0: citati da Ariele Morinini, che hanno sottolineato quanto le poesie di Noemi Nodie li abbiano colpiti, perché c'è un linguaggio che li porta a riflettere sulla sofferenza e sul dolore. E io ho riassunto la motivazione perché era molto strutturata e puntuale, argomentata, vi invito ad andarla a leggere. Diciamo sempre, e qui mi rivolgo ad entrambe, perché Noemi Nodie è anche un'insegnante, Sara Catella ha a che fare con i giovani nei suoi lavori. Ecco, si dice sempre, no, quanto i giovani siano disattenti e distaccati dalla letteratura quando questa diventa difficile, complessa e dolorosa. Leggendo questa motivazione le cose non stanno così. Noemi Nodie, cosa ne pensa?
1: No, ieri è stato davvero sorprendente. Ci trovavamo nella cornice della chiesa di San Bernardo a Curzut ed era gremita di studenti. C'erano 5 classi della scuola commercio di Bellinzona, una classe del liceo di Bellinzona, e per un'ora e mezza hanno prestato un'attenzione in un silenzio davvero religioso, considerato anche il contesto. Ponendoci poi, eravamo in tre, e non ero l'unica finalista, eravamo in tre insieme a Riccardo Socci e Giulio Pistolesi, e gli studenti hanno realizzato delle antologie a partire dai nostri libri e formulato delle domande molto profonde, molto pertinenti, molto anche sfidanti. È stato un pubblico attentissimo, sì.
0: Sara Catella, il suo romanzo sta riscontrando un grande successo nella Svizzera italiana, viene letto soprattutto dalle giovani donne, anche tanti giovani che l'hanno letto. Ecco, anche qui una sorpresa e un piacere, se lo aspettava?
2: No, forse non me l'aspettavo, o forse sì, non lo so, è difficile da dire. Incontro spesso i miei lettori e lettrici quando viaggio e porto il libro nella Svizzera italiana e non solo. Giovanissimi qualcuno ne vedo, però non prendono veramente la parola e non vengono a dirmi quello che pensano dei miei testi. Quello che io credo è che lasciamoci sorprendere, insomma, dai giovani, che hanno sempre una grandissima energia, e quindi dobbiamo sostenerli nella loro gioventù e nella loro, insomma, sono la nostra speranza. Per cui, ecco, io sono assolutamente a favore dei giovani. E non so quanto il mio libro possa parlare loro, perché comunque è un universo altro rispetto a quello che loro stanno vivendo oggi. C'è un po' di curiosità, forse, ecco, quello sì.
0: È un universo analogico, perché ci porta in una giovinezza del secolo scorso che in parte io e lei abbiamo condiviso, Noemi Nodie forse un pochino meno, perché siamo di generazioni diverse. Prima di entrare proprio nella pasta di questi due libri che sono qui oggi protagonisti di questo nostro momento, vorrei entrare con voi nel merito del tema di questa edizione di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo: le parole del corpo. Noi abbiamo saputo dagli studi di genere che con la seconda metà del secolo scorso hanno iniziato davvero a analizzare profondamente la scrittura femminile, quanto sia particolare in un certo senso lo scrivere delle donne, perché a differenza di quello maschile, poi non ci si possono mai fare delle generalizzazioni, però molti studiosi, io penso soprattutto a Béatrice Didier, lei è francese, ho letto alcuni suoi libri, lei mette l'accento sul rapporto molto stretto che le donne hanno con il corpo inteso come soggetto e non come oggetto. E un altro elemento che lei mette in evidenza è l'oralità. Le donne trasportano nella loro scrittura o un andamento prosastico orale, oppure nel caso della poesia si rifanno proprio a formule legate all'oralità. Ecco, questi sono solo alcuni degli elementi, e dunque subito vi chiedo, visto che è il tema di questa edizione, corpo e scrittura, quanto il corpo con il quale sentiamo e vediamo è entrato nella vostra scrittura. Sara Catella.
2: Sicuramente il corpo per me è la base dalla quale io parto quando scrivo. È una cosa che in realtà mi sono accorta dopo, nel tempo, incontrando le persone, ascoltando anche chi legge i miei libri, quello che loro registrano come informazioni. Per me il mio primo contatto con questa società e questo mondo ovviamente passa per il mio corpo, per il mio sentito. Ed è anche forse questo silenzio, lungo silenzio prima di mettersi a scrivere, che ho vissuto da donna, ma insomma da cittadina, da essere umano, e questo prendere anche il tempo di capire come il mio corpo reagisce alle cose, ed è per me un punto di partenza sicuramente, le sensazioni, la pelle, poi insomma ne parleremo, per me tutto quello che c'è attorno a me, che vedo, che sento e percepisco, per me la mia misura è quella del corpo, ed è anche la memoria che è molto legata al corpo, questo corpo che cresce, che sto insomma assumendo da donna adulta, non più giovane donna, e mi rendo conto che è un altro corpo che reagisce in maniera diversa e quindi diventa anche un'altra narrazione, assolutamente.
0: Entriamo subito dunque tra le pagine di Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, edito dalle Edizioni Casa Grande. La prima lettura naturalmente è a scelta.
2: Mi sembra che oggi nei bagni puliti si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillagine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore. Frequentavo la terza elementare e più di tutto bramavo due cose: un paio di scarpe Blue Marine di stoffa e la standardizzazione dei gusti e dei profumi di casa. Mi sarebbe bastato avere anche solo una saponetta rosa, come tutti. Desideravo una saponetta ovale che tra le mani si riempisse di schiuma e di bolle iridescenti. Speravo che, asciugandomi le mani e annusandole, profumassero di buono e che tutto il bagno potesse impregnarsi di quell'aroma floreale. Da noi non era così. Non conoscevo nessun altro che in casa aveva, come noi, quei blocchetti grigiastri per lavarsi. Li facevamo in garage due o tre volte l'anno, mischiando l'olio d'oliva, la soda caustica e la cenere della stufa. L'impasto asciugava per qualche giorno dentro teglie di metallo, poi veniva tagliato a cubotti e si metteva in dispensa. Si usava anche per i panni, era lo stesso sapone diluito. Si chiamava la lisciva. A me lasciava la pelle delle mani tutta secca e poi puzzava. Quegli odori che non esistono più, oggi li annuserei volentieri. Ho una strana nostalgia di chi osserva da lontano, come se stessi camminando nel corridoio del gabinetto delle curiosità della mia infanzia. Una Wunderkammer in cui non si trovano gli animali impagliati, le maschere africane, i pugnali di corno o i feti di gemelli siamesi nei barattoli di cloroformio. Nella mia collezione di stranezze ci sono immagini di santi e martiri, il mazzo di carte dei denari e i bastoni, i rumori e gli odori dei pomeriggi passati in garage a imbottigliare i pomodori.
0: E qui abbiamo sentito la temperatura di questo romanzo che ci porta nell'infanzia dell'autrice. Inizia con un viaggio in automobile che porterà l'autrice ad arrivare in Abruzzo, terra d'origine della famiglia paterna. Dunque una vita trascorsa tra la Svizzera e le estati trascorse in Abruzzo, le vacanze. E poi odori, sapori, oggetti che hanno contrappuntato e caratterizzato un'infanzia. Tutto questo non è un elenco di mi ricordo, ma poi innesca tutta una serie di riflessioni e poi scopriremo quali di queste riflessioni mi hanno colpita e colpiscono le lettrici e i lettori, perché poi c'è una grande universalità in quello che viene raccontato da Sara Catella. La raccolta poetica di Noemi Nodie, pubblicata da Samuele Editore nella collana gialla, si intitola Sottopelle. E qui c'è un'altra temperatura, il corpo è molto presente, già sin dal titolo, Sottopelle, e c'è il dolore, le sofferenze e la malattia. Il tutto affrontato con immaginazione, con un rapporto molto sensoriale con quello che accade e con anche immagini crude e anche violente, ma che restituiscono quella che è l'andamento della vita. Poi entreremo in questi versi che hanno una eco profonda anche con tanti altri poeti, dunque capisco perché sia stato premiato con appunto il premio Orelli Giovani, ma al di là di questo è un versificare che riesce molto a toccare l'anima di chi legge questo, di questa raccolta. Noemi Nodi, anche a lei chiedo di portarci all'interno di questa raccolta con una lettura.
1: Grazie, grazie. Ecco, sì, il corpo di questa raccolta è un corpo dislocato in quanto malato, un corpo orizzontale che è un po' come scriveva Virginia Woolf, no? È il corpo malato, è un corpo che si distende orizzontale, esce dalla schiera degli eretti che marciano in piedi e guarda le foglie dei platani delle piazze di Londra volteggiare nel cielo. La terra è fradicia, gli alberi si arrampicano sopra gli altri, il più basso lo vedi, cresce o crepa, ceppi spuntano dall'acqua, la superficie si alza. Impariamo a camminare come veltu, così i pastori, i piedi rivolti all'indietro, non gli orsi, quelli zittiscono i cani. Sono corpi di cui non restano avanzi, solo denti. Deutsch Dösser Fogot dentro un'unica grande pelle sulla superficie e le alghe, che non suda, li tiene a galla tutti i denti che torniamo a prendere. Deutsch Dösser Fogot ti resterà sullo stomaco la puzza, oh, questa è la distesa e di acqua nera. Allunghi le braccia, Deutsch Dösser, verso il basso dove, a bocca chiusa, sposta i residui mentre cammini fin sopra le ginocchia. Deutsch Dösser, Osüsseschet, ma raccogli le lische almeno, Osüssesch Fogot. I due signori sono venuti fino a qui per studiare la conformazione delle grotte. Ora stanno al piano di sotto dove fa più caldo, parlano inglese, bevono palinka. Noi cerchiamo la donna, ma la donna è fuori. Gnocchlanz und Fuchsfüßni serviranno a goffilo per le mani. Oh, Feierkäseid, troppo grosse per infilarsi negli spazi. Accarezzano la mia schiena, che è una schiena pelosa. Le mani sono le tue, mentre i denti. Feierfugogbollanz und Fuchsfüßni, la schiena che si inarca. Questa è l'ora del giorno in cui fa più buio. Puoi sentirli respirare, i veltu, bocche grandi, piedi storti attraverso i vetri, i lamenti di un vitello. La donna ha preso con sé alcuni cani e bastoni. Quando non lo sentiremo più potremo uscire anche noi, tornare al lago con le reti.
0: Ecco, avete sentito, subito è arrivato al vostro orecchio un inserto in una lingua altra, è ungherese, perché Naomi Nodi è figlia di una famiglia che arriva dall'Ungheria, nella Transilvania ungherese, e dunque c'è questa lingua che fa capolino in alcune delle poesie ha un valore questa lingua sia asemico, vale a dire, in maniera più semplice, che si può anche non tradurla. Io mi sono divertita a tradurla ed è perfettamente innestata nel corpo in italiano. Se non la si traduce non si perde nulla, si ha questo senso grafico che sorprende, che punteggia, che ci fa soffermare un attimo a prendere il respiro. Io l'ho vissuta così. Ecco, lei ha parlato, a proposito di questo inserimento, di un'interlingua, di una lingua ponte. Ci può aiutare a entrare nel merito di questa sua scelta?
1: Allora, l'interlingua è un concetto molto affascinante degli studi di linguistica. L'interlingua è quella varietà linguistica che si crea nel momento in cui un parlante sta imparando una lingua nuova. E nel passaggio, no, quasi fisico, di nuovo del corpo da una lingua all'altra, il parlante adotta una lingua di mezzo che presenta delle forme lessicali, morfologiche, sintattiche, fonetiche, che sono proprie di una e dell'altra lingua. Ed è un fenomeno molto affascinante perché segue delle regole precise, rigidissime, ma naturalmente personali e molto mobili. L'idea di questa interlingua, di questa lingua di mezzo, mi ha aiutato a mettere un po' a fuoco quello che stava succedendo in questo libro, dove interagiscono l'italiano e l'ungherese. E queste due lingue interagiscono un po' come terremotandosi vicendevolmente. C'è un autore di cui mi sono occupata a lungo durante i miei studi di dottorato, che è Meneghello, Luigi Meneghello, che scriveva che ci sono due lingue. Da un lato c'è la lingua di superficie, che è quella delle istituzioni, della scuola, del fascismo per lui, che era l'italiano. E poi c'è un'altra lingua che sta sotto, e lui dice incavicchiata alla realtà, e per lui era il dialetto vicentino. Ecco, in quella lingua prendono forma le prime esperienze del reale, le esperienze più intime del reale. Per me funziona in maniera simile tra l'italiano e l'ungherese, e contaminandosi vicendevolmente mi sembra che diano vita a questa sorta di terza lingua, un interlingua, un terzo paesaggio quasi, in cui il corpo poi si muove.
0: Un terzo paesaggio incavicchiata alla realtà. Dopo torneremo su Luigi Meneghello, perché Noemi Nodie, con un grande understatement, ha detto appunto che si è occupata, la sua tesi di dottorato è stata addirittura pubblicata, io ce l'ho qui, l'ho letta, e merita sicuramente la nostra attenzione per tanti motivi. I Veltu con i piedi girati al contrario, perché solo nella sua poesia? È sfidante, eh? I versi di Noemi Nodie sono sfidanti per le lettrici e i lettori.
1: I Veltu sono delle figure affascinantissime. Ho avuto occasione negli scorsi anni di passare parecchio tempo a Bosco Gurin insieme a un amico che ha una casa da quelle parti. Andavamo in inverno e la leggenda dei Veltu, che sono queste figure con i piedi rivolti all'indietro, è rimasta impressa a lavorare nel mio immaginario, fino a quando non ho compiuto un viaggio che è stato un po' il luogo dove questo libro inizia e finisce. Ho compiuto un viaggio in Transilvania insieme a mio padre, prima che morisse, è stato l'ultimo viaggio che abbiamo compiuto insieme, e il paesaggio della Transilvania si è sovrapposto in un qualche modo a quello delle valli ticinesi. Non a caso i miei genitori, quando sono scappati negli anni Ottanta dalla Transilvania, c'era Ceausescu, c'era il regime, ed erano liberi di fatto di scegliere dove andare, perché sarebbero stati clandestini dappertutto, e hanno scelto di venire in Svizzera perché il paesaggio ricordava loro quello della Transilvania. Credo che sia avvenuto qualcosa di simile nell'immaginario di questo libro. I due paesaggi si sono come sovrapposti nella loro stratificazione mitologica, folcloristica.
0: E per lei anche emotiva e esperienziale. Ecco, quando ho avuto l'occasione di questo invito e l'occasione di poter ospitare queste due scrittrici assieme, ho detto, beh, sono due libri molto diversi l'uno dall'altro, no? In parte è vero, però hanno dei punti di tangenza sorprendenti, perché anche Sara Catella usa il dialetto abruzzese. Il dialetto abruzzese è presente come titola i vari capitoli, sono delle espressioni che lei sentiva usare dalla nonna, dalla bisnonna addirittura, quando era bambina. Ecco, e allora chiedo subito a Sara Catella di raccontarci la valenza del dialetto abruzzese per lei, che è cresciuta qui, è cresciuta nella Svizzera italiana, appunto, e come ha vissuto questa doppia lingua, perché anche lei ha vissuto una doppia lingua.
2: Sì, ho vissuto una doppia lingua e l'ho capito molto tempo dopo, quando ho avuto i primi contatti con chi non parlava questa lingua incredibile che io parlavo a casa con i nonni e con la bisnonna, appunto. Per cui capire che quella fosse una lingua, cioè, insomma, è già stata una cosa. Io l'ho vissuta, per cui si parlava quella lingua, gli oggetti si chiamavano così e si comincia ad apprendere, insomma, il mondo con questi nomi e suoni. La cosa che io poi l'ho usata, ovviamente, perché ho anche, insomma, l'affetto che torna con questa lingua è forte. La cosa che ho trovato interessante, ed era lì che volevo portare i miei lettori e le mie lettrici, era la valenza simbolica che avevano queste frasi, nel senso che io le ho sentite ripetere tantissimo e poi ad un certo punto, crescendo, ho iniziato a tradurle. E dicevano delle cose incredibili, cioè di una violenza, cioè proprio un linguaggio che con i bambini non c'entra nulla, per cui in dialetto abruzzese per salutare qualcuno digli ma sì, ma smettila, si dice mi auguro che tu crepi assetato. Insomma, quindi io a un certo punto ho capito che succedevano delle cose diverse tra queste lingue, che quel linguaggio lì non fosse un vero linguaggio da utilizzare fuori casa. che era una lingua nostra e che in realtà quell'universo era assolutamente narrativo. E quindi questa mia grande passione rispetto alle lingue, al dialetto, che non è solo quello abruzzese ma anche quello della Valle di Blegno, è proprio sicuramente anche legato ai suoni, a questi suoni che per me sono assolutamente infanzia, sono diversi dall'italiano, ma sono anche portatori di universi molto molto fantasiosi e giocosi.
0: Fantasiosi, giocosi, ve l'ho detto che ci sono dei punti di tangenza tra queste due scrittrici e questi due libri, perché la stessa Noemi Nodi, in un'intervista di qualche mese fa, rilasciata alla Rete 2 a Daniele Bernardi, commentando una sua poesia, entrava proprio nel merito di espressioni appunto in lingua ungherese molto violente. Quando si tossisce, che cosa si dice?
1: O God ben mohola al cucchiaio. Come diceva Sara, anche in casa nostra, no, si usavano delle espressioni che non si traducevano, perché non si traducevano consapevolmente. Mio padre era cardiopatico, ma fumava tantissimo in continuazione, quindi aveva questa tosse persistente, e questa era un'espressione che si sentiva più o meno 10 volte al giorno in casa. Quando per la prima volta l'ho tradotta, mi sono resa conto che significava: abbaia dentro di me il cane della morte. Ecco, ha un altro peso, sì, tradotta.
2: Per fortuna ci abbiamo riso e scherzato anche da bambini, perché insomma quell'universo lì poteva anche fare paura ad un certo punto.
0: Beh sì, però poi c'è anche, diciamo, il quanto la paura crea l'immaginazione, no? La paura è un elemento che moltissimi scrittori affrontano e poi dopo si rendono conto di quanto abbia agito come un lievito per la loro scrittura. Questo sarebbe un tema per un'intera puntata o per un intero incontro in una manifestazione letteraria. Sara Catella, lei è molto affezionata a questo titolo, perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, che ha una sorta di una sfumatura di rimpianto, se vogliamo. Eppure il libro di Sara Catella regala tutta una serie di emozioni e di riflessioni che poco hanno a che fare col rimpianto, perché io leggendolo mi sono divertita, mi sono incuriosita, ho iniziato a riflettere, ad esempio quando lei prende una fotografia della sua casa di bambina, lei non era ancora nata, c'era solo suo fratello, e riflette sul fatto di come diventiamo adulti con una memoria che ci appartiene fino a un certo punto, perché quella casa c'era già prima che Sara Catella nascesse. Suo fratello, certi ricordi, certi modi di comportarsi c'erano già prima che lei nascesse. Dunque, ripeto, il libro è un viaggio che si compie e io non ho sentito rimpianto, eppure questo titolo ha questa sfumatura. E dunque vorrei che, insomma, ci parlasse un po' di questa frattura o di questa...
2: E questo titolo effettivamente ha fatto molto discutere anche in fase di stesura, ne ho parlato con i miei lettori, con i miei primi lettori, con l'editore. È un titolo che non pensavo veramente, insomma, di pubblicare un libro con un titolo così lungo. L'ho messo come titolo di lavoro, questa è una cosa che facciamo noi quando scriviamo, insomma, titolo di lavoro, e per me era anche un po'... cioè, avere un titolo così lungo era anche un modo per, cioè, insomma, per non prendermi veramente sul serio, perché dico: non lo pubblicheremo mai così. E poi alla fine, quando l'editore mi dice, gli dico: allora il titolo dobbiamo cambiarlo, mi dice: ma no, assolutamente no, il tuo titolo è meraviglioso, teniamo quello. E io sono rimasta così un po' sorpresa, felice, perché in fondo è un titolo che, sì, qualcuno mi dice: ma perché è una domanda, ma perché, insomma, sono tante le questioni che si aprono in questo titolo. Per me dà un po' il tono, cioè il fatto che sia una domanda per me è importante, perché sono una di quelle autrici che, insomma, le domande le fa e se le fa e se le fa di continuo, per cui, ed è anche un modo per entrare in contatto con chi mi legge, perché in realtà io sto chiamando il lettore a dire: ah, cosa ne pensi? Com'è la tua panna? Questo è il ricordo della mia, tu dove sei? E quindi era anche un modo di andare a cercare l'altro rispetto a questo titolo un po' interrogativo.
0: Adesso chiederei a Noemi Nodi di leggerci invece la poesia dove appare il titolo Sottopelle, che è una poesia che colpisce perché è molto criptica, molto difficile, ma allo stesso tempo incatena la lettrice al lettore, alla pagina.
1: Questo è tra l'altro l'ultimo testo che ho scritto appena prima di consegnare il libro, che ha avuto vari altri titoli. Appena prima di essere consegnato si è inserito questo testo e da lì anche il titolo. Mentre avevi la febbre abbiamo sostituito le uova. Hai i piedi gonfi, strati cerosi ti ricoprono il dorso, ti fanno bianco perla. Chiedi a noi come, se finisce, sotto pelle.
0: Qui c'è l'elemento della cera e del bianco perla, che non è solo in questa poesia. La cera la ritroviamo. E dunque, come lettrice, mi sono subito incuriosita, un'altra sfida lanciata da Noemi Nodie, e sono andata a cercare un po' delle possibili risposte. Non ci sono, ma ci sono dei suggerimenti che arrivano dal laboratorio della scrittrice, perché tanti momenti suoi personali di riflessione sono finiti in questo libro. Ad esempio, la cera arriva sia dall'osservazione di un insetto, che poi ho scoperto che conoscevo anch'io, ma non sarei mai arrivata a riflettere così, e qui vediamo lo sguardo della scrittrice e dello scrittore, sia da una mostra. Ecco, allora, condividiamo questi due spunti di creatività.
1: Allora parto da questo testo. Questo testo è stato scritto in un momento molto complicato, per cui questo libro accompagna un po' appunto la malattia di mio padre arrivando alla sua morte. Questo testo è stato scritto negli ultimi giorni di vita di mio padre, accanto al suo letto in ospedale, quando ormai avevamo staccato le macchine ed era questione di poche ore. La mente umana intraprende degli strani percorsi in quei momenti, e ricordo che in quelle ore ero ossessionata dall'immagine di un insetto che mi era capitato di vedere per caso su un libro, e si chiamano ceroplasti. Sono degli insetti molto affascinanti, in particolare la femmina del ceroplaste ha un buco sul dorso. Sono degli insetti infestanti delle piante, ha un buco sul dorso e da questo buco emette un materiale ceroso che la ricopre interamente, e questo strato di cera supera per dimensioni il corpo stesso dell'animale. Quindi quando noi vediamo questi insetti non vediamo il corpo, ma vediamo la cera che si sostituisce al corpo. Questa immagine si è sovrapposta a un'esposizione che ero stata a vedere in Fondazione Prada a Milano, durante la quale venivano esposti questi corpi in cera portati dalla specola di Firenze. Sono dei corpi femminili che venivano impiegati nel XVIII secolo per studiare l'anatomia del corpo femminile, in particolare gli organi riproduttivi, su dei manichini che fossero il più realistici possibili, il più mimetici possibili del reale, e venivano realizzati in cera perché la cera ha questa straordinaria qualità di saper riprodurre il reale. C'è Gombrich che scrive in Arte e Illusione che la cera eccede il reale, addirittura sostituendosi ad esse, per questo è un materiale perturbante che c'è familiare ed estraneo insieme.
0: Dunque la scrittura è come la cera?
1: Può essere. L'immagine che mi viene in mente è quella dei riti funebri, dove il cadavere viene sottratto alla vista, si sottrae e viene sostituito da un suo calco in cera, che non è il corpo, non può rimpiazzarlo davvero, eppure non è neanche una sua rappresentazione, non è una sua copia, è qualcosa di altro.
0: Come la scrittura?
1: Forse come la scrittura.
0: Ce l'ho fatta. Ecco, prima di una breve pausa musicale, perché sapete appunto che il nostro programma Alice ha dei contrappunti di note, mi piacerebbe sottoporvi una riflessione che ho letto in un bellissimo articolo di Lea Melandri. Lea Melandri è una donna che si è interrogata e si interroga ancora sul femminile, è una grande teorica del pensiero femminista. E mi piace condividere questa riflessione con due donne che raccontano di donne. Lei a un certo punto si chiede da dove nasca il desiderio della scrittura. Perché secondo lei ci sono vari tipi di desideri che spingono a scrivere. Allora vi chiedo se il vostro desiderio di scrittura è nato da una volontà di muoversi in questo territorio che può essere molto affascinante, diventare una scrittrice, o ci sono stati dei sommovimenti interni, o che cosa ha mosso il vostro desiderio di scrivere? Sara Catella, partirei da lei.
2: Il mio desiderio di scrittura in realtà è più una necessità. Io lo sento proprio come un modo di, è una cosa, cioè, quasi più forte, trovare il tempo nella quotidianità di prendersi, è proprio una riflessione tra me e il mondo attorno a me, per cui per me questo desiderio si trasforma proprio in un'esigenza, è una cosa che sento e che coltivo, certo, e quando non scrivo cerco di leggere, ed è l'altro grande parallelo che ho portando avanti questo grande amore per la lettura, la scrittura, sì.
0: Per la parola. Noemi Nodie?
1: Ma ciascuno al mondo ha la propria specifica dislocazione rispetto ad esso. Diciamo che è un tentativo di fare ordine, di dare una forma all'informe. Ecco, nasce anche per me da una necessità di questo tipo.
0: Dare ordine all'informe, cioè dare una forma, e su questa riflessione noi ascoltiamo un brano che lo riconoscerete sicuramente, ma in una versione tutta al femminile.

0: Alice. Alice.
1: Sempre in diretta da Casa Torre per la sesta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, ospiti della nostra trasmissione dedicata alle lettere, Sara Catella e Noemi Nodie. È un piacere conversare con loro ed essere qui in presenza di un pubblico folto e attento. Abbiamo sentito un classico conosciuto della musica firmato da appunto John Lennon e qui la versione era quella di Lucinda Williams. Dunque abbiamo scelto una signora per questa occasione, con grande piacere. Ve l'avevamo detto prima, qualche minuto fa, che Noemi Nodie ha dedicato una tesi di laurea, del suo dottorato, scusate, a Luigi Meneghello. Non solo si è interessata a Luigi Meneghello, ma è proprio entrata nel lavoro di Meneghello traduttore. Perché Luigi Meneghello, autore di Libera Nossa Malo, romanzo che aveva conquistato tantissime lettrici e lettori, era professore di, penso, letteratura italiana in Inghilterra e si era interessato alla traduzione di alcuni grandi poeti come Donne, Cummings, Yeats, dalla lingua inglese, non tanto l'italiano, ma al dialetto vicentino. E Noemi Nodie ha proprio analizzato questo passaggio, o meglio, questo trapianto, come lo definisce lo stesso Meneghello. Ecco, perché la fascinazione nei confronti di Luigi Meneghello? Io mi sono incuriosita, sono di origini venete, perché i miei genitori vengono proprio da quella regione e mi sono molto sorpresa e dunque le chiedo appunto l'interesse nei confronti di questo scrittore e di queste traduzioni, anzi di questi trapianti.
2: Ah, allora in realtà la risposta è abbastanza prosaica, c'erano le carte a disposizione e andavano studiate, qualcuno doveva occuparsene, io stavo finendo la magistrale all'Università di Pavia, però forse il passaggio interessante è un altro, per cui io mi stavo già occupando di traduzione poetica durante la mia tesi di laurea magistrale. Ho lavorato su Philippe Jacotet, traduttore di poeti italiani del Novecento, e mi interessava moltissimo come funziona la traduzione di poesia, no? C'è chi dice che la poesia è quello che non passa nella traduzione, c'è chi dice che la traduzione di poesia è impossibile, insomma è un ambito molto affascinante anche dal punto di vista teorico e non soltanto pratico, e quindi sono arrivate a Pavia, insomma, le carte di Meneghello. Tra queste c'erano le traduzioni, i trapianti, c'erano moltissime traduzioni anche inedite, e ho trovato estremamente affascinante mettere le mani tra queste carte che non erano mai state più sfogliate, ecco, dopo che lui le aveva depositate, e forse l'aspetto che chiamava maggiormente la mia attenzione è quel sottile confine, no, tra la traduzione e la riscrittura. Lui non chiama le proprie traduzioni traduzioni, ma appunto le chiama trapianti, come se fosse possibile prendere il testo di partenza e trapiantarlo, facendolo poi germogliare nel terreno di arrivo, no? Tornando un po' a questa metafora paesaggistica, no? Del territorio linguistico, facendolo poi germogliare nel territorio linguistico di arrivo, che era quello che faceva attraverso tutta una forma di riscrittura anche proverbiale, di nuovo, no? Quindi Meneghello introduce delle espressioni fraseologiche, idiomatiche proprio del vicentino nei testi di Cummings, di Keats, di Yeats, che sono delle cose da pazzi, ecco.
1: Cose da pazzi che divertono moltissimo anche chi legge. Troverete giù questa tesi di dottorato, che è stata appunto pubblicata, anche per la sua capacità di parlare ad un pubblico non specialistico. La traduzione è un elemento che caratterizza anche l'esperienza di Sara Catella, perché lei ha anche tradotto e si misura con altre lingue, vive a Berna, dunque quanto e come il tradurre e il vivere tra le lingue plasma appunto la sua scrittura.
3: E direi parecchio, sì, vivo a Berna, per cui ho la mia quotidianità spesso francese e tedesco, perché mi occupo appunto di questioni legate alla Svizzera latina, quindi parlo anche molto francese, per cui col tempo l'italiano è rimasto proprio quella lingua che mi piace tenermi un po' per me e coltivarmi proprio nel piacere della scrittura. La traduzione l'ho scoperta un po' per caso, devo dirlo, avvicinandomi alla scrittura, perché ho fatto l'Istituto Letterario Svizzero e per accedere a questa scuola, che è una scuola di bachelor che è a Bienn, bisogna poter scrivere o in tedesco o in italiano, per cui io, scusate, tedesco o francese. Per cui io mi sono trovata un po' sprovvista della materia prima e ho detto va bene, allora proviamolo, facciamo questa cosa, facciamola in francese. Per cui ho fatto il mio bachelor in 3 anni, non ho mai scritto in italiano perché poi sono una testa dura e ho voluto sfidare questo istituto letterario svizzero dicendo bene, ce la farò e lo farò in francese, lo farò con il mio francese sghembo, che mi sono anche coltivata con un grande piacere creativo, perché poi noi troviamo il piacere nelle cose più piccole, più assurde, più puntuali legate alla lingua. E poi mi sono trovata a dire beh, comunque il piacere della mia lingua, devo tornare all'italiano, e quindi ho iniziato ad autotradurmi. Lì ho scoperto questo piacere della traduzione, e che è un piacere molto diverso rispetto a quello della scrittura, perché è anche molto nella riflessione verso l'altro, cioè leggere qualcuno e tradurlo. Qua ci sono alcuni traduttori e traduttrici in sala, so che sono i migliori lettori in assoluto di quei testi, perché non solo li leggono, ma cercano di capirli, cercano di digerirli, cercano di fare di quel testo, lo diceva bene Noemi, un'altra cosa, e che sia proprio anche legata quasi in maniera, no, quasi fisica col territorio in cui poi dovrà andare a vivere una seconda vita. Per cui la traduzione è un gesto molto bello, mi costa molta molta fatica, per cui non lo faccio così tanto, e anche perché passo le mie giornate a tradurre e a tradurre i miei pensieri, perché ovviamente i miei colleghi non parlano l'italiano.
1: Ecco, quello che mi interesserebbe adesso, prima di ritornare alle vostre pagine e condividere ancora altri passaggi dei libri che avete scritto, è proprio la forma. Questa mattina c'è stato un momento che ha visto protagonista Massimo Gezzi intervistato da Laura Pugno. Laura Pugno a un certo punto ha detto una frase che mi ha colpito molto, legata alla poesia. Ha detto che la poesia è un amante crudele, si prende spesso delle pause. Ecco, e qui ho iniziato a riflettere su appunto la forma, che magari può stare in silenzio la poesia per alcuni mesi o per alcuni anni e poi riesplodere. E dunque io vi chiedo entrambe, partendo da Noemi, la forma è una scelta che arriva come per uno scrittore? Perché noi diamo per scontato che si scriva e lo scrittore decida di esprimersi in versi o esprimersi in prosa o misti. A me piacciono molto tutti coloro che usano territori appunto sghembi, altri dove la prosa ha degli innesti poetici e viceversa. Ecco, ma come arrivate, come lo scrittore arriva a scegliere una forma?
2: Con enorme frustrazione e pazienza. E credo dipenda molto dal percorso individuale di ciascuno. Io lavoro a posteriori sulla forma, non riesco a scrivere a progetto, diciamo. Non parto con un'idea formale all'interno della quale poi inserisco quello che scrivo. Io parto dal caos, appunto, no? Dare forma all'informe, parto dal caos, dal disordine, dagli appunti quotidiani. Io prendo appunti in maniera compulsiva e poi a un certo punto, in maniera anche un po' misteriosa, con grande dolore, frustrazione, pazienza e incostanza, a un certo punto quel disordine ogni tanto prende una forma.
1: Ma le è capitato anche che quel disordine prenda una forma prosastica? Perché la sento molto vicina al verso, però io non so poi cosa succede nel suo laboratorio.
2: La frase mi spaventa perché c'è troppe cose da gestire, già la poesia, no? Sono poche parole, bisogna gestire la pagina del romanzo, gestire tutto quel materiale, è insomma sovrastimolante.
1: Sara Catella, per lei invece, perché io ricordo Le Malorose, altro libro di Sara Catella, dove Caterina Capra, appunto, ostetrica, eccetera, iniziava ad aprire i rubinetti di tutta una vita trascorsa nella sofferenza, la sofferenza delle donne soprattutto, e aveva avuto un grande successo questo libro. Ancora una volta prosa, qui abbiamo la prosa, i versi ci sono? Arriveranno?
3: Penso di avere la stessa paura, assolutamente, non mai dire mai, ecco, rimango di quest'idea, e anch'io ho un po' quella sensazione che, insomma, iniziamo a lavorare e poi quello che sento che mi appartiene è il testo breve, per cui anch'io ho un po' paura di troppo materiale, e anch'io sono una che piuttosto scrive, poi va a togliere in un secondo momento, per cui anch'io amo la lingua, ecco, non troppo, insomma, vedete, i miei libri sono sempre piccini piccini, anche Le Malorose era un libro di poche pagine, mi piace scegliere bene, ma penso che tutti gli autori e le autrici lo diranno, però, insomma, questa idea di scegliere con cura le parole e, insomma, non... direi, insomma, non esagerare nella quantità di parole, questa è una cosa a cui tengo, faccio molta attenzione, ma immagino tutti, poi, insomma, c'è chi si concede più e meno, invece io forse mi concedo un po' meno perché tolgo, però ecco, no, la poesia penso che anche qui abbiamo dei grandi maestri e, insomma, direi che vediamo, ma non credo.
1: Ritorniamo appunto alle pagine di Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Come vi ho detto, è una serie di ricordi, di memorie molto personali, ma che riescono a diventare universali, perché siamo nel contesto di una crescita. Una ragazza, una giovane donna, prima una bambina, che cresce, si confronta con la famiglia, si confronta con i compagni di classe, si confronta con i nonni, con i giochi. Ecco, mi è piaciuta molto tutte le riflessioni che nascono attorno al femminile, perché sembra un libro appunto di ricordi, e lo è anche spensierato, però ci sono delle punture qua e là. La prima che mi ha molto colpito riguarda io pregherei di spegnere questo telefono che entra un po', comunque poco importa. La prima puntura riguarda l'osservazione che questa bambina fa sul colore degli occhi diversi. Ecco, e lì io ho avuto proprio come un'epifania, perché anch'io sono cresciuta con una mamma che ha gli occhi molto chiari. E lo stesso è capitato a Sara Catella. Ecco l'universalità di cui parlavo, no? Perché ci si riconosce molto. E questa mamma dagli occhi chiari, che genera una figlia con gli occhi scuri, è anche una grande lettrice. Ma è una lettrice che fa che cosa, Sara Catella?
3: Che legge e che legge e che legge. E che assolutamente non condivide nulla delle sue letture. Ma non solo non ti dice: ho letto questo libro, bello, brutto, eccetera, eccetera. Del mio ha detto: le mia mamma. Quello che faceva mia mamma era leggere e non veramente pensare che a me potesse interessare quello che lei leggesse e quello che lei pensava di quello che aveva letto. In realtà a me quello interessava, al di là del libro, al di là della storia. Ma tu cosa ne hai pensato? Ed è una cosa che mia mamma non ha mai creduto potesse essere interessante. Questa mamma che legge, che non dà ascolto alla bambina in realtà molto interessata ai libri, che lei probabilmente non so quanto lo sapesse, ha creato intorno, insomma, a questo libro molte domande e quesiti. Io sono molto serena su questa cosa perché ci sono nata con questa mamma che aveva sempre dei libri e che non li ha mai condivisi. Quello che ha condiviso senza saperlo è questa grande passione, perché evidentemente io mi sono subito detta: cosa c'è dentro in quell'oggetto, in quel prodotto libro che a lei piace più che passare del tempo con me? Adesso esagero, però era un po' quello il nostro sentimento, insomma, cosa legge, cosa sono quelle pagine? Per cui le sono grata di avermi trasmesso questa curiosità verso l'oggetto libro.
1: una curiosità verso l'oggetto libro, un rapporto con il femminile molto forte, perché la mamma diventa appunto, diciamo così, darà la stura alla sua passione per la lettura, anche senza condividerla, questa differenza, e poi il femminile appare anche grazie alla nonna e alla bisnonna, e lei definisce le donne della sua famiglia un alveare. Perché questa definizione?
3: Alveare perché le ho sempre viste fare qualcosa. Adesso, al di là della mamma che leggeva, e va bene. Però le mie nonne facevano sempre qualcosa, per cui sono state delle nonne anche molto affettuose, perché comunque questo grande amore di famiglia, questo senso di protezione in qualche modo è arrivato. Ma non come lo immaginiamo noi oggi, non con questa genitorialità che magari anche io prima, in prima persona, ho messo in atto, ma proprio perché le ho sempre viste fare qualcosa, e quindi mi sono resa conto che il prendersi cura dell'altro e anche prendersi cura di questa famiglia significava anche fare tutto quello che lo facevano, che era un lavoro senza sosta, che in pochi, insomma, il mio sguardo ovviamente è lì anche per valorizzare quei gesti quotidiani ai quali sono molto affezionata, e nel quale penso ancora una volta che, insomma, le donne hanno lavorato e lavorano tantissimo in tutte le società, e soprattutto, insomma, in quelle che io ho vissuto, le mie cucine, le case, le cantine, i solai, insomma, si andava in solaio a stendere i panni, cioè si lavorava costantemente, per cui quel ronzio della nonna e della bisnonna che fanno, a me è rimasto.

0: Tutto questo c'è in perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Naturalmente questo libro è stato letto da sua mamma, che ha detto le mie mano, ecco. E c'è anche la figura di suo papà, di suo fratello, c'è tutta la famiglia, ecco, come hanno accettato, se l'hanno accettato, il fatto di essere raccontati da lei in maniera così vivida anche?
1: In realtà non c'è un grandissimissimo interesse rispetto a questa questione, nel senso che, non so, mio fratello ha cercato di dirgli, ma leggilo magari anche prima, perché comunque mi sembra che ti coinvolgo parecchio, no, in questa avventura familiare. Poi insomma, non lo so, devo dire che mi piace anche che questa mia famiglia sia al di fuori assolutamente di tutta una serie di, insomma, non si occupano di letteratura, e per cui è molto normalizzata questa cosa, anche un po' surreale, devo ammetterlo. Io mi sono difesa con loro dicendo: signori, abbiamo vissuto un pezzo della nostra storia insieme, questa è la mia versione, e io ho vissuto e ho immaginato queste cose, e nel più grande rispetto verso queste persone io ho scritto, e voilà.
0: E dunque è così. Noemi Noglie, le chiedo di leggere le poesie a pagina 33 e 34, perché poi appunto anche a lei vorrei sottoporre delle domande sul rapporto col resto della famiglia.
2: Accovacciata per ore a tagliarti le unghie, da solo non sai piegare a metà il tuo corpo. Più tardi pulire non sarà necessario, schierati, i cani li mangeranno a terra. La casa è allagata, si cammina appena. Passata una settimana, i detriti lungo il corridoio, lo scheletro di non so che animale annegato nella traversata. Mondom, se restiamo nelle stanze e ci copriamo di ruggine.
0: Ecco, le poesie di Noemi Noglie, ce l'ha detto, raccontano la malattia, la sofferenza e soprattutto del papà, del suo padre. E dunque mi sono chiesta quanto questo testo lei lo abbia condiviso col resto della sua famiglia e come la sua famiglia ha accolto questo testo, che possono sembrare, io mi sono detta, ma perché hai questa curiosità? Beh, perché il personale diventa pubblico e questo può causare tutta una serie di increspature, chiamiamole così.
2: Ma allora sì, tendenzialmente anch'io metto molta cautela, no, nell'identificazione del dato biografico con la raccolta. Vorrei che questo non fosse il diario della malattia di mio padre, ma naturalmente mentre veniva scritto questo libro era anche inevitabile, no, una certa forma di rispecchiamento, di identificazione, di racconto. E nella mia famiglia sono l'unica che lavora con la parola, per il resto tutti i membri della mia famiglia lavorano con il tratto disegnato, con la pittura, con la grafica. Io sono l'unica che non sa tracciare una linea dritta, però sto sulla parola. E ricordo il giorno in cui portai la bozza del libro a mio padre. Mio padre in quel momento stava in Ungheria, era già molto malato, andava verso la fine, e io gli ho portato il dattilo scritto. Non avevamo un grande canale comunicativo, mio padre e io, diciamo che era l'uomo capofamiglia transilvano, ecco, non si parlava di emozioni in casa. Però io gli portai il dattilo scritto, glielo lasciai sul tavolo della cucina, lui lo prese in mano, mi ricordo lo sfogliò davanti a me, io stavo in silenzio, lo guardavo, poi lo chiuse e non disse una parola. Io sono tornata in Svizzera, non ci siamo visti per un mesetto, fino a quando una mattina mi ha chiamata, fa: Noemi, devo dirti una cosa. Ho letto i testi di nuovo e ho realizzato un'opera d'arte che vorrei portarti. E questo è stato il suo modo, ecco, di comunicare, sì. Molto silenzioso e molto eloquente.
0: E molto profondo. Grazie per questa condivisione. E mi piacerebbe adesso che Sara Catella ci leggesse qualcosa. Pagina 62, dove parla proprio dell'esperienza, adesso guardo

0: Ricordo bene perché io vado a braccio, ma dovrebbe essere l'esperienza proprio dello scrivere a pagina 62. C'è anche la presenza di un cane? È quella?
1: Sì.
0: È quella, allora mi ricordavo correttamente.
1: Cerco di ricordare i sapori, non il loro nome, ma la sensazione precisa, qualcosa che resta attaccato alle pareti della bocca, che non se ne va via subito. La lingua si muove, la bocca si chiude, indugia, poi rinuncia. Il gusto è una memoria che non obbedisce, arriva quando vuole, sparisce senza spiegazioni. Come certe presenze, calde e quiete, che scaldano il cuore e i piedi freddi e poi spariscono. Scrivo forse per questo, perché siano le parole a restituirmi una presenza possibile, perché qualcuno rimanga, almeno per il tempo, di una frase. E così, mentre il libro forse non nasce ancora, nel mio dialogo ostinato con gli oggetti muti, i paesaggi ciechi e la bocca asciutta, ho l'occasione di scoprire qualcosa di me. Ho messo il tavolo davanti alla finestra, come si fa con le cose inevitabili, senza pensarci troppo. Non per decisione, ma perché ad un certo punto era l'unico posto possibile. Fuori, le Alpi stanno dove sono sempre state, con la neve che resiste e il resto che si arrangia. L'orto addormentato sotto la terra dura, i corvi che tornano, insistenti, come se avessero qualcosa da reclamare. Anche loro, a modo loro, restano. Penso al mese in cui il cane di mio fratello è vissuto con me, un piccolo ospite nero e marrone dall'odore sgradevole. Uscivo con lui ogni giorno per portarlo a spasso. In realtà passeggiavo i miei pensieri. Scrivere con un cane che dormiva ai miei piedi era benefico. Lui dormiva, io muovevo le dita sulla tastiera. Il suo respiro regolare ritmava la mia scrittura. Il piccolo corpo, ripiegato come un croissant, scaldava le punte dei miei piedi.
0: Abbiamo cercato in un breve spazio di restituirvi la complessità di due mondi diversi, affascinanti, e che rimangono attaccati a chi li legge. Io posso condividere con voi che l'esperienza di Sottopelle mi ha accompagnato e mi accompagna ancora, sia per queste immagini molto forti, come quella dell'acqua, l'acqua che porta ad altri grandi poeti come la ruggine, come gli scheletri degli animali, e mi è rimasto dentro anche il mondo di Saracatella, un mondo di ricordi, ma non sono semplici ricordi, innesta tutta una serie di riflessioni e di pensieri che mi ha portato appunto a interrogarmi sul femminile, su come cambia il nostro sguardo a seconda dell'età e degli incontri che facciamo e degli incontri che hanno determinato chi siamo. Dunque, grazie davvero a Noemi Nodie.
2: Grazie di cuore.
0: E grazie a Saracatella.
1: Grazie a tutti e a tutte.
0: E naturalmente è stato un piacere essere qui in diretta da Lettere, dalla Svizzera alla Valposchiavo. Saluto il pubblico che ci ha seguiti da casa e naturalmente il pubblico presente qui a Casa Torre, a Poschiavo. Grazie, grazie davvero.

0: le tue tasche per le mie mani.
1: Emanuele Colandrea è un cantautore e polistrumentista italiano con una spiccata sensibilità poetica e una scrittura profondamente evocativa. Si afferma nella scena cantautorale italiana dal 2016, quando pubblica il suo primo progetto originale ed è tra i vincitori di Musicultura con la canzone Erika. Ora è al suo quinto album, una sorta di ritorno all'essenziale, con temi profondi e sociali. Lo ha scritto, suonato e mixato tutto da solo, registrando le parti in presa diretta, senza fronzoli o perfezionismi. Emanuele Colandrea è a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Cortani, martedì alle 15:35.
2: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio, prima puntata del nostro nuovo palinsesto dopo l'estate, e noi vogliamo iniziare questo anno di Concerto.ch concentrandoci sull'orchestra della Svizzera Italiana. In questo caso Alisa Nembrini ci ha preparato un programma che coniuga orchestra della Svizzera Italiana e le danze, e noi vogliamo aprire questa puntata con una pagina che unisce la tradizione popolare greca alle esperienze più innovative della musica del Novecento. Il suo autore è Nikos Kalkotas, compositore nato nel 1904, formatosi a Berlino e allievo di Arnold Schoenberg negli anni in cui la dodecafonia stava trasformando il linguaggio musicale europeo. Tornato in Grecia nel 1933, Kalkotas sviluppò una scrittura originalissima, capace di fondere le tecniche più avanzate della composizione contemporanea con il patrimonio musicale della sua terra. Nelle danze greche questa sintesi emerge con particolare evidenza. Temi, ritmi e gesti della tradizione ellenica vengono trasfigurati in una scrittura raffinata ma sempre immediata e coinvolgente. Noi ora vogliamo ascoltare da queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkotas la quarta, Tsamikos, e la quinta, Kretikos. Si tratta di un estratto dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Konstantinos Karidis.

Costantino Skaridis alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana per queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkottas. Abbiamo ascoltato la quarta, Tsamikos, e la quinta, Kretikos, dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo. Noi proseguiamo ora con una delle opere più amate del repertorio orchestrale del Novecento, ovvero le Danze di Galanta. Furono composte da Zoltán Kodály nel 1933 per celebrare l'80° anniversario della Filarmonica di Budapest. Il titolo rimanda alla cittadina in cui il compositore trascorse parte dell'infanzia e dove ascoltò per la prima volta le orchestre zigane che animavano la vita musicale della regione. A distanza di decenni, Kodály trasformò quei ricordi in una partitura brillante e spettacolare, costruita su melodie raccolte nella tradizione popolare dell'area e rielaborate con una straordinaria maestria orchestrale. Le cinque danze che si susseguono in progressiva accelerazione danno vita davvero un affresco ricco di colori, virtuosismo e slancio ritmico, nel quale convivono memoria personale, ricerca etnomusicologica e invenzione sinfonica. Noi le ascoltiamo nella versione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026, tenutosi alla Sala Teatro dell'AC di Lugano.

Le danze di Galanta per orchestra di Zoltán Kodály con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026 tenutosi all'HAC di Lugano. La terza tappa del nostro percorso ci porta nel cuore della musica americana del Novecento. Nel 1960 Leonard Bernstein raccolse alcuni dei momenti più significativi del suo celebre musical West Side Story e li trasformò in una grande suite orchestrale destinata alla sala da concerto. Le danze sinfoniche conservano tutta la forza narrativa dell'opera originale, ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare e ambientata nella New York degli anni 50, ma la condensano in una successione di episodi orchestrali di grande efficacia, dai ritmi esplosivi del mambo all'atmosfera sospesa di Somewhere fino al finale che suggella il dramma della vicenda. Bernstein dimostra qui la sua capacità di unire scrittura sinfonica, jazz, musica latinoamericana e teatro musicale in un linguaggio inconfondibile. Dalla sala teatro dell'HAC ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner in queste danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Era il 7 giugno 2025.

Marcus Pochner alla testa dell'Orchestra della Svizzera Italiana per le danze sinfoniche da West Side Story per orchestra di Leonard Bernstein, qui nella versione proposta il 7 giugno 2025 per il Festival Osia Pentecoste alla Sala Teatro dell'AC di Lugano. Torniamo ora al rapporto tra musica colta e tradizione popolare con Béla Bartók, una delle figure centrali del Novecento musicale europeo. Per anni il compositore ungherese percorse villaggi e campagne dell'Europa orientale, raccogliendo e registrando melodie popolari, in un lavoro pionieristico che avrebbe poi segnato profondamente la sua produzione artistica. Le danze popolari rumene, nate per pianoforte nel 1915 e successivamente orchestrate, rappresentano uno degli esempi più riusciti di questo incontro fra ricerca sul campo e creazione musicale. Bartók conserva la freschezza, l'immediatezza e il carattere delle melodie originali, affidandole però a una scrittura essenziale e raffinata. In questa registrazione ascolteremo una versione particolare per mandolino e orchestra, interpretata da Avi Avital con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI Osi in auditorio di quell'anno.

Abbiamo ascoltato Avi Avital al mandolino con l'orchestra della Svizzera Italiana, Avi Avital anche direttore proprio alla testa dell'orchestra della Svizzera Italiana, in questo concerto del 23 gennaio 2020 all'Auditorio Stelio Molo. A Lugano Besso abbiamo ascoltato delle danze popolari rumene per pianoforte di Béla Bartók, la versione per mandolino e orchestra. E noi concludiamo questa puntata con una pagina del compositore georgiano Sulkan Tsintsadze, figura di primo piano della musica del suo paese nel secondo Novecento, violoncellista di formazione e profondo conoscitore del patrimonio musicale georgiano. Tsintsadze costruì gran parte del proprio linguaggio sull'incontro tra tradizione popolare e scrittura colta. Le sue miniature racchiudono in pochi minuti una notevole varietà di colori e di atmosfere, spesso ispirate a danze e canti della tradizione caucasica. Ascoltiamo ora la danza dei pastori, proposta anche in questo caso nella versione per mandolino orchestra, affidata da Avi Avital e all'orchestra della Svizzera Italiana.

0: Abbiamo ascoltato Avia Vital al mandolino, l'orchestra della Svizzera italiana, in questa danza dei pastori dalle miniature per violino orchestra, qui appunto nella versione per mandolino orchestra di Sulkan Tsintsadze, un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI Osi in auditorio di quell'anno. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di oggi di Concerto.ch, che grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini ci ha portato nel mondo dell'orchestra della Svizzera italiana e delle danze. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata, un caro saluto e un arrivederci da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Scientists are warning that a so-called super El Niño could be coming. One of the strongest ever recorded.
2: Oh, Lordy! There's the boardwalk, or what used to be the boardwalk.
3: If anything, our super El Niño is going to get even super, super.
4: È da qualche mese che sentiamo parlare di El Niño, della Niña, di un super El Niño che non è mai stato così intenso. Ma cos'è El Niño e perché negli ultimi mesi fa parlare di sé così tanto? Ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Oggi voglio provare a fare chiarezza su questo fenomeno climatico partendo proprio dalle basi. Ma dalle basi. Io non ho capito nulla di El Niño. Ho un po' l'impressione che quando si parla tanto di un fenomeno, soprattutto sui social, ci si sofferma spesso sul racconto di pancia di quel fenomeno. Si esagera con gli aggettivi, si ingigantiscono le narrazioni sulle possibili conseguenze, ma non ci si concentra mai sul comprendere cosa veramente sia quel fenomeno. Il 3 settembre l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha fatto sapere che con le temperature del Pacifico equatoriale orientale già al di sopra della media, l'impatto del fenomeno El Niño raggiungerà il picco a fine del 2026 e persisterà fino a febbraio del prossimo anno. Ma come si è arrivati a queste previsioni? Cosa succederà veramente? Perché si parla tanto di El Niño e della Niña? Insomma, avevo troppe domande nella testa e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a far chiarezza. E così ho chiesto aiuto a Marco Gaia, responsabile previsioni e consulenze di Meteo Svizzera, e Susanna Corti, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e coordinatrice dell'Unità di Ricerca sulla Dinamica e la Variabilità del Clima. Susanna Corti, che sentirete per prima, si occupa di predicibilità climatica, ovvero di come il clima della Terra cambia nel tempo, quali meccanismi ne determinano l'evoluzione e quali conseguenze tali cambiamenti possono avere sull'ambiente e sulla società.
5: El Niño è una corrente marina calda con aspetti quasi periodici, che appare a intervalli di circa 2-7 anni e è conosciuta con questo nome perché appare soprattutto alle coste del Perù e dell'Ecuador nel periodo di Natale. Quindi El Niño sarebbe in spagnolo il bambinello, Gesù bambino. In realtà questa è null'altro che la manifestazione costiera di un fenomeno che è molto più ampio, che comprende un riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale orientale, quindi dal Sud America fino grosso modo a 150 gradi di longitudine ovest. In condizioni normali, condizioni climatiche, cioè quando non c'è El Niño, queste acque del Pacifico, le acque superficiali del Pacifico equatoriale, sono più calde a ovest, cioè verso l'Indonesia e l'Australia, e sono molto più fredde a est. Infatti si parla di warm pool, piscina calda per quanto riguarda appunto le acque all'ovest, e cold tongue, lingua fredda per quanto riguarda quelle invece ad est. Questa differenza di temperatura è molto importante perché in questa regione del globo in particolare, un po' in tutto il globo, ma in questa regione in particolare, c'è un forte accoppiamento fra l'oceano e l'atmosfera. E quindi questa differenza di temperatura allo stesso tempo rafforza i venti alisei che soffiano da est verso ovest, ma anche li causa, cioè è proprio un fenomeno totalmente, un circolo accoppiato. E quindi quello che succede è che questi venti che vanno da est verso ovest spingono l'acqua calda verso occidente. In questo modo si mantiene appunto questa differenza, questa altalena, questa acqua fredda a est e calda a ovest. Quando c'è un evento di El Niño c'è un riscaldamento di quest'acqua e si chiama El Niño quando il riscaldamento è di almeno 0,5 gradi centigradi e dura per almeno 5 mesi. Allora a questo punto noi mettiamo il timbro, questo è un fenomeno di El Niño. La Niña che cos'è? Beh, è stata chiamata dopo la Niña, la Niña di fatto è l'opposto del Niño e succede quando, al contrario, questa anomalia, diciamo, climatica, quindi freddo a est e caldo a ovest, diventa ancora più forte. Quindi in questo caso, quando la cold tongue, la lingua fredda, in realtà ha una temperatura delle acque inferiore di almeno 0,5 gradi. Questa è l'oscillazione dal punto di vista dell'oceano, ma c'è anche il punto di vista dell'atmosfera, perché a questa oscillazione, diciamo, differenza nell'oceano, c'è una corrispondente differenza nell'atmosfera, cioè quella che viene chiamata la Southern Oscillation, cioè si tratta di una variazione di pressione atmosferica che influisce sulla direzione dei venti. Quindi abbiamo questo modo accoppiato atmosfera-oceano che coinvolge gran parte del Pacifico, praticamente quasi tutto il Pacifico equatoriale, quindi una porzione grossa della Terra.
4: Quindi, quando sentite parlare di altalena di El Niño e della Niña, di fatto si fa riferimento al continuo ciclo di oscillazione climatica noto come ENSO, El Niño Southern Oscillation, un fenomeno che agisce come una vera e propria altalena meteorologica che va di pari passo con i cambiamenti della circolazione atmosferica e che condiziona il clima dell'intero pianeta. El Niño, la fase calda, si verifica quando gli alisei si indeboliscono, permettendo alle acque calde di spostarsi verso l'est del Pacifico, al largo del Sud America. Questo riscaldamento altera profondamente le piogge e le temperature mondiali. La Niña, la fase fredda, è la situazione opposta, caratterizzata da un rafforzamento degli alisei e da temperature superficiali del mare inferiori alla media. Il nome El Niño Southern Oscillation indica proprio questa oscillazione congiunta tra oceano e atmosfera, che si influenzano a vicenda, come due ingranaggi collegati. Quando l'altalena si sposta verso il caldo, parliamo quindi di El Niño. Quando si sposta verso il freddo, parliamo di La Niña. L'inizio del fenomeno si dichiara ufficialmente quando la temperatura superficiale del mare supera di almeno 0,5 gradi la media climatica per diversi mesi. Tutto normale, e il Niño e la Niña sono appunto fenomeni atmosferici conosciuti. Ma quello di cui si sta parlando in questi ultimi mesi non è un Niño normale. Quando si parla di anomalia, quindi? Susanna Corti.
5: La differenza rispetto a un Niño normale è che in questo caso l'anomalia di temperatura che si prospetta, che vediamo che sta salendo, i modelli climatici, i modelli di previsioni stagionali ci fanno vedere quanto sta salendo e oramai danno il 100% di probabilità di avere un Niño molto forte, in realtà sta battendo tutti i record del passato. Si parla di un'anomalia che nella regione, diciamo, in cui noi definiamo questo fenomeno, arriverà a essere dell'ordine fra i 2,5 gradi e i 3,5 gradi. Per dare un'idea, gli ultimi due El Niño forti, che sono stati quelli del 1997-98 e quello del 2015-2016, in realtà hanno avuto un'anomalia massima di 2,4. Questo El Niño sta battendo ogni record. Quindi le sue conseguenze, molto probabilmente, anche in questo caso, si pensa che possano battere ogni record.
4: Battere ogni record vuol dire che voi con i modelli matematici, scusi, per lei è pane quotidiano, per noi un po' meno, con questi modelli voi riuscite a capire più o meno, probabilmente, a quanto arriveranno le temperature alte e quelle più basse.
5: Esatto, normalmente oramai da una trentina di anni ci sono delle previsioni che vengono fatte in maniera sistematica, inizialmente solo da alcuni centri. Uno di questi era il centro ICMWF a Reading e altri centri negli Stati Uniti, in cui con modelli appunto di previsioni sia dell'oceano che dell'atmosfera si riusciva a prevedere questo fenomeno con un anticipo di qualche mese.
4: Quindi, cosa sono il Niño e la Niña? L'abbiamo capito. Quello che fa la differenza tra un Niño e l'altro è l'intensità. E l'intensità è data anche, e non solo, dalla variazione della temperatura delle acque del Pacifico equatoriale orientale. L'aumento della temperatura dell'acqua marina può raggiungere i 3-5 gradi in caso di eventi forti e superare i 5 gradi in caso di eventi molto forti. Ma questi eventi di El Niño forti o molto forti si ripetono ogni 10 anni circa. Nel mezzo sono più frequenti gli El Niños deboli. Marco Gaia, meteorologo e responsabile previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
6: Gli scienziati cercano di oggettivizzare le loro osservazioni, quindi non si basano semplicemente su quello che vedono o percepiscono, ma cercano proprio di fare delle misure. E in questo caso le misure sono misure di temperatura, soprattutto temperatura dell'acqua dell'oceano. Si è notato, questo con l'esperienza, che appunto ci sono delle fasi in cui la temperatura dell'oceano fra, diciamo, l'Australia e le coste del Cile è più calda o è più fredda delle medie stagionali, e si è cercato anche poi di andare a misurare. Quindi in tutta questa zona ci sono dei sistemi di misura, sostanzialmente sono delle boe che misurano la temperatura in superficie, poi giù anche nella profondità oceanica, e questo ha permesso di crearsi un archivio. Sulla base dei dati archiviati si è iniziato a vedere che alcuni anni questi riscaldamenti, rispettivamente raffreddamenti, erano più importanti di altri, quindi si è creata una specie di classifica, di graduatoria, e si è detto, se siamo sopra un certo livello delle temperature allora diventa moderato, o se siamo al di sopra diventa forte, se siamo al di sopra ancora di un'altra soglia diventa molto forte. Questa per l'analisi del passato. Adesso per l'analisi del futuro effettivamente si usano dei modelli di simulazione di quello che succede sia nell'atmosfera sia nelle acque oceaniche, e si va a simulare come sarà la temperatura dell'oceano nei prossimi mesi. Questo è stato fatto già a inizio dell'anno e in corso, e si è visto che i modelli iniziavano a dire: le temperature in questa zona del Pacifico andranno ad aumentare addirittura verso dei valori che storicamente non abbiamo mai visto.
5: In questo caso le previsioni hanno cominciato ad essere, diciamo, allarmanti, perché a partire da aprile e maggio tutti i modelli hanno cominciato a fare vedere questo enorme El Niño, che è stato anche chiamato dall'agenzia americana NOAA il Niño Godzilla. Quindi sì, diciamo, ogni modello fa un'anomalia un po' diversa, però prendendo la media, l'insieme di tutte le anomalie, viene fuori che c'è questo enorme riscaldamento che comunque si sta già vedendo, cioè noi cominciamo già a vedere quello che sta succedendo adesso, da agosto a settembre. Effettivamente quello che hanno cominciato a prevedere i modelli si sta realizzando, quindi siamo sempre più sicuri che ci sarà questo grande El Niño. Inoltre, quello che già si vede e che conforta queste previsioni sono le temperature dell'oceano, non in superficie ma più in profondità, che sono altissime. Quindi in un qualche modo c'è un'energia che si scatenerà praticamente con un serbatoio di calore sicuro.
6: Quindi qui si è iniziato a sensibilizzare la comunità dei climatologi, degli oceanografi: guardate che sta arrivando qualcosa di importante. Poi grazie ai mass media, che di per sé tutta la comunità, tutta la società ha iniziato a parlare di questo El Niño che stava arrivando. E effettivamente adesso notiamo con le misure delle ultime settimane che le previsioni fatte in primavera iniziano a essere confermate. Il picco non è ancora stato raggiunto, il picco verrà raggiunto verso fine novembre, inizio dicembre. Per il momento però le misure mostrano che quanto era stato previsto dai modelli è corretto, e di conseguenza ci stiamo preparando veramente ad assistere verso fine novembre, inizio dicembre, a un El Niño di una intensità che storicamente non ha precedenti.
4: Susanna Corti, abbiamo sentito fino a qui che il fenomeno del Niño è un fenomeno estremamente complesso e che le variabili che lo determinano sono molte. Ma se ho capito bene, non si tratta solo di temperatura dell'acqua e di pressione atmosferica. Quali altri fattori determinano l'intensità del Niño e le conseguenze sull'ambiente?
5: Dunque, intanto sì, gli El Niño possono essere caratterizzati da intensità diverse, ma oltre all'intensità c'è anche un altro fattore. Ultimamente abbiamo avuto, per esempio, l'ultimo El Niño, quello del 2015-2016, è stato un po' diverso dagli altri, perché questa anomalia, che normalmente ha il suo massimo vicino alle coste del Sud America, in realtà era spostata più nel centro dell'oceano. E quindi chiaramente tutti i fenomeni atmosferici collegati e il cambiamento che questo riscaldamento delle acque oceaniche produce per quanto riguarda le sorgenti di energia, che poi a loro volta in un qualche modo mettono in moto le onde planetarie, i grandi fenomeni atmosferici, cambia. Quindi abbiamo due possibilità: un El Niño, diciamo, centro pacifico, e un El Niño dell'est. Già in questo modo abbiamo due differenti possibilità negli impatti. Per farla breve dico che, tranne per una cosa, il Niño dell'est, come quello che ci sarà quest'anno e come altri, ha degli impatti molto più forti. Nell'altro caso sono più tenui, tranne che in un caso, l'ultimo El Niño del 2015-2016 del Pacifico centrale ha causato lo sbiancamento di un'enorme, e la perdita quindi di un'enorme quantità di coralli. Quindi, diciamo, da un punto di vista ecosistemico è stato veramente devastante. Invece gli El Niño Est Pacifico classici hanno un effetto molto forte, intanto localmente, nel senso che hanno effetto per quanto riguarda inondazioni e siccità nel caso dell'America Latina, ma poi hanno effetto anche in regioni più remote. Per esempio, si hanno piogge e inondazioni sulla costa occidentale del Sud America, come avevo detto, e poi dopo però sono collegati anche a siccità nel Sahel africano e anche in Estremo Oriente. Poi ancora altri fenomeni di piogge intense nel sud degli Stati Uniti durante l'inverno, in California, in Florida, e una diminuzione degli uragani. Quindi, diciamo, effetti molto forti in termini di siccità e piovosità e piogge intense che possono provocare alluvioni. Quindi in questo senso la preoccupazione è legata poi dopo agli impatti di questi forti eventi su quelli che sono la società, l'agricoltura, eccetera, eccetera.
4: Susanna Corti, perché un'anomalia che nasce nel Pacifico tropicale, certo un territorio vastissimo, riesce a influenzare il clima di regioni lontanissime? Cioè, dall'America all'Asia e fino in parte all'Europa e al Sahel.
5: Perché, come dicevo prima, El Niño influenza la circolazione atmosferica su scala continentale e intercontinentale, perché disturba quelle che vengono chiamate le onde planetarie, cioè praticamente grandi oscillazioni di enormi masse d'aria che seguono dei percorsi che sono dettati da zone di riscaldamento o meno della superficie e dell'oceano e dalla presenza o meno di catene montuose. Quando si ha un forte fenomeno di El Niño, quello che succede è che quella che è una pompa di calore, che è quella della warm pool, si sposta da ovest verso est perché si riscaldano le acque del Pacifico. In questo modo fondamentalmente si provocano delle variazioni di pressione delle onde che determinano variazioni dei venti, e si parla di quelle che vengono chiamate teleconnessioni, cioè il fatto di avere questo cambiamento disturba quelle che sono normalmente le strade che hanno le grandi onde planetarie per propagarsi. E quindi si propagano diversamente, propagandosi diversamente danno luogo a dei fenomeni locali che sono diversi. È molto poco intuitivo, ma di fatto è quello che succede. È un fenomeno che ha effetti ovunque praticamente, tranne che sull'Europa. Cioè, non è che non ha effetti sull'Europa, ma gli effetti sull'Europa sono non sempre gli stessi, dipendono anche da altri fattori, e quindi non possiamo dire effettivamente cosa succederà in Europa con questo El Niño? Perché di fatto sono successe con passati El Niño cose diverse, non facilmente attribuibili proprio al Niño stesso.
6: Noi siamo situati in una fascia sul globo in cui c'è una forte variabilità giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Questa variabilità è un po' la caratteristica della fascia temperata, diciamo così, sopra l'Europa, e questa variabilità probabilmente maschera ed è predominante rispetto ai possibili effetti generati da un El Niño che comunque, essendo molto molto lontano, arrivano da noi decisamente smorzati.
4: Ma allora, Marco Gaia, perché si parla così tanto di El Niño anche in Europa?
6: Allora, il fatto che se ne parla anche in Europa è tutto sommato comprensibile, perché un El Niño così intenso significa che ci sarà un trasferimento di energia molto importante dall'oceano verso l'atmosfera e quindi i fenomeni che solitamente accompagnano questi El Niño saranno decisamente più forti, più intensi rispetto al passato. E poi c'è la domanda: cosa succede anche qui da noi? E qui da noi probabilmente non succederà molto a livello proprio meteorologico. Nel passato ci sono stati numerosi studi che hanno cercato di mettere in evidenza se c'è una relazione fra quello che succede durante le fasi di El Niño nella zona del Pacifico equatoriale con il tempo dell'Europa e non si è mai riusciti a mettere in evidenza una qualche relazione statisticamente solida. Quindi partiamo dall'idea che non dovrebbero esserci a livello meteorologico dei cambiamenti che si possono correlare direttamente con l'El Niño né in una direzione né nell'altra. Si sente spesso parlare di inverni più caldi, inverni più freddi, a mio parere non è meteorologia seria, ecco, che fanno coloro che provano a fare questo genere di previsioni. Bisogna anche dire che essendo El Niño così intenso, non abbiamo precedenti storici noti, quindi magari una qualche sorpresa potrebbe esserci.
5: Ci sono altri fenomeni locali che influenzano l'Europa, per esempio, per dirne uno, il riscaldamento che stiamo vedendo dell'Oceano Atlantico, che ha un enorme effetto su quello che è il clima europeo. Tutti questi altri fenomeni in realtà interagiscono con quello che è, diciamo, l'impatto di El Niño. Quindi in realtà è molto difficile, cioè mentre per altri casi il Nord America, abbiamo visto il Sahel, abbiamo visto il Sud America, ma anche Australia per esempio, o l'impatto di Enzo sul monsone, di cui non ho parlato, sono abbastanza sicuri, è difficile che non avvengano perché non abbiamo disturbo rispetto a questi cammini, di queste onde planetarie, per quanto riguarda l'Europa il disturbo c'è.
4: Il pianeta Terra è un sistema e come tale su di esso agiscono anche altri fattori, la crisi climatica e il riscaldamento di origine antropica. Questo genera un effetto moltiplicatore, lo sentiremo fra poco, che rende il Niño ancora più violento. Le stime per il 2027 sono di un incremento delle temperature di 1,27 gradi Celsius. Gli effetti del Niño sono stati già pienamente visibili nell'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Ma fin qui abbiamo parlato soprattutto del Niño. Susanna Corti, la Niña per adesso la lasciamo stare, diciamo, o ci lascia stare?
5: Beh, la Niña ha impatti più o meno opposti. Il punto è che in uno scenario generale di cambiamento climatico, di riscaldamento, in un certo senso El Niño si può vedere come più impattante. Perché? Perché è un episodio di El Niño, siccome sono un forte riscaldamento nella pancia del pianeta, cioè praticamente nella zona equatoriale, quindi ricopre una grande area, fa anche aumentare la temperatura media globale. Durante El Niño abbiamo una temperatura media più alta. Riduce, come abbiamo detto, la produttività oceanica nel Pacifico, quindi nel più grande oceano, e aumenta l'attività degli incendi boschivi e le emissioni di carbonio che sono dovute agli ecosistemi.
4: Da come parla sembra un po' un serpente che si mangia la coda. Il cambiamento climatico ha contribuito a modificare il comportamento, dato che comunque
7: anche noi stiamo aumentando la temperatura globale? O sono indipendenti o non si sa ancora?
5: Direi che non si sa ancora, nel senso che per quanto riguarda, diciamo, il passato non abbiamo delle osservazioni abbastanza lunghe, perché le prime boe sono state messe negli anni 80, per cui non c'è un monitoraggio lungo che permette di capire effettivamente se sta cambiando qualche cosa. Per quanto riguarda il futuro, i modelli danno tutti delle proiezioni abbastanza diverse. Alcuni modelli danno un'intensificazione della frequenza e anche dell'ampiezza. Quello che però è stato dato praticamente per certo è che le precipitazioni legate a El Niño saranno più forti e più violente.
6: Tutti i dettagli legati a El Niño ancora non li conosciamo, però non possiamo neanche nasconderci e dire chiaramente quello che si conosce, perché El Niño è un fenomeno che viene comunque studiato da molti anni. Per quanto riguarda la questione dell'energia, noi sappiamo che con il riscaldamento globale innescato dall'attività umana, innescato dall'uso dei combustibili fossili, noi blocchiamo, intrappoliamo molta più energia rispetto al passato che arriva dal sole. E questa energia va in parte nell'atmosfera, però va soprattutto per il 90% è stata immagazzinata negli anni negli oceani, che anche loro si sono gradualmente scaldati. Questo significa più combustibile a disposizione per i fenomeni meteorologici, perché l'energia termica presente nell'atmosfera poi è proprio il combustibile che dà vita piuttosto ai temporali, che agli uragani, che ai tornado, a tutti i vari fenomeni meteorologici che ci aspettiamo andranno intensificandosi.
7: Sono ancora tante le domande aperte su El Niño. El Niño si farà sentire a livello globale e alcune regioni saranno più colpite di altre. La siccità sempre più grave, il caldo estremo e le inondazioni minacciano l'alimentazione, la salute, l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, ma anche l'istruzione e la sicurezza in molte parti del mondo. Vorrei però terminare questa puntata con uno sguardo alla poesia della natura. Ieri sera ero su Instagram e a un certo punto mi è apparso un video bellissimo. Il deserto di Atacama, considerato uno dei luoghi più aridi del pianeta, ha di recente stupito tutti con la sua eccezionale fioritura. L'evento è stato reso possibile dalle piogge copiose e impreviste che hanno bagnato il Cile nelle scorse settimane.
8: Los eventos de cuando florece el desierto de Atacama tiene que ver con la activación del germoplasma.
7: Indovinate? L'evento è strettamente correlato al fenomeno atmosferico del Niño, che ha provocato intense precipitazioni in tutta l'America Latina. Con questa immagine di tutti i colori del deserto vi saluto. Ringrazio Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata!

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante. Quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, domani alle 15:35.
1: Rete 2.

mercy in this land. Death's always in a hurry in this land.

0: No, no, no, no, no, strumentale no, la gente si annoia.
1: Ma che faccio, parlo dei migranti?
0: Per carità, i migranti, no, no, i migranti, ma sociale.
1: Ho pochi diritti su questo brano, solo doveri.
0: Vai sul sicuro, scrivi una canzone d'amore. Devi sembrare impegnato senza esserlo. Rassicurante. Ma dove sono gli ascoltatori di una volta?
1: Sono stanchi.
0: Saranno stanchi.
1: Casa, ci vuole.
0: Senti, un'ultima cosa. Trasferisciti a Milano.
1: Milano, sì.
0: E poi ci vuole una produzione fresca.
1: A Milano ci vuole una produzione fresca, sì.
0: Guarda, il prossimo semestre ti porto a cena. Ci vuole una hit,
1: sì.
0: Una mina.
1: Ecco, una mina. Vorrei scrivere per Mina.
0: Sì, Mina. E adesso cosa succede?
1: Niente. Parto un altro ritornello.

come gonfiate, spiego che amore vive, perché me lo facete, voi amma pranda sta, certo come gonfiate, spiego che amore vive, perché me lo facete, voi amma pranda.

0: Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi per finire non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
1: Des Alpes, lo scarico, di Antoine Jacquou. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Buona domenica mattina a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2, che siate in macchina, a casa, sul posto di lavoro, chissà dove, fatecelo sapere allo 079 382 6765 tramite WhatsApp. Questa è Verde Aurora Weekend in diretta dagli studi radio del

L'RSI di Comano, Mattia Caputo, vi dà al microfono in vostra compagnia fino alle 13. Vi dà il benvenuto in questo menù ricchissimo dalla scaletta musicale curata da Barbara Tartari al tradizionale appuntamento con il concerto della domenica delle 11.35 in un programma imbastito dall'Arabe Riaf, volto a celebrare oggi il compleanno, oggi 4 ottobre, di uno dei direttori d'orchestra che con la sua forte personalità ha virato verso il meglio, verso una caratura di livello internazionale l'orchestra della Svizzera italiana, ossia il suo direttore onorario Alain Lombard, che oggi spegne 86 candeline. Andando a ritroso alle 10.35 cambiamo arte, perché Monica Bonetti vi aspetta, Voci Dipinte, e ancora gli appuntamenti con la spiritualità e la messa delle 9.05, seguita alle 10 dall'ascolto della cantata Bachwerke Verzeichnis 169 di Johann Sebastian Bach, scritta per la prima domenica di ottobre, o la 18ª dopo la Trinità, un momento quasi rituale per ogni appassionato di Bach, quello di dedicare qualche minuto della domenica all'ascolto di una sua cantata. Ma Werder Ora Weekend parte però ora, come sempre, dalla carta stampata, dalle prime pagine e dalle prime pagine culturali. A tra pochissimo con la rassegna stampa delle testate fresche fresche d'inchiostro di questa mattina.

5 mostri sacri della musica francese, degli strumenti a fiato, Le Vent Français, Emmanuel Pahud dal flauto, in realtà è svizzero, ginevrino, Radovan Vlatkovic, croato al corno, Gilberto del Fagotto, François Leleu Lobo e Paul Mayer al clarinetto, nell'allegro vivace dal quintetto per fiati di August Klughardt, e dalle note stampate sui pentagrammi. Passiamo invece a quelle stampate sulle prime pagine dei giornali che ci sono giunti oggi in redazione, e iniziamo con l'unico giornale svizzero che ho tra le mie mani, ossia la Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, che mette in primo piano, in prima pagina, i divorzi, Die neue Brutalität im Scheidungskrieg, la nuova brutalità nella guerra dei divorzi, il titolo di apertura, parla dei conflitti sempre più duri nelle separazioni con figli, accuse di violenze, rifiuto del diritto di visita, diventano, secondo il giornale, le armi più pesanti nella lotta per i bambini. Poi i servizi segreti mettono in guardia dalle aziende cinesi, questo è un tema molto ricorrente sulla NZZ ultimamente, negli ultimi mesi la NDB considera rischioso l'acquisto di determinate tecnologie computer cinesi da parte della Confederazione. Il pezzo cita in particolare Lenovo. Kron favorit inter SVP zögert, la grande favorita dell'UDC esita dopo l'annuncio del ritiro del consigliere Guy Parmelin. Il giornale presenta Esther Friedli come una delle candidate più forti alla successione. Lei però non si sbilancia ancora e dice di voler prima discutere la questione con la famiglia. E ancora, gruppi di sinistra tacciono su reati sessuali sulla NZZ. In alcuni ambienti della sinistra alternativa, secondo l'articolo non denunciano alla polizia accuse di violenza sessuale, ma queste accuse vengono affrontate internamente attraverso procedure di cosiddetta transformative Gerechtigkeit, giustizia trasformativa, e la NZZ allora indaga sulle conseguenze problematiche di questa pratica. Poi call center ucraini truffano gli svizzeri, fino a 60.000 persone potrebbero lavorare in call center in Ucraina, e prendono di mira vittime europee, anche cittadine e cittadini svizzeri avrebbero perso diversi milioni dall'Ucraina per questi attacchi e truffe di dati. Passiamo invece all'Italia, perché, se abbiamo già citato minimamente un problema della sinistra in Svizzera, una magagna di cui parlare, in Italia sulle prime pagine italiane è il tema principale, la crisi della sinistra, ovviamente legata alla crisi delle abitazioni in Spagna. Questi sono i grandi temi sulle prime pagine italiane. Sinistre europee al bivio, su Repubblica, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, e Mélenchon incita la France insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. Tutti a casa invece sul Manifesto, emblematica l'immagine di un mazzo di chiavi tra le dita, a Madrid e in altre piazze spagnole in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni, intervista Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Sul Corriere della Sera invece Spagna scossa dalle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti, agenti feriti, Spagna in piazza per le case, migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Madrid e di altre città per protestare contro la bocciatura della legge Mari Carmen voluta dal governo Sanchez per contrastare
l'emergenza abitativa. I dimostranti hanno marciato facendo tintinnare i loro mazzi di chiavi e urlando lo slogan. Vi cito anche l'editoriale su Repubblica di Ezio Mauro relativo a questo tema: se a ribellarsi è la società senza welfare. Dopo aver dominato la scena pubblica per 40 anni, il politico si trova oggi a dover fare i conti con un nuovo attore che gli contende il campo, il sociale. L'ideologia estenuata dei conflitti del Novecento non riesce a infiammare il secolo. In America si consuma nell'autocombustione perpetua della controrivoluzione MAGA, sufficiente a mettere in crisi il vecchio ordine mondiale, ma incapace di costruire il nuovo. La politica non ha gli strumenti per governare la dimensione sovranazionale della crisi ed è disarmata. Così la vita stessa delle persone a venire in primo piano, senza filtri e deformazioni, a mostrarsi, a rivelarsi, conquistando attenzione, chiedendo tutela, pretendendo riscatto, cioè facendosi politica direttamente. L'altro grande tema sulle prime pagine italiane invece è la guerra in Ucraina, Mosca, i raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se ne vadano. Sul Corriere della Sera, ultimatum agli stranieri, via da Kiev. Sul Manifesto, nella capitale ucraina è stato colpito il ponte nord dopo gli attacchi al ponte sud dei giorni scorsi, e in città è il caos.

0: e l'arpa di Valérie Milhaud in questo finale emozionante, devo dire, dell'anime, del terzo movimento della sonatina in trio per flauto, viola e arpa di Maurice Ravel. Parliamo ancora francese allora in questo inizio di Verde Aurora Weekend di questa domenica 4 ottobre, con Jocelyn Roy al flauto, Valérie Milhaud all'arpa e la viola di François Vaillère, e dalle altre note francesi che abbiamo appena ascoltato sfogliamo invece l'agenda.
1: L'agenda.
0: Uno sguardo agli appuntamenti culturali di questa domenica, ricchissima. Partiamo dalla Valposchiavo, dove prosegue Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo. A Casa Torre di Poschiavo si alternano Laura Acerboni alle 10, Sara Elena Müller alle 11:30 e Melanie Chapuis alle 2:30, prima della performance conclusiva alle 16:15 della danzatrice e coreografa Giusy Fanaro. A Bellinzona invece la musica entra in scena già in tarda mattinata. Fabio Sioli e Chiara Bottelli propongono alle 11 a Castelgrande un viaggio tra jazz, soul e musica classica nell'ambito della giornata dei castelli svizzeri. Sul Lago Maggiore, Villa Emden sull'isola di Brissago ospita dalle 14 uno degli appuntamenti delle settimane musicali di Ascona, che per l'occasione intrecciano musica e letteratura con Zora Del Buono e Alain Claude Sulzer. Nel pomeriggio ci spostiamo a Lugano, invece, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 3:45. Il duo Serafim, formato da Gianandrea Guerra e Stefano Molardi all'organo, dedica un concerto alla musica di Johann Sebastian Bach. A Foroglio si comincia invece alle 4 con un pomeriggio in ricordo di Francesco Guccini. Le sue canzoni saranno interpretate da Gianni Martini, accompagnate da letture e testimonianze legate alle visite del cantautore in Ticino. Mezz'ora più tardi, alle 16:30, il Museo Casorella di Locarno inaugura Garden is a Choir, mostra nata nell'ambito di Base Camp del Locarno Film Festival, con una performance sonora di Surani. Sempre alle 4:30, ma ad Ascona, il Teatro del Gatto pensa al pubblico più giovane con Polvere di Stelle di Moira della Torre. La fascia delle 17 poi è particolarmente affollata di eventi. Arriva San Vitale, il concerto di gala per i 30 anni del Settembre Musicale propone il concerto di Aranjuez di Rodrigo, il concerto per violoncello di Dvorak con solisti Mattia Fogato e Milo Ferrazzini, rispettivamente chitarra e violoncello, e la combinazione dell'Orchestra Vivace della Riviera e della Camerata dei Castelli sotto la direzione di Daniele Giovannini e Andreas Lacke. Alla Madonna del Sasso di Orsellina, sempre alle 5, il gruppo vocale Cantemus e l'orchestra della Svizzera italiana eseguono il Requiem di Mozart e la prima assoluta di Fratello Sole e Sorella Luna di Orfeo Mandozzi. Liga Litzcalnina sul podio. Il tema francescano ritorna alla stessa ora anche a Vacallo, tra organo, letture, immagini, mentre a Villacciani, a Lugano, dalle 5, l'ensemble Mur Mur Mori porta il pubblico nel mondo della poesia giullaresca medievale nell'ambito di Cantar di Pietre. Ancora alle 17, nella chiesa di San Fedele a Verso, il Sestetto Città di Firenze interpreta Mozart e Beethoven. Alla Filanda di Mendrisio, invece, Lorenza Noseda presenta il romanzo I ragni hanno gli occhi dietro la testa. Mezz'ora più tardi, al Centro Culturale di Soazza, la rassegna Scurdera accoglie Mattia Mirenda e Valentina Castiglione per un percorso nella musica popolare. Verso sera, alle 6, il Teatro Dimitri di Verso ospita Enzo Lu con Jabop, tra magia, racconto, poesia e musica. Alla stessa ora, alla Filanda di Mendrisio, Federica Flavia Beretta presenta La Ruota del Pavone. A chiudere idealmente la giornata, dalle 6:30, al Collegio Papio di Ascona, il pianista giapponese Hayato Sumino, superstar assoluta del momento, presenta Orbit Chopin, un programma che parte da Chopin e si apre alla musica contemporanea, alle composizioni proprie e all'improvvisazione.

Il finale dal concerto per pianoforte in sol maggiore di Franz Joseph Haydn, eseguito qui da Howard Griffiths alla testa della Camerata Schweiz e da Melodie Zhao al pianoforte in un disco per la CPO del 2020. Proseguiamo ora invece con Franz Schubert e uno dei suoi lied più celebri, Lachen und Weinen, ridere e piangere, Deutsch 777, qui però in una versione arrangiata per quartetto d'archi, per il Signum Quartett, per Armonia Mundi nel 2018, e a seguire il notiziario.

0: Primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Nuova ristrutturazione in vista per l'azienda siderurgica lucernese Swiss Steel, l'ha annunciata il direttore del gruppo Frank Koch dalle pagine della Sonntagszeitung. I tagli avverranno in Germania, dove Swiss Steel aveva già dimezzato il numero dei dipendenti, portandolo da 13.000 a 6.500. La ristrutturazione, causata da ingenti perdite, mira a ridurre la dipendenza dell'azienda dal settore automobilistico. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid e nelle principali città spagnole in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare i costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto il blocco degli affitti e degli sfratti proposto dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez a far mancare il sostegno ai nazionalisti catalani. Uno strappo che rischia ora di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove a spoglio quasi ultimato Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, è in testa con il 35% delle preferenze. I partiti di centrodestra, suoi attuali alleati, ottengono uno il 9% e l'altro il 6%. Buon risultato anche per l'estrema destra, le cui due principali componenti ottengono una il 13% e l'altra l'11% dei consensi. Grande sconfitta è l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori, per decenni forza di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia brasiliana ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare visto le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e durante lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi saranno aperti dalle 13 alle 22 ora svizzera. In Ucraina nei primi 8 mesi dell'anno gli attacchi russi hanno colpito 15.280 civili, ferendoli o uccidendoli, una media di 400 a settimana e un incremento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha denunciato l'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. L'ufficio delle Nazioni Unite ha anche riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. 1.004 i casi accertati, compiuti per l'89% dalle forze russe. Proseguono gli attacchi incrociati tra Houthi yemeniti e Arabia Saudita, con i miliziani filo-iraniani che rivendicano il bombardamento di una raffineria di petrolio saudita e con forti esplosioni udite nei pressi dell'aeroporto internazionale di Riyadh, mentre l'aviazione saudita ha colpito la città di Habs nel nord-ovest dello Yemen. La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli.
3: Lo sport. Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica il Vettice a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambri Piotto è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti leventinesi. Gli altri risultati: Bienne Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sullo Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta, il Lugano è penultimo ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora, anche Ginevra contro Zugo. In Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppere sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel, oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire, della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.
4: Le previsioni del tempo: inizialmente in Engadina nubi basse estese, per il resto ben soleggiato. Nel pomeriggio qualche annuvolamento a quote medio-alte, più denso ed esteso lungo le Alpi e qualche locale rovescio non escluso. A basse quote temperatura minima 13 gradi, massima sui 24, in Alta Engadina 18, in montagna vento debole da nord e temperatura 2000 metri attorno ai 10 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Vladimir Ashkenazy è a casa sua totalmente nel repertorio pianistico russo. Questo era il finale della sonata per pianoforte numero 1 in fa minore di Alexander Scriabin. E non il suono della musica, ma quello dei giornali. Ancora tra le mie mani fino alle 8 che sfogliamo stavolta tra le pagine di stampo culturali da qui. Estraiamo tre articoli ai quali possiamo dare una breve lettura. E la rassegna stampa culturale di oggi non può che partire da uno dei numerosissimi articoli su San Francesco a 800 anni dalla sua nascita ieri. Scegliamo il Corriere della Sera, dove Roberto Benigni in persona racconta il suo cantico. Esce martedì per Einaudi Stile Libero, l'atto d'amore del grande regista e attore per il capolavoro poetico del santo, La rivoluzione della gioia. Roberto Benigni racconta così il cantico di Francesco. Il cantico delle creature e il Vangelo secondo San Francesco inizia, è l'espressione più alta della vita di Francesco, eppure nacque nel momento più doloroso della sua esistenza. Proprio quando le forze lo stavano per abbandonare, seppe trovare dentro di sé parole piene di gioie e di gratitudini. Successe nell'anno 1224. Francesco aveva una quarantina d'anni, sarebbe morto appena 2 anni dopo e da tempo si era ritirato nell'oratorio di San Damiano, afflitto dalla malattia, infermo e praticamente cieco. E proprio lì, dopo tante notti di tormento, con il corpo martoriato dal dolore, ecco, proprio in quel momento Francesco decise di scrivere una lode alla vita, una lode a Dio dedicata al creato e alle sue creature. Fece capire a Frate Leone di voler dettare. Le parole uscivano in un soffio, doveva stargli vicino, vicino. Francesco cominciò a pensare e poi disse: Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi. Leone scriveva e non si capacitava di come Francesco riuscisse a cavare da quel povero corpo delle parole così belle, finché a un certo punto, sopraffatto dall'emozione, cominciò a piangere. Questo lo dico io, ma lo dico perché se ci fossi stato io mi sarei messo a piangere, scrive Benigni. Intanto Francesco continuava a dettare: Tue sono le lodi, la gloria, l'onore, ogni benedizione. È l'inizio del cantico delle creature, famoso in tutto il mondo. È la prima poesia, la prima scritta non in latino ma nella nostra lingua, in italiano. È l'inizio della nostra poesia, che poi diventerà la più grande del mondo. La poesia italiana comincia con Francesco, comincia qui, ma non solo. Sentite questa: Francesco compose anche la musica, lo musicò, scrisse sia il testo che la musica, poi chiamò i suoi frati e disse loro che dovevano impararlo a memoria e dopo ogni predica dovevano cantarlo, proprio come i giullari di Dio. Addirittura il Papa di allora, Innocenzo III, aveva scritto un libro che si intitolava De Contemptu Mundi, che vuol dire sul disprezzo del mondo, un libro nel quale diceva che la vita è orribile, che l'uomo è che l'uomo è putredine, la natura è ostile, bieca, una visione del creato in balia del demonio. Un libro che ebbe grande successo perché all'epoca di Francesco si credeva che Dio fosse il creatore dello spirito, mentre il diavolo della materia e quindi anche del mondo. Scrivere un poema come aveva fatto Francesco sulla bellezza del creato era come scrivere un poema sulla bellezza del diavolo. Insomma, quella del cantico era una rivoluzione, un testo, come si direbbe oggi, in controtendenza. Se a quell'epoca le novità erano poche, possiamo dire che Francesco le ha intercettate tutte. Roberto Benigni sul Corriere della Sera, ma anche in realtà su Repubblica, racconta il suo volume sul cantico, in uscita martedì per Einaudi.

La musica di Johann Georg Peace Handel, eseguita da Alfredo Bernardini alla testa dell'ensemble Zefiro. Questo era il concerto per violino solo e basso continuo, il secondo movimento andante, con Cecilia Bernardini al violino solista. Ancora letteratura in questa rassegna stampa culturale, perché dopo il cantico di Roberto Benigni, ieri sera si è svolta la 64esima edizione del premio Campiello. Leggiamo i risultati ancora sul Corriere della Sera con Marisa Fumagalli. Il Campiello a Marcello Fois per Murgia era bellissima, evocato il caso Strega. Cavazzoni è un covo di serpenti, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola con i piccoli dettagli della quotidianità. È il filo rosso dell'immensa distrazione per Einaudi, il romanzo di Marcello Fois che ha vinto il premio Campiello 2026. La giuria popolare gli ha accordato 83 voti. A seguire lo sbilico di Alcide Pierantozzi, 80 voti, 3 in meno rispetto al vincitore. La vita sempre di Elena Varvello, 54, la ragazzina di Valeria Parella, 33, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, 32. Nelle prime parole di Fois il ringraziamento a Michela Murgia, intellettuale straordinaria, era bellissima e resiliente, la scrittrice sarda deceduta 3 anni fa, e il ricordo di un'altra sarda, Grazia Deledda, unica donna italiana premio Nobel per la letteratura 100 anni fa, nel 1926. Che lo scrittore elogia con convinzione. La letteratura è potente perché mette le persone dentro la storia, ed è per questo che certa politica, letteratura e cultura fanno paura. Dipingendo l'affresco di una dinastia del Novecento, la famiglia Manfredini, Marcello Fois costruisce un romanzo maestoso, perché vivere forse non è nient'altro che un'immensa distrazione del morire. La cerimonia di premiazione della 64esima edizione del premio Campiello si è trasferita dal centro storico di Venezia al Lido presso il Palazzo del Cinema. Gli scrittori presenti alla conferenza stampa hanno detto la loro, anche con note ironiche del tipo: a differenza del premio Strega, che è un covo di serpenti, al Campiello si fanno piacevoli incontri e gli autori diventano anche amici, come ha commentato Ermanno Cavazzoni. In questo senso la dedica di Fois a Michela Murgia richiama le polemiche legate all'ultima edizione dello Strega, travolta dalle presunte dichiarazioni offensive di Michele Mari sulla scrittrice scomparsa. Voglio ringraziare, ha detto ieri Fois, una persona che non c'è più, ma per me che era una donna bellissima, tutt'altro che livorosa, molto resiliente. Si chiamava Michela Murgia. Da segnalare anche gli altri riconoscimenti: il Campiello opera prima, assegnato a Nadesha Uyangoda per Acqua Sporca; il premio Fondazione Campiello alla carriera, consegnato a Domenico Starnone. Al riguardo il presidente della giuria, Roberto Cicuto, qui spetta la scelta, ha osservato: il nome è stato condiviso, anzi acclamato da tutti i giurati, una standing ovation per Starnone. Ha segnato anche il Campiello Giovani a Matteo Ghisleri con il ricalcolo percorso, e il Campiello Junior, che ha premiato Rosella Pastorino e Daniele Mencarelli.

Dalli Moscovi di Philip Telemann abbiamo ascoltato un estratto qui con il flauto di François Lazarevich e Les Musiciens de Saint-Julien. E ancora musica invece per concludere questa rassegna stampa culturale che ci porta al teatro alla Scala per un concerto di stasera di Rudolf Buchbinder, leggendario pianista di cui Nicoletta Sguben racconta su Repubblica. Sta di ricorrenza il concerto scaligero di questa sera, non è un aspettando Beethoven, il giocare d'anticipo di associazioni concertistiche che già quest'anno hanno programmato musica del compositore in vista del bicentenario della morte nel 2027. Si è trattato di assaggi, in molti casi lussuosi o di normale amministrazione, trattandosi di un compositore sommo della storia. La segna grandi pianisti alla Scala fa un passo in più, rende omaggio al futuro festeggiato dedicandogli un'intera serata con un interprete che Beethoven ha consacrato una vita di concerti, riflessioni e ricerca, Rudolf Buchbinder. Per l'artista austriaco il colossale corpo a corpo col ciclo completo delle 32 sonate del compositore di Bonn, ingaggiato fin dalla gioventù, è una sfida senza termine, ne ha affrontato in resi l'integrale più di 60 volte. Da autentico amante possiede molteplici edizioni della raccolta, un'importante collezione di prime stampe e documenti originali, e sulla sua lunga consuetudine con l'opera del musicista ha scritto il libro Il mio Beethoven, vita con il maestro. Alla Scala, debuttato nel 75 in una memorabile serie di concerti diretti da Claudio Abbado, l'esordio fu beethoveniano, il concerto numero 4 per orchestra e pianoforte, ma è soprattutto nel solismo delle 32 sonate che Buchbinder cerca risposte agli interrogativi della sua personale Bibbia, silloge che Beethoven intendeva come laboratorio privilegiato e oltremodo sperimentale del suo pensiero d'autore. La scelta stasera riunisce 4 tra le pagine più celebri: La Tempesta, la grande sonata patetica e poi l'appassionata 3. Pilastri. Il respiro nella quaterna lo dà solo la penultima, un sorriso giocoso su tratti stilistici retro del classicismo ben assimilati.

violenta e volgare dalle cronache dell'epoca, non per ottusità, semplicemente perché il gusto della Vienna d'inizio 800 gradiva finali briosi, quello della passionata lascia storditi ancora oggi, figuriamoci allora. E così anche nella tempesta Buchbinder ha sempre mostrato una forza leonina nell'affrontare questo repertorio, abituando generazioni di ascoltatori alla fedeltà al testo, alla scolpitura, la forma come tratto identitario del suo pianismo e al dominio intellettuale. Certo, a dicembre compirà 80 anni, ma è altamente improbabile che il leone abbia smesso di ruggire sul suo Beethoven, e sarà lectio magistralis anche questa volta. Beh, concediamoci una libertà sulla scaletta ideata oggi da Barbara Tartari, perché non possiamo non ascoltare Buchbinder in previsione di stasera alla Scala, con il finale proprio dalla sua patetica

0: disarmante la pulizia tecnica e l'eleganza di Rudolf Buchbinder al pianoforte qui nel finale della sonata numero 8. In Do minore opera 13, la patetica di Ludwig van Beethoven in questa registrazione che ha fatto la storia dell'82 per la Telde Rudolf Buchbinder, uno dei più grandi interpreti beethoveniani, mentre io combatto col mio raffreddore e vi chiedo scusa per la mia voce questa mattina, ma dalla musica al primo appuntamento con la spiritualità oggi, quella evangelica, in questo caso Luisa Nitti conduce una puntata del Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Buongiorno da Gael Curtens, ben ritrovati a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito. Questa mattina vi proponiamo una meditazione biblica tenuta dalla pastora Anne Zell. Al centro del Salmo 139, che la pastora Zell commenta, c'è un senso di meraviglia e di gratitudine, perché Dio è vicino in ogni momento della vita e ama la sua creazione profondamente. La nostra puntata prosegue poi con il tema abusi nelle chiese, la recente approvazione da parte del Gran Consiglio ticinese di una modifica alla legge che regola i rapporti con le chiese cattolica e riformata, all'obiettivo di rafforzare l'obbligo di denuncia di reati contro l'integrità fisica, psichica e sessuale commessi da persone attive negli enti ecclesiali. Commenteremo questo provvedimento con il presidente della Chiesa Riformata Ticinese, il pastore Stefano D'Archino, dando poi uno sguardo alla Chiesa Riformata Svizzera, che ha commissionato uno studio sugli abusi sessuali e spirituali commessi al suo interno. Ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, dice il Salmo 139. Lo commenta nella sua meditazione biblica la pastora Anne Zell. Ascolteremo innanzitutto il testo biblico, letto dalla voce di Paolo Sesana.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene.
5: Carissimi, carissime, si può descrivere la gratitudine, si può narrarla. come nel brano di Luca della settimana scorsa, che racconta la guarigione di 10 lebbrosi, di cui solo uno si ferma per tornare e dare voce e corpo alla gratitudine e alla meraviglia per l'esperienza vissuta. Nel Salmo 139, invece, e nella canzone Gracias a la vida che ascolteremo, non osserviamo e neanche ascoltiamo soltanto. Cambiamo prospettiva. Partecipiamo in prima persona al canto, alla preghiera di chi si sa circondato, protetta, ma anche creata in modo meraviglioso. Chi prega o canta il Salmo esprime questa consapevolezza con stupore e gratitudine, ma anche con un po' di tremore. Dio è così vicino che non esiste luogo così lontano da sottrarci alla sua presenza. Anche le ali dell'alba sulle quali volare al mare più lontano non ci portano in un posto senza Dio. Alcune interpretazioni sottolineano quasi l'essere perseguitati da questa vicinanza. Ma ciò che vorrei mettere al centro ora è un'altra consapevolezza. In ogni situazione, ovunque, Dio è presente. Con la sua mano, con la sua luce, con il suo amore e con la sua benedizione. Anche nei momenti più bui, la notte stessa diventerà luce alla presenza di Dio. O come scriverà Paolo nella lettera ai Romani, nessuna esperienza difficile, neanche la morte stessa, può separarci dall'amore di Dio. Il cuore del Salmo per me è il versetto 14, quando chi prega confessa il proprio stupore per come è stata creata, per come Dio l'ha formata, da una massa informe, dalla polvere del suolo, da un grumo di terra. Noi siamo stati formati in modo meraviglioso, insieme a tutto ciò che vive. Credo che proprio questa meraviglia, questo stupore, sia l'inizio di ogni gratitudine, di ogni atteggiamento che si affida completamente alla presenza di Dio. Saper meravigliarsi, sapersi stupire, non dare nulla per scontato. Nella travolgente canzone Gracias a la vida, la cantante inizia proprio a ringraziare per le cose più fondamentali, avere la possibilità di vedere, di parlarsi, di comunicare, di camminare, di innamorarsi. Questa consapevolezza grande e bella porta con sé anche un invito a impegnarsi affinché questa bellezza, questa meraviglia, sia protetta, perché la meraviglia, lo stupore, non si limita al ringraziamento per essere stati creati in modo meraviglioso, di aver ricevuto tutto ciò che nella vita ci serve. Abbraccia anche le persone amate, la comunità umana tutta, la terra abitata. È una meraviglia che ci insegna a sentirci parte di un'intera rete, di un creato al quale apparteniamo, di cui gioiamo e di cui siamo responsabili. Voglio chiudere con un pensiero di Maria Popova sullo stupore. Scrive: è bene ogni tanto lasciarsi stupire dalla gratitudine, lanciare su di sé un incantesimo contro l'indifferenza, attraversando il mondo con una riverenza interiore davanti ad ogni più piccola cosa, proprio per il fatto che esiste. Buona giornata a voi.
6: Violeta Parra era cilena.

La canzone Gracias a la vida, citata dalla pastora Zell nella sua riflessione biblica, l'ascoltiamo dalla voce della cantante argentina Mercedes Sosa, una vera e propria poesia di ringraziamento in cui si elencano i doni semplici e immensi che la vita ci regala.

0: E mentre si concludono nella giornata di oggi i 40 giorni del tempo del creato, periodo liturgico in cui le chiese ecumenicamente dedicano attenzione alla responsabilità verso la creazione, ascoltiamo la lettura di una preghiera di Walter Rauschenbusch, teologo e pastore battista statunitense, nato nel 1861 proprio il 4 ottobre. Fu un esponente del Social Gospel, il movimento interno al protestantesimo che aveva l'obiettivo di affrontare i problemi sociali attraverso l'etica cristiana. In particolare problemi di giustizia sociale e le diseguaglianze economiche. In questa preghiera, affidata alla nostra lettrice Natasha Gamba, Rauschenbusch esprime gratitudine per il creato e ringrazia Dio per ogni aspetto della vita.
1: O Dio, ti ringraziamo per questa terra, la nostra casa, per l'ampio cielo e per il sole benedetto, per il mare salato e per l'acqua che scorre, per le colline eterne e per i venti che non hanno mai posa, per gli alberi e per l'erba sotto i nostri piedi. Ti ringraziamo per i nostri sensi, per mezzo dei quali ascoltiamo il canto degli uccelli, vediamo lo splendore dei campi estivi, gustiamo i frutti dell'autunno, ci rallegriamo al contatto con la neve e respiriamo il soffio della primavera. Concedici un cuore spalancato a tutta questa bellezza e salva le nostre anime dal diventare così cieche da passare senza vedere quando persino il comune rova ardente e fiammeggiante della tua gloria. O Dio, nostro creatore, tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia cattoliche che protestanti, saranno obbligate a denunciare eventuali abusi che siano avvenuti al loro interno. La recente approvazione da parte del Gran Consiglio ticinese di una modifica alla legge che regola i rapporti con le chiese cattolica e riformata ha l'obiettivo di rafforzare l'obbligo di denuncia di reati contro l'integrità fisica, psichica e sessuale commessi da persone attive negli enti ecclesiastici. Accoglie positivamente questa decisione il pastore Stefano D'Archino, presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, interpellato da Luisa Nitti. Lo ascoltiamo.
2: Come Chiesa Evangelica Riformata in Ticino, ai vari livelli siamo veramente soddisfatti che il Gran Consiglio abbia approvato la legge sulle chiese e obbligo di denuncia degli abusi. Infatti da qualche anno ci stiamo adoperando per lottare contro gli abusi, per andare proprio in questa direzione, sia con corsi di formazione e prevenzione, sia con modifiche ai nostri regolamenti. Vogliamo che le nostre chiese siano dei luoghi sicuri per tutti.
0: Dei luoghi sicuri per tutti. In quest'ottica di prevenzione, la Chiesa Riformata Ticinese ha deciso di promuovere dei corsi.
2: Abbiamo organizzato dei corsi in collaborazione con ASPI, l'Associazione per la Protezione dell'Infanzia in Ticino, e questi corsi sono obbligatori per i nostri impiegati, diciamo così, quindi per i pastori, per le insegnanti, ma anche per i consiglieri dei consigli di chiesa e per le altre persone che fanno volontariato all'interno della chiesa.
0: Ma questi corsi, pastore D'Archino, sono considerati obbligatori?
2: Sono obbligatori per tutti i dipendenti, perché lì abbiamo la possibilità di introdurre un obbligo, e sono caldamente raccomandati, ma le persone lo vedono non come un obbligo, ma anche come un'opportunità per imparare qualcosa, perché è un terreno scivoloso, certe volte difficile da affrontare, e quindi avere una preparazione specifica è qualcosa che rende più sicuri, specie quando si vengono a sentire delle cose o a vedere delle cose che non vanno nella direzione auspicata.
0: Tornando alla questione della denuncia obbligatoria, pastore D'Archino, non ci sono problemi di incompatibilità con il segreto professionale a cui pastori e pastore sono tenuti?
2: La questione dell'attuazione della denuncia, della procedura che noi abbiamo inserito nei nostri statuti, nelle nostre discipline, ha una difficoltà soprattutto rispetto ai minori, Cioè, noi abbiamo come pastori un vincolo alla segretezza. Se in un colloquio si viene a conoscenza di qualcosa di dubbio, dobbiamo poter svincolarci da questo vincolo di segretezza, se c'è un minore coinvolto specialmente, e riferire alla magistratura, fare denuncia. Ora, questo obbligo che introduce la legge adesso approvata ci permette di agire con un riferimento legale più sicuro.

Ancora in tema di prevenzione degli abusi nelle chiese, allarghiamo lo sguardo oltre il Ticino, perché la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera ha commissionato uno studio sugli abusi sessuali e spirituali all'interno delle proprie chiese. Prende infatti avvio in questo mese di ottobre per concludersi con un rapporto finale nella primavera del 2028. Lo studio è stato affidato a un consorzio di ricerca composto dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Nordoccidentale, dall'Università di Lavoro Sociale, cioè la Hochschule für Soziale Arbeit, e dalla Haute École de Travail Social di Losanna. E sulla base di questa ricerca saranno elaborate raccomandazioni fondate su dati concreti in materia di prevenzione, intervento, riconoscimento ed elaborazione del trauma. Sono previste, tra l'altro, interviste alle persone coinvolte, ai loro familiari e al personale ecclesiastico, interviste a esperti, poi l'analisi di singoli casi istituzionali e storici, nonché focus group. Si tratta quindi di una ricerca davvero ampia e approfondita. E a partire da ottobre fino ad aprile del 2027 la Chiesa Riformata in Svizzera propone, in francese e in tedesco, un ciclo di webinar sul tema abusi. Obiettivo è fornire spazi di dialogo e riflessione, ampliare la comprensione delle sfide in modo interdisciplinare, cioè legale, teologico ed etico, e rafforzare la consapevolezza che la prevenzione è il primo passo da compiere. Un primo modulo si è già svolto il 1 ottobre, il secondo è in calendario per il 5 novembre e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Chiesa Riformata Nazionale.

Andiamo adesso verso la chiusura di questa puntata. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social, alla pagina Facebook Voce Evangelica e sul portale internet voceevangelica.ch. Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. Torniamo fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Gael Kurtens, buona domenica!

Un vortice di note che fa venire male alle articolazioni delle dita solo all'ascolto. Questo era il Perpetuum Mobile di Felix Mendelssohn, eseguito da Martin Jones, solista al pianoforte. Appena dopo questo appuntamento del Tempo dello Spirito che abbiamo appena ascoltato, mentre ora Claudio Monteverdi e la compagnia del Madrigale ci accompagnano al notiziario delle 8:30.

0: In studio Fabiano Rizzi, il capo del servizio delle attività informative della Confederazione, ha espresso preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, dal momento che le società cinesi sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Lo dice un'inchiesta della NZZ am Sonntag, secondo la quale in un contesto riservato il capo dei servizi segreti svizzeri avrebbe fatto esplicito riferimento alla Lenovo, marca cinese di computer che potrebbe presto aggiudicarsi un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid, nelle principali città spagnole, in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto il blocco degli affitti e degli sfratti proposto dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez. A far mancare il sostegno i nazionalisti catalani, uno strappo che rischia ora di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove a spoglio quasi ultimato Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, è in testa con il 35% delle preferenze. I partiti di centrodestra, suoi attuali alleati, ottengono uno il 9 e l'altro il 6%. Buon risultato anche per l'estrema destra, le cui due principali componenti ottengono una il 13 e l'altra l'11% dei consensi. Grande sconfitta è l'unione dei Verdi e degli agricoltori, per decenni forza di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia brasiliana ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare viste le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e di persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi saranno aperti dalle 13 alle 22, ora svizzera. Il capo dell'amministrazione penitenziaria del Tennessee si è dimesso per la fallita esecuzione di Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali. Lo ha annunciato il governatore dello Stato. La cinquantenne, condannata per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Thierry Fontana. La MotoGP in apertura con Marc Marquez, che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche quest'oggi e si è portato a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo, terzo invece l'italiano Bezzecchi. Dalle 9 la Formula 1 è di scena in Malesia per quello che è il recupero del GP del Bahrain con, lo ricordiamo, Verstappen che parte in pole position. Il calcio ora con la nazionale svizzera, che vincendo anche ieri a Lucerna 2-1 contro la Slovenia ha fatto 3-3 nonostante la rete slovena dopo 2 minuti, grazie alla goffa autorete di Oblak che non ha respinto una deviazione di Janza e grazie anche al gol decisivo di Ndoi al 38esimo, gli elvetici sono riusciti a girare il risultato. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati, la Scozia ha vinto 2-1 in Macedonia del Nord. In classifica Svizzera punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia in casa è stata annientata 7-0 dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, inoltre 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega Grecia, Germania, Olanda, Serbia, Portogallo, Norvegia e Galles, Danimarca. Passiamo ora all'hockey su ghiaccio con l'Ambri Piotta, che è tornato a vincere e lo ha fatto a Friburgo per 2-1 in rete per i leventinesi Müller e Schnarr. Gli altri risultati: Bienne Davos 4-3, Langnau Kloten 6-2, Zurigo, Losanna 3-2 dopo il supplementare e 4-3 del Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dal Langnau secondo con 15 punti come il Ginevra. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta, Lugano invece è penultimo ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista oggi alle 14 a Porrentruy contro la Joie, alla stessa ora Ginevra Zugo. In Swiss League invece è arrivato il terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, 3-1 contro il Grasshopper Sovracenerini, che ora sono terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering, che ha firmato la doppietta dopo la vittoria al mondiale. Oggi pomeriggio scatta invece la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha sfiorato la vittoria invece nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldrich concludendo secondo. Gioia rosso crociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di basket svizzero, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, che ha superato Neuchâtel 104-75. Alle 16 invece l'elvetico Lugano Nyon. Infine l'inline hockey, nella serie dei playoff tutta ticinese, il Malcantone ha vinto contro Saia Luca per 6-5 in gara 1 dei quarti di finale.
1: Le previsioni del tempo: di primo mattino qualche banco di nebbia sul fondovalle dell'Alta Engadina, per il resto generalmente soleggiato, nel pomeriggio alcuni annuvolamenti, in particolare lungo le Alpi dove verso sera qualche goccia non è del tutto esclusa. A basse quote temperatura massima attorno a 24 gradi, in Alta Engadina 18, in montagna vento debole da nord e temperatura a 2000 metri attorno ai 10 gradi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Va ora in onda un'interessantissima puntata di un laser andato in onda venerdì mattina a cura di Anaïs Poirot. Si parla della paura del buio nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, titola così, quando la luce blu diventa una terapia vitale. Thank you.

0: Devi dormire tutte le notti sotto questa luce.
1: Sì, oppure 2 volte al mese posso fare senza. Però poi il giorno dopo devo recuperare durante il giorno. Sono dei tubi blu, cioè dei tubi che fanno una luce blu.
0: Cosa serve questa lampada?
1: Serve ad abbassare il mio, com'è che si chiama? Il mio livello di bilirubina nel corpo. Cioè, se non dormo sotto la lampada per 2 o 3 notti nella stessa settimana, rischio di fare il chernittero, che la bilirubina diventa troppo alta e devo andare all'ospedale.
0: Ti è già successo?
1: No, no, cioè, se no sarei all'ospedale, credo.
0: E anche a livello fisico si vede, no?
1: Sì, mi diventano gli occhi molto gialli e anche la pelle diventa un po' gialla. Che tipo in estate, se prendo tanto il sole, è un po' come se facessi la lampada. Quindi in estate si vede meno, però in inverno si vede molto.
0: Quindi in estate c'è un po' più, diciamo, possibilità di stare un po' meno la notte sulla
1: Sì,
0: lampada.
1: sì, sì. Infatti in estate di solito non recupero il giorno dopo perché non c'ho voglia.
2: Non è che so tutto sulla mia malattia, solo che comprende il fegato e basta, non so nient'altro. Beh, sì, potevo stare al buio una notte, poi semmai dovevo fare dei giorni anche di recupero. Sì, e devo passare sotto una luce per far sì che il mio corpo si sbianchi e non mi faccia male, visto che devo fare questa lampada, non mi deve far male. Visto che sono abituato dalla nascita, per me non è un peso. Sono abituato, non mi ha mai dato fastidio e niente
3: Per Anita e Lorenzo, la luce della notte è una luce blu, diversa di quella che illumina le stanze e accompagna il sonno. È una luce che ogni notte diventa terapia, una luce indispensabile che permette loro di vivere con la sindrome di Crigler-Najjar.
4: Quando nel 2010 è nato lui, abbiamo conosciuto anche noi questa patologia che appunto riguarda un enzima che non viene prodotto dal fegato e di conseguenza lui ha un accumulo residuo nel sangue di bilirubina, che rispetto ad altri pazienti che non hanno questa patologia è molto alto, no? E questa bilirubina ovviamente è molto pericolosa perché è tossica per il cervello, quindi qualora superasse certi livelli potrebbe andare a danneggiare delle parti del cervello in modo irreversibile. Tecnicamente, per quello che posso dire io, che non sono un medico, però da quello che
1: Certo.
4: abbiamo imparato, una determinata lunghezza d'onda di questi raggi ultravioletti riesce a rendere solubile questo residuo di bilirubina e quindi riesce Il nostro organismo riesce, anzi il suo organismo riesce ad espellerlo.
0: Ma è difficile addormentarsi la sera con questa luce?
2: Dipende, se sono stanchissimo, 2 secondi sto dormendo. Poi vabbè, alcune volte, cioè per me no, in realtà. Alcuni miei amici sì, facevano fatica all'inizio, però sono abituati. Io sinceramente ormai sono abituato dalla nascita, quindi no, non ho problemi per addormentarmi.
1: Da piccola, cioè fino alla quinta elementare, mi sembra non avevo mai fatto una notte senza lampada. Quindi la prima volta che l'ho fatto è stato bellissimo. Cioè, io al buio pesto dormo molto meglio che con la lampada. Cioè, perché non so, è una roba che penso che visto che dormo sempre sotto la luce, al buio sto benissimo.
3: Con il nostro microfono entriamo nelle case di Anita e Lorenzo, incontriamo loro e i loro genitori e raccontiamo il momento in cui hanno scoperto la malattia, le paure, le domande e le difficoltà che accompagnano una diagnosi rara. C'è un altro elemento che accomuna le loro famiglie: i loro genitori fanno parte dell'associazione SCIAMI, Associazione Italiana di Persone Affette dalla Sindrome di Crigler-Najjar.
5: Forse noi siamo stati molto fortunati perché l'ipotesi è stata fatta veramente piuttosto in fretta. La parte difficile era che nessuno sapeva bene a che cosa andavamo incontro, invece.
3: Anna Chiara Cavallari, madre di Anita, è diventata oggi la referente cure dell'associazione.
5: E per noi quindi la grande svolta è stata venire in contatto con l'associazione, parlare con persone che già c'erano passate e quindi sapere in qualche modo che cosa ci aspettava e che cosa potevamo fare. Quello è stato il momento del conforto per noi. Diciamo il lasso di tempo da quando l'abbiamo saputo a quando siamo venuti in contatto con l'associazione, che per fortuna è stato un lasso di tempo breve, Eh sì, è stato un lasso di tempo di grande disorientamento, perché comunque forse la cosa più faticosa è quella di non avere dei riferimenti. Cioè, il bello dei figli è che sono liberi e vengono fuori come vogliono, no? Però l'incertezza di non sapere che cosa devi affrontare per noi forse è stata la parte più faticosa, direi. Per noi il momento difficile è stato quello dell'impatto in cui abbiamo capito che nostra figlia non era sana, no? Perché tutti si aspettano giustamente che gli nasca un figlio sano e si trovano molto velocemente a fare i conti col fatto che può non essere così.
0: Appena nato, lui dopo 15 giorni abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Appunto siamo stati in ospedale, finché dopo 9 mesi, siamo riusciti a capire che, il bambino avesse questa sindrome, cosa che prima, fino a 9 mesi, non avevamo ancora una conferma vera e propria. È stata una batosta, nel senso che non è stato facile, perché comunque dopo il primo figlio avere questo problema, insomma, diciamo che per me è iniziato un incubo, perché non, essendo ignari di questa malattia, non conoscendo bene di cosa si trattasse, insomma, non è stato facile. Diciamo da una parte siamo stati fortunati, perché in questo ospedale c'era una dottoressa che era, diciamo, a conoscenza di questa malattia, tant'è vero che poi si è
4: Sì, è consultata
0: confrontata con
4: subito.
0: l'ospedale di Milano, perché c'era proprio una dottoressa che si occupava di questa malattia. E quindi, avendo capito appunto da come reagiva Lorenzo che poteva essere questa malattia, allora a quel punto ci hanno fatto andare a Milano, visitato, e da lì hanno capito che poteva essere questa malattia. Solo che purtroppo il DNA, il primo DNA, non è stato fatto correttamente, e quindi ci avevano detto che non era questa sindrome. E noi per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non è arrivato, diciamo, l'esito finale dell'altro DNA. Siamo stati in ospedale perché comunque lui aveva bisogno della fototerapia e noi non ce l'avevamo a casa, quindi siamo dovuti stare in ospedale. Magari a volte facevamo una notte sì, una notte no. Però appunto per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non c'è stata la conferma della sindrome, dopodiché ce l'hanno, diciamo, l'ASL ce l'ha data appunto
4: Come presidio a
0: come
4: domicilio.
0: presidio, e quindi a quel punto siamo potuti tornare a casa, ecco.
4: Quando in corsia lì vari medici parlavano che non era ancora ufficiale che era stato fuori questo nome a stranissimo sindrome di Crigler-Najjar, ci ho messo un paio di giorni a capire come si scrivesse e dopo sono andato su internet e dopo 10 minuti ho spento il computer perché le informazioni 15 anni fa erano completamente non aggiornate e davano la vita di un paziente con questo problema era dai 4 ai 6-7 anni. Mi sono spaventato e ho detto no, devo ascoltare, devo avere fiducia nei medici e non avevo detto neanche a lei e dopo piano piano ci hanno informato, quando siamo arrivati a Milano, l'allora specialista che conosceva molto bene questa patologia, ci ha tranquillizzato, ecco. Questo è un letto a ponte, classico, dove ci aiuta perché abbiamo la possibilità di fissare in qualche modo questa struttura leggera in alluminio che riesce a tenere questi tubi, in questo caso sono 15. Ne abbiamo anche noi, io ne ho fatta una che è un pochino più piccola, che la puoi smontare e la puoi trasportare, non in aereo perché non è di dimensioni corrette, però perlomeno in macchina riesce a portarla.
3: Incontriamo il dottore Flavio Ronchi, pediatra e direttore scientifico dell'associazione, che ci spiega come questa realtà sia riuscita a ottimizzare la gestione delle cure, creando una vera comunità a supporto delle famiglie.
6: È stato fondamentale per creare un gruppo molto coeso in grado di migliorare la gestione della fototerapia, la quale è da una parte un grosso vincolo perché va fatta tutti i giorni, spesso per molte ore, sia quando i bimbi sono piccoli e in qualche maniera potrebbero sembrare più tolleranti alla fototerapia perché dormono spontaneamente di più, sia quando da grandi, da adolescenti, poi da adulti, invece devono scontrarsi con le limitazioni oggettive che questa forma di terapia comporta. I miglioramenti sono stati sostanziali, perché poi l'associazione si è subito aperta alle relazioni anche con altre con associazioni di altri paesi europei. L'alternativa alla fototerapia al momento è solo il trattamento con il trapianto di fegato. Ora, il trapianto di fegato, la cosa che certamente può cambiare il modo di vivere di una persona che vi si sottopone con la sindrome di Guillain-Barré, però non dobbiamo dimenticare che in qualche maniera è una forma diversa di malattia, perché richiede comunque una terapia immunosoppressiva che dura quasi sempre tutta la vita, e per di più si è costretti a rimuovere un organo perfettamente funzionante in tutte le altre sue funzioni e con un altro organo che chiaramente se è disponibile si può ottenere, ma esiste anche la difficoltà di fornire, lo sappiamo tutti che per tutti i trapianti d'organo il problema principale è il reperimento dei donatori.
7: Ma poi c'è anche il rischio di rigetto, non del corpo.
6: Certamente c'è il rischio di rigetto, c'è il rischio di, per quanto raro, con tutti i controlli che si fanno prima, a volte anche di avere organi trapiantati di non completa efficienza, e anche questo è un altro problema del quale non si può occuparsi.
7: Nella tua crescita, nella quotidianità, la senti come qualcosa di diverso dagli altri o per te è la normalità e quindi non ci fai caso?
1: Allora, per me è la normalità adesso, perché comunque è da 13 anni che ce l'ho, quindi... Però comunque, cioè, la notte mi sento che questa cosa mi fa diventare un po' più diversa rispetto agli altri, però comunque la sento mia.
2: Io. Vabbè, dalle elementari, diciamo, venivo un po' preso in giro perché avevo gli occhi gialli fino alle superiori, prima superiore, ma poi adesso sembra normale, cioè sembra tutto calmato, nessuno mi prende in giro. Se mi prendono in giro lo fanno per scherzo, nel senso, vabbè, che siamo amici, hanno confidenza, quindi scherzo pure io sulla mia malattia, quindi non ho difetti, nel senso.
7: Tu ci rimanevi male?
2: Beh, da piccolo sì, mi mettevo pure a piangere, glielo dicevo pure a loro due. Loro alcune volte intervenivano, però a un certo punto ho detto basta, alla fine se me lo dici non è che mi cambia qualcosa, rimango sempre così, quindi.
1: Sì, esatto, a molte mie amiche piace la lampada proprio, crea atmosfera.
7: Ma l'inverno, per esempio, non puoi mettere la coperta?
1: No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici, le cose per riscaldare. Sì, però in inverno fa molto freddo, non basta il calore della lampada. Quindi devo mettere anche altre cose.
7: Ma perché comunque in camera tua però è sempre attaccata qua così?
1: Sì, sì, rimane sempre lì fissa.
7: Se ci fosse, diciamo, una cura, ci proveresti a farla?
1: Beh, dipende.
7: Aspetteresti?
1: Allora, aspetterei, a parte che ora che la trovano sono già adulta. Poi dipende da che cura sarebbe, cioè, sì, ci penserei bene su prima. Cioè, tipo, fare un cambio di fegato, non lo so, però sì.
7: Ma è importante per te il fatto che ci sia un'associazione, che ci sia una comunità di persone che, diciamo, si mettono assieme per... di sostenersi.
1: Sì, sì, poi è bello avere una cosa in comune che non è proprio la prima cosa che mi viene in mente di avere in comune con un'altra persona.
7: Situazione.
1: Beh, allora, amici più... cioè, li vedo una volta all'anno, però sì, comunque abbastanza amici siamo perché abbiamo questa cosa che ci accomuna tutti.
7: In un paziente sano, qual è il tasso di bilirubina e quanto lo è in un paziente affetto di Crigler-Najjar?
6: Nel paziente sano... la bilirubina ha valori che sono di circa 0,2 mg per millilitro, e nei pazienti malati la bilirubina, ci sono due tipi di sindrome di Crigler-Najjar, Il tipo 1, che è quello più grave, in questi casi la bilirubina in genere oscilla tra i 15 e i 20 mg facendo la fototerapia. Senza fototerapia starebbe stabilmente sopra i 20 mg con rischi di danno neurologico se questi valori salgono ulteriormente. Nella forma più lieve, che è il Grignard di tipo 2, invece la bilirubina in genere facendo o la fototerapia o una terapia con un farmaco che si chiama fenobarbital, il valore standard sta attorno ai 10 mg, da 8 a 14, 15, e se non si facessero queste terapie, normalmente il range sarebbe tra i 12 e i 20 mg anche per il Grignard di tipo 2. Quest'ultimo, proprio per i valori più bassi, comporta meno rischi di avere danno neurologico e quindi sono pazienti che in qualche maniera hanno un rischio minore, ma ce l'hanno anche loro.
8: Sei sempre lì con l'ansia che non le accada nulla, insomma, perché appunto un trauma oppure magari anche una semplice febbre potrebbe far alzare i valori della bilirubina e magari creargli dei problemi, quindi a volte magari sei un po' in ansia, però per fortuna ad oggi è andato tutto bene, ecco.
4: Sì, diciamo che quando si affrontano le malattie normali, l'influenza, la febbre, così ormai siamo abbastanza tranquilli. Prima, i primi periodi sicuramente ci agitavamo di più. Diciamo che poi comunque questa malattia porta delle piccole conseguenze. Lui è stato operato alla cistifellea, perché la malattia porta ad avere dei calcoli nelle vie biliari. E diciamo che anche quello, insomma, lo si affronta bene, perché i medici sono preparatissimi. Noi siamo seguiti adesso a Bergamo, sono speciali, però ovviamente la preoccupazione nostra è sempre un pochino più alta, ecco. È vero che è una malattia gestibile, ci sono malattie ben peggiori che rovinano l'esistenza, questa no, però il livello di preoccupazione sicuramente si alza. Sempre.
5: La dicotomia che noi abbiamo in testa è normale diverso. Io negli anni ho capito che invece dovremmo imparare a vedere le cose come in termini di fatica. Cioè, noi percorriamo la strada che percorrono tutti, e questo, per questo dici no, durante il giorno noi facciamo una vita normale, la chiamiamo, è invisibile, non si vede quello che succede. Ma il sentiero che noi percorriamo è in salita. E la fatica è una cosa che non può essere misurata in termini di ore di assistenza, non è solo quello. L'Anita è invalida, ha una disability card, e lei vive talmente bene la sua malattia che quando per esempio la fanno entrare gratis al cinema, poi la sera torna a casa e dice: mamma, ma io non sto così male, a me mi sembra di rubare l'ingresso al cinema, perché io sto bene, perché mi fanno entrare gratis? E io le dico sempre che lei deve forse iniziare a ragionare che alcuni benefit che la società le dà le vengono dati perché lei forse fa più fatica degli altri a fare certe cose. Lei non ha il paragone, perché c'è nata così, però è tutto anche in termini di scelte. Per esempio, adesso c'è la terapia genica, delle persone dovranno accedere alla sperimentazione, è faticoso decidere se fare lo sperimentatore o no, è faticoso pensare ad avere dei controlli, tenere la salute monitorata, è faticoso pensare che quest'estate è andata agli scout e doveva dormire in tenda, dovevamo pensare a un modo di montare la lampada dentro la tenda. Non è niente, non abbiamo trovato impedimenti nella nostra vita, abbiamo fatto quello che facevano tutti gli altri, ma ci abbiamo messo tantissima energia. Forse dovremmo iniziare a ragionare sulla malattia in questi termini. Non è una questione di quello che gli altri vedono o non vedono, è quanta energia devi mettere tu per arrivare alla fine della giornata. Io la vedo un po' così.
4: Spiega dove sei, cosa fai.
2: Vabbè, sono in

0: abbiamo fatto il flow party, solo che il nostro parco si era dimenticato i LED,
1: Il fluo passa.
0: il flow party, dove praticamente ti ungi di vernice che la luce blu
1: Ah,
0: diventi
1: sì.
0: super illuminato, e solo che Don si è dimenticato i LED da mettere su. Allora abbiamo preso la mia lampada, abbiamo usato quella per divertirci.
1: Sì, infatti, cioè, fa un po' effetto discoteca. Allora, scuola natura è stato molto facile perché c'erano le prese e c'era anche una stanza più piccola, quindi sono andata lì con le mie amiche e mi sono messa su un letto con la lampada. Poi faccio anche gli scout, che lì è un po' più difficile, però quest'anno abbiamo trovato il modo, tipo abbiamo un generatore di energia in balcone gigante e quest'anno ho fatto il campo scout, portavamo il generatore a caricare tipo in una fattoria lì vicino e poi la notte lo attaccavo alla lampada e funzionava
2: Usai
1: comunque.
2: la tua
1: Sì,
2: tenda.
1: avevo una tendina piccola di fianco e dormivo lì. No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici. Appena prendo un po' di confidenza con delle mie amiche così non mi interessa, cioè sono abituata. Dormite in mutande davanti a tutte le mie conoscenti, credo.
2: Organizzare una batteria solare e nel buio della notte vedere questa luce blu in una tenda è stata una grande sfida da parte di molti amici, tecnici, ingegneri per creare questa situazione. E tutti noi stiamo cercando di migliorare la situazione, non è che aspettiamo che qualcuno ci dia la soluzione. Certo, quella scientifica finale non possiamo certo darla noi. Quindi sì, d'accordo, non è solo l'occhio giallo, mica l'occhio giallo, è anche il fatto della condizione sociale che tu riesci a vivere, però con qualche accorgimento ce la facciamo, insomma. Quello che fa veramente la forza è la comunità, non solo dell'associazione, ma la gente che è intorno, che si prende carico di un pezzetto di questa fatica e diventa quindi una sfida collettiva.
3: Oggi la ricerca verso che tipo di terapia sta andando?
4: Devo dire che negli ultimi 10 anni la ricerca si è accelerata in una maniera importantissima. E in primo luogo si è cominciato a pensare che la terapia genica, poi vi dirò in che termini, poteva essere una opzione valida per affrontare la malattia. Sinteticamente consiste nel usare un virus modificato come vettore, cioè trasportatore del gene alterato che è la causa della malattia, sostituendolo con un gene sano. Il virus, dopo aver trasportato il gene all'interno del fegato attraverso una banale infusione endovenosa, si posiziona all'interno delle cellule del fegato, gli epatociti, si sovrappone al gene alterato e inizia una funzione di correzione del difetto che permette di abbassare progressivamente i valori di bilirubina. La ricerca, che è iniziata, come vi dicevo, se ne parlava addirittura nel 1995 in uno dei primi meeting che abbiamo organizzato, si è concretizzata 5-6 anni fa. Grazie a un finanziamento europeo, ad un gruppo di ricercatori di paesi diversi, Italia, Francia, Svezia e Germania, che ha portato ad un primo grande risultato, cioè trattamento di alcuni pazienti con la conferma che il trattamento è efficace perché fa abbassare decisamente il livello di bilirubina e sufficientemente tranquillo, cioè privo di effetti collaterali importanti, da poter pensare che sia uno standard di sicurezza accettabile.
5: Per esempio, è tornata agli scout quest'estate che mi chiedeva proprio, no? Mi diceva: io ho fatto una notte senza lampada, quella dopo la lampada andava male, siamo andati a letto tardi, ho fatto poche ore. Secondo te ho rischiato di morire? Lei è molto interessata ad avere una restituzione di verità rispetto a questo argomento. Ecco che mentre su tutti gli altri aspetti della sua vita fa l'adolescente, quindi a volte questi limiti li supera. Per adesso io devo dire che invece su questo argomento lei è molto responsabile, sa dove può e non può arrivare.

stiamo costruendo, abbiamo costruito negli anni un tema di fiducia che è importante, no? Perché se invece tuo figlio non è tanto consapevole, poi diventa anche veramente faticoso concedere o non concedere delle cose. Invece io trovo che lei abbia interiorizzato il fatto che, la dico molto brutale, ma è una questione di vita o di morte, no? Quindi è molto interessata ad avere un dialogo franco con noi rispetto ai veri limiti di questa situazione e a volte non è facile, eh? Non è facile, secondo me, sempre raccontare a un figlio la verità su queste cose qui. Beh, io lo dico sempre che il mio proverbio preferito è quello africano che dice che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Io penso che se oggi l'Anita è così felice, nonostante la sua condizione, è perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere veramente tante persone che ci hanno aiutato. E la cosa forse più bella che le abbiamo trasmesso a lei è questa, perché lei quando ha bisogno chiede. E cerca l'aiuto degli altri per raggiungere questo obiettivo di normalità, come la chiamavamo prima, no? Quindi non è disposta a sacrificare delle cose, ma chiede l'aiuto degli altri per arrivare all'obiettivo, che adesso, dall'alto dei suoi 13 anni, è dormire fuori sabato sera, ecco.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Un laser di Anaïs Poirot, titolato Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, quando la luce blu diventa una terapia vitale. Davvero affascinante questo documentario, che potete riascoltare in podcast sul sito rsi.ch. È tempo ora di dare la linea invece alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la celebrazione in diretta radiofonica della Santa Messa, officiata oggi da Don Michele De Rilo e con la partecipazione musicale della Corale Santa Croce di Vacanza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, iniziamo insieme questa celebrazione eucaristica. Saluto tutti voi presenti nella Chiesa del Cristo Risorto e in modo particolare anche gli ascoltatori della radio che si uniscono a noi nella preghiera. E nel Vangelo di oggi Gesù ci invita a portare buoni frutti della nostra vita. All'inizio di questa Santa Messa affidiamo al Signore tutto ciò che viviamo e chiediamo perdono per le volte in cui non abbiamo saputo rispondere al suo amore. Signore, via che riconduce al Padre, ti invochiamo.

Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio, ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona.

Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiati. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece aceni acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto aceni acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.

perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.

0: San Giovanni Paolo II una volta disse: l'uomo è grande non per quello che possiede, ma per quello che è, non per quello che ha, ma per quello che condivide con gli altri. E queste parole ci introducono molto bene nel Vangelo di oggi, dove Gesù ci parla di una vigna che un padrone prepara con grande cura e poi affida ad altri. E forse questa parabola, questa parola affidare è molto importante, perché anche nella nostra vita le cose più importanti ci sono state affidate. Abbiamo ricevuto la vita, abbiamo ricevuto le persone che abbiamo incontrato, abbiamo ricevuto capacità, possibilità, occasioni e anche tempo. Qualcuno ha ricevuto di più, qualcuno di meno, qualcuno ha avuto una vita più facile, qualcun altro ha dovuto affrontare tante difficoltà, ma ciascuno di noi ha ricevuto una vigna. E Dio non ci chiede prima di tutto quanto grande era la nostra vigna. Ci chiede piuttosto che cosa hai fatto con quello che ti ho affidato. Il problema dei vignaioli del Vangelo non è che hanno ricevuto poco. Al contrario, hanno ricevuto molto. Il problema comincia quando non vedono più la vigna come qualcosa che è stato affidato a loro, ma cominciano a considerarla come una loro proprietà. E questo può succedere anche a noi. Ci abituiamo molto facilmente alle cose buone, ci abituiamo alle persone che abbiamo accanto, alla salute quando c'è, alle nostre possibilità, al nostro lavoro, alla nostra casa. Ci abituiamo perfino al fatto che ogni mattina inizia un nuovo giorno. Quello che una volta ricevevamo con gratitudine, dopo un po' cominciamo a considerarlo normale, quasi dovuto. Per questo la domanda più importante del Vangelo di oggi non è quanto ho ricevuto. La domanda è quali frutti porta quello che ho ricevuto. E proprio oggi abbiamo davanti a noi un esempio molto bello di una persona che ha capito questo, San Francesco d'Assisi, perché oggi celebriamo la sua memoria liturgica e quest'anno ha per noi un significato particolare, perché ricordiamo gli 800 anni della sua morte. E la storia di San Francesco la conosciamo bene, conosciamo la sua giovinezza, la sua famiglia benestante, i suoi sogni e poi anche la sua conversione, la scelta della povertà e la sua decisione di affidarsi completamente a Dio. Non abbiamo quindi bisogno di raccontare ancora una volta tutta la sua storia, ma c'è un aspetto sul quale vale la pena fermarsi. A un certo punto Francesco ha capito che si possono possedere tante cose e nello stesso tempo non sapere per che cosa si vive. La sua conversione non consisteva soltanto nel lasciare i soldi e scegliere la povertà. Era qualcosa di molto più profondo. Francesco ha smesso di considerare la propria vita come una sua proprietà e ha cominciato a viverla come un dono ricevuto da Dio. E qui succede qualcosa di paradossale. Proprio quando Francesco smette di tenere la sua vita soltanto per sé, la sua vita comincia a portare i frutti più grandi. Sono passati 800 anni dalla sua morte, eppure la sua vita continua ancora oggi a parlare a milioni di persone. Un uomo che ha rinunciato al desiderio di diventare grande è diventato uno dei santi più conosciuti nella storia della Chiesa. E forse proprio qui possiamo capire meglio che cosa Dio aspetta anche da noi. Dio non ci chiede di diventare tutti San Francesco, non ci chiede neppure di fare cose straordinarie, ci chiede di portare frutto nella vigna che ha affidato a ciascuno di noi. E qui questi frutti possono essere molto semplici. Può essere il tempo dato a una persona, può essere un perdono che qualcuno aspetta da tanto tempo, una telefonata a una persona sola, la pazienza con una persona difficile, un aiuto dato a chi ne ha bisogno, un bene fatto in silenzio che forse nessuno verrà mai a sapere. Alla fine non conta soltanto quanto siamo riusciti ad avere o a costruire nella nostra vita, conta che cosa è cresciuto nella vita degli altri grazie a noi. Credo in un solo Dio. In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di noi con premura misericordia e diciamo insieme: nella tua bontà ascoltaci, Signore.
1: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo. Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo. Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo.
0: Accogli, o Padre, queste preghiere che ti rivolgiamo con fede e fa che la nostra vita testimoni sempre la tua grazia e la tua infinita misericordia per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Allen, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia
1: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma Dio.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto

Il Signore affida a ciascuno di noi la sua vigna. Allora torniamo alle nostre case e alla nostra vita quotidiana con il desiderio di portare buoni frutti attraverso le nostre parole, le nostre scelte e il bene che possiamo fare. A tutti auguro una buona domenica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

E con il finale dal trio per pianoforte, violoncello e clarinetto Harlequin e Colombin di Rita Stroll, eseguita qui da Tanguy Villancourt al pianoforte, Aurélien Pascal al violoncello e dal grande Nicolas Balderoux al clarinetto, riprendiamo la diretta dagli studi RSI di Rete 2 di Comano. Bentornate e bentornati allora a Verde Aurora Weekend da Mattia Caputo. Dopo il momento di spiritualità con la celebrazione della Santa Messa dalla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, celebrata oggi da Don Michele De Rilo e con la collaborazione della Corale Santa Croce di Vacallo. Ma allora, qual è il modo più migliore, forse il modo migliore e il più naturale per continuare questa puntata di domenica di Verde Aurora per la prossima mezz'ora? Se storicamente a quest'ora ci saremmo fiondati in un salto tra Medioevo e Rinascimento con Conquilisma, ecco che da settembre questa trasmissione musicale non c'è più, allora vi propongo di patteggiare e di rimanere nell'ambito della musica antica, sfociando però già nel Settecento, nel pieno barocco tedesco, con Johann Sebastian Bach. Quello che stiamo per intraprendere potremmo intenderlo come un rito spirituale, musicale, che prescinde da qualsiasi credo, se non quello dell'amore verso la musica del più grande compositore di sempre, ossia quello dell'ascolto domenicale di una sua cantata, proprio come accade il 20 ottobre di esattamente 300 anni fa presso la Thomaskirche di Lipsia, dove risuona per la prima volta la cantata Bach Werke Verzeichnis 169 Gott soll allein mein Herz haben, soltanto Dio deve avere il mio cuore, scritta per la 18ª domenica dopo la Trinità, che nel 2026 cade in questa prima domenica d'ottobre. Al centro c'è il comandamento dell'amore verso Dio, ma anche verso il prossimo. Bach lo racconta però in una forma molto intima, quasi privata, affidando l'intera cantata a una sola voce, quella del contralto, che sembra dare corpo alla meditazione individuale. Accanto a lei l'organo obbligato, no, no,

è un semplice accompagnatore, ma una voce, una seconda voce, un interlocutore strumentale in questo dialogo interiore. Ed è proprio l'organo ad aprire il lavoro con una sinfonia ampia e virtuosistica, quasi un concerto nel concerto, prima che la voce entri con quella frase semplicissima e assoluta: Gott soll allein mein Herz haben. Ad interpretarla è una delle realtà bachiane più importanti d'Europa, la Johann Sebastian Bach Stiftung di San Gallo, che si avvale dei migliori strumentisti e cantanti esperti di musica barocca del pianeta, che dal 2006 porta avanti un progetto monumentale: eseguire e documentare l'intera produzione vocale di Bach al ritmo di una cantata al mese. Molti di questi appuntamenti hanno luogo nella chiesa evangelica di Trogen, nell'Appenzello esterno, e sono preceduti da una vera e propria introduzione musicale e teologica curata da Rudolf Lutz insieme al teologo Niklaus Peter. La registrazione è del 2013, Claude Eichenberger è il contralto solista, Rudolf Lutz siede all'organo e dirige coro e orchestra della Bach Stiftung nella cantata Bach Werke Verzeichnis 169, Gott soll allein mein Herz haben.

Un momento di elevazione musicale con Johann Sebastian Bach e la sua cantata Bach Werke Verzeichnis 169, scritta per la 18ª domenica dopo la Trinità, ossia oggi, esattamente 300 anni fa, nel 1726. Gott soll allein mein Herz haben, soltanto Dio deve avere il mio cuore, nell'interpretazione della Johann Sebastian Bach Stiftung di San Gallo con Claude Eichenberger, contralto solista, e Rudolf Lutz alla direzione e all'organo obbligato, in una produzione discografica proprio della Bach Stiftung di San Gallo. E così si conclude il nostro piccolo rito bachiano della domenica, una cantata di Bach al giorno o alla settimana, alla domenica, toglie il medico di torno, potremmo dire scherzando. Beh, proseguiamo questa mattinata di Verderora Weekend ancora con Johann Sebastian Bach, ancora con Rudolf Lutz, che questa volta mette le mani sul clavicembalo in un breve estratto dal pezzo più celebre, dal clavicembalo ben temperato, il preludio, dal preludio e fuga in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 846, che ci traghetterà dritti dritti all'informazione.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Popolazione svizzera nettamente a favore di un inasprimento della legge sulle armi. Lo sarebbe il 70% dei cittadini, secondo un sondaggio condotto per le testate del gruppo Tamedia. A raccogliere ampio consenso è soprattutto l'idea di rendere obbligatoria la presentazione di un attestato psicologico per l'acquisto di armi da fuoco. La questione è recentemente tornata d'attualità con la sparatoria di fine agosto ad Aarau. Il capo dei servizi segreti svizzeri esprime preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, visto che tali società sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Serge Bavot, citato dalla NZZ am Sonntag, si riferisce in particolare a Lenovo, azienda cinese che si potrebbe aggiudicare un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Seggi aperti nel Canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. L'attuale governo cantonale è composto da 7 esponenti borghesi che si ripresentano, 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. E proprio all'UDC è rivolta l'attenzione poiché in Gran Consiglio potrebbe superare il centro, attualmente a quota 19 seggi, e diventare il primo partito. Per farlo ai democentristi basterebbe conquistare un paio di seggi. La sinistra darà battaglia per tornare in governo dopo 8 anni. Altre elezioni sono previste in Bosnia-Erzegovina e in Brasile. In quest'ultimo paese 160 milioni di persone dovranno scegliere i rappresentanti del Parlamento federale, ma soprattutto il nuovo presidente. Sarà probabilmente necessario un secondo turno il 25 ottobre per decretare il vincitore tra l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I bosniaci si recano invece alle urne per le elezioni generali, ancora una volta sullo sfondo delle divisioni tra comunità etniche. I quasi 3 milioni e mezzo di aventi diritto dovranno eleggere in particolare i membri della presidenza tripartita, basata sulla condivisione del potere tra bosniaci musulmani, croati cattolici e serbi ortodossi. In Ucraina, infine, visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato da dirigenti di aziende attive nell'ambito della difesa. Ci si attende dunque un accordo tra Kiev e Berlino sulla fornitura di nuovi mezzi militari per contrastare l'aggressione russa. Si parla di aiuti nell'ordine di 1 miliardo di euro. Previsto tempo generalmente bello oggi sulla Svizzera, con l'eccezione delle regioni occidentali, nuvoloso infatti sulla Romandia, con rovesci non esclusi. Domani inizialmente soleggiato su tutto il paese, con nebbie mattutine sull'altipiano. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna, seguito da piogge sparse.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 10.34 e Rete 2, come da tradizione, ogni domenica si tinge di arte, pittura e architettura. Voci dipinte, il nostro magazine domenicale delle arti visive. Monica Bonetti oggi ci parla principalmente della figura di Giuseppe Antonio Petrini, attivo ancora nel Settecento in Lombardia, nella Svizzera italiana. Un viaggio tra Carona, la Pinacoteca Zwist e lo spazio Olgiati. Questo è Enigma Petrini.
4: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
5: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Ci sono momenti e temi nella storia dell'arte in cui studiare un pittore e la sua opera significa svelare rapporti tra paesi, illustrare relazioni economiche e commerciali tra territori e scoprire stralci e snodi culturali e sociali tra popoli. Uno di questi casi è quello che coinvolge Giuseppe Antonio Petrini, artista nato a Carona nel 1677 e, dopo una probabile formazione genovese alla scuola dell'affermato scultore e architetto ligure Daniele Casella, attivo tra Valtellina e Carona, ma con importanti commissioni dalla Lombardia, dal Piemonte e, come recenti studi hanno evidenziato, persino dalla Spagna. A Giuseppe Antonio Petrini, la Pinacoteca Züst di Rancate dedica una mostra che ha aperto lo scorso fine settimana e che resta visitabile fino alla fine di gennaio. Curato da Laura Damiani Cabrini e da Elio Schenini, l'allestimento propone un itinerario lungo un'ottantina di dipinti, con l'intento di fare il punto sugli studi dedicati all'artista e di offrire al pubblico la possibilità di ammirare, riunite in un unico luogo, le prove più alte della sua pittura. Tra le opere esposte ce ne sono anche alcune inedite, due provenienti dalla Spagna gli sono state attribuite di recente, mentre altre tele da anni non erano più state esposte. Ne parleremo con i due curatori che ci racconteranno anche le novità biografiche emerse dalle ricerche d'archivio condotte per realizzare il progetto. Per la mostra della settimana siamo a Lugano, allo spazio meno uno, per scoprire insieme al curatore Vincenzo De Bellis il nuovo allestimento della collezione Giancarlo ed Anna Olgiati. Un allestimento dedicato a Jannis Kunellis, riletto da una prospettiva inedita. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale, curata questa settimana da Barbara Tartari. Cominciamo!

0: La chitarra di Christian Escudé in Miriana, dall'album Jazz pubblicato nel 2013, Saint-Germain-des-Prés. Album concepito come omaggio al celebre pianista e compositore statunitense John Lewis, un pioniere nel mescolare il jazz con musica classica europea. E a ritmo di jazz entriamo nel vivo della puntata di oggi con i nostri ospiti. Laura Damiani Cabrini, storica dell'arte, voce noti, più volte presente a Voci Dipinte, a lungo è stata presidente dell'Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana. È la curatrice della mostra su Giuseppe Antonio Petrini, appena inaugurata alla Pinacoteca Zust di Rancate. E insieme a lei Elio Schenini, direttore appunto della Pinacoteca, che con Laura Damiani Cabrini ha curato la mostra. Elio Schenini a lungo ha lavorato come curatore e conservatore per il MASI, dal 2025 ha rilevato la direzione della Zust. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, prima di tutto, Elio Schenini, questa è la mostra con cui lei inaugura la sua attività espositiva alla Pinacoteca Zust. Domanda dunque quasi obbligata: perché aprire con Petrini?
1: Ma le ragioni sono molteplici, però quella principale è che da molti decenni la figura di Petrini non era più stata mostrata in tutta la sua ampiezza, come abbiamo cercato di fare invece con questa mostra. L'ultima grande esposizione dedicata a Petrini risale al 1991, era stata presentata a Villa Malpensata con la cura di Rudy Chiappini, e questi 35 anni di distanza hanno fatto sì che molti non conoscano bene, soprattutto tra i giovani, quello che è uno dei più importanti pittori ticinesi assieme a Mola e Serodine. Per cui ci sembrava il momento giusto per proporre questa mostra. Tra l'altro l'idea della mostra in realtà risale al 2015, quando lavoravo ancora al Museo Cantonale d'Arte, e in quell'occasione, nell'ambito di una presentazione della collezione, avevo dedicato una sala a Petrini. E vedendo appunto tutti questi Petrini raccolti in una sala, mi ero detto: è assolutamente indispensabile proporre questa mostra appena possibile, e la mia nomina alla Pinacoteca Zust mi ha consentito di realizzare questo desiderio.
0: Più di 80 quelli raccolti in realtà in questo caso alla Pinacoteca Zust, un progetto necessario, come ricordava poco fa, un progetto anche ambizioso, come ha ricordato in conferenza stampa, aprendo le porte del museo su queste tele. Quali sono, Laura Damiani Cabrini, le sfide che ha rappresentato portare a termine appunto questo progetto?
2: Ma è una domanda a cui può rispondere evidentemente il direttore, che si è assunto il compito proprio anche di capire quali potessero essere i dipinti trasportabili in uno stato di conservazione anche adeguato per poter poi essere esposti. Chiaro che è un pittore, come diceva Schenini, che per 35 anni non ha avuto attenzioni particolari da parte della museografia, se non alcuni pezzi chiave come il cosiddetto San Pietro dormiente del Louvre, che è stato anche esposto in varie esposizioni anche recenti. Quindi significava anche capire quali potessero essere dipinti appunto in uno stato di conservazione accettabile. Sono state svolte varie indagini in questo senso, molti sopralluoghi, molte fotografie scattate, molte impressioni scambiate, che hanno poi portato a una selezione finale. Quindi una sfida anche da questo punto di vista. Poi Petrini ha una produzione di pale d'altare di grandi dimensioni, sparse un po' in tutta l'Alta Italia. Non potevano essere tutte evidentemente trasportate in Pinacoteca Zust per ovvie ragioni, quindi anche da questo punto di vista c'è stata una selezione, e anche il trasporto di queste pale, anche se non sono moltissime, ha comportato anche dei rischi notevoli e tutta una serie di passaggi da soprintendenze, da istituti, che poi hanno dovuto concedere anche l'autorizzazione per un trasporto evidentemente.
0: Nella selezione e poi nella presentazione delle opere selezionate non si è optato per un allestimento che ne ripercorresse in stretto ordine cronologico l'opera, anche perché la sua cronologia, così come la sua biografia, rimane pervasa da molti dubbi. Nonostante questo, gli studi che avete condotto per questa mostra, qualche indicazione sulla cronologia, ma soprattutto appunto anche sulla biografia, l'hanno dato, in particolare per quello che riguarda la morte, per cui ora c'è una data certa che è il 1757. Vogliamo allora dare conto un po' delle conquiste di queste certezze, Elio Schenini?
1: Sì, diciamo che in occasione della mostra abbiamo anche effettuato una serie di ricerche d'archivio, ricerche che sono già state compiute nei decenni passati. Ricordiamo che i primi studi su Petrini del secolo scorso risalgono al Weber, che era stato il primo a setacciare in qualche modo gli archivi parrocchiali di Carona, seguito poi da altri, da Suida e da altri storici dell'arte, in concomitanza poi dei progetti espositivi che si sono succeduti nella seconda metà del Novecento, quindi la mostra degli anni 60 e poi la mostra del 91. In tutte queste occasioni, appunto, gli archivi sono stati ampiamente setacciati. Eppure siamo riusciti a trovare delle cose che finora erano inedite, quindi qualche novità l'abbiamo scoperta, tornando a studiare soprattutto la parte dell'archivio parrocchiale che riguarda il comune e anche la parte degli archivi notarili che si trovano presso l'archivio cantonale a Bellinzona. La notizia principale riguarda appunto l'anno della morte, che è già ricordata, che è il 1757, però abbiamo anche finalmente chiarito una questione che era legata alla madre Giuseppe Antonio Petrini, che in alcuni documenti è citata come Lucia Casella, mentre in altri come Lucia Solari. E abbiamo così potuto appurare definitivamente che la madre era Lucia Solari, ma che per parte materna, appunto, Lucia Solari era una Casella. E quindi questo spiega anche tutta una serie di rapporti di parentela che Petrini con la famiglia Casella. Anche qua abbiamo trovato i documenti, soprattutto nei registri notarili, che dimostrano che Petrini fosse un discendente di Daniele Casella, importante scultore, architetto e mercante di marmi nella Genova della prima metà del Seicento, e anche personaggio molto ricco e influente, la cui eredità appunto finisce tra gli altri anche a Petrini e al fratello Bernardo.
0: E questo dà appunto anche qualche certezza in più rispetto agli anni di formazione, all'apprendistato, diciamo così, genovese e ligure, no? Di Petrini. Però io parlavo anche di tanti dubbi, tante incertezze che rimangono. Allora, prima ancora di elencarli, visto che potrebbe diventare un po' sterile, perché ci aiuta a capire come mai così tante incertezze, così tanta vaghezza, Laura Damiani Cabrini?
2: Perché Petrini fa comunque parte di quel gruppo di artisti che tradizionalmente nel corso dei secoli, ma ancora nel Settecento, emigra. Quindi questo cosa significa? Significa che ricercare la giovinezza di Petrini bisogna capire quali siano i tracciati che lo portano lontano, dove lascia sicuramente delle opere, ma la sua formazione, come già si evocava prima, è avvolta nell'incertezza. Il suo biografo principale nel corso del Settecento parla di un apprendistato genovese presso un pittore importante alla fine del 1600, che è Bartolomeo Guidobono, pittore di corte a Torino, perché poi si sposterà a Torino, ma che lavora per le più grandi e più importanti casate genovesi di fine Seicento. Questo significa una ricerca spasmodica a Genova, dove effettivamente Schenini sottolinea che operano tantissimi caronesi, soprattutto nel mondo della produzione, della scultura in marmo e dello stucco. Questo già a partire dal 1500 e poi per tutto il 1700, anche membri della famiglia Casella, importantissimi produttori di marmo appunto nella Genova di inizio 600, ma poi non si capiscono le diramazioni che porteranno poi Petrini a lavorare per esempio in Piemonte, dove lascia parecchie opere anche piuttosto importanti. Quindi le incertezze sono sulla sua giovinezza e sono anche relative a dei gruppi di opere per le quali non riusciamo veramente a mettere a fuoco la committenza. Si tratta di opere che riguardano profeti, filosofi dell'antichità, che, come dire, traghettano la pittura di inizio Seicento, quella legata a Ribera, legata a Luca Giordano, quindi la pittura partenopea, verso un orizzonte che invece è già quasi preilluminista. Lui fa da ponte tra questi due poli, ma non si capiscono le ragioni per le quali sia proprio lui a interpretare questo tipo di passaggio, visto che comunque si tratta di quasi di un unicum a livello lombardo e forse anche a livello italiano. Esistono pochissimi altri esempi di pittori che si cimentano con questa produzione in Italia all'epoca di Petrini.
3: Io parlavo di snodi in sede di introduzione a questa puntata e questo dà ben conto, no? Di come pur avvolto nella nebbia ci sia questo ruolo che sembra o che può essere essenziale e che non si capisce ancora fino in fondo, ma che studiando e approfondendo può dare luce non solo sulla cronologia, sulla biografia di Petrini, ma sull'intera storia dell'arte di quel periodo. La mostra si apre con alcuni dei capolavori assoluti di Petrini. Forse il più impressionante, se non il più importante, è il prestito già citato del Louvre del Sonno di San Pietro. 1725, forse, no? Con punto di domanda. Un'opera al cui centro c'è la testa calva di un anziano poggiata su delle mani incrociate, bellissime mani, uno dei, come dire, delle caratteristiche dell'opera del magistero, diciamo così, di Petrini. Ecco, vogliamo magari intanto render conto del perché quest'opera, che è quella che capeggia poi sia sul catalogo sia nei poster che annunciano la mostra, è emblematica dell'opera di Giuseppe Antonio Petrini e gli Oschenini.
1: Beh, è sicuramente un'opera importantissima. Si può forse ricordare che a farla acquistare al Louvre è stato Pierre Rosenberg, che evidentemente è un personaggio importantissimo e il cui occhio non si può certo mettere in discussione. E se lui l'ha scelta e l'ha sottoposta all'Associazione degli Amici del Louvre nel 91 perché fosse acquisita da questo importante museo europeo, evidentemente perché aveva l'occhio lungo. La ragione di questa straordinarietà di questo quadro è indubbiamente dovuta al suo taglio assolutamente inconsueto, anticonformista, che è, vorrei dire, anche modernissimo rispetto al periodo.
3: Quasi cinematografico, mi
1: quasi
3: permetto di dire.
1: Assolutamente. Questa nuca su cui appunto vediamo i bagliori della luce che ne esaltano la lucentezza, e questo personaggio che è identificato con San Pietro, anche se nel titolo compare un punto di domanda, perché in realtà gli attributi che lo identificano con San Pietro non sono molti. C'è la questione del sonno, c'è questo libro, che i libri, ricordiamo, sono degli elementi che compaiono spesso nei quadri di Petrini, e si vede anche un certo amore proprio per l'oggetto libro, che viene descritto sempre con le sue copertine in pergamena, i suoi fogli spiegazzati. Però è un dipinto che mette assieme da un lato il naturalismo seicentesimo, già ricordato da Laura Damiani Cabrini, che è la matrice originaria in fondo della pittura di Petrini, e la mette assieme però come un'area nuova, che è quella del Settecento. È una pittura in qualche modo antibarocca, come l'ha definita Mina Gregori, una pittura che riesce, riducendo al minimo gli elementi presenti nel dipinto, a concentrare l'attenzione su questo elemento essenziale, che è questo vecchio abbandonato al sonno sopra questo libro. Non sappiamo nemmeno appunto se sia un San Pietro. Quello che è certo è che si tratta di un anziano di cui vediamo anche un naso arrossato. Potrebbe essere una persona anche, come dire, che beve un po' troppo, diciamola così, e quindi un personaggio che in realtà Petrini ha cavato dalla realtà di tutti i giorni, della carona del tempo. Ecco, in qualche modo nelle figure di Petrini quello che è straordinario è l'impressione di trovarsi di fronte, al di là delle rappresentazioni e dei simboli allegorici e del fatto che queste persone poi sono chiamate a raffigurare dei personaggi sacri oppure dei filosofi o dei matematici dell'antichità, siamo di fronte a quella che era, come dire, la gente comune di questo piccolo borgo ticinese, che sono colti proprio nella loro umanità e nella loro essenza.
3: Il dettaglio dell'anulare, che sembra quasi sfiorare, accarezzare il bordo del libro, io lo trovo personalmente quasi commovente, Laura Damiani Cabrini, ma anche i dettagli di cui parlava Elio Schenini, il naso rosso, eccetera, danno conto anche di quella presa diretta, di quella copia dal vero, no? Quasi così caratteristica di Petrini.
2: Assolutamente, noi abbiamo delle testimonianze anche scritte, dei documenti che attestano come Petrini usufruisse di modelli colti dal vero per le sue composizioni anche sacre, per esempio una pala d'altare, la morte di San Giuseppe in Sant'Antonio Lugano. Grazie al cielo abbiamo la datazione questa volta 1716, che ci dà conto anche di un arrivo di Petrini a Lugano, da cui probabilmente non si sposterà più. Per questa composizione noi sappiamo che la fanciulla che impersonifica la Vergine, diciamo che assiste alle esequie di San Giuseppe, e che impersonifica appunto la Madonna, è colta dal vero perché il pittore chiede che una fanciulla possa essere appunto disponibile per fare da modello al dipintore, al pittore, e così altre composizioni. Quindi noi sappiamo che lui aveva questa pratica e non stentiamo a immaginarcelo, perché la sua è una pittura spesso, come si dice, alla prima, cioè senza disegno preparatorio, direttamente sul dipinto. Questo lo vediamo molto bene nelle prime opere valtellinesi, ma soprattutto nelle due grandi pale d'altare che provengono da Altavilla, dove c'è questa pittura di getto. Se non fosse anacronistico, potremmo dire preimpressionista, dove veramente la pennellata si fa, struttura la forma direttamente, senza un disegno di contorno, senza una, come dire, una studio sulla figura umana che preceda queste opere. Il disegno probabilmente arriverà dopo.
3: Magari sul disegno torniamo tra poco, perché dalla consultazione dei documenti, in particolare quelli di Carona, di cui si è occupato Elio Schenini, sono emerse anche diverse attestazioni dei legami che l'artista ha avuto con la vita pubblica del borgo. Ecco, cosa ci raccontano sulla sua figura?
1: Ma i documenti che abbiamo appunto consultato in maniera e spogliato in maniera sistematica dimostrano che Petrini, dopo il periodo della formazione, anche negli anni in cui è attivo in Valtellina, quindi il primo decennio del Settecento, è comunque stabilmente radicato a Carona. E questo lo dimostra il fatto che nel corso dei decenni continua ad assumere delle cariche pubbliche come membro del Magnifico Consiglio, come fabbriciere del Santuario della Madonna d'Ungere o della Chiesa dei Santi Giorgio e Andrea, come sindaco. Insomma, in tutti questi decenni assume delle cariche ed è anche riconosciuto, gli vengono affidate anche delle missioni diplomatiche che lo portano a Lugano presso il Magnifico Consiglio del Comune di Lugano. Quindi aveva, come dire, anche un ruolo pubblico che gli veniva riconosciuto dai suoi concittadini, spesso doveva

0: Carol nel 700 probabilmente era come nel 600, come nel 500, cioè un luogo di emigrazione, un luogo in cui forse il 90% della popolazione maschile emigrava per assumere mestieri di tipo artistico in senso lato, mestieri legati all'edilizia, alla produzione, alla scultura di marmi, alla gestione dei marmi in vari luoghi italiani, ma non soltanto italiani, anche europei potremmo dire. E per quanto riguarda appunto la Carola all'inizio del Settecento, possiamo pensare che al dialetto, diciamo, locale si mischiasse quello torinese o quello genovese, perché moltissimi, non soltanto membri della famiglia Casella, ma anche gli Adami, anche gli Aprile, anche i Solari, cioè erano ceppi familiari che tradizionalmente emigravano soprattutto appunto, come si diceva, a Genova e a Torino, e importavano poi, ritornando anche nei mesi invernali, acculturazioni, aggiornamenti, forse anche disegni tratti da quello che potevano vedere in queste grandi capitali europee. Quindi era nello stesso tempo un diciamo un villaggio locale e nello stesso tempo internazionale.
1: Per usare un altro anacronismo, un borgo cosmopolita, insomma. Allora, prima accennavamo ai disegni. La mostra presenta anche una selezione di opere grafiche, nonostante la produzione grafica del Petrini sia quasi del tutto sconosciuto, comunque ci siano molti interrogativi su queste opere e sulla loro destinazione, sul loro utilizzo, sulla loro funzione. Questo ci porta però al lavoro della bottega di Petrini. E allora, come abbiamo fatto un po' in tutta questa conversazione, partiamo da quello che ci dicono e che ci svelano le carte e gli oschinini. Sono emerse novità anche in questo campo?
2: Sì, assolutamente, nel senso che tra i documenti che abbiamo ritrovato nell'archivio parrocchiale di Carona figura anche una richiesta fatta da Giuseppe Antonio Petrini nel 1742 al Magnifico Consiglio, nel quale l'artista chiede di poter tenere in casa a studiare con lui tre giovani. La richiesta è dovuta al fatto che questi tre giovani erano forestieri, quindi non erano di Carona. Evidentemente c'era una sorta di tutela corporativa delle professioni, appunto, legate a professioni artistiche, chiamiamole così, per cui si voleva evitare che persone che arrivassero da altri comuni in qualche modo entrassero dentro un mercato che veniva difeso gelosamente. Il Magnifico Consiglio dà la sua approvazione, quindi questi tre giovani iniziano, insomma, a studiare presso il Petrini, e tra di loro figura Pietro Rusca, che era il figlio di Bartolomeo Rusca, un pittore che era stato attivo nei primi decenni del Settecento a Piacenza e a Parma come pittore di Elisabetta Farnese, della duchessa di Parma e Piacenza, e quando appunto Elisabetta Farnese aveva sposato Carlo III era stato chiamato in Spagna ed era diventato pittore di corte. Quindi questo legame tra Petrini e Bartolomeo Rusca, che va evidentemente sviluppato e studiato meglio, potrebbe spiegare anche la presenza di quattro Petrini inediti, quattro figure di evangelisti che sono state rintracciate da Roberto Contini presso la diocesi di Segovia e di Valladolid, e probabilmente potrebbe essere stata appunto una mediazione di Bartolomeo Rusca a favorire questa committenza che Petrini ha ricevuto, probabilmente continuando a rimanere a Carona, ecco, non si hanno notizie di un suo passaggio in Spagna. Questa committenza potrebbe essere appunto dovuta a questa mediazione, e tra l'altro ricordo che abbiamo, in occasione della mostra, portato a Rancate due di queste figure di evangelisti, e quindi sono due dipinti molto belli che vengono per la prima volta mostrati al pubblico con l'attribuzione a Petrini.
1: Due opere inedite, appunto, che arrivano, come dire, un prestito importante anche questo, insomma, che rivela un tassello ulteriore. Laura Damiani Cabrini, prima abbiamo parlato un po' del modus operandi di Petrini. Quello che veniamo scoprendo sulla committenza o sulle committenze che arrivano da luoghi diversi attestano un

0: un lavoro importante di questa sua bottega, un lavoro quasi seriale, in cui appunto il ruolo di questi disegni appare tuttora, no? Poco chiaro. Ci sono degli elementi che da una parte aggiungono luce, dall'altra sembrano quasi ostacolare. Una disanima serena, lei scrive nel suo saggio della sua ultima produzione.
1: Sì, esattamente così. Possiamo dire che Petrini è stato quasi vittima del suo successo, perché dal 1743, che è anche la data in cui lui realizza una importante pala d'altare a Pinerolo, in poi, Pinerolo in Piemonte, in poi sembra che la sua produzione diventi un, come dire, non seriale per quanto riguarda le pale d'altare, ma abbastanza seriale per quanto riguarda invece le mezze figure, che assumono quasi tutte degli atteggiamenti molto simili e poi vengono reiterate con pochi elementi che, diciamo, che le distinguono in modo reiterato. Viene quasi da pensare che lui potesse eseguire un'opera, che ne so, una mezza figura di un vecchio, e poi a seconda delle necessità potesse assumere le spoglie di un San Pietro aggiungendo una chiave, o di un filosofo aggiungendo un libro con una scritta, perché è probabilmente la richiesta importante da parte della committenza che incentiva questo tipo di produzione seriale. Noi abbiamo delle opere, per esempio la Sacra Famiglia del Masi, in cui abbiamo contato 6 repliche soltanto nella Svizzera italiana, ma possiamo anche citare altri esempi da questo punto di vista. Probabilmente Petrini dal 1643 in poi inizia ad avere anche una certa età, quindi il ruolo della bottega assume sempre più importanza.
0: Allora, insomma, nonostante sia un pittore noto di cui si sappiano già diverse cose, si sono comunque, la sua fama ha fatto sì che si sono moltiplicati gli studi, eccetera, ecco, forse sarà bene non aspettare altri 30 anni per approfondire, visto che c'è materia ancora da indagare e da scovare. Io vi ringrazio per questa vostra partecipazione. Ricordo che la mostra dedicata a Giuseppe Antonio Petrini alla Pinacoteca Zust è aperta fino al 31 gennaio 2027 e che è anche previsto un ricco calendario di attività collaterali che è consultabile sul sito del museo t.ch/Zust.

0: Inconfondibile Libertangolo, abbiamo ascoltato nella versione del fisarmonicista Daniel Mill, che nel 2015 ha pubblicato l'album Sierra tus ojos, dedicato ad Astor Piazzolla. Io sono un pittore è il titolo della nuova mostra inaugurata allo spazio Olgiati, curata da Vincenzo De Bellis e realizzata in collaborazione con l'archivio Cunellis di Roma, che ripercorre le principali tappe dell'intera carriera dell'artista greco naturalizzato italiano morto a Roma nel 2017. Noto come uno dei principali esponenti del movimento dell'arte povera, Cunellis viene qui presentato in una visione più ampia e più poetica, che adotta la pittura come chiave interpretativa di tutta la sua opera. Il percorso espositivo riunisce oltre 35 lavori dalla fine degli anni 50 fino al 2014, inclusi lavori inediti o raramente presentati al pubblico, come la Rosa Nera del 1966 e l'omaggio a Van Gogh del 1991. Emanuela Burgazzoli ha visitato la mostra in compagnia del curatore Vincenzo De Bellis, un'intervista che non poteva cominciare se non con un ricordo dell'avvocato e collezionista Giancarlo Olgiati, che ha seguito l'allestimento della mostra fino a poche settimane dalla sua scomparsa. Sentiamo.
1: Io sono stato uno delle ultime persone, oltre ovviamente a Dani, alle persone più strette, a vederlo, perché la mostra è stata allestita nel mese di luglio, noi siamo stati qui fino al 21 luglio, poi loro sono partiti in Engadina e poi è successo quello che sappiamo. E Giancarlo in quella settimana era felicissimo, lui aveva voluto fortemente questa mostra. Ogni sera quando finivamo l'allestimento Danna gli mandava le foto e poi veniva a visitarla durante il weekend quando non c'erano più gli allestitori, eccetera, veniva a vederla e si guardava e contemplava tutte le opere. La sera prima di partire sono venuti a fare un giro perché a quel punto la mostra era finita. E lui poi mi ha mandato una lettera, perché ecco, un aneddoto di Giancarlo è che Giancarlo amava mandare lettere, sia lettere da avvocato, che abbiamo ricevuto tutti in legalese, sia lettere anche personali. E l'apprezzamento nei confronti della mostra, dell'idea. C'è un'opera che è all'inizio della mostra ed è un caso che sia all'inizio della mostra, non lo dico proprio senza, ma secondo me è l'opera che Giancarlo citava sempre, perché è un'opera un po' strana di Cunellis. C'è un quadrato giallo e c'è una figura, e questa figura è una po' stilizzata ed è Charlie Chaplin. E Giancarlo conosceva Charlie Chaplin. E quindi quell'opera lui ne parlava sempre, diceva sempre: quello che mi piace di Cunellis e che questa mostra fa vedere è il gesto del bambino. Diceva così, diceva: Cunellis ha il piacere di lavorare, di disegnare come quello di un bambino che è, diciamo, Ed è il modo in cui mi piace ricordarlo, nel senso, Giancarlo era ossessionato, e lo uso in questo termine nel senso più positivo che questa parola possa avere, anche se per molti ha un senso negativo, però, dall'arte e dagli artisti. Ed era una persona di una cultura infinita, si poteva parlare di tutto, aveva conosciuto tutti, e poteva stare ore e ore a raccontare di qualsiasi cosa. Quindi io veramente non so che altro posso dire.
2: Abbiamo fatto un doveroso omaggio, un grande collezionista, grande persona, grande conoscitore dell'arte. Veniamo alla mostra allora. La premessa anche nel testo, sì, in catalogo, è la prospettiva critica, sì, inedita. Sì. È stata costruita l'esposizione, quindi si parte da un'affermazione, un'asserzione, sì, di Cunellis.
1: Sì, si parte da questa affermazione che è anche un po', diciamo, provocatoria, perché tutti quanti, quando uno pensa a Cunellis, pensa a sculture bianco e nero. Quanto di antipittorico uno possa immaginare, se immaginiamo e pensiamo alla pittura come la tela, il colore necessariamente e le immagini. In realtà Il tema fondamentale è che perché Kunelis dice sempre io sono un pittore e continua a ripeterlo tutta la sua vita? Perché lui interpreta la parola pittore non come la interpretiamo noi in italiano, ma la interpreta o la si descrive tale pensando all'etimologia greca della parola. Perché in greco, e questo l'ho imparato preparando la mostra e leggendo, colui che stende il colore, quindi il nostro imbianchino per chiamarlo così, sì, è chiamato in un modo. L'artista che utilizza la pittura è colui che crea immagini, colui che descrive la vita, quindi è uno zoografo. E la parola, quindi per lui, io sono un pittore, è inteso in quel senso lì. E allora è ovvio che tutta l'opera di Kunelis può essere vista in quell'ottica. Ora, la mostra nasce da, diciamo, anche dalla libertà che io posso avere, essendo di due generazioni diverse rispetto a Kunelis, essendo della stessa generazione del figlio di Kunelis, con il quale la mostra è stata realizzata, perché la mostra è realizzata in collaborazione con l'archivio Kunelis, di cui io faccio parte in qualità di membro del comitato scientifico e di cui il presidente è appunto il figlio di Kunelis, Damiano. Io ho quella libertà, diciamo, di poter leggere l'artista senza la lettura che mi viene dalla storia che è stata vissuta dall'artista. Ho quella libertà di guardarlo con un po' di distanza. E già nella mia mostra, perché questa... Questa mostra, io sono un pittore, è in qualche modo figlia anche di una mostra precedente che avevo realizzato negli Stati Uniti e che era una grande retrospettiva, che era Ioannis Kunelis in 6 atti. E già in quella mostra io ho voluto far vedere un approccio molto più poetico di Kunelis, perché Kunelis è un artista molto poetico. Anche laddove utilizza il peso, diciamo, dove c'è una drammaturgia molto forte, ma è una sua leggerezza, una sua poesia che a me piaceva far vedere, che racconta anche come certe ideologie, certe che sono state, diciamo, costruite anche intorno al lavoro di Kunelis, anche per il suo impegno politico, per il suo impegno sociale, comunque non devono, dopo tanti anni, essere l'unica chiave di lettura.
2: Quindi una nuova, esatto, prospettiva critica, una nuova chiave di lettura, anche opere raramente esposte, sì, dice, cadute in un oblio espositivo, sì, che invece qui il pubblico può riscoprire e ritrovare. Poi ci troviamo in una sala, diciamo la sala iniziale, sì, se non sbaglio, già con, sì, un'opera molto rara.
1: Sì, noi abbiamo, in questa mostra ci sono diverse opere molto conosciute e diverse chicche, chiamiamole così, di opere molto meno conosciute. Alcune che sono state esposte con Kunelis in vita, altre che non sono neanche mai state esposte. In questa sala in particolare ci sono un gruppo di 4 rose, ognuna delle quali ha una sua particolarità. La prima è una rosa realizzata, esposta nella mostra Il Giardino e i Giochi, che era la mostra in cui il ciclo delle rose è stato presentato per la prima volta. Quindi quella ha un valore, quella rosa ha un valore storico fondamentale e da tantissimi anni non si rivedeva. Poi c'è un'opera invece, che è anche l'opera che noi abbiamo utilizzato come immagine della mostra, che è sempre una rosa, sempre tela su tela, ma anche una silhouette disegnata, e che è un'opera di straordinaria importanza. E poi c'è la terza, è un'opera, è una rosa totalmente diversa dalle altre, ed è argentata in casu di carta, con appunto questo spray argentato a farne da fondo, e poi uno smalto che è nero, con il quale la stilizzazione della rosa è dipinta. E poi c'è una rosa colorata, che sono pochissime. Rosa rossa ce n'è solo una, ed è questa qui.
2: Quindi vediamo già una attitudine di pittore.
1: Sì,
2: quindi
1: assolutamente.
2: Rapporto col colore,
1: assolutamente.
2: Le forme.
1: Sì, sì, esatto. Quello che io volevo raccontare in ognuna di queste opere, e poi nelle opere tutte insieme, è che c'è un'attitudine alla pittura in ognuna di queste opere, in alcuni casi, come in questa stanza, molto più evidente in questa stanza, dove il supporto della tela è presente, perché poi in molte stanze invece non c'è, e questa cosa del colore è fondamentale, perché sono state scelte delle opere appunto che raccontano un Kunelis diverso da quello che magari appunto passa per essere conosciuto.
2: Un quadrato nero, vediamo, sì, qua insegni, diciamo, sì, anche, sì, gli alfabeti, quindi, sì, una serie nota, un quadrato nero che già, come dire, ci suggerisce un dialogo con i maestri della,
1: sì,
2: pittura.
1: Sì, sì, quest'opera è un'opera con una doppia data, 58-2012, perché l'opera è formata da due, da, diciamo, quattro elementi, ma diciamo due fondamentali. Un quadrato nero dipinto direttamente a parete e poi delle mensole sopra le quali sono appoggiate delle lastre di legno che erano dipinte da Kunelis. Queste sono tre opere del 58. Invece il quadrato è successivo. Il quadrato viene rifatto tante volte, poi dagli anni 70 in avanti tante volte. Il quadrato è un omaggio a Malevich, che è, questo secondo me è fondamentale per raccontare anche la storia della mostra, è colui che ha cambiato il senso della pittura nel Novecento, perché ha azzerato quello che era il senso della pittura fino ad allora. Quindi l'omaggio a Malevich, che poi torna in tante altre opere anche di questa mostra, è fondamentale anche nella lettura della stessa mostra.
2: Andiamo nell'altra, sì, sala. Quindi in qualche modo Kunelis risponde anche a questo gesto del grado zero della pittura in molte delle sue opere. Questa anche è una sala molto significativa, perché troviamo, sì, tantissimi elementi.
1: Sì.
2: Per esempio abbiamo un'altra opera, l'Acquario.
1: L'Acquario è un'opera rarissima. È un'opera che è stata esposta nel 67, quando è stata fatta la mostra con i cactus e il pappagallo. Mi ricordo il pappagallo perché per molti, diciamo, è un'immagine molto iconica. E poi quest'opera non è mai stata poi più riesposta. Volevo fortemente che esporla in questo contesto, perché ci sono una serie di rimandi in tantissime opere di Kunelis a elementi della natura morta, e che molto spesso nel caso di Kunelis, in questo caso è una natura non morta, e che rimandano appunto a questo grande classico della pittura, ma lo stravolgono dal punto di vista compositivo. Quindi l'Acquario, che è un mix tra un ready made e un elemento fatto da Kunelis, perché il plinto è fatto e poi dipinto da Kunelis, mi piaceva che ci fosse qui.
2: Gli risponde l'uovo che richiama
1: Piero della Francesca, i cactus che sono una rivisitazione di un lavoro del 68 che però dopo è stato rifatto, questo del 2005, e che è la versione con anche i rotoli di piombo. E poi ci sono le lane, ci sono i fumi. Qui ci sono alle mie spalle ci sono,
2: sì, ecco,
1: esatto, le spezie, quindi tutta una serie di materiali vivi o comunque, diciamo, materiali intanto inediti alla tradizione pittorica, ma che sono anche tutti elementi che appunto ricordano quello che ho già detto prima, sì, l'iconografia della natura morta e pertanto la pittura tradizionale.
0: Siamo in conclusione, ma prima di chiudere alcune segnalazioni. Gli spazi del Museo Casorella di Locarno ospitano la mostra A Garden is a Cure, concepita nell'ambito dell'ultima edizione del Locarno Film Festival. Il progetto è parte integrante di Basecamp, l'iniziativa interdisciplinare di ricerca artistica del festival, e riunisce le voci di artiste e artisti svizzeri e internazionali con lavori concepiti in dialogo con lo spazio e le influenze del territorio. Curata da Justine Stella Knuchel e da Atina Sanvido, la mostra sarà inaugurata con un vernissage domenica 4 ottobre dalle 16:30, a cui seguirà una performance sonora dell'artista Surani, fino al 10 gennaio. Una segnalazione anche da Oltre Gottardo, dove questo fine settimana il Kunstmuseum di San Gallo ha inaugurato Beyond the Manosphere, Masculinities Today. La mostra prende alla lettera il concetto di manosfera, una rete di spazi online, comunità e piattaforme in cui vengono propagate concezioni misogine della mascolinità, e lo reinterpreta in senso contrario. Presentata all'inizio di quest'anno allo Stedelijk Museum di Amsterdam, la mostra curata da Melanie Bühler presenta opere di 35 artiste e artisti provenienti dalle collezioni dello Stedelijk e del Kunstmuseum, oltre a prestiti e nuove opere commissionate, fino al 24 gennaio 2027. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Lara Persia per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima con Emanuela Burgazzoli per una puntata dedicata a welfare e arte. Io mi congedo sulle note di A Little Understanding con il quintetto del trombonista Steve Davis, tratto dall'album del 2017 Think Ahead. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.

0: Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi per finire non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
1: Des Alpes, lo scarico, di Antoine Jacquou. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani, un'ampia maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a inasprire la legge sulle armi per scongiurare nuove tragedie come la recente sparatoria di Aarau. Secondo un sondaggio rappresentativo condotto per conto dell'editore Tamedia, non dispiace l'idea di un attestato psicologico obbligatorio per acquistare un'arma da fuoco. Questa soluzione convince 8 interpellati su 10. Prosegue sulla stampa domenicale il dibattito sull'opportunità di sottoporre alla doppia maggioranza di popolo e cantoni il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Il Sonntagsblick parla di un'analisi statistica commissionata da Economy Suisse per inquadrare le probabilità di successo della votazione popolare. Emerge che la maggioranza di cantoni favorevoli verrebbe raggiunta solo se il 59% dei votanti approvasse i bilaterali 3. Oggi intanto si vota nel Canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Il governo uscente è composto da 7 esponenti borghesi, 3 del centro, 2 PLR e 2 UDC. La sinistra è stata estromessa 8 anni fa e conta di tornare in governo. A livello di Parlamento cantonale, l'UDC, attualmente terzo, dopo centro e PLR, potrebbe diventare il primo partito, forte dei recenti successi nei cantoni di Glarona, Berna, ma anche nei Grigioni. Ed è praticamente definitivo in Lettonia il risultato delle legislative di ieri. Le urne hanno riconfermato la maggioranza europeista del premier lettone Andris Kulbergs, che si dovrà però alleare con altri partiti per continuare a governare. Ha infatti raccolto poco più del 35% dei consensi. Ancora aperti invece i seggi in Bosnia-Erzegovina per eleggere la presidenza tripartita che rispecchia le 3 comunità che compongono il paese balcanico, previsto anche il rinnovo del Parlamento nazionale e delle assemblee regionali. In Brasile dal pomeriggio 160 milioni di elettori saranno chiamati a rinnovare il congresso e a eleggere il nuovo presidente. Fino a questa sera bel tempo su buona parte della Svizzera, con cieli più coperti sulla Romandia, localmente anche qualche pioggia. E la nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo ovunque soleggiato, salvo banchi di nebbia mattutini sull'altipiano. Dal pomeriggio di domani sviluppo di cumuli lungo le Alpi con isolati rovesci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Bentornate e bentornati a Verde Aurora Weekend. Dopo il notiziario e dopo una puntata di Voci Dipinte curata da Monica Bonetti, tutta dedicata al caronese Giuseppe Antonio Petrini, Mattia Caputo sempre con voi al microfono, ed è tempo del tradizionale concerto della domenica. Dagli archivi musicali della RSI sfogliamo partiture e incisioni di casa nostra, e quest'oggi là ce lo dà un'esclamazione: tanti auguri a Len Lombard.

Ci sono direttori che passano davanti a un'orchestra per qualche concerto e altri che finiscono per entrare profondamente nella sua storia, contribuendo a cambiarne il suono, il carattere e persino il modo di lavorare. Oggi il nostro concerto della domenica, curato da Lara Berghiaf, parte da un compleanno, quello di Alain Lombard, nato a Parigi proprio il 4 ottobre del 1940 e che oggi compie 86 anni. Un nome naturalmente legatissimo all'orchestra della Svizzera italiana. Lombard ne è stato direttore principale dal 99 al 2005 e da allora direttore onorario, ma il rapporto con l'orchestra cominciava già prima. Infatti precedente alla sua nomina, la prima registrazione che ascoltiamo, spolverata dagli archivi RSI. Torniamo al 1996, alle settimane musicali d'Ascona nella chiesa di San Francesco di Locarno. Sui leggi dell'Osi c'era Gabriel Fauré e il suo prelude dalla suite Pelléas et Mélisande, musica nata inizialmente per accompagnare il dramma simbolista di Maurice Maeterlinck. È una pagina che sembra quasi entrare in punta di piedi, linee morbide, colori sfumati, un'atmosfera sospesa che ci porta subito dentro il mondo misterioso di Mélisande e sicuramente uno dei territori più naturali di Alain Lombard, la musica francese a cavallo tra l'Otto e il Novecento.

Applausi per Len Lombard, alla testa dell'Osi, alle settimane musicali di Ascona del 96. Oggi in corso, proprio in questo momento, sotto il nome di Classic Ascona, e questo era il preludio dal Pelléas e Mélisande di Gabriel Fauré. Era il 96, tre anni prima che Len Lombard diventasse ufficialmente direttore principale dell'orchestra della Svizzera italiana. Negli anni successivi quella collaborazione avrebbe lasciato un'impronta molto riconoscibile. Lombard arriva con una concezione precisa del lavoro orchestrale, rigore, disciplina, attenzione alla compattezza dell'insieme, ma disciplina non significava naturalmente freddezza, al contrario, il suo ideale sonoro guarda spesso a un'orchestra generosa, capace di grande cantabilità, di fraseggi ampi, di suono pieno, indimenticabili, i suoi fortissimi al Palazzo dei Congressi, allo Stadio Molo, colorati da qualche suo urlo allo stesso tempo, dallo sguardo indemoniato e da quel doppio mento che traballante incitava qualche decibel in più. A parte gli scherzi, con Lombard si dà vita all'idea di un'orchestra sempre in continua evoluzione, che non si limita ad eseguire un programma dopo l'altro, ma che costruisce nel tempo una propria identità. L'Osi in effetti fa proprio il grande salto di qualità, affermandosi nello standard di livello internazionale proprio grazie ad Len Lombard. Facciamo un salto al 2005, l'ultimo anno di Lombard come direttore principale dell'Osi, la sintesi di tutto, e tocchiamo un altro repertorio a lui caro, quello del Novecento russo. Al centro troviamo questa volta un musicista dell'orchestra, Hans Livia Bella, nel ruolo di solista per il primo concerto per violino orchestra di Sergei Prokofiev. Un concerto scritto nel 1917, ma arrivato alla prima esecuzione soltanto sei anni più tardi a Parigi, città natale di Lombard, tra l'altro particolare già nella sua struttura. Due movimenti prevalentemente lirici racchiudono al centro un vivacissimo, estremamente tecnico, pungente, demoniaco, ben lontano da questo inizio col violino che sembra comparire da lontano con una melodia quasi irreale. Da lì Prokofiev costruisce un mondo continuamente cangiante dove poesia, ironia e virtuosismo convivono senza mai veramente separarsi. Una perla del suo repertorio è una pagina di enorme virtuosismo tecnico ed espressivo.

Lo straordinario concerto per violino e orchestra di Sergei Prokofiev con Hans Livia-Bella, solista davanti alla sua orchestra della Svizzera italiana diretta da Len Lombard, nei concerti pubblici del 2005. Un finale curioso. Prokofiev non cerca una grande esplosione conclusiva, bensì un ritorno alla situazione iniziale, con quella dimensione sospesa con cui il concerto era cominciato, un arco narrativo quasi una pellicola del cinema. Quella sera però Hans Livia-Bella non abbandonava immediatamente il palcoscenico, perché ancora in compagnia di Prokofiev, questa volta completamente solo, offriva al pubblico come bis il secondo movimento della sonata per violino solo opera 115, un andante dolce costruito come un tema e variazioni, un altro regalo del compositore russo al mondo violinistico.

Hans Livia Bella salutava il pubblico dei concerti dell'Osi nel 2005 con il secondo movimento della sonata per violino solo opera 115 di Sergei Prokofiev dopo l'esecuzione del primo concerto per violino orchestra, mentre ora torniamo invece a celebrare oggi 4 ottobre il compleanno di Alain Lombard e facciamo anche un salto in avanti di 10 anni. È il 4 febbraio 2015 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Alain Lombard ha ormai lasciato da tempo l'incarico di direttore principale, ma il rapporto con l'OSI continua nella veste di direttore onorario. Rimaniamo in Russia, o meglio in Spagna, con il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, scritto nel 1887, costruito a partire da melodie spagnole, con i loro ritmi e armonie tipiche. 5 sezioni. L'alborada, le variazioni, una seconda alborada, la scena e canto gitano, e infine il fandango asturiano. Ma più ancora dei titoli, qui a impressionare il modo in cui Rimsky-Korsakov fa viaggiare continuamente la musica attraverso l'orchestra, con quell'arte di mischiare tra loro le varie voci degli strumenti, per cui lo si ricorda come il più grande talento di sempre. Violino, flauto, clarinetto, arpa, ottoni e percussioni, sembra quasi che uno dopo l'altro escano dall'insieme per prendersi per qualche istante il centro della scena. Celeberrimo e temutissimo è l'assolo di clarinetto. Il capriccio spagnolo è forse il brano ideale per chiudere questo piccolo ritratto di Alain Lombard da 86 anni dalla sua nascita. Questa partitura mette alla prova esattamente ciò su cui un direttore può lavorare per anni con un'orchestra: precisione, prontezza, equilibrio fra le sezioni, disciplina collettiva. Tutto questo deve poi scomparire dietro la musica e trasformarsi in colore, energia, libertà. Questo è il grande lascito di Lombard all'OSI: l'aver contribuito negli anni a consolidarne il suono e l'identità, chiedendo molto all'orchestra, ma dandole anche gli strumenti per affrontare con maggiore sicurezza il grande repertorio sinfonico, affermandone così una caratura di livello internazionale. Lunga vita ad Alain Lombard con il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov con l'orchestra della Svizzera italiana.

Fuochi d'artificio con il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, eseguito dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alain Lombardi il 4 febbraio 2015 al Palazzo dei Congressi di Lugano, che chiude questo concerto della domenica di oggi in occasione del suo 86esimo compleanno. Un racconto musicale in quattro brani ideato da Lara Berjaffa, che ben raccontava il rapporto tra questo direttore e la sua orchestra, una parte importante della storia recente dell'OSI. I titoli del radiogiornale ora.

0: Esse in concerto con Serena Farnocchia, soprano, Paolo Raffo, pianoforte, Emanuele Santoro, testi in italiano, musiche di Francesco Paolo Tosi, Pier Adolfo Tirindelli, Richard Strauss e Lee Bradshaw, sui testi di Hermann Hesse e Gabriele D'Annunzio. Hesse in concerto, prima emissione del concerto registrato a Ceresio Estate 2026 dalla Sala Boccadoro di Montagnola. Prima fila, venerdì 16 ottobre alle 20.
1: Rete 2.
2: Buona domenica da Gino Ceschina, vediamo i principali temi del radiogiornale delle 12.30. Innanzitutto c'è un sondaggio secondo il quale la stragrande maggioranza degli svizzeri, parliamo di una percentuale attorno al 70%, vuole un inasprimento della legge sulle armi. In particolare la gente chiede che prima di poter acquistare un'arma si debba presentare un attestato psicologico. E poi parleremo della mappa 3D della Svizzera, la mappa di Swiss Topo che è in aggiornamento e che rende drammaticamente il fenomeno del ritiro dei ghiacciai, che fa sì anche che le quote delle vette alpine vadano riviste al ribasso. Dall'estero oggi ci sono in atto diverse elezioni, in particolare avremo un reportage su quelle brasiliane, ma si vota anche in Bosnia e ci sono già i risultati della Lettonia. Vince il partito del premier uscente, che è conservatore filo occidentale. Parleremo anche del cancelliere tedesco Merz, che è in visita in Ucraina, con lui vertici delle imprese di armamento tedesche, mentre la Russia continua a prendere di mira i ponti di Kiev. Per lo sport, Marc Marquez vince il MotoGP in Giappone, sulla nazionale di calcio ancora vittoriosa le parole di Dan Andoje, che sta vivendo un momento d'oro.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: che la Polonia, terra, sia terra di talenti del jazz, non è più un segreto. Questa era ad esempio la voce della cantante polacca Aga Zarian qui nell'interpretazione di Long As You Are Living di Julian Priester, con cui torniamo a riaprire l'agenda culturale di oggi.
1: L'agenda.
0: Uno sguardo agli appuntamenti culturali di questa domenica 4 ottobre, ricchissima. Partiamo dalla Valposchiavo, dove prosegue Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, già in corso da un'oretta. Sul Lago Maggiore, Villa Emden sull'isola di Brissago ospita invece dalle 14 uno degli appuntamenti delle settimane musicali di Ascona, o Classica Ascona, che per l'occasione intrecciano musica e letteratura con Zora Del Buono e Alain Claude Sulzer. Nel pomeriggio ci spostiamo a Lugano, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, alle 3.45 il duo Serafin, formato da Gian Andrea Guerra e Stefano Molardi all'organo, dedica un concerto alla musica di Johann Sebastian Bach. A Foroglio si comincia alle 16 con un pomeriggio in ricordo di Francesco Guccini. Le sue canzoni saranno interpretate da Gianni Martini, accompagnate da letture e testimonianze legate alle visite del cantautore in Ticino. Mezz'ora più tardi, alle 16.30, il Museo Casorella di Locarno inaugura A Garden is a Choir, mostra nata nell'ambito di Base Camp del Locarno Film Festival, con una performance sonora di Surani. Sempre alle 4.30, ma ad Ascona, il Teatro del Gatto pensa al pubblico più giovane con Polvere di Stelle di Moira della Torre. La fascia delle 5 particolarmente affollata di eventi. Arriva a San Vitale il concerto di gala per i 30 anni del Settembre Musicale, propone il concerto di Aaron West e Rodrigo, il concerto per violoncello di Antonin Dvorak con solisti Mattia Fogato e Milo Ferrazzini, rispettivamente chitarra e violoncello, e la combinazione dell'orchestra Vivace della Riviera e della Camerata dei Castelli sotto la direzione di Daniele Giovannini e Andreas Lacke. Alla Madonna del Sasso di Orsedina, sempre alle 17, il gruppo vocale Cantemus e l'orchestra della Svizzera italiana eseguono il Requiem di Mozart e la prima assoluta di Fratello Sole e Sorella Luna di Orfeo Mandozzi. Liga Litz-Calnina sul podio. Il tema francescano ritorna alla stessa ora anche a Vacallo, tra organo e letture e immagini, mentre a Villacciani a Lugano dalle 5 l'ensemble Murmur Mori porta il pubblico nel mondo della poesia giullaresca medievale nell'ambito di Cantar di Pietra. La banda giovanile ticinese invece in concerto al mercato coperto di Mendrisio nel pomeriggio, e ancora alle 5 nella chiesa di San Fedele a Verscio il sestetto Città di Firenze interpreta Mozart e Beethoven alla Filanda di Mendrisio. E invece Lorenzo Noseda presenta il romanzo I ragni hanno gli occhi dietro la testa. Mezz'ora più tardi al centro culturale di Soazza la rassegna Curdera accoglie Mattia Mirenda e Valentina Castiglione per un percorso nella musica popolare siciliana. Verso sera alle 6 il Teatro Dimitri di Verscio ospita Enzo Lu con Jabop, tra magia, racconto, poesia e musica. Alla stessa ora torniamo alla Filanda di Mendrisio con Federica Flavia Beretta, che presenta La ruota del pavone. A chiudere idealmente la giornata alle 6.30 al Collegio Papio di Ascona per Classica Ascona il pianista giapponese Hayato Sumino, superstar assoluta del momento, presenta Orbit Chopin, un programma che parte da Chopin e si apre alla musica contemporanea, alle composizioni proprie e all'improvvisazione.

0: This Circus di Alexandre Desplat, compositore e qui anche direttore alla testa della Philharmonia Orchestra di Londra, in questa che è la colonna sonora del film La plus précieuse des marchandises di Michel Hazanavicius. E così invece torniamo a darvi, a parlare di K, il nostro programma pomeridiano delle 5 dal lunedì al venerdì, riproponendovi ora il meglio dei consigli. Sergio De Laurentiis in questa settimana ci propone di riascoltare e di riportarci e di riparlare di illustrazioni giapponesi.
1: Adesso invece andiamo a scoprire una cosa che ci interessa da vicino. Perché? Perché ne abbiamo già parlato pochi minuti fa, cioè abbiamo parlato proprio di una scuola molto importante che è quella dell'illustrazione giapponese. E adesso con Gianmaria Tamaro lo sentiamo subito. Benvenuto Gianmaria.
2: Ciao, eccoci.
1: Allora, esperto di fumetti, andiamo proprio in Giappone, ma non solo, perché il libro che ci presenta Gianmaria è un libro molto molto interessante, con delle caratteristiche molto particolari. Prima di tutto parliamo di Nambanjin. Cosa vuol dire Nambanjin?
2: Letteralmente significa barbari del sud, è un termine che veniva utilizzato proprio per indicare gli stranieri, e ci avvicina immediatamente a quella che è la storia di questo fumetto scritto e disegnato a quattro mani da Cyril Pedrosa e da Taiyo Matsumoto, che insomma si concentra sulla storia di questo marinaio portoghese che nel 1540 circa, stiamo parlando di questo personaggio che si chiama Fernando, finisce sulle coste giapponesi. Quindi abbiamo questa storia che viene raccontata due volte, prima da Pedrosa nella sua parte e poi da Matsumoto. Stiamo parlando di un volumone di 500 pagine a colori, quindi c'è spazio assolutamente tanto per i disegni quanto per le parole. Pedrosa è uno dei grandi autori occidentali, molto apprezzato, uno dei suoi fumetti più importanti è Portugal. In passato ha lavorato anche nell'animazione, in particolare ha lavorato negli studi Disney francesi, e tra l'altro, piccola curiosità, ha realizzato dirigendolo dei veri e propri trailer animati per il lancio di Nambanjin. Matsumoto invece è uno dei mangaka più importanti della sua generazione, è stato influenzato anche da autori occidentali. Tra le sue opere più importanti ci sono Ping Pong, Sunny e da ultimo Tokyo Igoro, che è un manga che affronta proprio il mondo editoriale, come vengono costruite le riviste di manga e come vengono gestiti tra virgolette gli autori. Dall'incontro di Pedrosa e Matsumoto è nato questo fumetto di cui stiamo parlando.
1: Ecco, la data, torniamo sulla data perché è interessante, 1543, non è casuale, giusto? Non è stata scelta così a caso.
2: Sì, è più o meno il momento in cui si crea un contatto tra la cultura occidentale, in realtà tra quello che stava succedendo in Occidente con la pirateria, i mercanti e quindi i viaggi in mare, e la cultura giapponese. Questa storia che viene raccontata da Pedrosa e Matsumoto si concentra e si focalizza proprio sul momento in cui queste due culture entrano in contatto. C'è più volte all'interno del fumetto quasi un richiamo a quello che sarà il futuro. Questo è solo un primo contatto, poi continueranno ad arrivare, è inutile ignorare quello che è il progresso, il futuro, l'apertura verso il resto del mondo. Quindi indubbiamente questo è un fumetto con un suo significato.
1: Senti Gianmaria, come lo collochiamo? Cioè, la critica come lo ha accolto?
2: Guarda, ne parlavamo anche prima fuori onda, tutti più o meno partiamo da "è bellissimo", arriviamo al capolavoro. Chiaramente parliamo di un fumetto importante, prima dicevo che è lungo 500 pagine, quindi è bello corposo, e la cosa interessante, anche per questo è stato apprezzato particolarmente dalla critica, è che non c'è nessuna grande forzatura per quanto riguarda gli stili. Mi spiego meglio, Pedrosa ha fatto il suo fumetto e Matsumoto ha fatto il suo fumetto. Il fumetto di Pedrosa si legge da sinistra a destra, come tutti, insomma, i fumetti occidentali, mentre quello di Matsumoto da destra a sinistra, perché appunto è un manga. Queste due storie poi si incontrano al centro del volume con una doppia pagina disegnata stupenda che ritrae il mare, quindi abbiamo tra le mani uno dei fumetti più interessanti, se non più belli, di questi anni.
1: Piccola curiosità, come si sono incontrati? Come hanno fatto nascere questa collaborazione?
2: Piccolo dettaglio, proprio sia nella, diciamo così, nello spazio di Matsumoto che nello spazio di Pedrosa, proprio all'inizio ci sono delle note, non voglio chiamarli editoriali, ma ci sono queste note firmate da entrambi, dove viene raccontato proprio questo incontro. Si sono conosciuti durante un'edizione del festival di Angoulême in Francia, parliamo di diversi anni fa, più di 5 anni fa, intorno, se non sbaglio, al 2019, e in quel momento si sono scambiati contatti, hanno cominciato a scriversi, a parlarsi, e oggi vediamo il frutto di questo loro incontro.
1: Quindi Gian Maria, ricordiamo il titolo di questo bel librone, Nanbanjin, è un'opera scritta e disegnata a quattro mani, ricordiamo Cyril Pedrosa e Taiyo Matsumoto, un libro che è stato già, insomma, ampiamente incensato, e mi sembra che sia il caso di continuare a incensarlo anche attraverso le tue parole. Naturalmente ti ringraziamo,
2: sì.
1: Ti ringraziamo per la disponibilità e ti auguriamo una buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E sulle note di Sentimiento de Canción di Oscar Hernández e soprattutto con la tromba solista qui di Raúl Graz dal Venezuela, Verde Aurora Weekend arriva alla sua stretta finale usando termini musicali e così si spengono i riflettori di questa puntata e si accendono a breve alle 13 in punto quelli del radiogiornale. Da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona domenica su Rete 2, ancora con un ultimo brano, ancora con il jazz. Peter Cincotti esegue Ain't Misbehaving di Fats Waller. A presto!
1: No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Vuoi comprare un'arma? Prima presenta un attestato psicologico. Secondo un sondaggio, la stragrande maggioranza degli svizzeri vuole un inasprimento della legge. La mappa 3D della Svizzera di Swisstop in aggiornamento rende drammaticamente il fenomeno del ritiro dei ghiacciai. Le quote delle vette alpine vanno riviste al ribasso. Dall'estero oggi ci sono in atto diverse elezioni, in particolare avremo un reportage su quelle brasiliane, ma si vota anche in Bosnia e ci sono già i risultati della Lettonia. Vince il partito del premier uscente, conservatore e filo occidentale. Il cancelliere tedesco Merz in Ucraina, con lui i vertici delle imprese di armamento tedesche, mentre la Russia continua a prendere di mira i ponti di Kiev. Per lo sport, Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 di Malaysia, Marc Marquez il MotoGP in Giappone, sulla nazionale di calcio ancora vittoriosa. Le parole di Dan Ndoye, che vive un momento d'oro. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un'arma da fuoco. La questione è tornata d'attualità soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Aarau durante un rave party costata la vita ad una ragazza italiana di 22 anni, Manuela Ferrari.
2: In media il 70% degli interpellati, stando al sondaggio svolto dall'istituto LIWOS per il gruppo Tamedia e pubblicato oggi sulla Sonntagszeitung, è favorevole ad un accesso più restrittivo alle armi da fuoco e norme più severe sul loro possesso. La questione, va detto, viene però valutata in modo decisamente differente a dipendenza di genere, età e regioni. E così si nota ad esempio che tra le donne tale inasprimento è sostenuto dal 78% delle intervistate, mentre tra gli uomini il sostegno, con il 61%, è decisamente inferiore. Uno sguardo alle fasce d'età evidenzia che il 62% del gruppo 18-34 anni chiede regole più severe, percentuale che sale al 79% tra le persone con più di 65 anni. A livello geografico, il sondaggio è stato svolto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e ha coinvolto quasi 11.000 persone. A livello geografico, dicevamo, il 71% di chi vive in città o agglomerati sostiene un inasprimento della legge, mentre nelle aree rurali i favorevoli sono il 67%. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, in tutti gli schieramenti la maggioranza è favorevole a regole più severe. Vi sono però forti differenze tra i vari partiti. Si parte a sinistra con il 92% dei simpatizzanti del PS che vedrebbero di buon occhio norme più severe e si finisce a destra con l'UDC, dove la percentuale si attesta al 51%. Va però detto che tra quest'ultimi ben 7 su 10 vedrebbero di buon occhio l'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per l'acquisto di un'arma da fuoco. Una soluzione che genera però altri quesiti, come a chi affidare il compito di stabilire l'idoneità di una persona o la ricorsività di questo tipo di controlli. Per quanto sostenuta, questa via pone sia politici sia esperti di fronte a un compito delicato, e questo in un paese dalla lunga e radicata tradizione del tiro.
1: I ghiacciai svizzeri escono a pezzi da un'altra estate estrema. Secondo la rete di monitoraggio GLAMOS, si è sciolto circa il 5,5% del volume di ghiaccio. Per 76 giorni lo zero termico è rimasto sopra i 4.000 metri. Non era mai successo per così tanto tempo. Almeno due ghiacciai sono scomparsi del tutto e il ritiro cambia anche le carte della Svizzera. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: Migliaia di fotografie aeree arrivano in questi giorni all'ufficio federale di topografia Swisstop a Vabern, vicino a Berna. Quest'anno i voli si sono concentrati sulle Alpi Vallesane e Vodesi. Con queste immagini si costruisce un modello tridimensionale della Svizzera. Se ne occupa un team di 35 specialisti guidato da Tobias Providoli, che ai microfoni SRF spiega quanto lavoro li aspetta.
4: Es wird viel Arbeit geben, weil
5: ci sarà molto da fare, perché quando si parla di ghiacciai non cambia solo il perimetro o la dimensione del ghiacciaio, ma l'intera area che lo circonda. Penso alle rocce, alle morene, che a loro volta stanno cambiando. Si tratta di un'area viva e dinamica.
3: Da quelle immagini nascono anche le carte escursionistiche, ma una carta è piatta e non mostra la reale entità del ritiro dei ghiacciai.
4: Wenn man das Bild betrachtet, dann sieht man
5: Se si

0: Osserva l'immagine, nella maggior parte dei casi si vede solo lo spostamento orizzontale. Si può dire, ad esempio, di quanti metri si sia ritirata la lingua del ghiacciaio. Le nostre immagini tridimensionali mostrano invece qualcosa in più, la riduzione di volume dei ghiacciai.
1: Quando il ghiacciaio scompare, sparisce anche il nome dalla carta, ma il ritiro dei ghiacciai lascia tracce anche sulle cime innevate.
0: Se ho una montagna innevata, con lo scioglimento della neve e dei ghiacciai, perde inevitabilmente anche quota, e a un certo punto quella quota deve essere aggiornata, perché non corrisponde più alla realtà.
1: Nei prossimi mesi, Swisstopo verificherà anche quali cime hanno perso quota.
2: E per quanto pubblicato sui giornali domenicali, abbiamo con noi adesso Johnny Canonica. Cominciamo con la notizia della settimana, almeno per quel che riguarda la Svizzera, cioè le dimissioni di Guy Parmelin dal Consiglio federale. Allora Johnny, cosa scrivono i giornali?
3: Su Parmelin poco, più che altro guardano avanti concentrandosi su chi potrebbe subentrargli, in particolare sulle possibili candidature femminili. I domenicali svizzero-tedeschi si concentrano soprattutto sulla consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, moglie dell'ex presidente dell'UDC Toni Brunner e reputata la favorita tra le candidature svizzero-tedesche, mentre il Matin Dimanche sulla consigliera nazionale ginevrina Selina Modru. Nessuna delle due ha già annunciato di volersi candidare, ma se qualcuno fosse interessato ad approfondire le proprie conoscenze in materia, trova tutto sulla stampa domenicale.
2: Ne abbiamo parlato tanto della successione di Parmelin, ne parleremo ancora di più probabilmente. Chiudiamo per ora questa parentesi politica. Che altro ci segnali?
3: Resto a Berna, sempre a Palazzo Federale. Secondo quanto riportato dalla NZZ am Sonntag, il direttore dei servizi delle attività informative della Confederazione, Serge Bavaud, avrebbe messo in guardia, in un contesto privato, dalle società tecnologiche cinesi. Secondo il direttore dei servizi segreti, queste aziende sono legalmente obbligate a collaborare con i servizi segreti cinesi, riporta il giornale. In particolare avrebbe citato esplicitamente il produttore di computer Lenovo, che avrebbe buone possibilità di aggiudicarsi un importante appalto della Confederazione. Contattato in proposito dal domenicale, Lenovo ha fatto sapere che, e cito, in qualità di azienda globale ci atteniamo alle leggi e alle normative vigenti in ogni mercato in cui operiamo, compresa la Svizzera.
2: E poi Johnny, ci sono due domenicali che riferiscono invece di novità riguardanti l'incendio di Capodanno a Crans-Montana che costò la vita a 41 persone.
3: Sì, Matin Dimanche e Sonntag Zeitung hanno contato 10 diverse ispezioni da parte delle autorità effettuate da quando la coppia Moretti ha rilevato il locale nel 2015. Basandosi sugli ultimi elementi del fascicolo dell'indagine giudiziaria, i giornali elencano una serie di errori e carenze emersi durante tali controlli, in particolare nel corso degli importanti lavori di ristrutturazione del locale che hanno portato alla tragedia. Da parte sua, il Canton Vallese ha comunicato che nel frattempo sono stati impiegati più ispettori e che il contenuto della lista di controllo antincendio è stato precisato.
2: E con il tuo ultimo tema, Johnny, torniamo alla politica.
3: Sì, sul Sonntagsblick, che riferisce di un'analisi commissionata da Economy Suisse all'Istituto Sotomo e riguardanti i bilaterali 3. Ebbene, secondo questo studio, in caso di referendum obbligatorio e quindi con la necessità di avere la doppia maggioranza di popolo e cantoni per approvare gli accordi, la soglia di approvazione da raggiungere dovrebbe essere del 59%. Come riportato dal domenicale, tale dato rappresenta un'estrapolazione statistica e non una previsione. Per giungere a tale conclusione, Sotomo ha analizzato le principali votazioni tenute in Svizzera sull'Europa a partire dal no allo spazio economico europeo del 1992.
2: Seggi aperti da questa mattina in Bosnia Erzegovina, si vota a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale a quelli cantonali, fino alla presidenza tripartita composta da un serbo, un croato e un bosniaco musulmano. Sono le prime elezioni senza un alto rappresentante internazionale con funzione di supervisione, come previsto dagli accordi di Dayton scaturiti dopo la pace a metà degli anni 90, e le prime con le schede scansionate e il il riconoscimento biometrico degli elettori. Il servizio del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
4: Circa 3,4 milioni di persone sono chiamate alle urne in Bosnia e Erzegovina per eleggere i propri rappresentanti a tutti i livelli del complicato sistema istituzionale bosniaco. In tutto sono ben 518 le cariche elettive in palio. Si votano i tre membri della presidenza, il Parlamento statale e quelli delle due entità, ovvero la Federazione e la Repubblica Srpska. Si rinnovano le 10 assemblee cantonali e si eleggono il presidente e i vicepresidenti della Repubblica Srpska. Per la prima volta negli oltre 5.000 seggi allestiti saranno adoperate delle nuove tecnologie, le schede saranno scansionate digitalmente e gli elettori identificati con i documenti elettronici. Un motivo per essere ottimisti, dice Mohamed Hamsic, presidente a Sarajevo del forum dei giovani Krug 99.
5: Mi aspetto che i giovani si orientino molto meglio e con più successo nel voto e che queste tecnologie ridurranno le schede nulle e aiuteranno a rendere più facile lo spoglio. Per questo sono ottimista.
4: Queste elezioni sono anche le prime senza il nome di Milorad Dodik sulle liste elettorali. Nel febbraio del 2025 l'ex presidente della Repubblica Srpska è infatti stato interdetto dai pubblici uffici per 6 anni. Se il candidato presentato dal suo partito dovesse perdere, sarebbe un cambio importante nella gestione del potere, ma politicamente cambierebbe poco, avverte Gordana Katana, giornalista di Banja Luka.
6: Non credo che ci sarà alcun cambiamento significativo. Non c'è un'offerta politica nuova, lo si è visto benissimo nel modo in cui si sono comportati sia il partito al potere che l'opposizione dopo la morte del criminale di guerra Ratko Mladic.
4: A inizio settembre i funerali dell'ex generale serbo-bosniaco condannato all'AIA per genocidio hanno visto la partecipazione di migliaia di persone a Belgrado, compresi tanti politici serbo-bosniaci. Ma se in Serbia, alle elezioni del 25 ottobre, il partito al potere sarà sfidato dalla lista degli studenti, in Bosnia un fenomeno del genere ancora manca. Ascoltiamo Maria Rugnic, professoressa di italianistica all'Università di Banja Luka.
7: Per qualche motivo quello che manca qui in Bosnia, soprattutto quando faccio un confronto con la lista del movimento studentesco in Serbia, c'è poca partecipazione da parte di gente competente, professori universitari, esperti, eccetera, che comunque sono disgustati dalla politica, che da noi è considerata una cosa sporca.
4: Ci si attende un periodo post-elettorale lungo e difficile, con trattative complicate per formare i tanti governi ai vari livelli dell'amministrazione. Tuttavia la decima tornata elettorale dalla fine della guerra può forse ancora riservare qualche colpo di scena.
2: Al voto anche il Brasile, dove 160 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento federale e a scegliere un nuovo presidente. Si tratta del primo turno, un secondo turno sarà presumibilmente necessario fine mese per decretare chi sarà il vincitore tra l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il sovranista Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. In Lettonia invece si è quasi concluso lo spoglio delle schede delle elezioni legislative che si sono svolte ieri. Vince nettamente il partito del premier uscente con il 36,6% dei voti. Partito conservatore, filo occidentale e pro-Ucraina, ma per formare un governo dovrà tessere alleanze con formazioni con posizioni meno nette. Sentiamo Chiara Savi.
8: È andata ancora meglio di quanto pronosticavano i sondaggi. La vittoria per il partito Lista Unita e il suo leader Andris Kulbergs è netta. Per Kulbergs si tratta di una riconferma. Guida la Lettonia dallo scorso maggio, quando si era aperta una crisi di governo per come erano stati gestiti i voli di droni ucraini, probabilmente deviati dalla Russia, in territorio lettone. Il partito, che ha fatto campagna sulla sua vicinanza all'Ucraina e l'Occidente, sul contenimento della minaccia russa, ma anche sulla necessità di riforme economiche, dovrà però fare i conti per formare un esecutivo con formazioni dalle posizioni filorusse che avanzano. I Verdi, che con altri due partiti, di destra e di centro, formavano una coalizione di governo, non entrano infatti in Parlamento. In compenso crescono prima la Lettonia, partito guidato da un oligarca lettone da tempo in politica e con legami d'affari con Mosca, che sfiora il 13,5%, tallonato da potere sovrano, formazione posizione critica nei confronti degli aiuti all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Entrambi hanno corteggiato l'ampia minoranza russofona del paese, il 35% della popolazione. Il tema identitario, affermano gli analisti, non è scomparso tra questi elettori, che hanno però votato i partiti filorussi più per le loro posizioni sul caro vita e le questioni economico-sociali che per la loro vicinanza a Mosca.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato da una piccola delegazione di ministri e imprenditori, è da questa mattina a Kiev. Si tratta della quarta visita di un cancelliere tedesco nella capitale ucraina dall'inizio del conflitto e si tratta della visita più rischiosa. Al momento dell'arrivo di Merz, infatti, Kiev è stata bersaglio di nuovi attacchi con droni da parte della Russia contro un ponte. Walter Rauwe.
9: Al suo arrivo questa mattina alla stazione ferroviaria di Kiev, Friedrich Merz ha dichiarato che se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi anche contro di noi. Nella sua visita nella capitale ucraina, il cancelliere viene accompagnato dalla ministra dell'economia Katerina Reiche e da una piccola delegazione di imprenditori attivi nei settori dell'energia e degli armamenti, che, accanto a voler dimostrare la piena solidarietà della Germania al paese, annunceranno tutta una serie di nuovi e consistenti aiuti militari. Tra questi anche migliaia di droni della nuovissima generazione in grado di intercettare e neutralizzare missili balistici e droni a propulsione a reazione. Quanto questi siano urgentemente necessari lo hanno dimostrato questa mattina i nuovi pesanti attacchi russi sulla capitale. In concomitanza con l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco, uno o più droni russi hanno colpito il ponte nord della città. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree per segnalare l'avvicinamento di droni alla capitale. Poche ore prima dell'arrivo di Friedrich Merz, il ministero degli esteri russo aveva invitato i diplomatici e i cittadini stranieri ancora presenti a Kiev a lasciare immediatamente la città e di non intrattenersi nelle immediate vicinanze di basi militari e palazzi governativi. La Germania è attualmente il principale fornitore di armi all'Ucraina e in un nuovo pacchetto di aiuti dal valore di 1.350 milioni di euro verrà sostenuta la produzione congiunta di missili e i lavori di riparazione e ricostruzione di centrali elettriche.
2: È tutto, passate un bel pomeriggio.
10: Lo sport.
11: Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo questa edizione con l'evento concluso in mattinata. Parliamo di MotoGP con Marc Marquez che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche oggi e si è portato a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo. Terzo invece l'italiano Bezzecchi. Per il tennis al Masters 1000 di Pechino, Victoria Golubic è stata sconfitta per 6-2, 6-1 da Noskova ai 16esimi di finale. Ieri la nazionale svizzera ha centrato la terza vittoria in Lega B della Nations League. Siamo al calcio, a Lucerna i rossocrociati hanno vinto 2-1 contro la Slovenia. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord per una classifica che vede la Svizzera prima a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia del Nord a 0. Questa sera, per quanto riguarda la Lega A invece, sono in campo Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Per l'hockey su ghiaccio invece l'Ambri Piotta ieri sera in casa dei campioni in carica del Friburgo ha trovato un bel successo per 2-1, oggi alle 14 è il turno del Lugano in casa del Ajoa, sempre alle 2 anche Ginevra-Zugo. Agli europei di ciclismo in Slovenia ieri è arrivata una bella medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering che ha firmato la doppietta dopo la vittoria al mondiale. Oggi pomeriggio in programma la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha sfiorato invece la vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldridge concludendo secondo. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di basket infine terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno che ha superato Neuchâtel 104-75 alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon.
10: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio soleggiato al sud nella Svizzera tedesca. In Romandia sarà più nuvoloso con qualche goccia. Le temperature massime saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. E vi posso dire che in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con nebbia sull'altopiano e soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni è prevista maggiore nuvolosità con qualche rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 23 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore ed anagrafiche, con Sergio Corzani e Valerio Albertoni.
1: Vabbè, allora
2: questo ha invertito nome e cognome, i nostri nomi.
1: Promiscuità anagrafiche, si inventa queste cose. Secondo me sta tutta la settimana a pensare poi a queste trovate.
2: E poi sforna questi capolavori.
1: Diciamo così. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: Valerio.
2: Sergio, il risultato è che non abbiamo mai una sigla normale, indisciplinata, eversiva.
1: Speriamo che i nostri ascoltatori abbiano comprensione di questo, perlomeno quelli fedeli che ormai hanno imparato a conoscere anche Elena, purtroppo.
2: Quello che pareggia un po' il dispiacere di sentire Elena è che abbiamo un ospite veramente che sono un grande contento piacere, sia con noi. Paolo Tofani, ben trovato.
1: Buongiorno.
3: Grazie a voi, sono qua.
2: Un capofila. Ti hanno mai dato del capofila?
3: Ma guarda, mi hanno dato di tutto.
1: Già non hai detto pezzo di storia, è già qualcosa.
3: Ormai non c'è più religione.
2: Infatti, vabbè, insomma, grandissimo chitarrista, ma non solo, perché poi le sue chitarre erano sempre piene di sorprese da molti punti di vista, non solo dal punto di vista timbrico. Poi parleremo anche della sua ricerca. So che gli stai guardando la maglietta.
1: Sì, con scritto Aria, per fortuna, no, perché mi ricorda altri personaggi molto più loschi che girano con le felpe con scritto, ma non, naturalmente non li citiamo. No. Ma invece mi piace sottolineare il suo attaccamento a quella che è stata una stagione importante per noi come ascoltatori. Sì. E immagino
3: anche per me. L'Aria è ovviamente un'esperienza che non si può dimenticare. E quello che mi piace di ricordare degli Aria è la ragione per cui io me ne sono andato dagli Aria, perché quella è stata un'altra mossa della mia vita abbastanza radicale che ha inizializzato un altro aspetto della mia vita, molto importante.
2: Tu peraltro eri arrivato portando un retaggio di esperienze inglesi, no? Che è stato importante, credo, per proprio perfezionare il progetto e il suono.
3: Sì, io quando abitavo a Londra avevo conosciuto quel Peter Zanoviev, che era il responsabile della EMS, questa ditta inglese che facevano esperimenti con delle macchine elettroniche. Siccome mi sono accorto che vivevano vicino a dove abitavo io, allora mi sono intrufolato e ho cominciato a collaborare con loro, e quando me ne sono andato, perché poi c'è stato l'arrivo della PFM, Franco Mammone mi ha chiesto che c'era questo gruppo in Italia che aveva bisogno del chitarrista, gli avevano detto se potevo diventare il loro chitarrista. Mi hanno dato questi due synth HPS e poi questo pitch to voltage converter, che è stato quello che ha caratterizzato, se vuoi, anche molto il suono.
2: Il suono, sì. Tra l'altro abbiamo già capito, sia nel modo in cui ci parla Paolo Tofani e le cose di cui parla, che lui incarna una doppia predisposizione, in parte da uomo, come dire, proprio 2.0, e allo stesso tempo con la radice atavica, una spiritualità che si porta dietro, di cui parleremo, eccetera. Il mix tra queste due cose è di una modernità assoluta, e lo era già negli anni 70 in realtà, perché gli arnesi di cui parlavi, che adesso sembrano preistoria a livello di possibilità tecnologiche, però all'epoca invece erano assolutamente all'avanguardia.
3: Mi ricordo che quando sono arrivato eravamo a Zingonia, in un posto terrificante, e tutte le sere nessuno dava il letto, erano tutti intorno a me a sentire questi strani suoni che venivano generati da questi due sinti HPS.
2: Io ricordo, ho letto Storie elettriche di Patrizio Fariselli, che è una specie di biografia che racconta invece, a proposito dell'era un pochino mitologica, anche degli inizi degli Aria, le avventure del pulmino, del furgone, e racconta a un certo punto, dando un'immagine molto poetica a Patrizio, che dice che questo furgone era così scalcagnato e messo male che a un certo punto, in una salita in Appennino, vennero superati da una farfalla.
1: Che bello. Sì, molto poetica.
2: È
1: come
2: molto poetica, rende l'idea che
1: si andava pianino, diciamo così.
3: Era un altro momento storico, con altre
2: Bene,
3: coscienze.
2: Noi ora siamo al Canto di Babele.
1: E che cos'è?
2: Canto di Babele, che di solito ci permette tra l'altro di perlustrare il globo, perché sì, andiamo alla ricerca di canzoni cantate in idiomi che non siano l'italiano, l'inglese e dintorni, e quindi abbiamo ascoltato dal mongolo all'indi, abbiamo ascoltato dialetti dei nativi americani, naturalmente molti linguaggi e idiomi africani. In questo caso però andiamo in Sicilia,
1: e infatti è detto di solito, per dire che oggi
2: non lo facciamo,
1: sì, perché l'italiano è un dialetto, il siculo è una lingua.
2: Il siculo è una lingua, giusto, che ha un, diciamo, un retaggio che si collega spesso anche ai riti della spiritualità, in questo caso ai canti della Settimana Santa, che sono uno spettacolo in molte parti d'Italia, perché hanno proprio un filo diretto anche con una sorta di trasformazione in performance del rito, e naturalmente anche con diciamo i tributi che gli adepti, in questo caso cattolici, fanno alle loro ritualità. Carlo Muratori è un cantautore siciliano molto legato alla propria tradizione, che ha reinterpretato appunto uno di questi canti della Settimana Santa. Già è Cunnannatu, si riferisce proprio alla storia di Gesù Cristo sulla croce.

0: Beh, non so voi, ma a me questo ascolto ha infuso un senso di finitezza, in qualche modo.
1: Sì, sembrava abbastanza evidente in questo caso, dal punto di vista della melodia, della struttura, insomma, la matrice bandistica.
0: Sì, certo.
1: Perché se lo pensava interpretato da una banda di quelle anche proprio di paese che fanno spesso la colonna sonora.
0: Beh, c'era la marcia funebre sullo sfondo, diciamo.
1: Molto,
0: era un po'
1: molto
0: questo.
1: Bello, interessante, inutile però che fai così il tranquillo. In realtà adesso stiamo per mettere un po' in difficoltà il nostro ospite.
0: Sì, diciamo così, ma non è vero.
1: Relativamente.
0: Poi. Difficoltà, no, non è quella la nostra intenzione.
1: Anzi, è un piccolo regalo che gli facciamo, solo che non gli spieghiamo prima di cosa si tratta.
0: Esatto.
1: Non è un quiz, caro Paolo Tofani, è appunto un regalo sonoro che ti facciamo e vogliamo alla fine che ci dici che effetto ti ha fatto l'ascolto di questo pezzo.

0: E prosegue ancora a lungo questo brano, ma per questioni di ritmo della nostra trasmissione ci rivolgiamo a questo punto a Paolo Tofani per capire...
1: Mi sembra interessante, cioè un brano che contiene tante cose, no? E che quindi per un ricercatore come me è stato molto piacevole ascoltarlo.
0: No? Così come tante cose c'erano in tutti i brani degli Area, no? Questo continuo spiazzare l'ascoltatore che così si immagina qualcosa e subito dopo viene smentito, no? All'ascolto.
2: Tra l'altro appunto dobbiamo anche cominciare ad esplorare, ad attraversare gli altri colpi di scena della...
0: Ma non sei curioso di sapere di cosa si
2: giusto,
0: trattava?
2: Giusto, che cavolo era? Diciamo... Scusa, hai ragione. No, perché io ce l'ho qua sulla scaletta, lo davo per scontato.
0: Certo, il chitarrista
2: cos'era,
0: David...
2: Sergio? Per favore, dimmelo.
0: David Fiuschinski,
2: eccolo.
0: Un chitarrista attivo in diversi ambiti, anche vagamente fusion, ma non solo. Si distingue lui per la ricerca anche sui suoni della chitarra e per la ricerca anche melodica, nel senso che va sui quarti di tono, spesso sotto i semitoni, andando a cercare altre modalità espressive. E in questo senso forse si avvicina in qualche modo anche alla ricerca di Paolo Tofani. In questo brano, che non a caso si intitola Micro Emperor, vi era anche, ma molto nascosto, un frammento tratto dal quinto concerto per pianoforte di Beethoven, appunto l'imperatore, e con lui Ken Wood Dennard, se ci interessa, alla batteria.
2: Bene, adesso ho preso appunti.
0: Scrivitelo, mi raccomando.
2: No, dicevo che ad esempio nel 75 Paolo Tofani ha inaugurato la prima esperienza proprio solista con Electric Frankenstein, che è un disco tra l'altro che io ho in copia originale vinilica, e ho visto che è uno di quelli che costano di più dal punto di vista proprio del mercato.
0: Cioè vuoi venderlo?
2: No, ce l'ho lì, è incorniciato, nessuno me lo piglia, però insomma fa piacere anche che molti dischi della Cramps insomma continuano a essere rincorsi dagli adepti del vinile. E allo stesso tempo anche lì c'erano delle tattiche che forse hai
1: conosciuto. Guarda, Electric Frankenstein è proprio stato un lavoro che io ho fatto nel 70 a Londra, quando vivevo a Londra.
0: Quindi non 75.
2: È uscito poi dopo.
0: È uscito più tardi.
1: E quello è stato il periodo che mi stavo divertendo molto ed è... Se fossi rimasto in Inghilterra invece di correre all'appello degli Area, forse avrei potuto fare una carriera diversa, però non voglio dire questo che ho dei rimpianti, perché l'esperienza Area senza dubbio è stata ed è importante. Ma mi ricordo che con Matt Windu delle volte mi portava in giro e mi diceva: vieni, c'è un altro che fa le cose da solo, ed era Mike Oldfield, che siamo andati ad ascoltarlo mentre stava preparando Tubular Bell. Poi mi ha fatto conoscere, ho fatto dei provini con i Roxy Music, cioè ho girato un po' in quel periodo, era molto divertente. Un giorno io stavo suonando al Westminster Pub da solo, è venuto Keith Emerson e mi ha detto: tu sei italiano, ci vuoi venire con me a Palermo, no?
0: Ma come?
1: E allora dico: beh, hai bisogno di qualcosa? Dice: no, ma volevo portarti con me, così ci puoi aiutare. Poi, e mi ricordo, ho fatto questo viaggio con Keith giocando a scacchi tutto il volo. Guarda. Quindi ero impegnato in qualcosa che mi dava soddisfazione, ma c'era qualcosa che mi mancava, cioè la condivisione, l'idea di lavorare insieme a qualcun altro, e questo è stato forse la molla. Quindi c'era un po' di solitudine creativa, se vuoi. E la molla che poi, quando Mamone mi ha detto: guarda, vieni, ho detto: va bene, vengo a vedere chi sono. Poi, quando sono arrivato a Milano, ho riconosciuto Demetrio, con la quale avevamo fatto un paio di cantagiri insieme, lui con i Ribelli e io con i Califfi. Gli altri non li conoscevo, però ho capito, sentendo, che c'era del materiale interessante. Quindi per un periodo ho fatto la spola, no? Su e giù, tutti i weekend tornavo a casa, mia moglie andava all'università. Poi dopo, quando lei si è laureata, è cominciata, nel vero senso della parola, l'avventura degli Area.
2: Bene, noi adesso ci immergiamo nella musica e nelle cose, certo, nei regali che ci ha portato Paolo Tofani. Noi abbiamo fatto un regalo a lui, e il primo regalo che fai tu a noi da dove arriva? Intanto c'è di mezzo un arnese che hai modificato e perfezionato negli anni.
1: La tricantavina, tu parli di questo. Questo è uno strumento.
0: È uno strumento.
1: È uno strumento che praticamente raccoglie un po' i miei desideri di poter utilizzare uno strumento solo invece di avere 4, 5, 6 chitarre o strumenti diversi. Quindi a livello acustico ha delle sonorità molto affascinanti che mi portano verso la direzione dei raga, però c'è tutta la parte elettronica che ovviamente soddisfa anche la mia parte di ricercatore dal punto di vista dell'elettronica. Quindi la Tricantavina, e questo è un lavoro che io ho fatto molto tempo fa, ero a Delhi e stavo creando un museo interattivo all'interno di una struttura del nostro movimento, il Movimento Hare Krishna. Dovevo arredare 30 stanze, il soggetto era la filosofia vedica, e quindi ho trovato il modo di utilizzare animatronic, utilizzare video, suono,
0: quindi
1: luce,
0: sonorizzare
1: programmatore, ho programmato i computer, sono andato a Los Angeles a imparare a fare questo programma particolare. Durante la notte, cioè la mattina verso le una, così, questo lavoro era molto intenso, avevo bisogno di rilassarmi, allora durante la mattina mi svegliavo verso le una e per rilassarmi con la mia tricanta direttamente dentro il Mac ho registrato diversi brani che erano un'analisi sul suono. Volevo capire esattamente il significato del suono delle note che corrispondevano a certi stati d'animo come sono descritti nelle scritture nella relazione d'amore tra Radha e Krishna. È una roba molto affascinante.
0: Questa tricanta nasce anche dall'incontro con un liutaio,
1: cioè sì, alla fine di tutto questo giro di prove, di campioni fatti in India, poi in America, finalmente un giorno sono arrivati a Cagnolo d'Isola, al tempio dove abitavo in quel periodo, due ragazzotti di Cremona, che dice: se andiamo a vedere, forse dovrebbe essere lì questa vecchia cariatide che suonava con gli Area. Sono venuti e abbiamo avuto un bellissimo incontro. Poi quando gli ho chiesto cosa facevano, mi ha detto che erano liutai. Allora io ho fermi tutti, ho tirato fuori il progetto, loro sono rimasti affascinati e in sei mesi, poco meno di sei mesi, Michele Benincaso e Bob van der Kover, due grandi liutai che abitano ancora a Cremona, mi hanno costruito la Tricantavina.
2: Sì, quello che diciamo sta andando sotto traccia e che non abbiamo esplicitato, ma ovviamente siamo già entrati nel discorso, è che parecchi anni fa Paolo Tofani ha anche avuto una svolta spirituale, certo, vera e propria, che ha caratterizzato anche la sua vita. È diventato monaco Hare Krishna ed è la prima volta che abbiamo un monaco tra l'altro in trasmissione, per cui
1: sì, occhio,
2: attenzione,
0: niente parolacce,
2: ma non è solo quello.
1: Quindi c'è questo lavoro, esatto, che è stato stimolato da un incontro con un maestro che, parlando, recitando alcune cose, ha stimolato la mia fantasia e immaginazione sonora, e sentirai in questo brano che ho scelto, che è un brano che si sviluppa in tre movimenti, ma non credo che ci sia tempo, in cui si sente proprio solo e soltanto tanto la Tricantavina, non ci sono registrazioni, sovraincisioni, sono tutte in diretta.

0: Beh, è un vortice, è difficile uscire, sì. Perché questo è una,
1: realtà,
0: un ascolto...
1: Poi sì, il concetto di vortice, di approfondimento della singola nota, del singolo accordo, è proprio parte integrante anche di molta musica indiana.
0: Poi queste note basse...
1: Ed è un vortice è profondissimo.
0: Sì, sì, queste note basse, incredibili.
2: L'idea è quella di esplorare il sentimento dei raga, però senza seguire le logiche dei raga, no? Perché sono molto strette, sì. E se vuoi sotto certi aspetti limitano un po' la propria creatività personale. Tutto quello che senti e quello che ho fatto da solo è tutto improvvisato, no? Non c'è una progettualità dietro, la progettualità nel senso non c'è niente di scritto, poi dentro di me,
1: certo,
2: ovviamente esiste una progettualità.
0: Sì. Beh, io propongo una delle prossime puntate di Babilonia, proprio facciamo un'ora di questo.
1: Ma
0: basta,
1: io guarda,
0: senza,
1: ma
0: proprio
1: molto
0: uno speciale così,
1: molto lo facciamo. Però lo puoi fare anche a casa tua,
0: sì,
1: ogni notte.
0: Ma lo farò stasera proprio.
1: Ti farebbe,
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: bene, perché ti farebbe diventare una persona migliore.
0: Beh, è elevante in effetti,
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: musica.
1: Sì, ma anch'io lo farò, perché
0: va bene. Naturalmente abbiamo molta altra musica,
1: sì,
0: da ascoltare.
1: Carne al fuoco.

0: I King's Singers, un madrigale del 500 anonimo alla cazza, ma non pensar male. È un modo arcaico per dire caccia. Un invito alla caccia, alla cazza, su, ognun se spazza. Questo è il problema. No, è che
1: stai
0: poi
1: peggiorando le cose.
0: No, il problema è che poi il testo a un certo punto dice: suona il corno o capo di cazza.
1: Ecco, questo appunto. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: un madrigale,
1: sì,
0: del 500.
1: Sul pecoreccio, siamo in un'osteria a questo punto.
0: Tu travisi.
2: Babilonia, inaudito remix.

0: sfida babilonica all'ultimo ascolto.
1: Tono muscolare com'è?
2: Non lo so, il tuo?
1: Il mio è in grado di reggere qualunque impatto, per
2: va
1: cui
2: bene, vediamo.
1: Non ho paura, anche perché so di poter contare sull'obiettività del nostro giudice di oggi, inappellabile, ovvero Zeno De Rossi, che ascolterà a questo punto un paio di brani davvero lontanissimi uno dall'altro, immagino, perché spesso è così, vero?
2: Sì, credo
1: io
2: anch'io.
1: Non lo so, perché conosco quello che ho portato
2: anch'io. Credo tocchi a me introdurre.
1: Sì, temo di sì.
2: E allora, torniamo in California, visto che Mike Patton aveva registrato la sua parte a San Francisco, e vi faccio ascoltare David Crosby dal suo disco solista, bellissimo, memorabile. Siamo nel 71, David Crosby era un eterno hippie, diciamo così, ha suonato anche con i Byrds, ha suonato con Crosby, Stills e Nash & Young, cioè se stesso più un
1: anche
2: trio.
1: Anche con Bing?
2: No, Bing. Non c'era. Un quartetto che ha suonato a Woodstock, insomma, è uno dei personaggi cardine della psichedelia e del folk rock americano, in questo caso in gran spolvero.

0: Ecco qua, David Crosby, il suo arpeggio psichedelico molto sottile, qualche spigolo sonoro sempre smussato, a un certo punto c'erano anche dei fiati e delle bellissime chitarre, questo coro senza parole, così un vocalizzo.
1: Sai che l'avrei sopportato ancora per qualche minuto?
0: Ma guarda, ci sono dei pezzi da 9 minuti in questo album, per cui se vuoi...
1: In effetti si entra poi...
0: Ti faccio la punturina di folk rock californiano.
1: Sì, perché no, ma ti ricordo che siamo nel bel mezzo di una sfida.
0: Ah, è vero.
1: E a me piace il rischio e quindi ho pensato di proporre a Zeno De Rossi, nostro graditissimo ospite di oggi, un brano senza batteria. Chitarra, ma elettrica, attenzione, e quartetto d'archi, per una composizione di Stephen McKay, che è appunto, oltre ad essere un compositore, anche un chitarrista d'impronta rock, almeno per quanto riguarda le sue origini, ma poi molto babilonico, e lo si intuisce dalle molte collaborazioni di questo musicista, classe 1956, che tra le altre cose ha chiesto proprio agli elementi del Kronos Quartet di partecipare a questo physical prop.

0: Beh, c'è del genio in questo ragazzo, classe 1956, Stephen McKay, qui alla chitarra elettrica, che riesce benissimo ad integrare nel tessuto del quartetto Dark, in questo caso il Kronos Quartet. Physical Properties è in realtà un brano, una pagina molto più lunga di quanto, ahimè, abbiamo il tempo di ascoltare qui. È inutile che mi guardi così.
1: No, tanto ti sto guardando.
0: Zeno De Rossi era molto interessato a questo
1: ascolto. Certo, anch'io.
0: Quindi io sono fiducioso nel verdetto che sta per emettere.
1: Sentiamo.
2: Ma indubbiamente sono due ascolti molto particolari e dovrei premiare il coraggio, ma in realtà credo di preferire Crosby.
1: Olè.
0: Però dovrebbe premiare il coraggio.
1: Sì, dovrebbe premiare. Certo,
0: ho capito.
2: Non si può...
0: intanto i nostri ascoltatori se lo sono segnato il nome di Stephen McKay, mentre Bing Crosby resta comunque meglio di David, secondo
1: non
0: me.
1: Credo, guarda, no, non credo proprio. Se poi approfondisci un po' vedrai che è un uomo pieno di sorprese. Ma
0: certo.
1: Abbiamo visto che è un uomo pieno di sorprese anche Zeno De Rossi, perché intanto ci ha portato tre dischi diversi da cui estrapolare ovviamente un brano. No, ma anche che, insomma, anche se in maniera un po' sconclusionata, come ci piace fare,
0: certo,
1: abbiamo disegnato un percorso artistico, quello appunto di Zeno De Rossi, piuttosto frastagliato: jazz, folk, rock desertico, avanguardia, collettivi di varia provenienza. E adesso?
0: Beh, adesso purtroppo devo sottolineare un'assenza qui nel nostro studio, cioè quella di un piatto per suonare questo vinile che ho tra le mani, che
1: sì,
0: ci ha portato, ma come facciamo?
1: Beh, guarda, questo io ho anche un CD qui.
0: Ah, bene.
1: Una copia in CD dello stesso.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ok, in questo disco che ho tra le mani, che porta il titolo di Midnight Lilacs, si pronuncia così.
2: Lilacs,
0: ecco, lo sapevo.
1: Ti ha telefonato il pianista per dirti che se pronunci.
0: Questa la rifaccio. Allora, in questo disco che porta il titolo Midnight Lilacs, troviamo Zeno De Rossi, naturalmente, con Danilo Gallo, una sezione ritmica tra l'altro che si ritrova in parecchi gruppi.
2: Sì, collaboriamo ormai da anni.
0: Beh, è importante per un batterista avere un contrabbassista,
2: sì, sì, anche
0: di fiducia,
2: per un contrabbassista,
0: e viceversa, ovviamente.
1: Poi, non scherziamo.
0: Poi che Chris Speed e la partecipazione straordinaria di Mark Ribot.
1: Yeah,
0: sì, lo sapevo che avresti esultato.
1: Altro che Steve McKay.
0: No, come altro che Steve Mark Ribot, no, se lo metti vicino a un quartetto d'archi si sparano.
1: Ma quando mai ha fatto di tutto Mark Ribot anche col quartetto d'archi in un progetto,
0: sì,
1: sul tango di Evan Lurie?
0: Allora, non stiamo a litigare.
1: Vabbè,
0: che siamo a fine trasmissione, quindi da questo disco vi propongo dalla side A, ma non esiste sul CD.
2: In realtà non esiste neanche il CD, perché questo disco è uscito solo in vinile, quindi la copia.
0: E quindi, come
2: CD
0: dicevo, non riusciamo a suonarlo il vinile, oltretutto è ancora
1: in tonso.
0: Sì, per cui non l'abbiamo nemmeno aperto. Come facciamo a farlo sentire?
1: Facciamo sentire il CD. Esiste anche questo.
0: The Lancy Waltz.
1: Yes.
0: È un brano proprio di Mark Ribot.
1: Sì, e nell'occasione approfittiamo per salutare Zeno De Rossi.
0: Direi proprio di
1: grazie mille Zeno.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Grazie Sergio, noi ci ritroviamo e mi raccomando studia.
0: Sì, perché poi ho questi quiz. Ah, sono 30 comunque le variazioni Goldberg.
1: Grazie, tre decine.
0: Mi è tornato
1: tre decine.
0: Bravo.
1: Va bene.
0: A presto.

0: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, 7 svizzeri su 10 sono favorevoli a inasprire la legge sulle armi e rendere più difficile l'accesso a fucili e pistole. Lo indica il sondaggio rappresentativo pubblicato oggi dalla Sonntagszeitung. 8 interpellati su 10 ritengono inoltre necessario introdurre l'obbligo di presentare un attestato psicologico al momento dell'acquisto di un'arma da fuoco. Spunto per questo sondaggio è stata la recente sparatoria di Aarau, costata la vita a una giovane ragazza italiana. E poco fa dalla Norvegia è arrivata la notizia di una nuova sparatoria con bilancio di 2 morti e un ferito, fermato il presunto responsabile. È accaduto nel sud del paese al confine con la Svezia. Grave incidente ieri pomeriggio nella località svittese di Einsiedeln, dove un ragazzo e una ragazza, entrambi di 22 anni, sono precipitati da un lucernario sul tetto di un edificio in cui si stava svolgendo un evento pubblico. Le due vittime della caduta versano in gravissime condizioni. Nel Canton Zugo si attende l'esito delle odierne elezioni per il rinnovo del governo e del Gran Consiglio. Nell'esecutivo cantonale siedono solo esponenti dei partiti borghesi, ossia 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. La sinistra conta di recuperare il seggio governativo perso 8 anni fa. E si vota anche in Bosnia-Erzegovina per designare i diversi organi politici che governano il paese balcanico di quasi 3 milioni e mezzo di abitanti. Per la prima volta le operazioni si svolgono con l'identificazione biometrica degli elettori e con la lettura elettronica delle schede. In Brasile elezioni presidenziali in agenda. 160 milioni di aventi diritto avranno tempo fino alle 22 ora svizzera per designare il successore di Luiz Inácio Lula da Silva. Si vota anche per eleggere il Parlamento federale. Durante il pomeriggio ben soleggiato su buona parte del paese, nuvoloso verso la Romandia, precipitazioni non escluse a ridosso delle Alpi. Domani atteso tempo inizialmente bello su tutta la Svizzera, con banchi di nebbia sulle pianure nordalpine. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli e qualche locale rovescio in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Charlot. Tutto ciò che fa spettacolo.
1: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Charlot. Io sono Mario Fabio e nell'ora che trascorreremo insieme voleremo sulle ali della fantasia per scoprire come da un foglio di carta e una matita prenda vita la magia di un intero universo. Questa sera al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena il concerto I Sogni di Hayao Miyazaki con il Mystery Ensemble, che eseguirà musiche tratte da Il mio vicino Totoro, La città incantata, tutte composte da Joe Hisaishi, un concerto che è lo spunto da cui siamo partiti per questa puntata di Charlot che dedicheremo a due grandi maestri dell'animazione giapponese, fondatori dello studio Ghibli, Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Dal viaggio di documentazione sulle Alpi svizzere per la serie Heidi nel 1973 fino alla nascita dello studio Ghibli, ripercorreremo il cammino condiviso dai due e alcuni dei capolavori che hanno segnato la storia dell'animazione mondiale. Nostri ospiti saranno il saggista e critico cinematografico Andrea Fontana, tra i massimi esperti italiani di cinema d'animazione giapponese, e lo yamatologo e curatore al Museo Rydberg di Zurigo, Luigi Paolo Zeni. Una puntata che apriamo in musica con una delle sigle che si legano alle serie animate giapponesi arrivate in Europa all'inizio degli anni Ottanta. Si tratta di Shooting Star, composta e arrangiata dal maestro Vince Tempera con Ares Tavolazzi degli Area al basso.

0: Si è da poco conclusa al MUDAC di Losanna, si è chiusa domenica scorsa la grande retrospettiva dedicata a Isao Takahata, cofondatore insieme a Hayao Miyazaki dello studio Ghibli. A loro due e al ruolo che hanno avuto nel variegato mondo dell'animazione giapponese è dedicata questa puntata di Charlot, ma per prima cosa saluto il nostro primo ospite Andrea Fontana, benvenuto.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Andrea Fontana è saggista, critico cinematografico, sceneggiatore e autore di fumetti. Ricordiamo Clara e le ombre, edito da Il Castoro, in uscita c'è anche In Svizzera la cioccolata è più buona, e poi c'è un bel fumetto che si intitola Buster, dedicato a Buster Keaton, pubblicato da Tonue, ed è tra i massimi esperti italiani di cinema d'animazione giapponese, coautore insieme a Enrico Azzano del volume Studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata. Lo pubblicava questo saggio Bietti nel 2024, un saggio che analizza l'opera dei due maestri fondatori dello studio d'animazione giapponese. Takahata e Miyazaki si conoscono alla Toei Animation negli anni 70, dunque molto prima dello studio Ghibli. Come nasce il loro sodalizio e in che modo quegli anni di apprendistato, almeno per quanto riguarda Miyazaki, hanno plasmato il loro modo di intendere l'animazione?
1: Takahata entra all'interno di Toei nel 1959, quindi parliamo di un periodo in cui l'animazione giapponese si stava costruendo, e soprattutto all'interno di Toei, che era una realtà, è stata ed è tuttora una realtà fondamentale per la storia dell'animazione giapponese. Lui entra in Toei laureato in letteratura francese, ma senza saper disegnare, ma grande amante del cinema francese, quindi già Takahata in qualche modo denuncia nella sua giovinezza una grande vicinanza alla cultura, all'arte, al cinema europeo, in particolare francese. Miyazaki entra invece con un ruolo differente. Miyazaki è un bravissimo disegnatore. I due si incontrano, secondo me questa è una cosa interessante da sottolineare, intorno alla metà degli anni 60, ma l'occasione non è tanto la produzione di una serie piuttosto che di un film, quanto le varie lotte sindacali all'interno di Toei che si portavano avanti per i diritti dei lavoratori. Purtroppo la situazione dei contratti dei lavoratori nell'animazione è sempre stata un po' problematica, in Giappone lo è ancora oggi, e Miyazaki e Takahata hanno portato avanti delle istanze importanti per cercare di cambiare questa cosa qui, e quindi è già interessante vedere in quale contesto i due si conoscano. Nasce una sorta di amicizia dove effettivamente i ruoli sono abbastanza ben definiti, anche per una questione di anzianità. Takahata è un po' considerato una sorta di maestro, mentre Miyazaki è una sorta di allievo. Sarà così per molti anni, e spiace un pochino che questa cosa non sia ricordata. Takahata ha avuto un'influenza enorme su Miyazaki in termini di percezione cinematografica, di voler affrontare determinate tematiche politiche e sociali all'interno del proprio cinema. Poi si sono rivelati due cineasti completamente diversi, però effettivamente quel tipo di rapporto era già impostato in quel modo. La svolta qual è stata? È stata nel 1968, Takahata esordisce come regista, gli viene affidata la regia di un film fondamentale per la storia dell'animazione giapponese, si chiama La grande avventura del piccolo principe Valiant. È un film che è un flop, ma che all'interno del percorso artistico sia di Takahata sia di Miyazaki rappresenta una svolta. Il film in sé è un capolavoro, è qualcosa di mai visto nel rappresentare la guerra, i dubbi etici del personaggio. Tutti questi elementi vengono a confluire all'interno di questa esperienza cinematografica. Quel fallimento allontana soprattutto Takahata dalle produzioni di allora, viene un po' relegato nelle file, no, più secondarie, ma instilla in entrambi un grande desiderio di rivoluzione dell'arte animata.
0: E nel 1985 nasce lo studio Ghibli, o Ghibli che dir si voglia, dato che i giapponesi lo dicono così, Ghibli. Va detto che solo l'anno prima usciva nelle sale Nausicaa della Valle del Vento di Miyazaki, dopo ben 13 anni di lavorazione, film che è considerato un po' anche il pilastro fondativo di questo studio indipendente. Perché era diverso da tutto ciò che si era fatto fino ad allora nell'animazione giapponese? Lo studio Ghibli, e cosa spinge Takahata e Miyazaki a dar vita a questo studio?
1: Lo studio Ghibli nasce da Nausicaa, in effetti, perché Nausicaa ha un grandissimo successo e quindi quel successo permette l'incontro di Toshio Suzuki, che poi è diventato produttore storico dello studio Ghibli, con Miyazaki. Insieme nasce quest'idea di fondare uno studio che fosse però diverso da quello che esisteva fino a quel momento. Cioè, l'intenzione era quella di produrre e realizzare film innanzitutto, quindi ridurre la produzione legata alle serie TV, ma fossero film che rispecchiassero le volontà artistiche del duo, no? Di Takahata e Miyazaki, quindi anche la ricerca ossessiva della perfezione stilistica e tecnica e anche l'approfondimento di determinate politiche. E io credo che lo studio Ghibli abbia rappresentato e rappresenti tuttora un unicum, perché il rigore con cui Takahata e Miyazaki hanno perseguito un'idea di cinema è abbastanza raro nella storia del cinema in generale e dell'animazione giapponese in particolare. È una felice parentesi del cinema che ci teniamo stretti.
0: Andrea, se Takahata viene considerato come un regista del realismo storico e sociale, penso a La tomba delle lucciole, Miyazaki è più quello del fantastico e del sogno. Quanto è vera questa contrapposizione e cosa invece li univa sul piano pratico, artistico e umano?
1: Ma io non sono tanto d'accordo su questa definizione, nel senso che Takahata è sicuramente per certi versi molto legato alla contemporaneità in cui ha vissuto, ha cercato di raccontare alcuni riflessi della società giapponese, della storia giapponese, anche delle contraddizioni giapponesi, e sicuramente Miyazaki ha all'interno del suo cinema un elemento più fantastico, però questo elemento è presente anche in Takahata, no? Se pensi a un film come I miei vicini Yamada, oppure, che ne so, anche a un film come Piaggia dei ricordi, che è un film paradossalmente molto realistico ma con degli elementi onirici importanti. Ecco, io credo che Takahata attinga al sogno non come Miyazaki ma in maniera leggermente diversa. Cosa li distingue? Sono due cineasti e autori credo radicalmente diversi proprio nell'approccio del loro cinema. Quello che io ho sempre trovato interessante in Takahata e che ahimè non ho trovato in Miyazaki, che chiaramente parliamo di un maestro gigantesco, è il desiderio costante di sperimentazione, mentre Miyazaki ha consolidato quel linguaggio portandolo avanti sempre in maniera coerente nel corso della sua carriera. Takahata, se si va ad analizzare la sua filmografia, ha osato molto di più, rischiato molto di più, fallito molto di più, ha fatto dei film che sono andati malissimo. Il suo ultimo film, che è un film testamentario, La storia della principessa splendente, è un film clamoroso eppure è andato malissimo, ma è un film con un livello di sperimentazione anche grafica che raramente si vedeva nello studio Ghibli e raramente si è visto in Miyazaki. Ecco, già questo è un elemento distintivo importante. Cosa li univa? L'idea di perseguire un'idea di animazione che fosse diversa rispetto a quello che avevano vissuto negli anni della giovinezza, e quindi loro volevano fare qualcosa di assolutamente differente, però seguendo le proprie idee di cinema e di animazione. Idee che però paradossalmente hanno fatto terra bruciata intorno, no? Perché alla fine lo studio Ghibli è una bellissima realtà, una dimensione che però è rimasta stretta all'esperienza dei due fondatori. Non ci sono stati eredi in grado di prendere quel mondo e portarlo avanti in una prospettiva futura. Lo studio Ghibli si è ridotto a essere un'esperienza di Takahata e di Miyazaki.
0: E fra l'altro è uscito per La nave di Teseo, punto di partenza 1979-1996, ovvero il primo dei volumi autobiografici tradotti in italiano del maestro Hayao Miyazaki. E cosa aggiunge questo primo capitolo, da pochissimo in libreria, alla figura di Miyazaki che già conosciamo? C'è qualcosa di sorprendente e di curioso tra gli aneddoti che ritroviamo raccontati in questo primo volume uscito finalmente in italiano?
1: È un libro che raccoglie, diciamo, ricostruisce la figura di Miyazaki attraverso le sue dichiarazioni, le sue interviste, i suoi scritti e suddiviso appunto in due fasce temporali non casuali. Quello che emerge è che noi conosciamo Miyazaki come disegnatore, come artista, come regista, come autore. Attraverso questo libro esce fuori l'uomo molto critico nei confronti della cultura otaku, della bolla economica giapponese, addirittura severissimo nei suoi stessi confronti, cioè viene fuori che Miyazaki non riesce mai ad accontentarsi, non riesce mai ad essere contento del proprio lavoro, vuole sempre superare quegli stessi limiti che magari si autoimpone. È straordinario da questo punto di vista riuscire a capire una figura complessa come Miyazaki. C'è poi anche, secondo me, una cosa molto interessante, il suo scritto che è presente nel libro dedicato a Tezuka, che lui aveva scritto quando Tezuka era morto, quindi alla fine degli anni Ottanta, sottolinea come Miyazaki fosse debitore dell'arte di Osamu Tezuka e quanta fatica abbia fatto per liberarsene, quindi per trovare la propria strada che fosse appunto sua. Tezuka è stata una figura cruciale perché è considerato, è proprio definito il dio dei manga, no? Ha avuto un ruolo fondamentale nello sdoganamento del manga, quindi del fumetto giapponese, ma anche un ruolo cruciale nella genesi della produzione animata televisiva. Una sua serie fondamentale è Astro Boy, oppure molte opere tratte dai suoi manga come Kimba, Leone Bianco, La Principessa Azzurra. Ce ne sono tantissimi. Lui aveva un livello di produzione incredibile, aveva un tratto, uno stile riconoscibilissimo ed è stato talmente impattante nella cultura nipponica da essere un riferimento obbligato per chiunque si stesse avvicinando a quel mondo in quel periodo lì, quindi parliamo degli anni 50 e 60, esattamente il periodo in cui Miyazaki stava entrando nel mondo dell'animazione e del disegno. In Giappone vige questa sorta di rapporto molto stretto con quelli che vengono considerati i propri maestri e si considera un grande successo quando si superano i maestri pur soffrendo il fatto di averli superati. È un po' una contraddizione strana che però spinge spesso i grandi artisti come Miyazaki a superare e raggiungere vette incredibili.
0: Kimba il Leone Bianco, che ricorda molto da vicino il Re Leone, che c'è stato sicuramente un travaso per qualche verso.
1: Sì, certo.
0: Proprio questa sera al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena un concerto da camera intitolato I Sogni di Hayao Miyazaki, dedicato al compositore Joe Hisaishi. Che ruolo ha avuto nel definire l'immaginario di Miyazaki? Perché la musica di Hisaishi sembra così inseparabile dalle immagini di Miyazaki?
1: Beh, perché effettivamente si tratta di un sodalizio molto lungo e molto rappresentativo. Hisaishi ha iniziato a musicare i film di Miyazaki da Nausicaa e li ha fatti tutti praticamente, quindi appunto 40 anni di sodalizio ininterrotto. Ha fatto anche altre collaborazioni, per esempio Hisaishi ha musicato alcuni film di Takeshi Kitano, alcuni film bellissimi come Hanabi di Takeshi Kitano, eppure viene ricordato come colui che ha dato le musiche ai film di Miyazaki. E questo ha un senso perché si è creato anche un rapporto creativo fra i due molto particolare. Ha dichiarato di lavorare alle musiche per i film di Miyazaki partendo dagli studi, dai bozzetti disegnati dallo stesso Miyazaki e partendo da suggestioni nate dal dialogo con il regista. Quindi non partecipa semplicemente a qualcosa di creato da qualcun altro, ma partecipa alla costruzione di questo immaginario.
0: E a proposito di influenze, un grande impatto soprattutto su Nausicaa della Valle del Vento l'ha avuta sicuramente, per stessa ammissione di Miyazaki, l'ha sicuramente avuta Arzach di Möbius, un'opera a fumetti rivoluzionaria creata da Jean Giraud nel 1975, eppure da John Lasseter alla Pixar, fino ad arrivare a tanti altri registi occidentali e non solo d'animazione, hanno tutti dichiarato come l'influenza delle opere di Miyazaki e dello studio Ghibli sia stata per loro enorme. Cosa hanno preso tutti loro da Miyazaki e Takahata e cosa invece resta intraducibile fuori dal Giappone? E in che modo il fumetto occidentale, parlavamo di Möbius, ha ispirato Miyazaki?
1: Hai ragione a citare Möbius. Miyazaki ha scoperto Arzach intorno al 1980, se non ricordo male, ne è rimasto subito colpito proprio per il modo di raccontare gli spazi, il vuoto, le atmosfere, i deserti, no? I due si sono anche tra l'altro conosciuti e lo stesso Möbius ha chiamato sua figlia Nausicaa, credo in omaggio al film di Miyazaki, che a sua volta era ispirato ad Arzak. È anche vero che non è l'unico riferimento. Miyazaki coglie tantissimo dalla cultura europea, e non solo, perché c'è la letteratura per ragazzi, c'è Grimold, c'è l'animazione sovietica che ha un ruolo fondamentale nella formazione di Miyazaki stesso. Oppure, che ne so, se pensi a Porco Rosso, è evidente che ci sia una sorta di accostamento al corto maltese di Pratt, no? Quindi effettivamente Miyazaki, come tutti i grandi artisti, prende quelle suggestioni, le rielabora attraverso il filtro del suo immaginario. Poi il ruolo di Miyazaki nel cinema contemporaneo è stato talmente enorme da aver influenzato tante altre generazioni. Cosa è passato? Beh, mi viene da dire sicuramente l'estetica di Miyazaki e in generale lo studio Ghibli ha avuto un grande impatto in Giappone e non solo, quindi ci sono film che banalmente dal punto di vista del segno grafico si ispirano al cinema di Miyazaki. È difficile tradurre quel suo modo di raccontare l'infanzia, l'animismo, senza però cadere nella banalità o nella prevedibilità. Lui ha un modo tutto suo particolare di raccontare queste intersezioni tra reale e sogno spirituale, ha dei temi molto precisi che ha portato avanti per tutta la sua carriera, e però il modo in cui l'ha portato avanti è solo suo.
0: Per concludere, Andrea Fontana, io vorrei provare a capire se un grande maestro del cinema giapponese come Akira Kurosawa ha senso che venga paragonato a Hayao Miyazaki, e lo dico perché quando Kurosawa veniva chiamato in causa si schermiva. Ha senso questo paragone? Sono due grandi maestri del cinema tout court, senza tirare in ballo l'animazione, che spesso viene vista un po' come un disvalore, o veniva vista come un disvalore.
1: Sì, ha assolutamente senso, perché entrambi hanno concepito il cinema su livelli giganteschi, no? E per gigantesco intendo proprio l'idea produttiva del film in sé, quindi quell'idea che entrambi avevano e che hanno perseguito nella maniera più assoluta nonostante tutte le difficoltà. I due tra l'altro si stimavano tantissimo. Adesso non ricordo bene la frase di Kurosawa, ma mi sembra che lui avesse detto, spesso lo paragono, no, a me mi spiace perché è più bravo, Kurosawa, che è considerato, voglio dire, uno dei grandi del cinema mondiale. Tra l'altro lo stesso Kurosawa ammette di aver sempre avuto un grande amore verso il disegno, e Miyazaki apprezzava il disegno di Kurosawa. Kurosawa usava quei disegni per cercare di definire in fase preproduttiva l'estetica dei suoi film stessi, no? Quindi secondo me c'è un legame che sussiste fra Miyazaki e Kurosawa. Ovvio, sono due autori diversi che hanno raccontato cose diverse, ma nel modo in cui le hanno raccontate, prodotte, realizzate, in una forma anche un po' a suo modo utopica, sono molto simili.
0: Io ringrazio Andrea Fontana per essere stato con noi a Charlot. Tante buone storie e a presto.
1: Grazie a voi.

0: Era Jigrobo l'uomo d'acciaio, la sigla della serie animata omonima creata da Go Nagai. Qui nella reinterpretazione dell'attore Claudio Santamaria, protagonista del film, lo chiamavano Jigrobo. Go Nagai, che fra l'altro lo scorso anno è stato ospite d'onore del Japan Matsuri, il festival bellinzonese che quest'anno ha visto la partecipazione di Yumiko Igarashi, classe 1950, celebre mangaka giapponese di shoujo, famosa per i suoi personaggi dai grandi occhi luminosi. Shoujo, ovvero quei fumetti pensati per un pubblico di ragazze adolescenti. Yumiko Igarashi, nota soprattutto per aver disegnato Candy Candy e Georgi, due manga e anime fra i più amati degli anni 70 e 80, Igarashi, che ho intervistato 15 giorni fa in occasione del Japan Matsuri 2026, sentiamola.
1: Nella rete.
2: L'anime di Candy Candy è stato un cult generazionale in Italia, in Francia, in Spagna, e Yumiko Igarashi, lei ha raccontato di non essersi resa conto all'epoca di quanto i suoi personaggi fossero popolari anche all'estero. Come l'ha scoperto e perché crede che il pubblico europeo abbia amato così tanto Candy Candy, un'orfana americana di inizio Novecento?
3: Sì, io non sapevo del grande successo che la serie animata di Candy stava avendo in Europa. Me ne sono resa conto solo quando sono venuti in azienda a parlare della possibilità di far uscire il manga di Candy Candy in Italia. E allora ho pensato, quindi il mio lavoro verrà tradotto e pubblicato anche all'estero. È stato lì che me ne sono resa conto. E poi alla fine, una volta pubblicato, ha venduto tantissimo. Così mi hanno comunicato che mi avrebbero invitata in Italia e ho pensato, wow, che cosa incredibile. Personalmente penso che il contenuto della storia, cioè il fatto che una ragazza cresca senza lasciarsi sconfiggere dalle disgrazie e dalla sfortuna, abbia in sé un'energia che è universale, che può arrivare a tutti, comune a tutto il mondo. Ho sentito davvero che la luminosità e la determinazione, l'allegria e la forza d'animo di una ragazza come Candy prima e Georgi poi avrebbero potuto dare energia e grande forza a tutti.
2: E sia Candy che Georgi sono bionde, sono orfane. Georgi è sicuramente più adulta di Candy Candy.

0: frustrazione, per cui con Giorgi ho pensato: questa volta voglio disegnare tutto. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di Candy e Giorgi, i due personaggi sono molto simili. Ormai il mio stile si era consolidato e quindi perché cambiarlo?
1: Candy e Giorgi hanno fatto piangere intere generazioni di ragazze, ma entrambi questi personaggi avevano anche una grande forza. Cosa serve davvero per emozionare il pubblico e come vanno lette le lacrime di questi due personaggi, come una debolezza o come una forza?
0: Non è una questione di punti di forza o di debolezza. Sono lacrime che sgorgano dal cuore. Quindi è qualcosa di completamente naturale. Penso che siano lacrime che vengono fuori perché voglio che anche le lettrici e i lettori piangano insieme a me.
1: C'è un elemento evidentemente che caratterizza queste figure femminili, ovvero i grandi occhi pieni di luce e a volte anche di lacrime. Cosa rappresentano questi occhi, pensando ai personaggi?
0: Ecco, sì, i personaggi che si ritrovano nelle mie storie, io li vedo così, in quel modo. Hanno gli occhi grandi, pieni di luce, e adorano i vestiti che svolazzano e stanno bene con quel tipo di abbigliamento. Penso che sia quello che più si adatta a me e a loro, e quindi li disegno così.
1: E quali autori, immagini anche del mondo della pittura, dell'illustrazione o magari anche della moda hanno ispirato il suo disegno? La parola manga si lega e richiama Hokusai e la tradizione delle stampe giapponesi. C'è un legame con quell'eredità oppure i suoi riferimenti arrivano da altrove?
0: Ho sfogliato moltissimi libri sulla storia dell'abbigliamento europeo. Credo di aver creato la mia moda scegliendo fra quei libri ciò che mi piaceva di più e mettendo poi tutto insieme. Direi che è più o meno così che ho creato il mio stile. E non c'è qualcuno di cui possa dire sono stata influenzata da questo o quello. Però probabilmente quando noi mangaka siamo diventati tali, siamo stati tutti influenzati, chi più, chi meno, davvero da moltissimi maestri. Ma non li citiamo uno a uno dicendo da questo maestro ho preso questa cosa, da quell'altro ho preso quell'altra. Ecco, di sicuro il mio disegno è stato molto influenzato anche dall'animazione.
1: Lei ha raccontato che l'idea di Candy Candy è nata, si è ispirata in parte anche al successo che Heidi ha avuto in Europa, una serie animata a cui hanno lavorato due grandi nomi, due giganti dell'animazione giapponese, Takahata e Miyazaki. Come si spiega, come si legge il successo mondiale dell'animazione giapponese?
0: Sì, anche in Giappone è davvero molto popolare. Beh, non sono una critica, quindi personalmente non ho mai fatto un'analisi del fenomeno. Capita abbastanza spesso che le cose che piacciono moltissimo a me piacciono anche agli altri. E quello che io non guardo molto, in genere non lo guarda nemmeno il pubblico. Me lo spiego così. In un certo senso, credo che i gusti siano abbastanza simili a livello mondiale. Però, essendo molto impegnata con il mio lavoro, non guardo così tante cose diverse. Quando le guardo, non faccio assolutamente questo tipo di analisi. Quindi, almeno per me, questa è una domanda a cui non è facile rispondere.
1: In Occidente manga e anime, soprattutto quando sono arrivati alla fine degli anni 70 e inizio anni 80, erano considerate come storie per bambini. In Giappone sappiamo che non è e non era così. Oggi manga e anime dominano la cultura pop a livello globale, a livello mondiale. Il loro successo va oltre il Giappone. E cosa le piace delle storie di oggi?
0: Ultimamente, tra le cose che mi piacciono e che ho guardato, c'è Atelier of Witch Hat, la storia di una maga. Ho anche incontrato l'autrice. Mi piaceva moltissimo il suo manga perché ha dei disegni davvero speciali e anche l'anime è veramente bellissimo, mi è piaciuto molto.
2: Charlotte.

0: E dopo aver sentito la mangaka Yumiko Igarashi, ospite del Japan Matsuri di Bellinzona il 19 e 20 settembre scorsi, diamo il benvenuto a Charlot a Luigi Paolo Zeni.
1: Grazie mille per questa occasione, è un piacere essere qui con voi.
0: Lei è uno yamatologo, ovvero uno studioso della cultura giapponese e curatore d'arte ed esperto di cultura giapponese al Museo Rydberg di Zurigo. Oltre alle sue mansioni di gestione e riallestimento delle collezioni del museo, il più importante museo d'arte extraeuropea della Svizzera, un paio d'anni fa, insieme a Christian Esposito, ha curato la mostra tenutasi a Lugano Buon compleanno Heidi, 50 anni della serie animata. L'esposizione ha celebrato lo storico anime del 1974 diretto da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki e Yoichi Kotabe, portando alla luce materiali d'archivio inediti e schizzi legati al viaggio preparatorio compiuto dai tre sulle Alpi svizzere nel 1973. Partiamo da questo viaggio di ricerca andando alla scoperta delle Alpi svizzere. Quanto fu accurato il lavoro di documentazione di Takahata, Miyazaki e Kotabe?
1: Direi che possiamo dire con certezza che il loro viaggio sia stato fatto con una grande preparazione nel 1973, dopo che ricevettero l'approvazione da parte del producer per poter lanciare la serie animata l'anno successivo, decisero di venire in Svizzera, in Germania, per quasi 2 settimane per esplorare la campagna, le città svizzere, Francoforte, dove si trova la casa dei Sesemann, e insomma di interagire un po' con gli abitanti della Svizzera e della Germania per capire un po' quali fossero insomma le abitudini e le differenze con il Giappone. Una volta arrivati a Zurigo, il team di ricerca del Lokehan, il cosiddetto location hunting, si recò a Mayenfeld, incontrando i locali, i contadini. E la cosa interessante è che ognuno di loro, sia Takahata che Kotabe che Miyazaki, avevano uno stile di ricerca diverso. Per esempio Miyazaki non portò niente con sé, non aveva né taccuini né macchina fotografica, e decise di assorbire, insomma assimilando con gli occhi, con le orecchie, parlando con le persone, ascoltando. Avevano anche chiaramente un interprete personale, perché loro non parlavano l'inglese o il tedesco all'epoca. Mentre Yoichi Kotabe, il character design di Heidi, aveva 2 taccuini sui quali disegnava impressioni dei visi delle persone, i profili, disegnò scarpe, disegnò campane, animali, e si lasciò quindi ispirare proprio disegnando direttamente schizzi sui taccuini. E Takahata, a lui invece piaceva proprio raccogliere degli elementi dalla natura svizzera. Infatti portarono in Giappone per esempio dei pini, degli aghi di pino svizzeri, per poterli rappresentare in maniera più accurata possibile nella serie animata Heidi. Sono esempi, insomma, per far capire che si sono impegnati a cercare di assorbire in quelle poche settimane in maniera più accurata possibile degli elementi dalla Svizzera e anche dalla Germania, chiaramente da Francoforte.
0: E cosa ci dice, anche alla luce delle 2 successive serie animate che li videro nuovamente insieme, ovvero Marco dagli Appennini alle Ande e Anna dai Capelli Rossi, il fatto che nessuna delle 3 di queste 3 serie sia ambientata in Giappone? Come mai? Come si spiega?
1: L'interesse per l'Occidente, per tutti e 3 i personaggi, Takahata, Miyazaki, Kotabe, era molto vivo già dall'inizio della loro carriera. Pensiamo sia alle 3 serie animate che lei ha menzionato, come anche a Lupin III, ambientato in Francia, e poi abbiamo anche film successivi come Il Castello di Howl, ambientato in Francia, Kiki, che è un'ibridazione di diverse città europee. Però insomma, ecco, loro cercavano di trovare dei luoghi al di fuori del Giappone i quali potessero entusiasmare il pubblico giapponese in un periodo abbastanza difficile a livello economico e sociale. Quindi dobbiamo ricordarci che il Giappone si trovava in un periodo di rallentamento economico dopo la forte crescita del dopoguerra, e quindi in Giappone si iniziò a riflettere sempre di più sugli effetti negativi di questa crescita, di questo sviluppo rapido, come l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente. Ricordiamoci che nel 1970 c'è stata l'esposizione mondiale internazionale a Osaka, con un enorme impiego di risorse economiche e ambientali. E in questo contesto i giovani, allora poco più che trentenni, Takahata, Miyazaki e Kotabe, cercarono dei luoghi al di fuori del Giappone che potessero dare un po' di sollievo alle persone, ai bambini, alle famiglie, ai ragazzi, cercando anche di ambientare le serie animate magari in luoghi che non fossero direttamente legati alla guerra, come la Svizzera. Per questo che la prima grande lunga serie animata che loro fecero, Heidi nel 1974, era ambientata in Svizzera, un paese neutrale che agli occhi dei giapponesi era un modello anche di, nella maniera in cui si apprezzava la natura, in cui ci si legava al mondo degli animali e spirituale. Infatti, nella trasposizione in serie animata della storia di Heidi vennero rimossi molti elementi legati al cristianesimo, sostituendoli con degli elementi piuttosto animisti che rispecchiassero un po' il credo popolare, la religione giapponese, che sia il buddismo o lo shintoismo.
0: A proposito di animismo, nei film di Miyazaki si ritrovano spesso figure che affondano le loro radici nell'animismo shintoista. Come va letta questa loro presenza?
1: Beh, l'elemento dell'animismo è un aspetto ricorrente nei film di Miyazaki e anche in quelli di Takahata. Basta pensare a Totoro, questo animale, questo spirito della foresta che protegge non solo l'ecosistema della foresta dove abitano le due bambine insieme al padre, ma anche proprio le bambine stesse. Questi elementi animisti che Miyazaki rappresenta nei film derivano spesso dal credo popolare shintoista, dove ogni elemento naturale può rappresentare una sorta di divinità protettrice del luogo, protettrice dell'ambiente circostante, ma anche delle persone che ci vivono. E chiaramente per lui questo è anche un forte elemento che richiama l'aspetto dell'ecosistema e della protezione della natura, che a lui sta anche tanto a cuore, e molti dei suoi film toccano il tema.
0: L'amore per la natura è molto presente nell'opera di Miyazaki. E a proposito della pittura tradizionale giapponese, in La storia della principessa splendente di Takahata, il regista recupera due stili pittorici del passato, abbandonando un po' il tratto tipico dello studio Ghibli. Da storico dell'arte e yamatologo, come interpreta questo recupero stilistico? Come si spiega?
1: Sì, beh, innanzitutto la storia della principessa Kaguya è ambientata nel Giappone del periodo Heian, ossia tra l'VIII e XII secolo, ed era proprio quello il periodo in cui le makimono erano degli stili artistici più diffusi e apprezzati in Giappone. E quindi Takahata guardava proprio agli makimono antichi come alle vere radici del linguaggio visivo narrativo giapponese, che tra l'altro spesso vengono anche definiti come precursori dello stile del manga moderno. E Takahata era convinto che per questo film d'animazione uno stile troppo rifinito e pieno di dettagli finisse per soffocare, diciamo, l'intento narrativo e stilistico. E quindi per questo motivo scelse di utilizzare delle linee più leggere e apparentemente incompiute, ispirandosi agli emakimono del periodo Heian. Voleva conservare appunto la traccia visiva della mano dell'artista e cercare un po' di dare l'impressione che l'animazione stesse prendendo forma sotto gli occhi dello spettatore. Tuttavia, la storia della principessa splendente non era il primo esperimento che Takahata ha fatto con un'estetica più semplice e minimalista. Per esempio, già per il film animato I miei vicini Hamada usa uno stile più semplice, con dei colori pastello e meno ricco di dettagli. Qui invece di ispirarsi allo stile degli emakimono del periodo Heian, il film richiama più uno stile e un'estetica moderna degli Yonkoma, cioè i fumetti giapponesi a quattro vignette, unita a quella degli schizzi ad acquarello. Comunque, insomma, Takahata è sempre piaciuto sperimentare con diversi stili di disegno e di animazione.
0: E del Takahata sperimentatore abbiamo parlato anche con il nostro precedente ospite Andrea Fontana. Per concludere, vorrei chiederle di un film sempre di Takahata. Nel 1988 escono nelle sale giapponesi, a pochi mesi di distanza, Una tomba per le lucciole di Takahata, appunto, recentemente ridoppiato e rinominato con il titolo La tomba delle lucciole, e Akira di Katsuhiro Otomo. l'uomo, due visioni opposte e insieme complementari della distruzione, una rivolta al trauma reale della guerra e dei bombardamenti, l'altra a un'apocalisse futuribile e metropolitana. Cosa ci dice questa coincidenza sul modo in cui l'animazione giapponese di fine anni Ottanta stava elaborando la memoria della guerra e anche la paura di una catastrofe futura? Quanto Takahata e Otomo stavano probabilmente dando voce alle stesse preoccupazioni?
1: Sì, come lei ha ben detto, i due film sono usciti nello stesso periodo, ma parlano di cose diverse. Takahata guarda al passato ed è una cruda e reale testimonianza delle atrocità che avvengono durante una guerra mondiale. Inoltre, i bambini, in quanto protagonisti, sono la categoria prediletta da Takahata per mostrare gli orrori umani del passato, sperando che rimanessero nel passato, cosa di cui però non ne siamo assolutamente certi. E invece, d'altro canto, Otomo con Aki guarda al futuro, mettendo in scena delle preoccupazioni riguardo lo sviluppo tecnologico estremo che stava avvenendo in Giappone dal secondo dopoguerra in poi, estremizzando ciò che potrebbe accadere in un ipotetico futuro post-apocalittico. E lui infatti racconta di un mondo dove la tecnologia è sfuggita di mano, il governo e i militari sono senza scrupoli, e quindi c'è una critica. E poi nel film di Otomo c'è una riflessione anche molto interessante sull'adolescenza, che nel film si manifesta con dei poteri paranormali, però sostanzialmente come a dire che la speranza è la maniera in cui i giovani spezzano ciò che c'era prima, una rivolta, una ribellione al sistema convenzionale. E allo stesso tempo però questo è un potere pericoloso, incontrollabile, come infatti accade nel film, quando poi alla fine tutto esplode. Questi sì sono un po' i due sguardi che secondo me rappresentano i film di Takahata e di Otomo del 1988.
0: Prima di salutarci voglio ancora chiederle un'ultima cosa: dovendo scegliere una sola opera di Miyazaki e Takahata, quale sceglierebbe e perché?
1: Il mio film preferito tra quelli di Miyazaki e Takahata è Nausicaa, che in realtà è stato realizzato prima dalla fondazione dello studio Ghibli, ed è il mio film preferito proprio perché dà quello slancio ai due grandi registi e li convince, insomma, a fondare lo studio d'animazione che poi divenne, e in realtà tuttora è, uno dei più famosi studi di film d'animazione al mondo. E anche e soprattutto perché nel film di Nausicaa emergono tante tematiche che poi riemergono in altri film, come l'amore per la natura, l'importanza di proteggere un ecosistema, l'inquinamento globale e anche, insomma, la presenza degli animali, che nei film di Miyazaki e Takahata sono sempre un elemento ricorrente, sia quelli che si legano al tema dell'animismo, ma anche semplicemente gli animali da compagnia che proteggono i protagonisti. Quindi sì, direi che Nausicaa è il mio film preferito.
0: Luigi Paolo Zeni, grazie per essere stato con noi a Charlot. A presto.
1: A presto, grazie mille.
0: E adesso, prima della perla di questa settimana, ci ascoltiamo The Path of the Wind, ovvero Il Sentiero del Vento, uno dei brani più celebri della colonna sonora del film d'animazione di Miyazaki del 1988, Il mio vicino Totoro, brano composto dal maestro Joe

0: La Perla.
1: La sera del 21 settembre 1945 sono morto. Comincia così, con un annuncio funebre. La tomba delle lucciole, il film d'animazione di Isao Takata, tornato con un doppiaggio nuovo di zecca lo scorso anno al cinema e proiettato quest'estate al Locarno Film Festival in occasione dell'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Quella che il maestro Takahata ci sta per raccontare è una storia che inizia male e andrà a finire anche peggio. La sera del 21 settembre 1945 sono morto e mentre pronuncia queste parole Seita è già un fantasma. Rimasti soli e senza un posto dove andare, dopo la morte della madre uccisa da un bombardamento incendiario americano nel corso degli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, lui, Seita, 14enne, e la sorellina Setsuko, di 4, cercano di sopravvivere. E dopo aver litigato con l'unico parente rimasto loro, i due giovani protagonisti trovano riparo nel bel mezzo della campagna giapponese in un rifugio abbandonato. E non mancano gli attimi di felicità in un mondo ormai a pezzi. Vivono di espedienti e purtroppo però basta poco perché tutto precipiti. La tomba delle lucciole ci mette di fronte all'orrore quotidiano della guerra, di tutte le guerre, fatto di legami e di affetti spezzati, di ferite che non si rimarginano. Del resto il manifesto del film, quello con le lucciole arancioni sospese nel buio, se schiarito rivela la sagoma inquietante di un bombardiere B-29 e quei puntini che sembrano lucciole non sono soltanto lucciole, ma sono anche il bagliore di una pioggia di bombe incendiarie. Seita e Setsuko però non muoiono sotto le bombe, ma ad ucciderli è qualcosa di altrettanto terribile. Muoiono lentamente di stenti, di fame. E non c'è nessun cattivo a cui dare la colpa. Attorno a loro solo persone imbruttite dalla guerra che si difendono come possono in un paese ormai al collasso. Curioso pensare che lo stesso anno di La tomba delle lucciole, era il 1988, uscì nelle sale anche Akira. Due modi distanti, almeno all'apparenza, di guardare la fine del mondo o di un mondo, con da una parte il futuro che si fa apocalisse e dall'altra due bambini che si spengono lentamente, fragili come le lucciole e come le lucciole destinati a smettere di brillare senza che nessuno se ne accorga.

Era The Battle Between Meave and Corvette, brano orchestrale composto dal maestro Isaishi per la colonna sonora del film d'animazione Nausicaa della Valle del Vento, di cui abbiamo parlato in più di un'occasione nel corso di questa puntata dedicata all'animazione dello studio Ghibli. Cala lentamente il sipario su questa puntata di Charlot, disponibile online alla pagina rsi.ch/charlot. Vi ricordo che la prossima settimana con Monica Bonetti saremo in diretta dal FIT di Lugano, dal Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, e che fra non molto alle 12.30 su Rete 2 andrà in onda Indovina chi viene al cinema, la nostra rubrica settimanale dedicata alla settima arte, curata da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, puntata che vedrà oggi ospite la ballerina, coreografa e regista Laura Kerr. Non mi resta che ringraziare Renato Amadò e Dario Milan per il supporto tecnico. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutti e tutte voi all'ascolto. State bene e a presto.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino.
1: Un attimino?
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Oggi vogliamo presentarvi un elenco aggiornato di
3: sumerismi.
4: Di anglismi da evitare, come
3: di
4: dice?
3: Sumerismi.
4: Come sumerismi?
3: Sumerismi, tracce di questa lingua antica nell'italiano odierno. Ricorda la nostra rubrica Impara il Sumero?
4: Certo, come faccio a dimenticarla?
3: Ebbene, oggi festeggiamo le 100 puntate di Impara il Sumero.
4: Ma non è vero,
3: sì,
4: ne abbiamo fatte tante, vero?
3: Un rendiconto.
4: Forse anche troppe, però non le abbiamo neanche contate. 100 mi sembrano una stima veramente eccessiva.
3: Guardi che il Sumero però è antico, deve contare le puntate avanti Cristo, quelle degli ultimi secoli,
4: sì.
3: E sa che già la radio babilonese mandava in onda un rudimentale
4: radio babilonese
3: 5-6 mila anni fa.
4: Certo, la radio babilonese, sì, che ascoltavano con le cuffie di argilla.
3: Bravo.
4: Sì. Per cambiare discorso, Fazioli, per favore, voglio annunciare che oggi abbiamo un ospite speciale, Damiano Realini. Buongiorno, Damiano.
5: Buongiorno. Buongiorno, speciale, già mi imbarazzo.
4: Giornalista collega dell'RSI, conduttore del programma di interviste Lo Specchio e anche, ci teneva, ciclista della Domenica. Avete qualcosa in comune, Fazioli, lei
3: sì,
4: è il nostro ospite.
3: Il nostro prossimo obiettivo è portare in bici lei, Pagani. E Damiano Realini, oltre a lei, Pagani, è anche l'unico allievo di antico sumero contemporaneo. Perché con il sumero, lo ricordo ancora una volta, vai dappertutto.
4: Sì, sì. Vabbè. Ma solo se sei uno scriba del 3000 avanti Cristo.
3: Ma non sia pignolo, ho portato dei testi da studiare.
4: E lo
3: prego,
4: sapevo,
3: passi,
4: carino,
3: passi.
4: Eccoli qua, sono ancora con queste tavolette in lineare B.
3: Ormai lo dì anche a Realini.
5: Grazie,
3: anche a Realini. È un documento che sancisce un prestito,
4: che perché
3: meraviglia. I contratti di prestito sono comuni nella documentazione della terza dinastia di Ur.
4: Lei si rende conto che sono 130
3: siamo a 4000 anni fa.
5: Sì, ma la bici non si presta, questo è
3: no, questo
5: vero.
3: No. Soprattutto non a questo tasso di interesse, perché lei, Pagani, saprà tradurre, Realini, non interrogo lei per prima, ma Pagani
4: tradurre.
3: Saprà
4: certo.
3: Tradurre quanto sì. È il tasso di interesse segnato in questo testo.
4: È un tasso variabile.
3: Vediamo insieme. Tre
4: è
3: cicli
4: Euribor.
3: D'argento, c'è scritto. Tre cicli d'argento a cui va imposto un interesse di un ciclo ogni 5. Urninurta, figlio di Baba, ha ricevuto da Igi Sasa nel mese 12° trascorso il 25° giorno.
4: Lei non sta leggendo la tavoletta, la vedo che c'è la traduzione lì di fianco.
3: No. A me un ciclo ogni 5, che tasso di interesse è?
4: Un ciclo ogni 5 è il 20%.
3: 20% erano alti,
4: Erano alti, sì.
3: Altissimi.
4: Caspita.
3: Sì. No, era difficile vivere di prestiti 4000 anni fa. Tra l'altro, a che anno risale il prestito?
4: Che domande sono? In che senso?
3: C'è scritto tutto.
4: Ah, certo, c'è scritto. Aspetti che guardo, Allora, Ur, figlio di Khmer,
3: sì,
4: figlio di Thor, il prestito risale. Non lo so,
3: C'è scritto l'anno successivo all'anno in cui Chemosh è stata distrutta. E sapete la cosa interessante? È che non c'è il nome dell'anno. L'anno successivo a quello della distruzione di Chemosh vuol dire che quell'anno lì non era ancora successo qualche cosa degno di dare nome all'anno. Era un senso, insomma, di lentezza nell'attualità. Aspettiamo, prima di dare il nome all'anno, aspettiamo.
4: È interessante che lei lo trovi interessante, sa, Fazioli.
3: Beh, per esempio l'anno 2026, noi non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere di qui a fine anno. Teniamo aperto il nome fino alla fine. Anno in cui Pagani è andato in bicicletta con Realini e Fazioli.
4: vediamo. La parola cara. Fazioli,
3: sì,
4: mi sia più
3: di
4: pronto sulle sigle. Per
3: Stavo pensando all'anno. Dunque, la parola cara, naturalmente, di Damiano Realini.
5: La parola cara, voi siete andati indietro nel passato e quindi ci andrò anch'io con la mia parola cara, che è dei. Ok?
3: Dei?
4: Non
3: sì,
4: una preposizione,
5: dei.
4: Ma un sostantivo.
5: Bravo, non la preposizione che introduce il complemento di specificazione del tipo un attimino, una bellissima trasmissione, dei conduttori, Fazioli e Pagani. Non è nemmeno un passato remoto di dare, tipo Checco Zalone.
4: Io
5: non
4: dei.
5: So quando
4: non sono mica
5: quando
4: sicuro
5: chatta
4: che sia un passato remoto.
5: No, esatto,
4: diedi,
5: di dare, di Udetti, chissà.
4: Udetti.
5: No, perché
3: io dei, sì. Dei
5: Checco Zalone, ve lo ricordate?
4: Sì,
5: quando
4: certo.
5: Chatta con Fragola 86 dice di dove sei, di Pompei. Ah, credevo era un verbo al passato.
3: Ecco,
5: dice,
3: sì, in
5: vabbè.
3: Questo caso non è né il verbo al passato né
5: no. Soprassediamo, vabbè. No, è il plurale di Dio e quindi alludo e penso agli dei dell'Olimpo che forse chissà si annoiavano un po' e allora amavano calarsi fra i comuni mortali, assumendo a volte delle sembianze di un viandante oppure persino degli animali anche, o di mendicanti, perché amavano divertirsi, forse loro si annoiavano un po' infatti nell'Olimpo, con le passioni, quindi l'amore, e ogni tanto ci scappava anche un figlio, Achille, Semideo, oppure la guerra e l'odio. E la cosa interessante è che gli dei avevano una passione per gli uomini. Atena, che era la dea dell'intelligenza, lei aveva una grande passione per Ulisse, per esempio, noto per la sua intelligenza, per la sua furbizia. Infatti insieme arrivarono alla trovata del cavallo di Troia. C'era questa simbiosi fra dei e uomini. Poi noi abbiamo ridotto il plurale dei con un singolare dio ora col cristianesimo, ma a me piace pensare che oggi gli dei si aggirino ancora fra di noi. Prima, mi state guardando in modo strano, prima alla macchinetta del caffè non ne ho visti, però ho visto un video col concerto di Freddie Mercury che ha rapito un intero stadio, e c'è un po' la tentazione di pensare che si potesse trattare di Apollo, il dio delle arti, per esempio. Beh, quindi certo. Con la mia parola cara vorrei provare a interpretare i talenti di chi ci sta attorno come dei riverberi, delle scaturigini, diciamo, divine e olimpiche. Parolone.
3: Però anche la macchinetta del caffè non la sottovaluterei, perché effettivamente per un abitante dell'antica Grecia vedere che di colpo da quel parallelepipedo scaturisce una bevanda o tutta la nostra tecnologia ha qualcosa di divino, sicuramente. Grazie, per chi
6: per
3: non
6: favore,
3: la conosce.
6: Stava facendo un bellissimo discorso sulla divinità della musica.
5: Ai tempi dei Sumeri non c'erano macchinette del caffè, sicuramente.
6: Senta Realini, torniamo sulla terra. Qual è la parola grama che ha scelto per noi?
5: Allora, la parola gramma, ero tentato di dire raucedine, perché prima di entrare in studio mi sono bevuto 3 bicchieri d'acqua fredda per placare la raucedine.
3: Che però è una bella parola, raucedine.
5: Raucedine, beh,
3: esteticamente.
5: Esatto. E ero tentato di dire anche zanzara, perché dai tombini in questo periodo uscivano asciami da un tombino davanti a casa mia, mi massacravano le notti e le dita dei piedi. Però non è questa la parola che mi infastidisce alle orecchie, ma è un'altra che mi fa correre comunque la mano alla fondina dell'autan. Ed è una parola che ha anche una certa eleganza, rispettivamente.
3: Effettivamente, se posso
6: mi interessa
3: rispondere.
6: Il legame tra la fondina dell'autan e rispettivamente.
5: No, il disturbo che può dare all'orecchio, perché mi dà fastidio questa parola, diciamo l'uso improprio che se ne fa. Allora, un'avvertenza, io non sono qui assolutamente per giudicare, criticare o deridere gli errori degli altri. Anche perché
3: abbiamo pagani che lo fanno.
6: Ci penso io per questo.
5: Sì, ma infatti anche perché la lista delle mie ignoranze va da qui a Chiasso, andata e ritorno. E poi io mi considero anche un discreto produttore di strafalcioni, quindi davvero non sono uno snob che critica chi fa errori. Il fatto è che rispettivamente, che andrebbe usato per dire io ho 2 colleghi, Marco e Andrea, loro hanno rispettivamente 35-38 anni.
6: Grazie, molto buono. Sì. Sì.
5: Vabbè, andare in bici dà i suoi frutti.
3: Ringiovanisce, ogni anno ne perdo uno, sì.
5: Ma è un po' l'uso che fanno magari i politici o i rappresentanti delle istituzioni per cercare di infondere una solennità nel discorso, per volerlo elevare, poi alla fine viene massacrato malamente.
3: Io usato al posto di no? Sto parlando con Marco, rispettivamente Andrea, cioè al posto di una E si usa un lunghissimo rispettivamente.
5: Io mi sono preparato.
6: Sento una sciatalgia che mi sale.
5: Io mi sono preparato e ho 2 citazioni filologicamente corrette, non tratta dai Sumeri, ma dalla politica più locale recente. Per risolvere il problema del traffico e degli intasamenti abbiamo acquistato rispettivamente 3 nuovi bus elettrici, ulteriori trattande passeranno rispettivamente in sede di legislativo.
6: La sciatalgia si fa lomba,
3: fa male.
5: Ecco,
3: sì.
5: Fa male. Un'altra, io e il mio partito siamo evidentemente presenti sul territorio e in Parlamento, dove lavoriamo rispettivamente 24 ore su 24.
6: Con rispetto,
5: questo
6: intendeva.
5: È assurdo.
6: Lavoriamo rispettivamente.
5: Vabbè, la morale della mia parola.
3: 24 ore rispettivamente, sì. Su 24, cioè, a questo punto lo si può mettere ovunque.
5: Sì. Ma infatti è la morale della mia parola grama, è quella: non avventuriamoci in paroloni per darci aria, che poi scivoliamo sulle bucce di banana.
6: Parla come mangi, insomma. Parla rispettivamente come mangi.
3: Sì, oppure fidati del silenzio, perché alla fine viene usato per riempire. Casomai uno restasse un attimo in silenzio, no, mettici un bel rispettivamente.
6: Quanto è bello il silenzio quando uno non sa cosa dire.
1: Sima di Kanda Paye.
6: Lei, Rerin, deve sapere che questa rubrica è dedicata alla musica, alle canzoni che voi portate come ospiti nella nostra trasmissione, e Fazioli ogni volta cerca di aggiungere maggiore enfasi nel raccontare, nel nominare il titolo. Sentiva questo Sima di Kanda.
3: La dico come Paolo Conte, perché è il titolo di una canzone di Paolo Conte che vorrebbe dire siamo dei cani da pagliaio in dialetto piemontese, ma sembra una parola esotica.
6: Lei che brano ci ha portato?
5: Beh, io ho sentito 3 settimane fa in un baraccio di Genova, quindi Brutti Ceffi e Rum, sembrava un rifugio di pirati, un pezzo di Vinicio Capossella, Medusa cia cia cia, tratto dall'album Ovunque Proteggi. E mi sono ricordato proprio 3 settimane fa che io l'avevo comprato questo disco e avevo visto Capossella anche al Teatro di Chiasso, ed è uscito questo disco esattamente 20 anni fa, 2006.
6: Sentiamo un estratto che ci ha portato, poi ci racconta perché l'ha scelta.
7: Questa

0: È più forte di me, ma io ogni volta che sento Vinicio Capossela penso a Renato Raschel. Assomiglia un sacco a Attanasio Cavallovanesio, queste vecchie canzoni degli anni 50-60.
1: Sì, c'è anche Baciami Piccina che viene citato in questo testo.
2: È vero. Il ritmo scanzonato che contraddice un po', diciamo, la produzione di Capossela, che spesso si fa cupa e un po' complicatina, invece questo ritmo scanzonato mi mette proprio gioia. E in scena c'è infatti la Medusa,
1: a proposito di Dei,
2: esatto, che tutti additano come un mostro che ha un aspide per capello e che è un mostro che andrebbe decapitato, ma Vinicio Capossela ci invita a pensare che anche i mostri hanno un cuore e anche la Medusa cerca affetto, la Medusa cerca compagnia e vorrebbe abbracciare e baciacciar, qualcosa del genere, sì, un uomo. Però c'è un problema tecnico con la Medusa, non di poco conto, che ogni uomo che guarda l'erotismo spesso passa proprio dallo sguardo, alla fine viene pietrificato. Allora, cosa dice la Medusa? Dice, ragazzi, mi raccomando, toccare ma non guardare. E gira la morale, insomma ribalta una morale, ma questo è tipico di Capossela, che sta dalla parte di Golia e non di Davide. Quindi mi sembra molto interessante questo pezzo, perché con un ritmo scanzonato alla fine ribalta la morale. Dai, cosa c'è di più bello di vedere il mondo rovesciato e a ritmo di cia cia cia?
1: E poi la sensazione che quando guardi negli occhi gli altri loro diventino di pietra. Chi non l'ha mai provata, voglio dire, si attinge alla Medusa che c'è in fondo a ognuno di noi. Io sto guardando Pagani e mi sento
0: pietrificato. Vorrei trasformarla in sale.
1: Appunto, voglio dire, è una distanza fra noi e il mondo che proviamo tutti e che viene nel simbolo della Medusa viene rappresentata. Bella questa cosa, non ci avevo mai pensato. Grazie Realini.
2: Prego.
1: Vedo che comunque la trasformazione di Pagani in pietra oggi è un po' più lenta del solito.
0: Ma io quello che doveva
1: pietrificare, la vedo un po' più dolce,
0: pietrificato. Chi è che mi ha pietrificato a me? Lo sguardo di Realini.
2: Spero di no.
0: Realini, è stato un piacere averla ospite un attimino, torni a trovarci, glielo dicevamo con davvero senza finta retorica anche fuori onda, perché devo dire che è un ospite efficace, forse mi sto affezionando troppo, ma
1: vede,
0: questa cosa passerà in fretta.
1: Da pietra a cioccolato.
0: grazie per essere stato con noi. E con questo ci salutiamo.
1: Sì, giusto.
0: E lei non si ricorda mai come facciamo a salutarci.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
0: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori della Radio Svizzera Italiana su questo ciclo su John Coltrane. Beh, io direi di iniziare con un piccolo quiz musicale. Ascoltiamo subito questa melodia e credo che saranno davvero pochi gli ascoltatori che non riconosceranno il brano.
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with

Era la voce di Julie Andrews, la grande attrice e cantante che era la protagonista del film Tutti insieme appassionatamente, The Sound of Music, il titolo originale, che nel 59, prima ancora, era stato un musical a Broadway, al cui interno c'era questa canzone, My Favorite Things, che avrete sicuramente riconosciuto. Un promotore del musical e della casa editrice che pubblicava la musica di Richard Rogers e Oscar Hammerstein andò un giorno da Coltrane con lo spartito in mano dicendogli: sei interessato a suonare questo pezzo? Coltrane non era ancora un musicista particolarmente noto, lavorava nel giro dei club di New York, siamo nell'estate del 1960, trova il pezzo interessante, il gruppo un po' meno, fa qualche resistenza, però provano e alla fine riescono a mettere su il brano che verrà registrato nell'ottobre di quell'anno. Ed è un brano diventato rivoluzionario, iconico, associato a Coltrane. In cosa consiste la rivoluzione coltraniana per il tramite di questa specie di pseudo-valzer per un film, o meglio per un musical ambientato sulle Alpi austriache? La rivoluzione sta in diversi aspetti. Il primo è che Coltrane suona questa canzone con uno strumento che era stato fino a quel momento del tutto marginale del jazz, il sax soprano, di cui era stato un maestro ovviamente Sidney Bechet, ma anche Steve Lacy lo suonava, ma Lacy era ancora meno conosciuto di Coltrane. Coltrane

Lo prende, interessato, tra il 59 e il 60 lo studia e decide di suonarlo non per la prima volta, ma in modo finalmente significativo per My Favorite Things. Il suo modello sono gli oboi indiani, come lo Chennai, con un suono fortemente nasale e rotondo. La seconda rivoluzione sta nel fatto che il pezzo è in tre quarti, un tempo di valzer in originale, ma che Coltrane trasforma in un tempo ternario africaneggiante. Il valzer jazz era stato, come dire, accarezzato da vari musicisti in quegli anni, in particolare da Max Roach, dal giro di quel batterista, di musicisti di quel batterista. Coltrane invece, con la complicità della batteria di Elvin Jones, trasforma il valzer in un vero e tre quarti jazz, sincopato, africaneggiante, elastico, che non ha più nulla della rigidità un po' impettita del jazz waltz. E il terzo aspetto è che, permettetemi l'espressione, Coltrane apre la struttura di My Favorite Things come una scatoletta. Non è una metafora errata, perché in realtà Coltrane abbandona la struttura fissa del pezzo e utilizza la base armonica come un pedale, si dice tecnicamente, cioè una base fissa, una base che non cambia mai. Non suona Coltrane gli accordi di Rogers, ma tiene fisso quel Mi basso, che tra l'altro è la nota più grave del contrabbasso, come nota di base di tutto il brano. Quindi la forma viene completamente diluita e si entra in quel concetto che Coltrane aveva studiato con Miles Davis, il concetto modale, suonare su una sola scala invece che su degli accordi. Si noti che Coltrane sperimenta questa idea di suonare su una sola scala invece che su degli accordi proprio mentre suona anche i suoi cosiddetti Coltrane Changes, cioè il contrario, gli accordi complicati. Suona due cose opposte nello stesso periodo. Ora, My Favorite Things nella versione Atlantic del 60 è molto nota e vorrei farvi ascoltare un frammento che a un certo punto verrà fatalmente sfumato perché le esecuzioni sono lunghissime, della versione registrata al Festival di Newport il 7 luglio del 63. C'è McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso e Roy Haynes siede alla batteria al posto di Elvin Jones, che stava scontando una pena per tossicodipendenza. È un'esecuzione straordinaria dove sentirete questo elemento indiano anche del solismo di Coltrane con il sax soprano, quasi da invasato, è una musica completamente nuova destinata a cambiare la storia del jazz.

Eccolo il tono incantatorio di My Favorite Things del quartetto di John Coltrane, in questo caso dal Festival di Newport. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria a tutta il femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, domani alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. C'è una seconda rinuncia di peso all'interno dell'UDC per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Lo svittese Marcel Dettling si aggiunge alla grigionese Magdalena Martullo Blocher, che già venerdì sera aveva fatto sapere di non essere interessata. Dettling, presidente nazionale dell'UDC, intende dedicarsi completamente alla guida del partito. Elezioni nel Canton Zugo, riconfermati i 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni l'esecutivo cantonale tutto borghese conterà 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Non è dunque andato a segno il tentativo della sinistra di riconquistare il seggio perso 8 anni fa. Lo sfidante che si è avvicinato di più è il candidato della formazione Verde Alternativa. Ancora in corso invece le operazioni di voto in Brasile per eleggere il Parlamento federale, ma soprattutto designare il presidente. Sono in corsa l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I primi risultati sono attesi in tarda serata, quando in Svizzera saranno passate le 22. Seggi aperti pure in Bosnia-Erzegovina, dove si rinnovano vari organi politici e in particolare la presidenza condivisa tra bosniaci musulmani, croati cattolici e serbi ortodossi. In Francia fermate 2 persone per la brutale aggressione subita venerdì da un poliziotto durante le proteste degli studenti. Il fatto è accaduto a Belfort, non lontano dal confine svizzero. A Marsiglia dovrà invece rispondere di gravi accuse un quindicenne che ha puntato una bomboletta spray infiammata contro una donna che tentava di impedire l'assalto a una pensilina, sempre a margine della rivolta dei liceali. Le previsioni meteo per domani indicano tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con banchi di nebbia mattutini sull'altipiano. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da locali rovesci lungo le Alpi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
1: Questa è una canzone d'amore che Rosa cantava con grande ironia.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Oggi la canzone dialettale si tinge di rosa. La nostra trasmissione, appunto Gran Bazar, che sta dedicando una lunga serie di puntate dedicate alla canzone in dialetto, oggi sarà interamente dedicata alle donne che sono state protagoniste della canzone, appunto, dialettale. Con una di loro, avete sentito, abbiamo cominciato. Molti avranno riconosciuto la sua voce, vero Franco Brevini?
1: Etta Scollo, catanese, che ha costruito un percorso che intreccia radici e ricerca. Esordi pop, formazione classica, anni di studio e di palcoscenico tra Austria e Germania, fino al ritorno alla Sicilia, dove la sua terra diventa materia viva di racconto. La cifra che la caratterizza è l'attenzione estrema alla parola. Sceglie i testi come si sceglierebbe un racconto da far proprio, lavorando sul colore delle consonanti, sul ritmo interno delle frasi, sull'equilibrio tra la voce e gli strumenti. Non a caso ha dedicato a Rosa Balestrieri un doppio omaggio che ha segnato la sua carriera e esplorato la poesia della scuola siciliana e la prosa visionaria di Vincenzo Consolo, trasformandola in musica.
0: Ecco, so che ci vuoi proporre Cuti Ludissi, che è, come dire, è uno dei brani iconici, appunto, proprio di Rosa Balestrieri.
1: Più di un classico riletto, è la prova di come un canto tradizionale possa diventare canzone d'autore senza perdere la sua radice comunitaria. Cuti Ludissi è una dichiarazione d'amore in siciliano che cammina al confine tra lamento e promessa, una melodia antica nata nel passaparola della tradizione che Etta Scollo ha riportato alla luce con una grazia invece tutta moderna. Nella sua interpretazione il brano perde ogni patina folcloristica e diventa confidenza diretta. La voce scolpisce le sillabe, lascia spazio al respiro, fa vibrare il non detto. È un canto che non ha bisogno di gridare per farsi ricordare. Affida alla ripetizione e al timbro la forza di un sentimento che resiste e grazie alla cura degli arrangiamenti la lingua si fa trasparente e comprensibile anche a chi non è nato in Sicilia. Ascoltandola si percepisce l'artigianato minuzioso con cui Scollo calibra dinamiche e silenzi. La tradizione risuona ma parla al presente. Ecco, se cerchi un accesso al suo mondo parti proprio da qui e lascia che la sua versione di Cuti Ludissi apre la porta. Dietro c'è un'idea di musica che tratta la memoria come materia viva e il siciliano come una lingua capace di dire oggi cose con chiarezza e pudore.

0: Etta Scollo Cthulhudissi, interpretato appunto da questa stupenda voce siciliana, catanese, lo abbiamo detto, che ha ereditato appunto questa capacità appunto della canzone, del canto tradizionale, appunto in famiglia. La Sicilia si sta rivelando un vero e proprio semenzaio della canzone dialettale. So che vuoi proporci un'altra voce dell'isola, Franco.
1: Sì, proporrei la voce di Rita Botto, una voce potente e comunicativa, capace di fondere il canto tradizionale con jazz, blues e teatro di parola. Nata e artisticamente cresciuta nell'isola, la Botto ha inciso dischi come Stranizza da Muri e ha lavorato a lungo con la banda Diavola, riportando in scena e in studio canti dell'oralità siciliana con un taglio moderno, fedele però allo spirito popolare. A Virinedda, la canzone che ascolteremo, è una serenata tradizionale siciliana, brillante e allusiva. Il titolo dice tutto. Virinedda è il piccolo succhiello, che è diminutivo di Virrina, con cui l'innamorato sogna di forare la porta dell'amata per sbirciare all'interno della sua abitazione di notte. Butto ne firma una versione energica con la banda Davola e l'arrangiamento bandistico le dà un passo da piazza e un respiro da teatro, mantenendo così salva la matrice popolare.

0: La voce era quella di Rita Botto, il brano a Virenedda, siamo a Gran Bazar, stiamo ripercorrendo le voci femminili. Ora ci spostiamo nel Salento, altra regione importante musicalmente, per scoprire come venga rivissuta la tradizione pugliese, e anche qui è la donna al centro della nostra attenzione.
1: Sì, la figura che ho scelto è quella di Maria Mazzotta, una voce che viene dal Salento e porta con sé il passo antico della pizzica. Cresciuta tra Lecce e Canzoniere Greccanico Salentino, di cui è stata una colonna tra il 2002 e il 2015, ha poi intrapreso un percorso di solista che l'ha imposta come una delle interpreti più autorevoli della musica d'autore di radice meridionale. Mazzotta tratta il dialetto come lingua viva e la melodia è uno strumento di verità emotiva. Dentro questo orizzonte, la canzone che ascolteremo, Fimmene, Fimmene, il titolo evoca un po' quello della canzone precedente, è più un cavallo di battaglia, è un atto di memoria collettiva, un canto di lavoro e di denuncia nato nelle campagne del tabacco, e racconta con una semplicità che non concede sconti la fatica e le ferite delle tabacchine salentine, donne piegate ai ritmi duri della raccolta e a rapporti di potere spesso violenti. Nella versione di Mazzotta il brano smette di essere una reliquia folclorica, sentiremo il tamburello che pulsa come un cuore in marcia e la voce che avanza in primo piano, trasformando il ritornello in un coro di presenza. Il risultato è una canzone ponte tra passato e oggi, tra la denuncia di ieri e le domande del presente sul lavoro, sulla dignità e sul corpo delle donne.

0: Fimmene, Maria Mazzotta, una voce che rappresenta bene questa grande opportunità che la musica pugliese ci sta dando. E questi interpreti e autrici hanno spostato in avanti l'idea stessa, no, di canzone dialettale. Non è folklore, ma lingua viva, sa farsi anche pop, protesta, elegia, festa. E in questo senso anche la campagna ha prodotto risultati di altissimo livello.
1: Voglio segnalare due voci, Lina Sastri e Fausta Vetere. Comincerei con Lina Sastri, un'attrice e cantante napoletana che arriva al cinema e al teatro da giovanissima e nel 1984 vince sia Davide di Donatello che Nastro d'Argento come miglior attrice per Mi manda Piccone. Replicherà la coppiata l'anno dopo con Segreti segreti e otterrà poi un altro David come protagonista nel 1987. Parallelamente però costruisce un solido percorso musicale legato alla tradizione partenopea e alla canzone d'autore. Assaie è un brano simbolo. Pino Daniele lo scrive nel 1983 per la colonna sonora di Mi manda Piccone di Nanni Loi, affidandolo proprio alla sua voce. Il titolo in napoletano significa molto, tanto, assai, e la canzone porta in primo piano una rabbia trattenuta e dignitosa, una tensione civile che l'interpretazione di Sasti trasforma in teatro in musica.

0: oltre a essere un'attrice importante del teatro napoletano, Lina Sastri è naturalmente anche un interprete particolare della canzone partenopea. Assaie, lo abbiamo appena ascoltato. C'è poi una grande fucina musicale appunto a Napoli che parte dalle esperienze della nuova compagnia di canto popolare, dove troviamo diverse voci femminili. Una di queste è quella di Fausta Vetere.
1: Sì, forse è la voce femminile simbolo della nuova compagnia di canto popolare, è stata una delle anime storiche di questo gruppo e tra le protagoniste del folk revival napoletano è allegato la sua carriera alla rilettura colta e popolare del repertorio campano, diventando un riferimento per tutti. Emblematica è Tamuriata Nera, un testo a dire il vero risalente al 1944 e con la musica di una nostra vecchia conoscenza, il famoso E a Mario. È la storia di un bambino nato a Napoli da una madre napoletana e da un soldato afroamericano durante l'occupazione americana del 1944. Fausta Vetere traghetta questa canzone, nata nella Napoli della guerra, alle platee contemporanee senza snaturarla, mostrando come tradizione e teatro musicale possano parlare lo stesso linguaggio.

0: questo punto, per allargare, come dire, l'orizzonte senza uscire dal tema delle lingue locali, si può far tappa ancora una volta in Sardegna. C'eravamo già stati, avevamo ascoltato Franca Masu e il suo catalano. Allora andiamo in Sardegna, dove concludiamo il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle donne.
1: Sì, e torneremo proprio al catalano di Alghero, non il logudorese, la grande lingua della tradizione, ma una lingua minore e particolare, quella parlata in quella specie di isola dentro l'isola che è Alghero. La cantante che se ne serve è Claudia Crabuzza. Vorrei proporvi la canzone Come un soldat del 2016, con cui si aggiudicò la targa Tenco per il miglior disco in dialetto o lingua minoritaria. La canzone Come un soldat dà il titolo al disco ed è il suo manifesto poetico, un brano in algherese che racconta la guerra interiore, la paura che irrigidisce, la necessità di restare in piedi come un soldato pur senza un nemico davanti e la ricerca di una forza affettiva che ti riaccende. È un linguaggio diretto, intimo, dove l'immagine del soldato non evoca la battaglia esterna, ma la lotta quotidiana.

0: Claudia Crabuzza, questo è il catalano di Alghero, lo abbiamo ascoltato in questo brano come un soldat. Franco Brevini, siamo al termine, la prossima puntata di Gran Bazar dedicata al dialetto, che cosa in serbo per noi?
1: Ci occuperemo di realtà di confine, di tradizioni che vivono sospese, affacciate tra due mondi, e valorizzando quello che viene da una parte e dall'altra della frontiera, e sarà naturalmente anche l'occasione di esplorare la canzone di casa, la canzone del Canton Ticino.

invece di aspettare la manna dal cielo, senti la fatica, comincia a sudare, fatti divorare la carne dal sole.

questo scandalo al cielo. Sole così triste sulla mia tettoia, sole che mi segue ovunque, io non voglio. Sole che è lo stesso che sui miei bambini e gli insegna a giocare a mangiare.

Carnevale. Sopra lo sterrato il camion balla lento, c'è chi accende la luce, c'è chi dorme a stento. Siamo una famiglia senza riso pianto,

vita mendeva. Invece di aspettare la manna dal cielo, senti la fatica, comincia a sudare, fatti divorare

Alberto Andreani in studio col notiziario. Seconda rinuncia di peso all'interno dell'UDC per la successione di Guy Parmalin in Consiglio federale. Lo svittese Marcel Dettling, presidente del partito, si aggiunge alla consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher, che venerdì ha fatto sapere di non essere interessata. Dettling si vuole dedicare completamente alla guida del partito. Tra i cosiddetti papabili si attende forse per domani la decisione della consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru. Riconfermati nel Canton Zugo tutti i 7 consiglieri di Stato uscenti. La compagine governativa, tutta borghese, sarà dunque formata da 3 rappresentanti del centro, fra i quali Laura Ditli, la più votata, nonché sorella di Valérie Ditli, che siede nel governo vodese, e poi ancora 2 esponenti del PLR e altrettanti dell'UDC. Democentristi che diventano invece il primo partito nel Gran Consiglio di Zugo, scavalcando il centro e il PLR. Conquistano infatti 2 nuovi seggi e salgono a 20. Incontro proficuo a Kiev tra il presidente ucraino Zelensky e il cancelliere tedesco Merz, arrivato per una visita lampo. Confermato un pacchetto di aiuti dalla Germania pari a 1,3 miliardi di euro. Comprende principalmente forniture belliche, oltre al supporto di Berlino per un settore energetico messo in ginocchio dai bombardamenti russi, proseguiti anche questa mattina sulla capitale ucraina. In Brasile 18 persone si trovano in arresto con l'accusa di compravendita di voti nel giorno delle elezioni presidenziali e del rinnovo del Parlamento federale. Tra i fermati figura un esponente politico il cui nome non viene reso noto. In lizza per la presidenza, lo ricordiamo, ci sono l'uscente Lula da Silva e lo sfidante Bolsonaro. Si andrà probabilmente al ballottaggio in programma fra 3 settimane. Infine, la polizia spagnola sta sfollando centinaia di migranti che da diverse settimane bivaccavano su una spiaggia di Ceuta, l'exclave sul continente africano, già teatro a fine luglio di un arrivo massiccio di profughi. Eccoci alle previsioni di meteo svizzera per domani lunedì. Al mattino ovunque soleggiato, salvo locali banchi di nebbia sull'altipiano. In seguito sviluppo di cumuli lungo le Alpi e verso il Canton Grigioni, accompagnato da locali rovesci.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Giornalista, sociologo, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore Antoine Jacquou, nato a Losanna nel 1957, è uno degli scrittori svizzeri contemporanei più interessanti. Ha iniziato la sua formazione come scrittore drammatico al seguito di Krzysztof Kieślowski e da allora ha sviluppato le sue capacità in diversi ambiti, ottenendo più di 20 riconoscimenti internazionali. Ricordiamo in particolare gli ultimi, un Orso d'Argento a Berlino nel 2012 e il Quartz del cinema svizzero per L'Enfant d'un o di Ursula Meyer, conosciuto anche come Sister. Nel 2011 scrive Des Alpes, opera di poesia sonora che ora, grazie alla RSI e al Fondo Incoraggiamento della Società Svizzera degli Autori, verrà proposta al pubblico. E abbiamo in linea telefonica proprio Antoine Jacquou.
2: Bonsoir
1: Antoine.
2: Bonsoir.
1: Jacquou ha interrotto un suo viaggio, un suo spostamento per parlare con il pubblico di Rete 2. E io comincio subito col chiederle come è nata l'idea di Des Alpes. Di raccontare quindi la fase finale della transumanza, che in Svizzera romanda ha ancora una connotazione cerimoniosa. Dunque l'idée, Monsieur Jacquou.
2: Je crois qu'elle est née d'une photo. En fait, à l'hiver 2010, j'ai vu une photo de gens qui essayaient de faire du ski dans le Jura. Et la piste de téléski, elle faisait 10 cm de large. Et la piste de descente, elle faisait 1 mètre de large. Et j'ai trouvé que cette photo, elle disait un peu notre désarroi devant le réchauffement climatique, notre impuissance. Elle disait aussi notre déni, en fait, devant ce phénomène.
1: Dunque chiedo aiuto a Daniel Bilenco, la linea non è buonissima, come possiamo tradurre l'idea? Parte da uno schizzo di un artista.
3: Sì, di una fotografia di sci nel Giura, nel Canton Giura, di una pista da sci un po' misera, con poca neve, stretta, e questo gli ha suggerito così un sentimento di smarrimento, di impotenza davanti a quello che è il riscaldamento climatico e quello che è il destino in fondo di molte regioni di montagna che hanno investito per decenni nell'industria del turismo sciistico, dell'oro bianco, della neve, e che devono fare i conti con una riconversione, con uno smarrimento, con uno scarico, per tornare alla Des Alpes.
1: Ecco, Antoine Jacquou, dunque questa immagine che rende bene l'idea, oui, l'idea di Des Alpes, ma che cosa racconta in Des Alpes? Qu'est-ce que vous racontez?
2: Au fond, oui, Des Alpes raconte les gens de la montagne, enfin, les travailleurs de la montagne, tous les gens qui travaillaient dans l'industrie du tourisme et l'industrie, ce qu'on appelle l'or blanc, n'est-ce pas, la neige, qui sont descendus au fond dans la plaine comme des réfugiés climatiques, et puis qui nous demandent maintenant de les aider. Au fond, c'est l'histoire de tous les gens qui ont vécu de l'or blanc, les hôteliers, les moniteurs de ski, les restaurateurs, les vendeurs d'articolis de sport, qui sont maintenant au fond des réfugiés climatiques. Voilà, c'est ça, c'est une fable. C'est une métaphore, mais au fond, ça parle, disons, du réchauffement climatique et ça parle du fait que nous avons beaucoup de peine à comprendre et à appréhender les grandes mutations du climat et du monde qui sont les nôtres aujourd'hui.
1: Quindi questa problematica del riscaldamento climatico, delle grandi mutazioni, delle grandi trasformazioni che devono subire delle persone reali in carne e ossa, in particolare questi lavoratori della montagna che sfruttavano fino a poco tempo fa l'oro bianco, cioè la neve, lavorando con il turismo, e ora sono costretti ad abbandonare anche questa attività estrema venuta dopo, appunto, anche l'attività primaria che prima poteva essere quella della pastorizia in alta montagna. Dunque lei, poi, la sua visione evidentemente è di uno sociologo, una visione sociologica precisa. Ecco, mi domando, Antoine Jacquou, rapporto fra Des Alpes e L'Enfant d'un Haut, che lei ha realizzato con Ursula Meyer. Oui. Ursula Meyer, c'è un legame, il y a un lien tematico.
2: Oui, au fond, pendant qu'on préparait l'Enfant d'un Haut, on était à Verbier. Et c'était un hiver sans neige, d'une part, il n'y avait pas de neige, et pendant le tournage du film, on a dû importer de la neige depuis le col du Sempione, avec des camions, pour avoir un petit peu de neige dans le film, le manque de neige, c'était vraiment un problème. Et puis, en restant aussi à Verbier, en discutant avec les travailleurs saisonniers, avec les policiers de la station, on voyait aussi disons le décalage qu'il y a entre la vision romantique de la neige, du tourisme d'hiver, et puis le fait que c'est une industrie, c'est un business avec des prolétaires, avec des gens qui sont libres et riches, avec des gens qui travaillent dans les caves. Au fond, tout ce business, on pouvait mieux le comprendre. Et puis une dernière chose encore, moi je m'appelle Antoine parce que mon grand-père était autrichien et il y avait un grand champion qui s'appelait Tony Seiler. Et donc il a voulu que je m'appelle Antoine à cause du champion de ski qui s'appelait Tony Seiler. Donc moi c'est aussi un monde qui est presque dans mes gènes aussi, ce monde de la neige, ce monde du ski. C'est un monde que je connais bien. Et cette espèce de disparition qui arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intrigue. Voilà, c'est aussi une perception personnelle de tout ça, et pas seulement une perception, disons, historique ou voyez, sociologique, politique.
1: Ecco, penso che molti ascoltatori saranno forse riusciti a capire, magari Daniel vuoi riassumere gentilmente i contenuti di questa disparizione della neve.
3: Sì, sommariamente, sì. Riassumendo, durante il tournage del film, che ha avuto una distribuzione internazionale, dei riconoscimenti erano a Verbier in Vallese, e proprio durante il tournage c'era il problema della neve, era un inverno senza neve, hanno dovuto importarne dal Passo del Sempione, e Antoine ci teneva a dire che più che lo sguardo del sociologo è stato lo sguardo della persona toccata, che ha parlato con gli operatori del turismo, che come dire fanno del business con la neve, certo. E ha capito, ha raccolto le testimonianze, le difficoltà di queste persone, quindi non solo una visione romantica ma una visione molto realistica. E poi c'è questo aneddoto, no? Lui si chiama Antoine perché suo nonno fan di sci e voleva ricordare il campione austriaco Tony Seiler. E Antoine, sì, ha questo nome per questo motivo, per cui, come dire, è legato anche sentimentalmente, esistenzialmente, e nei suoi geni la questione della montagna e della neve.
1: Une dernière question, Monsieur Jacquot, quel type de scrittura, d'écriture, lei ha adottato per raccontare questa vicenda esistenziale e reale? Oui.
2: C'est une sorte de monologue polyphonique. Au fond, c'est écrit pour plusieurs personnages qui font une sorte de monologue polyphonique ensemble. C'est écrit pour être dit sur la scène, sur une scène de théâtre ou dans le micro d'une radio. C'est aussi un travail sur la langue, sur le spoken poetry, de poésie sonore. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis c'est quelque chose qui est aussi ironique, noir, mais drôle. Mais du point de vue de la langue, c'est ce qu'on appelle un peu spoken poetry, au fond de la poésie parlée.
1: Bene, noi ringraziamo Antoine Jacquot, questo tentativo allora di esprimersi attraverso una poesia parlata, questo grande monologo polifonico, come lo chiama Jacquot, questa Des Alpes, scritta per diversi personaggi, una poesia sonora, e noi ne parleremo fra pochissimo con Daniel Bilenco, che è qui in studio con noi, che ha proprio tradotto in italiano questa poesia sonora. Merci d'être resté avec nous.
2: Merci.
3: Grazie Antoine.
1: Partiamo proprio dal titolo originale e dalla tua traduzione.
3: Sì, la Des Alpes in romando, in francese, è proprio la discesa, no? Nella transumanza, alla fine della stagione estiva, con le bestie si scende, e la Des Alpes è una grande festa, le mucche vengono agghindate con i campanacci, i pastori magari mettono i costumi, ancora una cosa molto sentita. Qua nella Svizzera italiana un po' meno, non è più così tanto una cerimonia, e il termine in italiano, diciamo agrotecnico, è lo scarico, e ho pensato di mantenere il doppio titolo nelle due lingue, Des Alpes, lo scarico, proprio perché lo scarico, pensando ai contenuti, il tono del testo di Antoine Jacquot, riflette bene l'idea di essere stati scaricati in basso.
1: Sì, infatti c'è un po' una connotazione negativa, un po' negativa, questa
3: malinconica
1: di trapasso e di caduta. Ecco, allora Daniel Bilenco, dobbiamo a te, sembra questa trasformazione del testo drammaturgico pensato per il teatro invece lavoro radiofonico, perché tu, Daniel, hai conosciuto questo testo e anche Jacou. Te ne sei innamorato, ti sei entusiasmato di questo testo?
3: Sì, innanzitutto appunto l'incontro con Jacou è avvenuto a Varsavia nell'ambito di un programma di sviluppo di sceneggiature cinematografiche. Lui era un tutor, un maestro, io ero là per lo sviluppo di un film che penso vedremo in primavera con la regia di Eric Bernasconi, per il quale ho fatto il co-sceneggiatore. E lì è saltato fuori che tutte e due, io ho fatto del teatro, lui continua a farlo, scriverlo, e gli ho detto: senti, quando scrivi qualcosa mandamelo. Me l'ha mandato e io mi sono effettivamente innamorato di questo testo, che è effettivamente una polifonia di voci indistinte ma molto ben caratterizzate, ma soprattutto è un testo che ci parla, cioè mi è sembrato molto pertinente tradurlo in italiano, perché le tematiche trattate, quindi i mutamenti climatici, la mancanza di neve, la riconversione socio-economica delle regioni di periferia, ci parla, ne parliamo tutti i giorni nell'attualità, nelle bettole, e da qui l'idea, però non di farla in un teatro, ma di renderla, come dire, come si dice in tedesco, una Hörspiel, visto il know-how, le competenze della RSI nell'ambito drammaturgico, radiofonico, nella realizzazione di questo tipo di lavori, ho chiesto ad Antoine, che si è entusiasmato, mi ha dato l'autorizzazione, e poi da lì tutto è stata una discesa.
1: Daniel Bilenco, qual è le difficoltà appunto di tradurre una sceneggiatura del genere?
3: Ma direi di dare il tempo, di prendersi il tempo, di provare. Il francese in fondo non presenta grandissime difficoltà, è una lingua che è latina, assomiglia all'italiano. Quindi sono partito con una traduzione quasi letterale, per poi lasciar sedimentare, leggerla ad alta voce, ascoltarla, lasciarla sedimentare e osare però anche di tradire il testo originale, proprio pensando alle nostre latitudini, quindi da un lato non essere letterali e dall'altro pensando a quello che è la Svizzera italiana, quindi la toponomastica, quando si evocano delle cime, pensare alle nostre montagne, e poi contaminare, e anche qui ho trovato l'apertura totale di Antoine Jacou, contaminare il testo con un po' di dialetto, un po' di parlata ticinese o comunque della Svizzera italiana. Anche con gli attori e le attrici eravamo d'accordo, d'emblée, a priori, di dire: ragazzi, niente dizione.
1: Bene, io ringrazio i nostri ospiti e invitiamo gli ascoltatori, e ne saremo tutti sicuramente curiosi, ad ascoltare proprio questa Des Alpes, domenica in scena alle 17:35. Grazie a tutti.

0: E quella volta che la mamma si è seduta sul lettame, sì, i calzoni tutti conci, abbiamo riso quella volta.
1: E quella volta del ragazzo col tetano, morto stecchito nel letto.
2: Quanto abbiamo pianto quella volta.
3: E quella volta della valanga che sbadabum tutto aveva tirato giù, sì. E la colata di fango e l'inondazione, oh, mamma mia. Ne abbiamo viste delle belle, altro che ballo.
4: E quella volta del prete cioccobercio che prima si addormenta a messa, no, poi a un tratto si mette a imprecare, no, tirando giù bestemmie su bestemmie e che poi all'improvviso si sbiotta, sì, come mamma l'ha fatto, si sbiotta davanti al Cristo in croce. Se ci siamo fatti urlare dietro quella volta.
5: E quella volta dell'incidente, ah sì, dei due giovanotti delle nostre parti,
2: due cugini, oh, che bei ragazzi,
5: la macchina a manetta che si ammazzano alla prima curva,
0: quanto abbiamo pianto quella volta.
2: E quella volta della belga, ma sì, quella ragazzina cotta persa di un monitore di sci, uno delle nostre parti, mica tanto giovane, sì,
3: bisognava vederla come gli ronzava intorno.
2: Quanto abbiamo riso quella volta.
0: E quella volta dei porcini, 3 chili in un battibaleno, quella volta dei lamponi, lamponi grossi così, e poi
4: quella volta del cesso,
0: come ce la siamo goduta.
3: E quella volta della bettola, il soffitto crollato in testa ai giocatori di scopa.
6: È sofferito, cara Grazia,
3: ma quanto abbiamo riso quella volta.
1: Dopo.
5: E poi la volta del tipo con le capre, con giù i pantaloni. Se l'abbiamo legnato quella volta.
1: E quella volta della teleferica, della cabina sganciata dal cavo. La volta del cavo, il cavo dell'ancora attorcigliato su tutto come una serpe attorno al filone. E quella dello sci, giù a valle dalla pista, che si impianta nello sciale del Charlie.
0: E la volta dei bambini che affogano il gatto nell'abbeveratoio.
5: E poi quella di Bengala che incendiano le stalle.
4: Ne abbiamo viste delle belle, altro che balle.

0: tradotto per Rete2 da Daniel Polbilenco, con il sostegno del Fondo Incoraggiamento della Società Svizzera degli Autori. Interpreti Matteo Carassini, Margherita Goldesina, Diego Gaffuri, Yasmin Mattei, Emanuele Santoro, Tatiana Winteler. Registrazione olofonica di Angelo Sanvido. Regia di Claudio Laiso. Produzione Francesca Giorzi.
1: Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi per finire non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
2: Siamo quelli dell'alto noi, quelli di in su, vi ricordate?
3: Quelli degli alberghi.
4: Quelli dei corsi di sci.
5: Quelli che vi servivano i tavoli.
6: Quelli che vi davano una mano con l'ancora.
7: Quelli che vi accoglievano.
5: Che vi servivano da mangiare.
8: Che vi servivano l'aperitivo.
4: Che vi affittavano il rustico.
2: Quelli pieni di attenzioni per voi eravamo, vi ricordate?
7: L'albergo Luina.
6: I corsi di scodinzo.
5: La settimana mezza pensione.
2: Vi ricordate?
6: Gli scarponi a noleggio.
8: La crema solare, i guanti freddi la mattina.
2: Vi ricordate?
6: Il Gore-Tex, le curve parallele.
5: Il piatto dello sciatore, il minestrone. E i grappini.
2: Ve li ricordate?
4: Lo chalet cima alta, la sauna nello scantinato, la bombola del gas.
8: La vista sul piano, il mare di nebbia.
2: Ve li ricordate?
5: Siamo venuti giù, in su è uno scatafascio.
6: Siamo venuti giù, andiamo mica tanto bene. Non sappiamo come fare.
1: Siamo venuti giù, in su è uno scatafascio. Non sappiamo mica tanto come fare.
2: Perché non ci guardate negli occhi? Perché girate alla larga? Perché tutta questa cattiveria ora?
8: Sembravamo ricchi, non lo eravamo.
5: Sembravamo forti, non lo eravamo.
8: Nouveau riche, si dice. Ecco cos'eravamo. Dei parvenus, contadini arricchiti.
6: Dei contadini parvenus che si sbattono e si sbattono.
1: Ma che puzzano ancora di merda.
6: Che si sbattono e si sbattono.
5: E che non sanno dove andare.
4: E i Subaru certo che li avevamo. E le Audi certo che li avevamo. E i Range Rover, i BMW, i Mercedes, il Porsche. E una volta la Ferrari. E un'altra una volta la Lamborghini.
1: I soldi bisognava pur spenderli, no? Coi soldi ci fai poi quello che ti pare o no? Dal momento che sono tuoi.
2: E poi gli alberghi, quelli no, non erano mica sempre i nostri. Il Rosalpina era della banca, l'Edelweiss era della banca, il Winter Palace anche, idem il Royal Spa, il Valle dell'Eden.
8: E le lenzuola di seta, mica ci dormivamo noi, dentro.
4: Ora dobbiamo ripartire da zero. Cercare un lavoro.
1: Cerchiamo un posto, ora che le tasche sono vuote.
2: Siamo tutti d'un pezzo, forti, sapete, e onesti anche, e buoni lavoratori, abili con le mani. Capiamo svelto.
8: In su è finita, capite? Fertig Schloss, chiuso.
6: E non si torna indietro, indietro non si torna.
5: Troppo caldo, fa troppo caldo, troppo.
2: Sappiamo sfangarcela, sapete, i nostri vecchi se la sfangavano.
4: Sappiamo vendere, sapete, in su vendevamo.
5: Sappiamo rifare i letti, sappiamo fare le pulizie, sappiamo cucinare.
6: Sapevamo mettere la sciolina, sapevamo affilare i canten, sapevamo dare una mano con l'ancora.
1: Sappiamo fare un po' di tutto ora.
2: Anche occuparci delle bestie come i nostri vecchi, dar da mangiare alle galline, portare le vacche al pasco, le capre, anche uscire col cane, mica ci fa schifo.
6: Come non ci fanno schifo la pala e il piccone.
4: O il computer, anche quello mica ci fa schifo.
6: Sappiamo fare un sacco di cose.
8: Pure le lingue, sappiamo. Abbiamo il contatto facile, il contatto con la clientela. Buongiorno, signor Sauerwein. Buongiorno, signora Württemberg. Good morning, Mr. Smith. Salve, signor Pellanda. Buonasera, buonas noches, bonne nuit, gute Nacht. E grazie, grazie della visita. Danke, merci, danke, danke, danke. Alla prochaine, all'anno prossimo.

0: Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha più nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava, erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava, erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi, per finire, non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
1: Ci manca il nostro gatto. Ci piaceva un sacco il nostro gatto. Delle nevi. Un mezzo eccezionale. Dovevate vederlo come rampegava su dalla salita, di giorno e di notte, di giorno e di notte, coi fari sul tetto e la sirena che girava. Aveva rimpiazzato il mulo, il gatto. Il mulo andava, ma per fare le piste il gatto era meglio. Il mulo era forte, ma il gatto era più forte di due muli messi assieme. 600.000 l'avevamo pagato, il mulo 1.000. I soldi ne facevamo. E allora di soldi ne spendevamo.
2: Servire il vin brûlé, mettere le catene a un cliente, dirgli i nomi delle cime, rifare una suola, pulire uno scarpone, tagliare il formaggio, veder cadere i primi fiocchi di neve, far salire la telecabina ancora a Pasqua. Anche questo ci fa venire il magone.
3: Pizzo Campotencia.
4: Pizzo Lucendro.
5: Pizzo Uccello.
6: Punta Gallina.
7: Pizzo Cacciabella.
8: Pizzo Campolungo.
9: Pizzo Barone.
10: Pizzo Bianco.
11: Pizzo Sole.
12: Pizzo Molare.
13: Pizzo Zuppò.
14: Monte Zucchero.
15: Monte Disgrazia.
16: Diavoli.
17: Sciora di Fuori.
18: Ago di Sciora.
19: Sciora di Dentro.
20: Don Blanche.
21: Don du Midi.
22: Don de Ran.
23: Don de Lis.
24: Don de Broc.
25: Cervino.
26: Pizz Balù.
27: Pizz Bernina.
28: Pizz Cristina.
29: Pizz Buin.
30: Pizz Badile.
31: Pizz Morterash.
32: Pizz Cambrena.
33: Pizz Terry.
34: Pizz Trovat.
35: Pizz Corvacci.
36: Pizz Cavalacci.
37: Pizz Vallaccia.
38: Weisshorn.
39: Klein Fischhorn.
40: Rhein Quellenhorn.
41: Allinhorn.
42: Righi.
43: Krasta Gützer.
44: Molaison.
45: Heserock.
46: Adula.
0: Che è successo? Che è successo? Per anni ha fatto freddo. E poi a poco un caldo strano, tiepido. È venuto su sto caldo strano e abbiamo visto tutto colare, a picco. La montagna, gli affari, le nostre vite.
2: Ci han detto avreste dovuto leggere i giornali, ci han detto avreste potuto ascoltare gli esperti, ci han detto avreste potuto prepararvi un po' però.
1: Ma noi ci sbattevamo di brutto, giorno e notte ci sbattevamo. Nient'altro che di sbatterci avevamo il tempo di fare. Neanche il tempo per pensare, neanche il tempo per discutere.
47: Giusto il tempo per mangiare, se ci andava bene, in piedi come i cavalli.
2: Ma poi per cambiare cosa poi? A lasciare il Range Rover in garage, a scaldar meno, a disboscar meno, a vedere le cose bene in grande, a non sbatterci e sbatterci ancora. Cambiava poi cosa?
48: A poter rifare tutto da capo, rifaremmo uguale. Tutto uguale.
49: O se no, a poter rifare da capo non rifaremmo niente. Una goccia, sassi in testa ai turisti e nelle nostre orecchie solo le prediche del prete. E del resto ce ne sbatteremmo.
1: Gli Shus erano per gli altri. Gli Shus. E i giri in racchetta. I pasti in terrazza, le curve larghe, eleganti. La neve polverosa la mattina, le uscite in calesse, i bagni romani e i massaggi. Per gli altri, sì. Mai per noi. Mai.
49: I nostri vecchi mangiavano con le bestie. Noi abbiamo voluto solo fare un po' meglio di loro. Loro si beccavano la polio, il vaiolo. Puzzavano loro. Solo un po' meglio abbiamo voluto fare. Loro avevano paura di tutto e di niente, dell'altissimo, del tuono, del rombo del fiume in piena. Abbiamo solo voluto fare un po' meglio di loro. Noi.

0: da Zürich, Zug, Altdorf e anche quelli di Langenthal. Gli italiani da Como, Varese, Milano e anche quelli di Sesto Calende. I russi, gli olandesi, i belgi, gli americani e anche gli indù. Tutti li abbiamo accolti, tutti. Mai fatto distinzioni. Un forestiero voleva questo quel tipo di bastone da sci. Noi glielo procuravamo. Una signora aveva mal di piedi, le scarpe, gliele cambiavamo. Noi, senza fare un chip. Un signore col nostro Merlot storce il naso, ma lo riceveva subito il vino italiano-francese che preferiva. Un camino tirava male, ma andavamo beh sullo spazzacamino, anche di notte. Ci siamo sempre fatti in quattro, sempre.
1: Perché non ci guardate negli occhi? Perché girate alla larga? Perché tutta questa cattiveria, ora?
2: Tutti quelli d'Inzi sono scesi, ora.
3: Di Allegranza, i Cima, i von Mentlen.
4: I Biffi, i Boffi, i Beffi.
5: I Fum, i Della Vedova, i Della Pietra, i D'Alsas, i Della Santa.
6: I De Agostini, e gli Agostinetti.
3: I Gendotti, i Gianora, i Gianola, i Gianinazzi, i Gianoli, i Giovanoli, i Giovanola, i Giovanora.
0: I Ghielmini, i Ghielmini e i Iuri. E i Toma Michael, i Wolfisberg, i Beer.
2: I Pedrini, i Pedrotti, i Pedrazzetti, i Pedrazzini e i Poglia.
4: E i Tiraboschi, i Boschetti, i Ramelli, i Piantoni, i Foglia, i Canepa, i Erba.
5: I Curti, i Corti, i Del Curto, i Cotti, i Cappini, i Chiappuzzi, i Buzzi.
6: I Coppi, i Croce, i Forni.
0: I Pronz, i Frey, i Felder, i Weber.
3: I Solari, i Speziale, i Speziali, i Dadò, i Poncini e i Mesa.
0: I Bronner, i Bini, i Truaisch.
5: I De Grussa e i De Righetti.
4: E i Polli, i Galli, i Cavalli, i Frapolli, i Zanotti.

0: Il carnevale, il fieno e la salita all'Alpe, il tran tran dei nostri vecchi. Bisogna avercela con noi solo perché abbiamo desiderato di meglio? Crepare di tetano, temere l'altissimo, mangiare con le bestie, dormire col muso in terra, anche questa era la vita dei nostri vecchi. E non potete avercela con noi solo perché abbiamo desiderato di meglio.
1: Forse abbiamo esagerato. Forse di soldi ne sono girati troppi a momenti. Forse i soldi ci hanno abbagliato. Questo sì, possiamo anche concederlo. Ma non rimproverateci d'aver desiderato una vita migliore di quella dei nostri vecchi. Il gatto, le piste, le fa meglio di 20 muli. Sarà anche più costoso, certo. Ma fa anche le piste meglio di 20 muli, il gatto. A poter rifare tutto da capo, rifaremo tutto tale e quale. Tutto tale quale. O se no, a poter rifare tutto da capo, non rifaremo un bel niente. Niente, nagut. Sassi in testa ai turisti e le prediche del prete nelle nostre orecchie. E del resto ce ne fregheremo. Ecco.

0: I cannoni.
1: I cannoni.
0: I cannoni.
2: I cannoni.
0: I cannoni.
2: I cannoni.
1: I cannoni.
0: I cannoni non ci hanno aiutato. Credevamo che ci avrebbero aiutato, ma non ci hanno aiutato.
3: Ne abbiamo sparata di neve in cielo. E come se ne abbiamo sparata? Dalla mattina alla sera sparavamo a volte.
4: All'inizio l'acqua si trasformava in neve. Per un attimo ci abbiamo creduto che eravamo in salvo. Ma dopo l'acqua è rimasta acqua e tutto si è inzuppato. E il risultato? Una merda. Solo inondazioni e colate di fango.
3: E la falda freatica? Ciao. Ci siamo andati a guardare giù, sottoterra. Nemmeno una goccia era rimasta. Tutsuc, secco, come il deserto del Gobi, altro che valle.
0: La paura d'avere sete, sete vera avevamo. E la paura di conoscere la miseria vera. Siamo scesi anche per questo.
5: Ma certo che ce ne sono stati dei periodi in cui sperare.
4: Apparecchi speciali lanciati in cielo, nuvole d'ogni sorta create per riportare il freddo, la neve, gli acquazzoni.
3: I russi, i cinesi, gli americani, tutti insieme contro questo castigo di Dio.
6: E di fiocchi di neve ne abbiamo anche rivisti a un certo punto. Un po' di neve sulle cime era ben arrivata.
0: In Zurich ricominciavamo a crederci per davvero, ma poi si è lasciato perdere con tutte ste grandi manovre. Si è ricominciato a mormorare, a perdere la speranza, e il caldo è ritornato. Un caldo più caldo di prima.
5: Alcuni allora si sono rivolti alla Chiesa, all'Altissimo, ma le preghiere non sono servite a niente.
7: Altri si sono rivolti al passato, nella speranza di trovare ricette o potersi consolare.
0: Altri ancora si sono rivolti alle proprie donne. Rivolti contro le proprie donne, pestandole, bastonandole come bestie e prendendosela con il mondo intero.
4: Certi hanno parlato d'esilio, la Nuova Zelanda e l'Islanda, Kathmandu e il Perù addirittura.
3: Un giovanotto si era messo in testa di provarci su là in cima al Kilimangiaro, aprire un baretto o una roba del genere e piazzarsi se le cose andavano per il verso giusto.
5: Ma non sempre si trova fuori ciò che si è perso in casa.
7: E non sempre si riesce a ricostruire ciò che è distrutto.
6: E poi si diceva che tanto, anche in quei posti lontani, tutto era uno scatafascio.

0: Uomini come Gustavo Töni o Jean-Claude Killy sono dei nostri.
1: Ragazze come la Michela Figini o la Lise Marie Morero sono delle nostre.
2: Anche Roland Colombin, anche Didier Cuche, i Pirmin, i Rossi, e Messner, Klammer, Cassini, Bonatti, Georges, Robuffat.
3: Abbiamo messo al mondo degli eroi ed eccoci qua ridotti a chiedere l'elemosina.
4: Abbiamo messo al mondo degli eroi ed eccoci qua ridotti a niente. A meno di niente.
0: D'in su, in giù, scaricati. Dalle cime allo scolo del cesso.
5: Giù, scaricati.
4: Qualche italiano negli ultimi tempi, dei russi e poi un sacco di indù. E alla fine solo qualche indù. Chiedevano dove era finita la neve. Alcuni li avremmo accoppati. E per finire, alla fine fine, nessun altro tranne noi. Lì, a roderci il fegato, a guardare il cielo e aspettare. E sperare ancora. Aspettare che? Sperare cosa?

I cannoni li abbiamo lasciati dove erano. Idem gli alberghi e i chalet rimasti in piedi dopo le colate di fango. Alcuni di noi hanno lasciato la porta aperta con i mobili e le stoviglie dentro. I gatti delle nevi sono dove li abbiamo lasciati l'ultima volta, spenti, addormentati. Le telecabine, quelle che ci hanno salvato, sono sui cavi a ballare al vento. E poi abbiamo lasciato lì piste di ghiaccio, terme, locali per la sciolinatura. Qualche piattello e qualche ancora li abbiamo staccati dai cavi, come souvenir. Alcuni di noi si sono presi le croci, quelle piantate sulle cime, per proteggersi dalla sfortuna. Ai monitori e alle monitrici non abbiamo avuto il coraggio di chiedere indietro le tute da sci. Certi se la sono tenuta e se ne sono andati. Altri l'hanno bruciata, la tuta. E buonanotte.

0: Però mica abbiamo solo rammarichi. Gli italiani, sempre a parlare, tirare tardi, sempre. Gli svizzeri tedeschi, Wunderbar di qua, Wunderschön di là, ma tirchi come pochi, altro che. I russi chiedevano la luna e mai un grazie, mai. I francesi, non una volta che non c'era da ridire qualcosa sugli scontrini, non una. Gli indù farfugliavano nella loro lingua e non si capiva mai niente, nagot. E gli olandesi sempre con tutto il loro armamentario, anche se restavano solo per 2 giorni, tipico. E siamo stati i loro domestici, ci diciamo a volte, i loro servi. L'abbiamo dato via il culo a volte, ci diciamo, pur di accontentarli, loro e i loro piccoli capricci.
1: Festival di musica, esposizioni di quadri, esposizioni d'auto d'epoca, esposizioni di fiori, concorsi canini e concorsi canori, l'Adventure Wild Park e il Salone Outdoor Mountain Wilderness. Un sacco di cose abbiamo organizzato, tutto per compensare la mancanza di neve, ma nisba. Benefici a lungo termine? 0. Niente. Idem con la settimana alsaziana e la retrospettiva Gio Pomodoro. C'era sempre qualcuno che guardava il cielo. C'era sempre qualcuno che la rimpiangeva, la neve, che la reclamava. Ma non arrivava mica quella.
2: Cosa ci darà il domani? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che la neve e il freddo non torneranno. Abbiamo fatto il nostro tempo. Ci affidiamo alla vostra generosità. Un lavoro, una casa, un piatto di minestra e poi un ventilatore, almeno per i bambini, almeno per quello che abbiamo fatto per voi in tutti questi anni. Il vin brûlé sulle piste, la palpata alle chiappe alla partenza dello sci lift, i saldi di fine stagione, i giri in racchetta, i consigli del monitore. Eravamo noi, era con noi. E in su, quelle migliaia di belle giornate al sole, sotto il cielo azzurro, i piedi nell'oro bianco. Eravamo noi. Era con noi. Era in ogni caso grazie a noi. Non bisognerebbe dimenticarlo.
3: Abbiamo fatto il nostro tempo. Abbiamo lasciato i cannoni, le telecabine e gli alberghi e i locali per la sciolinatura. Abbiamo lasciato tutto tale e quale a prima. Tutto tale e quale. Tanto la neve e il freddo non tornano. Tempo scaduto. Non c'è più un in su. Rimane solo un in giù. E poi il caldo. Un in giù. Caldo. Ci faremo l'abitudine. Ci faremo.
4: Cortina d'Ampezzo.
5: Bosco Gurin.
6: Pontresina.
7: Prato Leventina.
8: Chamonix.
5: Cari.
4: Airolo.
5: Andermatt.
6: Courmayeur.
7: Stadt.
8: Arosa.
5: Garmisch-Partenkirchen.
4: Flims.
5: Splügen.
7: Ciosprato.
8: Thion 2000.
5: Isola 2000.
4: Nara 2000.
5: Cardada. Montana Cron.
4: St. Moritz.
3: Eppure erano dei bei nomi.
8: Come Rossignol.
4: O Tocco.
5: O Stöckli. O Davos.
7: Anche Eskimo. Parca. Anorak. Erano dei bei nomi.
5: Anorak.
3: Non era forse un bel nome?
9: Des Alpes. Lo scarico. Di Antoine Jacquot. Tradotto per Rete2 da Daniel Polbilenco, con il sostegno del Fondo Incoraggiamento della Società Svizzera degli Autori. Interpreti Matteo Carassini, Margherita Goldesina, Diego Gaffuri, Yasmin Mattei, Emanuele Santoro, Tatiana Winteler. Registrazione olofonica di Angelo Sanvido. Regia di Claudio Laiso. Produzione Francesca

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del nostro ciclo su John Coltrane. Siamo a metà strada, siamo arrivati alla decima puntata ed è opportuno che a metà strada incontriamo un altro dei momenti chiave nei cambiamenti musicali di Coltrane. Intorno alla fine degli anni 50 il mondo musicale occidentale fa una grande scoperta, la musica classica indiana. Arriva in Europa e poi negli Stati Uniti attraverso un film, Pater Panciali, Il lamento del sentiero di Satyajit Ray, e attraverso la musica di quel film, scritta e realizzata da un giovane e brillantissimo compositore e sitarista indiano, Ravi Shankar. Shankar fa un tour in Europa, poi negli Stati Uniti, fa dei dischi anche didattici per spiegare cos'è questa strana musica che in Occidente era virtualmente sconosciuta e ottiene un successo enorme, compreso presso John Coltrane, che ascolta i dischi di Shankar, rimane folgorato, desidera incontrarlo, poi riuscirà a incontrarlo all'inizio del 62 e comincia a studiare la musica indiana, lo farà anche con un maestro di New York e soprattutto prova a inglobare gli elementi della musica indiana dentro la sua musica. Cos'è che interessa a Coltrane della musica indiana? Per inciso, saprete poi tutti che a partire dalla seconda metà degli anni 60 la musica indiana diventa un suono presente in tantissima musica, un suono che si trova nel pop, nel rock, nel soul, dai Beatles ai Rolling Stones. Bene, cos'è che interessa a Coltrane? A Coltrane interessa anzitutto un aspetto, quello di poter appunto improvvisare su un modo, cioè su una nota, un basso singolo, su una scala sola, su cui elaborare lunghe frasi e costruire lunghi assoli. Quindi Coltrane impara come si costruisce un lungo assolo, per esempio elaborando dei motivi, ma su questo torneremo nella prossima puntata, anzi fra due puntate, e poi soprattutto come sviluppare la lunga durata. Questo è il punto chiave, come elaborare il tempo esteso su una scala semplice. La musica indiana offriva diverse possibilità e diversi esempi a Coltrane. Coltrane studia accuratamente queste tecniche e le applica soprattutto con il sax soprano, perché ascolta in particolare Bismillah Khan, un grande maestro di Chennai, che è una specie di oboe indiano che Coltrane elegge a modello per il suono del suo sax soprano. E la cosa curiosa è che poi lui arriva a concepire un brano ispirato all'India partendo da un blues, perché c'è un blues che si chiama Mr. Night, basato su due note, che poi lui rielabora all'inizio del novembre del 61 in un brano che chiama India. Praticamente è la stessa melodia di Mr. Night, ma senza più gli accordi del blues, su un basso come quello della musica indiana. Per giunta al Village Vanguard, quando suona India nei primi giorni del novembre del 61, Coltrane accoglie sul palco un sacco di amici e di ospiti, tra cui Eric Dolphy al clarinetto basso, Ahmed Abdul Malik che suona la tampura, che fa da basso come nella musica indiana. Quindi il suono in un certo senso evoca quello della musica indiana e poi l'assolo ovviamente squisitamente jazzistico, ma imbevuto di questi concetti musicali. Ascoltiamo una delle versioni di India al Village Vanguard il 5 novembre del 1961.

India dal Village Vanguard, 5 novembre 61, naturalmente un frammento. Ci sono tratti della musica indiana anche laddove il pezzo non ha un carattere indiano. Per esempio Coltrane amava a un certo punto introdurre i suoi brani con delle introduzioni lente, con delle meditazioni, qualcosa di affine alla lap indiano, cioè a quel momento di esplorazione melodica, lenta, meditativa, che poi prosegue con l'improvvisazione sul raga. Ecco, ci sono tantissimi pezzi di Coltrane dal 62 circa che hanno questa introduzione lenta, come Wise One dall'album Crescent del 27 aprile del 64. Ecco, non c'è un carattere indiano, ma l'approccio formale è lo stesso. Ascoltiamolo.

Questo era un frammento, la parte iniziale di Wise One, il quartetto di John Coltrane, e noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Emanuele Colandrea è un cantautore e polistrumentista italiano con una spiccata sensibilità poetica e una scrittura profondamente evocativa. Si afferma nella scena cantautorale italiana dal 2016, quando pubblica il suo primo progetto originale ed è tra i vincitori di Musicultura con la canzone Erika. Ora è al suo quinto album, una sorta di ritorno all'essenziale, con temi profondi e sociali. Lo ha scritto, suonato e mixato tutto da solo, registrando le parti in presa diretta, senza fronzoli o perfezionismi. Emanuele Colandrea è a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Successione di Guy Parpan in Consiglio federale dopo la girandola dei nomi papabili iniziata immediatamente dopo l'annuncio, venerdì ora arrivano le certezze e come di consueto sono quelle di chi non è della partita. Oggi è toccato al presidente dell'UDC svizzera Marcel Dettling, che resta fedele al suo compito, cioè quello di guidare il partito. Buonasera da Alessandro Broggini, successione di Parmelin, che conferma una tendenza divenuta ormai consuetudine, cioè quella di dare le dimissioni a legislatura in corso, e questo è un tema. In Svizzera oggi si è pure votato a livello cantonale, a Zugo si sono rinnovati Consiglio di Stato e Gran Consiglio e senza sorprese, almeno per il governo, è stata la riconferma per tutti gli uscenti, il governo resta completamente borghese. In Ticino oggi si sono incontrati i contrari al cambio previsto dal municipio di Lugano al Lido San Domenico a Castagnola. L'accusa all'esecutivo è quella di voler tener conto solo del ritorno economico, tanto che due bandi di concorso sono già stati lanciati, dall'altra ci sono quasi 4.000 persone contrarie.

0: vengono le forze ultraconservatrici guidate dal figlio dell'ex presidente Bolsonaro. In Spagna invece c'è attesa per la decisione del presidente Sanchez, che nelle prossime ore potrebbe annunciare elezioni anticipate. Sullo sfondo resta in ogni caso la crisi innescata nell'exclave di Ceuta, tutt'altro che risolta, anzi la polizia sta ancora sfollando zone della città e c'eravamo anche noi. Di qualche ora fa la notizia che il presidente dell'UDC nazionale Marcel Detlin rinuncia a candidarsi alla successione di Guy Parman in Consiglio federale. Le sue priorità al momento sono altre, ha spiegato il politico svittese. La più importante, ha detto, è continuare a guidare il partito. E allora torniamo sulle dimissioni di Guy Parman, perché come spesso è accaduto in passato, la rinuncia al mandato nell'esecutivo è avvenuta durante il corso della legislatura, un fatto che non deve sorprendere più di tanto. È normale però che sia proprio così? Domanda che giro al collega Johnny Canonica della redazione nazionale.
1: Sì, di per sé si tratta di un fatto normalissimo. Degli attuali 7 membri del Consiglio federale, solo 2 sono stati eletti all'inizio di una legislatura. Guy Parmelin nel 2015 e Beat Jans nel 2023. Questo significa che tutti gli altri sono stati eletti a legislatura avviata, quindi che i loro predecessori hanno rinunciato alla carica a legislatura in corso. Da questo punto di vista, la tempistica dell'uscita di scena di Guy Parmelin rientra nella normalità delle cose della politica svizzera, una normalità che però non piace a tutti.
0: Allora Johnny, cosa intendi dire? Ci puoi fare degli esempi?
1: Sì, certo. Spesso le dimissioni di un consigliere federale possono servire a un partito per profilarsi in vista delle elezioni o per assicurarsi il mantenimento di un seggio in governo. Ricordo che nel 1999 i 2 consiglieri federali dell'allora PPD, Arnold Koller e Flavio Cotti, annunciarono le dimissioni in gennaio, quando la nuova legislatura sarebbe iniziata nel dicembre successivo. Questa mossa venne interpretata dai più come un tentativo di mantenere i 2 seggi nell'esecutivo, cosa che infatti avvenne a detrimento dell'UDC, che nel frattempo era diventato il partito più forte in Svizzera, ma che aveva un solo rappresentante nell'esecutivo.
0: E proprio per far sì che la volontà degli elettori venga rispettata al massimo dall'Assemblea federale, c'è anche chi chiede di impedire delle dimissioni dell'esecutivo nel corso della legislatura. Ho detto giusto?
1: Sì, esatto, si tratta del consigliere nazionale del centro Gerhard Pfister, ex presidente del PPD tra l'altro, che 2 anni fa ha depositato un'iniziativa parlamentare che di fatto chiede di impedire dimissioni dal Consiglio federale nel corso di una legislatura. Il suo ragionamento è questo: il principio di concordanza assegna ai 3 maggiori partiti 2 mandati in governo e al 4 1, questo per rispettare al massimo i rapporti di forza usciti dalle elezioni. Sostituendo un consigliere federale con un altro nel corso della legislatura, un partito potrebbe per così dire assicurarsi il mandato anche nella legislatura successiva, e questo malgrado i rapporti di forza tra i partiti nel frattempo si possano essere modificati. Proprio quindi per assicurarsi che la volontà degli elettori venga rispettata dall'Assemblea federale, Pfister chiede di impedire dimissioni dall'esecutivo nel corso della legislatura. Per il momento la proposta è stata discussa e approvata dal Consiglio nazionale, mentre il Consiglio degli Stati non si è ancora espresso. Staremo a vedere che ne sarà, cioè se gli interessi dei partiti prevarranno o meno su quelli degli elettori.
0: Johnny Canonica sulle consuetudini negli avvicendamenti all'interno del governo svizzero. Continuiamo a parlare di politica, però ci spostiamo nel Canton Zugo, dove oggi i cittadini hanno eletto i propri rappresentanti in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato. Diciamo subito che gli attuali 7 membri in carica si ripresentavano tutti, un governo completamente borghese composto da 3 rappresentanti del centro, 2 liberali e 2 UDC, e che sono stati sfidati, se così si può dire, da 3 candidati dell'area di sinistra, un verde, un socialista e un verde liberale. Manuele Ferrari, l'attacco ha avuto successo?
2: In una parola, no. Governo borghese era e governo borghese sarà. I 7 candidati che si ripresentavano sono stati tutti rieletti, con 22.928 voti. Ad aver ricevuto il maggior numero di preferenze è stata la candidata del centro, Laura Dietli. Dietli, che ai microfoni di SRF si è detta soddisfatta del risultato, un risultato che riconduce il suo essere molto pragmatica e il suo modo di lavorare orientato alle soluzioni. Ricordiamo che la direttrice del Dipartimento Sicurezza in carica dal 2023 è la sorella di Valérie Dietli,

0: La consigliera di Stato del Canton Vaud al centro di diverse vicissitudini. Ma concentriamoci sulle elezioni di Zugo. Al secondo posto, forse a dimostrazione della forza del centro nel Canton Zugo, che mantiene la maggioranza in governo, troviamo Andreas Hauser. Dei 7 membri del governo che si ripresentavano, va detto, è quello, mi si conceda l'espressione, con meno chilometri. Hauser è infatti in carica solo da un anno, è infatti entrato in governo solo nel 2025 al secondo turno delle elezioni suppletive quale sostituto di Martin Pfister, divenuto consigliere federale. L'ottimo risultato, Hauser se lo spiega con quanto raggiunto lo scorso anno, 365 giorni intensi che gli hanno comunque permesso di affrontare diverse questioni importanti del Dipartimento Sanità. Il grande sconfitto invece è Andreas Lustenberger. Il candidato verde voleva riportare il suo partito in governo, dove manca dal 2018, e ci è andato vicino. Con 15.367 voti ha infatti superato lo scoglio della maggioranza assoluta necessaria per venire eletto, ma è arrivato ottavo. Purtroppo si è avverato uno degli scenari che avevamo reputato possibile. La popolazione mi voleva e mi ha sostenuto, ma con tutti i candidati che si ripresentavano, l'esperienza insegna, la possibilità che ottenessero più voti di me era elevata. Lustenberger, va detto, era già uscito sconfitto dalla sfida con Andreas Hauser lo scorso anno.
1: Das muss man jetzt so akzeptieren, das ist die Zürcher Bevölkerung, die das gewählt hat, und ich möchte auch allen, die gewählt worden sind, denen sieben bisherigen ganz herzlich gratulieren.
0: Questa è stata la decisione della popolazione e va accettata, ha concluso Lustenberger dopo aver complimentato gli eletti.
2: Per quanto riguarda invece il Gran Consiglio, sono invece stati registrati piccoli cambiamenti, ma nulla che cambierà in modo sostanzioso gli equilibri del legislativo. Di nuovo con 20 rappresentanti, cioè che l'UDC ha ora la maggioranza relativa in Parlamento, un più 2 rispetto a 4 anni fa, con seggi sottratti a liberali e centro, che avranno ora 17 rispettivamente 18 eletti. Invariate invece le altre forze, con Verdi che si mantengono a 11 seggi, 8 il PS e 6 i Verdi liberali. Adesso in Ticino, nei giorni scorsi abbiamo parlato di spazi culturali e di aggregazioni destinati a chiudere, Casa Azul a Gortola e a Lugano c'è lo spazio Love, che ha ricevuto una disdetta per fine anno insieme a una comunicazione di demolizione. Lugano, dove il tema degli spazi aggregativi è stato rilanciato oggi nel contesto di un'altra struttura che rischia perlomeno di cambiare volto.
3: Il Lido San Domenico non era soltanto un Lido, era per tanti soprattutto un'oasi, uno spazio di evasione, un luogo dove scappare dopo una giornata di lavoro. C'era cultura, concerti, è significato tanto in questi 10 anni per tantissimi giovani, ma non solo.
4: Uno dei luoghi fondamentali non solo per la condivisione artistica, ma anche per la diffusione artistica di progetti che altrimenti non avrebbero uno spazio di espressione. E credo che il Lido San Domenico e la chiusura del Lido San Domenico rappresenti un po' la coronazione di questa costante deprivazione che viviamo sul cantone.
2: Le voci che avete sentito arrivano da un pomeriggio di riflessione tenuto proprio al Lido San Domenico. L'impulso è partito da alcuni cittadini e frequentatori della struttura, per cui sono aperti 2 distinti bandi di concorso che si chiudono venerdì prossimo. I timori espressi anche in una petizione che ha raccolto 4.000 firme sono legati ai piani della città in vista di un rinnovo dello stabilimento balneare. Romina Lara.
5: A riaccendere i timori per il futuro del Lido San Domenico, i 2 concorsi paralleli pubblicati qualche tempo fa dalla città di Lugano. In gioco c'è la nuova gestione della buvette, che per quasi 10 anni era in mano uno storico duo. L'altro bando include anche la ristrutturazione degli spazi grazie a un partenariato pubblico-privato con un investitore esterno. Ciò fa temere a molti la snaturazione dei contenuti. Il Lido San Domenico è molto più che uno stabilimento balneare.
6: Uno dei timori è che, venendo a mancare il Lido San Domenico come l'abbiamo conosciuto fino adesso e da una decina d'anni a questa parte, ci possa essere una nuova perdita nel tessuto urbano della città di un luogo libero, accessibile a tutti, di aggregazione, che permetteva anche varie iniziative musicali, artistiche e culturali in senso lato.
5: La socialista Nina Pusterla ha sollevato queste preoccupazioni anche in un'interpellanza al municipio, di cui è la prima firmataria. L'hanno sottoscritta anche esponenti di altri partiti. Già 2 anni fa vi fu una mobilitazione che convinse poi la città a prolungare la concessione all'attuale gerenza. Perché optare ora per 2 concorsi, Roberto Badaracco, vice sindaco di Lugano?
7: Noi ci siamo lasciati veramente piena libertà di scelta. vedremo quanti hanno fatto solo per la gerenza e quanti invece saranno anche gli investitori pronti ad investire, perché ha voluto comunque il municipio fare per investitori semplicemente per il fatto che, vista la situazione economica della città, se c'è un investitore che dà una mano, come in una specie di partenariato pubblico-privato, chiaramente questi soldi verrebbero risparmiati dalla città.
5: Il municipio, in base ai risultati, sceglierà quale dei due concorsi privilegiare, l'altro sarà annullato. Nina Pusterla, la questione per la città è anche finanziaria.
6: È vero che la situazione non è facile, però è anche vero che Lugano i soldi dove vuole li investe. Il timore di un mandato pubblico di questo tipo è che ancora una volta poi i soliti noti, ma anche magari non i soliti noti, accorreranno come api sul miele per prettamente logiche commerciali e poi di indotto economico.
5: Cosa risponde Badaracco?
7: C'è comunque una fascia di popolazione che ama questo posto anche proprio per le proposte che fa. Quindi secondo me questo dovrebbe andare tutelato. È chiaro che nella valutazione secondo me non dovremo tenere conto come municipio, poi ci sono anche i colleghi, io non posso parlare per gli altri, ma solo di questioni economiche di profitto, perché sarebbe veramente peccato.
5: In questi giorni si è saputo che a Lugano anche lo spazio Love chiuderà. Allora, vice sindaco, c'è una richiesta chiara di spazi, ma quelli che ci sono vengono meno.
7: Sì, è chiaro che ne parliamo da tanti anni, alla fine a loro soprattutto dà l'impressione che si stia facendo poco come ente pubblico, ma posso assicurare che non è facile arrivare a trovare degli spazi e soprattutto arrivare, questo l'ho sempre detto, a trovare una condivisione in municipio anche a livello di forze politiche.
5: Tra le soluzioni a cui si sta lavorando per rispondere ai bisogni c'è la parte nuova dell'ex macello, ma anche l'ex scuola di sartoria, ma serve pazienza.
2: Adesso andiamo in Brasile, dove sono aperti i seggi per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, rinnovare la Camera, 2/3 del Senato e i governatori locali. Un voto quindi importante che vede ancora una volta il paese diviso in due. Paolo Manzo, collegato da San Paolo, come sta andando il voto?
8: Sì, buonasera a tutti voi. Ma finora la situazione è tranquilla. La sicurezza è garantita da oltre 26.000 militari dispiegati nei seggi di tutto il paese proprio per evitare le tensioni delle precedenti elezioni. 158 milioni di persone sono chiamate a votare in un Brasile che però è di nuovo polarizzato. Tra i 13 candidati in testa ai sondaggi c'è infatti il presidente uscente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni, del Partito dei Lavoratori, seguito a stretta misura dal senatore di destra del Partito Liberale, Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell'ex presidente Jair, condannato per tentato colpo di Stato. Quanto al voto di oggi, si confrontano due programmi politici davvero opposti. Quello progressista di Lula, con una forte attenzione alle politiche sociali, e quello di Flavio Bolsonaro, che propone un ruolo più limitato dello Stato nell'economia e rapporti più stretti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Voglio che oggi il Brasile scelga il suo presidente per garantire la libertà al popolo brasiliano, dichiarato Flavio Bolsonaro dopo aver votato, mentre dal suo seggio a San Bernardo do Campo Lula gli ha risposto dicendo che gli elettori devono scegliere tra la democrazia e la barbarie.
2: Paolo, sono molte le sfide che il prossimo presidente dovrà affrontare, e su vari fronti anche dal punto di vista politico, visto che i sondaggi indicano la possibilità di un rafforzamento della destra, soprattutto al Senato. Che scenario si profila dunque?
8: Ma allora, chiunque sarà il prossimo presidente, le sfide che attendono il Brasile sono davvero tante. La principale è quella dell'economia. Il paese arriva infatti a queste elezioni con un debito pubblico dell'83% del PIL, gli interessi reali più alti al mondo e soprattutto un indebitamento record dell'82% delle famiglie brasiliane. Altro tema cruciale per gli elettori è quello della sicurezza. L'espansione delle reti di narcotraffico del paese ha fatto infatti aumentare anche la microcriminalità, e pensate che solo quest'anno sinora sono stati rubati in strada in media 95 cellulari l'ora. Poi c'è una crisi di sfiducia nelle istituzioni, in particolare nella Corte Suprema, al centro recentemente di una serie di scandali di alcuni suoi giudici. Una sfiducia che, secondo gli ultimi sondaggi, ha superato superato addirittura il 50%. E infine si potrebbe porre un problema di governabilità del paese, soprattutto in caso di vittoria di Lula. Oggi, come hai ricordato, infatti si vota anche per rinnovare, oltre alla Camera, i 2/3 del Senato. Ma proprio il Senato, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe virare a destra, rendendo di fatto molto più difficile la vita ad un eventuale governo di sinistra.
2: Paolo Manzo, collegato da Sao Paolo sul voto, sul rinnovo dei poteri in Brasile. La polizia spagnola, a questo punto siamo dall'altra parte dell'oceano, ha avviato in giornata lo sgombero di una spiaggia di Ceuta conosciuta come El Trampolín, in cui da settimane bivaccano centinaia di migranti che si trovano nell'exclave iberica, cioè da quando a fine luglio scorso c'è stata l'entrata irregolare in massa. Alle prime luci dell'alba è scattato un imponente dispiegamento di agenti e mezzi della polizia. L'obiettivo è quello di spostare la maggior parte dei migranti accampati sulla spiaggia in strutture predisposte per il loro pernottamento. Proprio di quella spiaggia e delle tensioni tra residenti e migranti a Ceuta parla il reportage che ci ha appena inviato la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Sentiamolo.
9: Gridano contro quella che chiamano invasione, gridano cori contro il governo di Pedro Sanchez, contro le ONG. Sono centinaia di abitanti di Ceuta che questa settimana hanno ripreso le proteste. 2 mesi dopo l'entrata illegale di almeno 80.000 persone dal Marocco, la situazione nell'exclave spagnola è ancora critica. Qui ricordano con amarezza la dichiarazione del ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska, che il 1° agosto assicurava che stava tornando la normalità in meno di 48 ore. Carmen, che è scesa in piazza a protestare, spiega così la sua indignazione. Noi qui viviamo l'esperienza da un'altra prospettiva. Ci fanno pena gli immigrati o gli invasori, perché questo sono. Certo, se ci pungono sentiamo lo stesso dolore, abbiamo lo stesso sangue, ma non possiamo permettere che il governo o il Marocco usino le persone come munizioni. Come balas. Sulle proteste ha soffiato anche l'estrema destra di Vox, che insieme al Partito Popolare si oppone alla redistribuzione dei minori nella Spagna continentale, in quell'Europa che dalla costa di Ceuta rimane per molti un'immagine sfocata all'orizzonte. La maggioranza di chi entrò tra il 30 e il 31 luglio è tornata quasi subito in Marocco, ma il numero di chi è rimasto è tutt'oggi una stima. Almeno 6.000 persone sono entrate nei centri allestiti dal governo, ma altre 4.000 sono rimaste nelle spiagge, nelle strade delle periferie o in garage affittati a peso d'oro. In strada rimangono ancora centinaia di minori non accompagnati, ragazzini soli. Chiediamo solo una cosa, che la Spagna ci protegga, hanno scritto su un lenzuolo decine di minori in una protesta che era una richiesta d'aiuto, in mezzo alla disperazione delle migliaia di persone che ancora accampano in tende costruite con mezzi di fortuna nella spiaggia del Trampolín, diventata il simbolo di questa crisi. Il rifugio improvvisato, immaginato per durare giorni, sta in piedi ormai da 2 mesi. Un tempo infinito per chi è rimasto bloccato qui, un tempo lunghissimo per gli abitanti di Ceuta e per il governo spagnolo, accusato di aver reagito tardi e male a una crisi senza precedenti. Alla spiaggia del Trampolín, in molti hanno preferito l'asfalto della zona industriale della città. In mezzo ai capannoni, in una cittadella di decine di tende, si rifugiano famiglie e ragazzini che qui si sentono più al sicuro. Come Imad, Emin, Ismael, che hanno tra i 15 e i 17 anni, sono arrivati a Ceuta da Tangeri seguendo i messaggi che circolavano sulle reti sociali prima del 30 luglio. Non hanno nemmeno una tenda per ripararsi dalle prime piogge che obbligano chi ce l'ha a improvvisare nuove protezioni. Il trasferimento alla penisola rimane una chimera. Il governo lavora per accelerare i procedimenti e rimandare il maggior numero di persone in Marocco. Ha promesso di smantellare i campi improvvisati entro metà ottobre e le operazioni di sgombero sono già iniziate, anche se solo una parte delle persone sgomberate trova posto nei centri.
2: Adesso il dossier climatico che ci occuperà fino alla fine dell'edizione, iniziando dalla Francia, paese dove le alte temperature si sono fatte sentire per tutta l'estate e anche adesso in autunno. Annalisa Cappellini, la nostra collaboratrice da Parigi, a preoccupare è soprattutto la siccità fuori dalla norma.
10: Sì, assolutamente. Vi racconto per esempio cosa sta succedendo qui nella regione di Parigi, dove ci sono stati 5 mesi lunghissimi di siccità. Beh, oggi i laghi della regione Île-de-France sono ai minimi storici e il fiume principale, la Senna, è scesa ai livelli più bassi dal 1990. Ecco, la situazione è analoga in moltissime altre zone del paese. Diciamo che dopo un'estate straordinariamente calda e secca, la Francia sperava in un autunno un po' più piovoso. Invece purtroppo sta succedendo il contrario. Il mese di settembre che si è appena concluso è stato il terzo mese di settembre più secco mai registrato qui in Francia. Pensate che sono caduti solo 21 mm di pioggia, quindi il 70% in meno rispetto alla media. Risultato, secondo Météo France, i terreni non erano mai stati così secchi in questo periodo dell'anno. Pensate che il problema comincia addirittura a riguardare l'acqua potabile, l'acqua che esce dai rubinetti delle case. Circa 1 milione di francesi oggi vive in territori dove l'approvvigionamento di acqua potabile è considerato come sotto tensione e per più di 80.000 persone è già stato necessario utilizzare soluzioni di emergenza. Parliamo della distribuzione di bottiglie d'acqua, per esempio, o di collegamenti provvisori ad altre reti. Insomma, è una situazione decisamente insolita per l'inizio dell'autunno.
2: E poi c'è l'economia, il problema è che questa siccità così prolungata comincia ad avere conseguenze proprio sull'economia.
10: Sì, proprio così, è uno dei settori più a rischio, è quello dell'allevamento, perché in alcune zone della Francia l'erba praticamente non cresce più dalla fine della primavera, quindi gli allevatori hanno dovuto cominciare a utilizzare il fieno e il foraggio che avevano messo da parte in realtà per i mesi più freddi. Questo significa naturalmente che l'inverno sarà molto più duro e alcuni allevatori stanno scegliendo di ridurre il numero degli animali mandandoli molto più rapidamente al macello. Un altro settore che segue con preoccupazione questa siccità è quello del trasporto fluviale, perché i fiumi sono a secco e dunque si rischiano restrizioni molto importanti alla navigazione, e la mancanza d'acqua in realtà comincia a pesare anche sull'industria, perché con l'aggravarsi della siccità le autorità possono limitare anche alcuni usi industriali dell'acqua. Quindi vedete che quello che nasce come un problema ambientale sta diventando sempre di più anche un problema economico per la Francia. Tra l'altro, per avere un'idea di quanto possa essere salata la fattura, basta guardare al precedente del 2022. Quella siccità era costata alla Francia più di 5 miliardi di euro.
2: Da Parigi la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini, e sotto pressione c'è anche l'Africa, dove il Niño, una delle più importanti oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre, torna a preoccupare il continente, in particolare l'Africa orientale e quella meridionale. Quest'anno, secondo gli esperti, l'abbondanza di piogge previste da fine ottobre a febbraio potrebbe portare devastazione in paesi già vulnerabili e poco preparati alle emergenze, mentre la siccità rischia di aggravare la grave situazione umanitaria, colpendo soprattutto i bambini. E ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curato.
11: L'Africa si prepara a fare i conti con quello che gli esperti hanno già ribattezzato Super El Niño, ovvero un fenomeno atmosferico prolungato, particolarmente intenso, destinato a modificare profondamente il regime delle piogge a cavallo tra il 2026 e il 2027. Secondo i meteorologi, l'impatto non sarà però uniforme, mentre vaste aree dell'Africa orientale potrebbero ricevere precipitazioni eccezionalmente abbondanti, in quella meridionale australe il fenomeno rischia di accentuare siccità, caldo estremo e scarsità d'acqua. Entrambe le situazioni climatiche mettono comunque a rischio la vita di milioni di persone. Piogge intense, alluvioni improvvise potrebbero creare frane, smottamenti, inondazioni e danni ad abitazioni, infrastrutture, sfollamenti e vittime. La siccità estrema invece può aumentare la crisi alimentare, con raccolti insufficienti e perdita di bestiame. Secondo UNICEF, oltre 162 milioni di bambini, ovvero più di 2 su 3 nell'Africa orientale e meridionale, vivono in aree esposte agli effetti del Niño. Il salto da caldo estremo ad alluvioni minaccia alimentazione, salute, istruzione e sicurezza. A rendere il quadro più preoccupante è il fatto che il Niño arriva in una regione già segnata da conflitti e povertà. Gli eventi climatici estremi rischiano quindi di trasformarsi non soltanto in emergenze meteorologiche, ma in nuovi fattori di pressione su popolazioni già vulnerabili. La differenza questa volta potrebbe farla la capacità di prepararsi prima che il Niño arrivi.
2: Fin qui i timori del continente africano. Sempre Freddy Del Curato, l'ha sentito il vice capo regionale per l'Africa dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio dei disastri. Luca Rossi, ascoltiamolo.
12: Dunque, il Niño è ormai praticamente certo, ma non è possibile assegnare un'unica probabilità al fatto che sia devastante in tutta l'Africa subsahariana. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima quasi il 100% di probabilità che persista fino a febbraio del 2027. L'Agenzia statunitense per gli oceani e l'atmosfera indica oltre il 90% di probabilità di un evento molto molto forte. La fase critica è prevista per il periodo da ottobre-novembre fino a dicembre nell'Africa orientale e che si potrà estendere fino a marzo del 2027 nell'Africa australe. Per quanto riguarda gli impatti, abbiamo come riferimento l'evento del 2015-2016 che causò una siccità che mise a rischio la sicurezza alimentare di circa 50 milioni di persone nell'Africa orientale e australe e piogge estreme ed alluvioni che causarono il dilagare di malattie infettive, morte di animali e distruzione di raccolti. Quello che però va sottolineato è che gli impatti non derivano solo dalla severità degli eventi, ma anche dalla vulnerabilità dei sistemi socio-economici e della loro capacità di mitigazione e di risposta. Quindi non necessariamente dove l'evento si manifesterà in maniera più intensa si registreranno le perdite e i danni maggiori.
11: Ecco, quali sono le nazioni in cui intravedete più problemi e rischi?
12: I modelli ci dicono che il segnale meteorologico più forte riguarda Somalia centro-meridionale, Kenya nord-orientale ed Etiopia meridionale. Qui la probabilità di piogge superiori alla norma raggiunge il 90%. Come dicevo prima, però, non dobbiamo confondere la severità del fenomeno con il livello di rischio. Sudan e Sud Sudan, per esempio, possono subire conseguenze molto gravi anche con fenomeni meno intensi, perché conflitti, sfollamenti e fragilità dei servizi riducono la capacità di assorbimento di questi fenomeni da parte del sistema socio-economico. Nell'Africa australe preoccupano lo Zimbabwe, lo Zambia, il Mozambico, oltre ad alcune parti di Angola, Namibia, Botswana e Sudafrica.
11: In definitiva, i rischi più grossi in Africa si concentreranno dove alle calamità climatiche si associano la vulnerabilità socio-economica e la scarsa risposta alle emergenze dei governi. Per questo, recentemente, anche la FAO ha chiesto ulteriori aiuti alla comunità internazionale.
2: E noi siamo arrivati alla fine di 6 di sera. Oggi a coordinare l'edizione c'era Gino Ceschina, tra poco il nostro magazine culturale. Prima però, come sempre, c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Buonasera, ben ritrovati. Le penalità condannano il Lugano. La formazione di Mitel ha perso 5-4 a Porrentruy contro la Joie, decisivo ancora una volta il terzo periodo, con i giurassiani che hanno ribaltato il passivo di 1-3 di Sanford, Turcauf, Fazzini e Innala alle reti bianconere. Nell'altra partita del pomeriggio 2-1 del Servette contro lo Zugo. Nel ciclismo Remco Evenepoel si è rifatto dopo la beffa mondiale. Il belga ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo europeo al termine di una gara in linea in cui il favorito alla vigilia ha risposto all'attacco di Ciccone, è caduto, ha recuperato il gruppo ed è partito, chiudendo in volata proprio davanti all'italiano. Bronzo per l'altro azzurro, Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers in occasione della terza giornata del massimo campionato, l'elvetico ha vinto il Nyon 77-70, il risultato finale a favore dei vodesi. Nel calcio, 4 le partite di stasera valide per la Lega A di Nations League, Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Nel tennis, battendo in 3-7 il numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev, Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Master 1000 di Pechino, dove affronterà il russo Medvedev. De Minaur contro Urkash è l'altra sfida che vale l'atto conclusivo. Con il successo, il 32esimo, l'imbattuto Djokovic è diventato il primo giocatore dell'era Open a vincere le prime 32 partite nello stesso torneo, superando l'incredibile serie di Rafael Nadal a Roland Garros.
15: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre, e vi posso dire che in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con nebbia sull'altopiano e soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni è prevista maggiore nuvolosità con anche qualche locale rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 23 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
13: Sei di sera magazine.
16: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo Domenico Iannacone, Lui è giornalista, autore e conduttore televisivo, è stato inviato di Ballarò, è uno degli autori di Presa Diretta, ha ideato e condotto i 10 comandamenti e dal 2019 è autore e conduttore del programma Che ci faccio qui, un programma d'inchiesta e racconto sociale tra i più famosi di Rai 3. Da alcuni anni porta avanti anche un percorso teatrale come autore nel solco della narrazione civile. E proprio Domenico Iannacone sarà ospite del Festival Sconfinare a Bellinzona venerdì 9 ottobre. Io do il benvenuto a Domenico Iannacone, buonasera e benvenuto.
17: Buonasera a lei, eccomi qui, sono con voi.
16: Grazie per essere con noi e partiamo allora da questa serata, da questo spettacolo e da questo programma. Che ci faccio qui?
17: Diciamo che l'adattamento teatrale e il programma televisivo è come se risentissero della stessa umanità. È chiaro che cambia la prospettiva quando io racconto in televisione. La mia modalità narrativa è una modalità molto quasi di là, in cui diciamo sono i protagonisti a parlare e a raccontare le loro storie. Io sono una specie di reagente morale che sta lì di fronte a lui e cerca di indirizzare la storia, di accudire la storia, ma senza prevalere sui protagonisti. L'idea di fare un adattamento teatrale di Che ci faccio qui, chiamandolo proprio Che ci faccio qui in scena, ha proprio l'esigenza di riportare al centro della mia narrazione anche la parola, che è un elemento in qualche modo che spesso io non utilizzo, perché diciamo in televisione la parola è quasi superflua, perché ci sono le immagini che ci accompagnano. Riportare in teatro questo significa in qualche modo ridare vita alle storie, magari che ho raccontato in televisione, attraverso le mie parole, attraverso il mio punto di vista, rompendo la quarta parete e, come dire, mettendomi io stesso a nudo di fronte al pubblico in teatro. È un esperimento che non avevo mai fatto, che però in qualche modo rientra pienamente nel teatro di narrazione civile, che in Italia ha dato i suoi frutti, perché in qualche modo raccoglie le istanze di chi non ha voce e quindi permette alle storie di non morire in un passaggio televisivo, ma di rimanere in vita, di essere sempre pronte, no, a dire la loro, anche con prospettive, con un sapore a volte diverso in teatro.
16: Senta, lei è un grande giornalista e appunto dà voce a chi voce non ne ha. Come si affronta, ci si confronta con alcune tematiche, storie, quelle proprio degli ultimi, dei più deboli?
17: Io in questi anni ho fatto un lavoro proprio sulle storie minime. Mi è sempre piaciuto il richiamo alle storie che non hanno mai spazio. Sono storie defilatissime, storie che bisogna proprio cercare col lanternino nella narrazione, ma sono storie che ci passano a fianco, sono vicine a noi e sono storie che hanno una forza straordinaria, perché non sono storie abusate, non sono storie trite ritrite, ma rappresentano qualcosa anche di unico e hanno, per quello che mi riguarda, la forza di creare quasi una capo della narrazione. Storie piccole, apparentemente insignificanti, che invece sono una specie di chiave di lettura della società, ci permettono di comprendere il mondo, di dare proprio al nostro sguardo un indirizzo diverso. La mia modalità è una modalità anche in qualche modo che mi fa essere molto in ascolto, mi aiuta a stare in una situazione di, come dire, di attenzione verso l'altro, di cura verso l'altro. E questo è un modo che, che mi permette di trovare sempre una profondità nel racconto, perché le persone che stanno di fronte a me spesso si dimenticano della telecamera e si pongono completamente a nudo di fronte all'interlocutore, di fronte a me, e quindi il loro racconto è un racconto profondo e pregno di significato.
16: E sono storie piccole, ma sicuramente che vanno raccontate. Non è facile a livello giornalistico raccontare certe vicende.
17: Ma intanto c'è bisogno di essere, diciamo, empaticamente sempre dentro le storie, di non essere diciamo estraneo a quello che ci viene detto e ci viene significato. Il giornalismo spesso è distante, cioè racconta soltanto perché, diciamo, routinariamente è costretto a farlo, ma poco entra dentro le dinamiche proprio profonde di chi ci racconta magari pezzi della propria esistenza, pezzi dolorosi, pezzi che magari non confesserebbe neanche a se stesso. E quindi c'è una necessità quasi di trovare da parte di chi fa televisione, di chi fa giornalismo, un mandato, che è quello di dare a chi abbiamo di fronte sempre e comunque la dignità di un racconto che non è mai banale, mai superficiale. Noi abbiamo un obbligo, noi dobbiamo fare in modo che i nostri interlocutori, le nostre testimonianze, siano sempre protette da una umanità nostra che guarda loro senza giudizio, ma che li pone sempre in una condizione di protezione quasi, no? Per non esporli e per non far perdere loro la dignità.
16: Senta, Iannacone, secondo lei che cosa manca al giornalismo oggi? Mi riferisco chiaramente all'Italia, ma anche al mondo.
17: Ma io credo che al giornalismo di oggi manchino gli occhi, i propri occhi, per guardare quello che succede. È come se tutto il racconto fosse in qualche modo traslato, passasse da, diciamo, soltanto di mano, ma non avesse proprio l'umanità di chi racconta vicino. E questo credo sia un problema del giornalismo che si approvvigiona, che magari fa il lavoro distante dalla strada, distante dai luoghi. E quindi si pone in una questione quasi in una posizione di lontananza. Ecco, io credo che il giornalismo di oggi viva un po' con questo sapore addosso, diciamo di un giornalismo che racconta, ma che non conosce pienamente quello che sta raccontando.
16: Ci fermiamo per il tempo di un disco.

0: le storie più straordinarie spesso ci sfiorano senza che magari ce ne accorgiamo, piccole, fragili, nascoste tra le cose che sembrano non valere nulla. Che ci faccio qui in scena? È questo lo spettacolo del nostro ospite Domenico Iannacone, che venerdì 9 ottobre sarà ospite del festival Sconfinare. Con questo spettacolo che ci faccio qui in scena? Uno spettacolo che nasce da questa ricerca dell'invisibile, dal bisogno di riportare al centro vite che troppo spesso non trovano spazio nel racconto del mondo. Come mai ha deciso di dedicarsi ai più deboli e di raccontare le loro storie?
1: Ma perché questa è un'esigenza che forse sento da ragazzo, non so, è come se ci fosse stato un richiamo sempre antico verso qualcosa che mi dava maggiore ritorno proprio in senso di umanità, e quindi le esperienze degli ultimi, le esperienze di chi non aveva voce, le esperienze di chi sta avendo difficoltà, sono stati una specie di richiamo ancestrale per me, e da quel momento io non ho più, come dire, non mi sono più allontanato, non ho perso questo fuoco del mio racconto, e ancora oggi, a distanza di tanti anni, l'elemento centrale è proprio questo: io racconto sostanzialmente quelli che non hanno possibilità di far sentire la propria voce, e la mia attenzione va verso di loro sempre, non perdo mai di vista questo messaggio e questa necessità.
0: Senta, lei nel corso della sua carriera ha ricevuto molti premi, ma 5 volte premi Ilaria Alpi. Che importante, vista la storia, che ancora non c'è chiara.
1: Sì. Come molte cose in Italia.
0: Esatto.
1: Vedi la storia di Regeni, insomma, elementi che sono rimasti una specie di buco nero della nostra Repubblica, Ustica. Abbiamo tantissimi esempi di come la verità non sia venuta poi a galla completamente, non sia emersa.
0: E non verrà perché molti se la sono portata via.
1: Ma c'è stata anche l'incapacità di agire dal punto di vista investigativo nel momento in cui si potevano fare delle cose. Diciamo che c'è stata molta negligenza a volte, e quindi ha causato anche la mancanza oggi della verità. Io, diciamo, sono onorato di aver avuto quei 5 volte per la Ilaria Alpi, perché per certi aspetti è l'essenza del giornalismo d'inchiesta. Ho conosciuto i genitori di Ilaria durante le consegne dei premi. Sentavo una specie di richiesta vivente, no? Di verità, e morte e l'impossibilità poi di dare completamente, no, chiarezza a tutto quello che è, di fare chiarezza su quello che è accaduto. Bene, un po' mi dà molta tristezza, mi crea tristezza, perché mi ricordo bene il loro volto segnato dal dolore, da un dolore che non veniva in qualche modo mitigato dalla verità che doveva ancora e che non è stata scoperta.
0: Senta, secondo lei che cosa manca?
1: Io credo che in questo momento manchi la capacità di comprendere che gli altri sono una risorsa. Viviamo una fase di grande egoismo che è diventata una specie di mantra politico, per cui ci stiamo rinchiudendo, stiamo pensando, immaginando di essere assediati, di essere in qualche modo invasi. Non abbiamo capito invece che la nostra, come dire, idea di sussistenza e di sopravvivenza deriva anche dagli altri. Siamo un paese che sta facendo a meno nascite, un paese che ha saldi demografici terribili, e ancora oggi ci diciamo che lo straniero ci fa paura. bene, dovremmo cominciare veramente a fare una specie di alfabetizzazione proprio emotiva, per comprendere che le paure sono spesso dentro di noi, e quindi come popolo dobbiamo prima di tutto non avere paura di noi stessi.
0: Domenico Iannacone, che ci faccio qui in scena? Sarà appunto in scena venerdì 9 ottobre a Bellinzona nell'ambito di Sconfinare Festival.
1: Intanto sconfinare è un verbo che mi piace molto, perché sì, abbatte i confini. E poi è interessante che io venga a Bellinzona.
0: Assolutamente.
1: Dove c'è un pezzo d'Italia, dove c'è qualcosa che ci appartiene, e dove in qualche modo si potrà intessere un rapporto, diciamo, di vicinanza con chi magari non vive nel nostro paese, ma del nostro paese al richiamo alla...
0: Le origini.
1: Esatto, le origini soprattutto. E quindi questa è soprattutto l'esigenza.
0: Domenico Iannacone, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a voi tutti. A presto.
0: Grazie per averci seguito anche questa domenica. Da Angelica Arbasini è tutto, un cordiale saluto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Jazz di Chiasso di quest'anno, quindi al Cinema Teatro di Chiasso, per il secondo concerto di quella serata alle 22:15 di scena il Daniel Carlson Trio, con il bravo pianista svedese a capitanare un trio completato da Christian Sperling al contrabbasso e Fredrik Rundquist alla batteria. Pianista svedese classe 1973, Daniel è una figura di rilievo del jazz scandinavo contemporaneo. Collabora o ha collaborato con colleghi come Magnus Öström, Till Brönner, Lins Landgren, Victoria Tolstoi, Palle Danielsson e il compianto Jon Christensen. Il suo stile è pianistico, sviluppato principalmente insieme ai fedeli Christian Sperling e Fredrik Rundquist, è un trio che va avanti da tanti tanti anni, si coniuga con la tipica trasparenza nordica, a cui abbina un profilo più energico ed urbano. Le referenze vanno dai colleghi Esbjörn Svensson a Bobo Stenson al jazz elettrico, fino a suggestioni groovy, pop ed elettroniche. Una scrittura molto riconoscibile, la sua, sono spesso semplici motivi melodici, poi sviluppati dal punto di vista ritmico e armonico, il che dà via all'improvvisazione. Daniel Carlson ha plasmato un idioma, un linguaggio basato su un serrato interplay, su dinamiche marcate e su un forte equilibrio tra composizione e improvvisazione. In recenti produzioni come l'album Sorry Boss del 2023, il pianista svedese ha ancor maggiormente enfatizzato l'ibridazione con altri generi, confermandosi musicista capace di coniugare ricerca sonora e accessibilità di linguaggio. Apprezzatissimo il suo concerto al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso di quest'anno. Andiamo quindi subito ad ascoltare i primi brani. Lily, Sorry Boss, che è poi la title track dell'album più recente del trio, Comfort Zone e The Fox, Daniel Carlson Trio dal vivo al Festival di Chiasso 2026. Buon ascolto!

Daniel Carson Trio dal vivo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso 2026. Abbiamo ascoltato i primi brani, Lily, Sorry Boss, Comfort Zone e The Fox. Avete avuto modo di apprezzare lo stile unico del trio. Come spesso accade in questi progetti che vengono dal nord Europa, si parte dai grandi maestri che hanno proprio cambiato il jazz contemporaneo e che proprio provenivano da lì, Esbjørn Svensson, Bobo Stenson e tanti tanti altri. E da lì poi si parte per creare un proprio linguaggio, forse in modo più sensibile, in modo più marcato rispetto a ciò che avviene in altri ambiti del jazz mondiale. Andiamo avanti con il concerto. Good Guess, Leonardo, Campfire Story, Daniel Carson Trio dal vivo a Chiasso.

0: Thank you so much. Thank you. If it's okay for everyone, we would love to play one more. Yeah, thank you. This one is called Clock Out.
1: Good guess, Leonardo. Campfire Story, altri tre brani del trio di Daniel Carlson. Proseguiamo con gli ultimi brani di questo concerto. Let Me Tell You One More Thing e Clock Out. Questo è il trio di Daniel Carlson dal vivo al Festival Cultura e Musica Jazz di Chiasso il 13 marzo 2026.

0: E termina così il concerto con Let Me Tell You One More Thing e Clock Out, gli ultimi due brani del trio di Daniel Carson da vivo il 13 marzo 2026 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, insieme a Daniel al pianoforte e due compagni di lunghissima data, Christian Sperling al contrabbasso e Friedrich Rundquist alla batteria e alle percussioni. Un concerto che ha incantato il pubblico, che ha disteso le atmosfere, forse più avvicinabile rispetto ad altri artisti che si sono presentati sul palco di Chiasso 2026, certamente uno dei concerti più graditi e più apprezzati dal pubblico in sala. Il concerto jazz torna domenica prossima, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao a tutte e a tutti da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini. Il 2 settembre scorso Cassandra Wilson ci ha lasciati a 70 anni. Cassandra Wilson è stata una delle voci più singolari che il jazz abbia conosciuto negli ultimi 40 anni, un contralto fumoso capace di attraversare il jazz, il gospel, il pop e la canzone popolare del Delta del Mississippi senza mai perdere la sua identità. Ne abbiamo già parlato qui su Rete 2 nei giorni successivi alla scomparsa, oggi avrei invece pensato di approfondire la figura di uno dei musicisti che l'hanno accompagnata più a lungo e più intimamente. Un musicista che ha forgiato molto del suo suono e dell'originalità del suo approccio alla canzone. Mi riferisco cioè al chitarrista e compositore Brandon Ross, che per anni è stato il suo direttore musicale e che con lei ha inciso un disco fondamentale, di cui parleremo tra poco. Ross è un musicista newyorkese cresciuto nell'orbita di Henry Threadgill e di Oliver Lake e che ha costruito una carriera fatta di collaborazioni con alcune delle voci più importanti della musica nera americana. Oltre a Cassandra Wilson penso a Michel Desiosello, a Butch Morris, a Archie Shepp, ma è anche un leader, un compositore e cofondatore del trio Harriet Tubman. Il filo che vorrei seguire oggi è questo, e cioè come nella chitarra e nel banjo di Ross si senta in modi sempre diversi la lunga continuità della musica nera, una continuità che va dal blues al funk, ma anche dal dub alla libera improvvisazione. Comincerei proprio dal principio e da un contesto ridotto all'osso, un solo musicista, un solo strumento. Iago Whispered viene da Revealing Essence, il disco del 2014 che Ross ha inciso in duo con il bassista Stomu Takeishi sotto il nome di Four Living Lovers. Un sodalizio nato quando i due suonavano assieme nella band di Henry Threadgill negli anni 90 e che da allora non si è più interrotto. Il pezzo è un solo di banjo e trovo sia un punto d'attacco perfetto per il tema di oggi, proprio perché qui Ross non ha bisogno di citare il lessico del blues per stare dentro la tradizione nera americana. Il banjo stesso, con la sua storia, con la sua origine africana filtrata attraverso l'esperienza afroamericana, porta già dentro di sé quella memoria. Brandon Ross, Iago Whispered.

Iago Whispered con il banjo di Brandon Ross. Resterei ancora su Revealing Essence perché il brano che segue mi pare dica qualcosa di essenziale sul modo in cui Ross pensa la sua identità musicale. Lotus Blossom nasce curiosamente da una musica che Ross aveva composto per un film muto cinese del 1923. Il banjo qui evoca inflessioni che ricordano strumenti asiatici o africani dentro una struttura armonica quasi caleidoscopica. L'identità nera nella musica di Ross passa sempre per il modo in cui il musicista pensa il suono, il ritmo e la genealogia, oltre che l'incontro tra culture lontane. È una blackness, se mi passate il termine, che si manifesta nel metodo più che nel lessico e nella forma. Lotus Blossom, Brandon Ross.

Era Lotus Blossom con Brandon Ross. Veniamo adesso a Blue Light Till Dawn, il disco che nel 1993 segnò l'esordio di Cassandra Wilson per Blue Note, il disco della svolta, se vogliamo, quello in cui la sua voce cominciò ad attraversare il blues, il gospel e la canzone popolare senza più preoccuparsi dei confini di genere. Brandon Ross era il chitarrista su quel disco, ma ne fu anche in buona parte l'arrangiatore e, se vogliamo, il direttore musicale, suonando chitarra acustica, chitarra classica e chitarra baritono. Hellhound on My Trail è un tema di Robert Johnson, ma l'arrangiamento di Ross costruisce attorno alla voce di Wilson uno spazio rarefatto, quasi spettrale, la chitarra che dialoga con la cornetta di Oludara e trasforma un classico in qualcosa di sorprendentemente contemporaneo. Lo ascoltiamo oggi anche fatalmente come un ennesimo omaggio a Cassandra Wilson. Hellhound on My Trail.

Mi fermerei ancora un attimo su Blue Light Till Dawn di Cassandra Wilson perché subito dopo Hellhound on My Trail, appena sentita, sulla scaletta del disco c'è un secondo tema di Robert Johnson che mostra un lato diverso del lavoro di Brandon Ross. Come On in My Kitchen è un pezzo intimo, quasi scheletrico, conversazionale. La chitarra qui si limita a costruire uno spazio dentro cui la voce di Wilson è libera di reinventare il blues. La chitarra di Ross si comporta più come un ambiente, quasi come una seconda voce, piuttosto che come una chitarra jazz convenzionale. Come On in My Kitchen.

Come on in my kitchen, Cassandra Wilson e Brandon Ross, adesso invece un contesto del tutto diverso, un trio senza voce, tutto strumentale. Nel 1998 Ross fondò con il bassista Melvin Gibbs e il batterista J.T. Lewis il trio Harriet Tubman, un nome che è già un programma perché il gruppo prende il nome dall'abolizionista afroamericana Harriet Tubman, punto, e nella loro musica casca dentro un po' di tutto: jazz, funk, psichedelia, doom metal, soul, dub, elettronica. Five Points viene da The Terror End of Beauty, un disco pubblicato dal trio nel 2018, ed è costruito su tre groove sovrapposti in tempi diversi, che si trasformano gradualmente in una costruzione dal sapore dub. La band stessa lo descrive come un'ulteriore estensione, lenta e potente, del blues. Ed è proprio qui che si avvertono con più chiarezza le intenzioni di Ross. La sua chitarra diventa pura pressione, distorsione e ritmo. Un blues, insomma, frullato dentro il funk, il dub, il rock e l'improvvisazione libera. Harriet Tubman, Five Points.

Points, chiuderei questa puntata di Bourbon Street dedicata a Brandon Ross con un brano che racconta bene la parte meno appariscente della sua biografia. Nel 2005 Michel Degiosello pubblicò The Spirit Music Jamnia Dance of the Infidel, il suo primo disco interamente jazz con una line-up che includeva Jack DeJohnette, Don Byron, Oliver Lake e appunto Brandon Ross, ma anche e di nuovo Cassandra Wilson. Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora, adesso Michel Degiosello, The Chosen, con fra gli altri appunto Cassandra Wilson e Brandon Ross. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, oggi alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, si allunga la lista delle personalità di peso dell'UDC che non intendono mettersi a disposizione e candidarsi alla successione del consigliere federale Guy Parmelin, che a fine anno lascerà il governo. Dopo la democentrista Magdalena Martulo Blocher, anche l'attuale presidente nazionale del partito, Marcel Detling, indicato da più parti come possibile papabile, si è defilato dalla corsa. Sollecitato sulla questione, il 45enne svittese ha sostenuto che il suo compito è quello di guidare l'UDC e pertanto intende preservare le forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. In Brasile sono stati chiusi da pochi minuti i seggi per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Oltre 160 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti e chi, tra l'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, guiderà il paese. I sondaggi della vigilia davano un sostanziale equilibrio con un leggero vantaggio dell'uscente Lula da Silva. Si tratta del primo turno, qualora nessuno dei due candidati dovesse raggiungere la maggioranza, un secondo turno è previsto a fine mese. La polizia spagnola ha avviato lo sgombero di una spiaggia di Ceuta dove da settimane bivaccavano centinaia di migranti giunti nell'enclave a fine luglio, quando c'è stata una entrata irregolare in massa che ha coinvolto oltre 70.000 persone. Alle prime luci dell'alba è scattato un imponente dispiegamento di agenti che hanno trasferito i migranti in strutture di prima accoglienza. Torniamo ora a parlare del volo della Fly Dubai, salito agli onori della cronaca mercoledì perché si rafforza l'ipotesi secondo cui il copilota che ha preso il controllo dell'aereo dopo aver messo fuori gioco il collega di cabina abbia agito da solo in un tentativo di dirottamento. Lo riferiscono fonti israeliane rilanciate dalla CNN che rafforzano la pista iniziale seguita dalle autorità emiratine che stanno conducendo l'inchiesta. Dal canto suo anche la stampa israeliana segue la pista del dirottamento parlando dell'intenzione dell'uomo di far precipitare l'apparecchio sull'aeroporto Ben Gurion in Israele. Israele dove monta anche la polemica sulle responsabilità dei mancati controlli sull'equipaggio dell'aereo. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata oltralpe aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Ci sono momenti e temi nella storia dell'arte in cui studiare un pittore e la sua opera significa svelare rapporti tra paesi, illustrare relazioni economiche e commerciali tra territori e scoprire stralci e snodi culturali e sociali tra popoli. Uno di questi casi è quello che coinvolge Giuseppe Antonio Petrini, artista nato a Carona nel 1677 e, dopo una probabile formazione genovese alla scuola dell'affermato scultore e architetto ligure Daniele Casella, attivo tra Valtellina e Carona, ma con importanti commissioni dalla Lombardia, dal Piemonte e, come recenti studi hanno evidenziato, persino dalla Spagna. A Giuseppe Antonio Petrini, la Pinacoteca Zust di Rancate dedica una mostra che ha aperto lo scorso fine settimana e che resta visitabile fino alla fine di gennaio. Curato da Laura Damiani Cabrini e da Elio Schenini, l'allestimento propone un itinerario lungo un'ottantina di dipinti, con l'intento di fare il punto sugli studi dedicati all'artista e di offrire al pubblico la possibilità di ammirare, riunite in un unico luogo, le prove più alte della sua pittura. Tra le opere esposte ce ne sono anche alcune inedite, due provenienti dalla Spagna gli sono state attribuite di recente, mentre altre tele da anni non erano più state esposte. Ne parleremo con i due curatori che ci racconteranno anche le novità biografiche emerse dalle ricerche d'archivio condotte per realizzare il progetto. Per la mostra della settimana siamo a Lugano, allo spazio Meno Uno, per scoprire insieme al curatore Vincenzo De Bellis il nuovo allestimento della collezione Giancarlo ed Anna Olgiati. Un allestimento dedicato a Iannis Kounellis, riletto da una prospettiva inedita. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale, curata questa settimana da Barbara Tartari. Cominciamo!

0: La chitarra di Christian Escudé in Miriana, dall'album Jazz pubblicato nel 2013, Saint-Germain-des-Prés. Album concepito come omaggio al celebre pianista e compositore statunitense John Lewis, un pioniere nel mescolare il jazz con musica classica europea. E a ritmo di jazz entriamo nel vivo della puntata di oggi con i nostri ospiti. Laura Damiani Cabrini, storica dell'arte, voce noti, più volte presente a Voci Dipinte, a lungo è stata presidente dell'Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana. È la curatrice della mostra su Giuseppe Antonio Petrini, appena inaugurata alla Pinacoteca Zust di Rancate. E insieme a lei Elio Schenini, direttore appunto della Pinacoteca, che con Laura Damiani Cabrini ha curato la mostra. Elio Schenini a lungo ha lavorato come curatore e conservatore per il MASI, dal 2025 ha rilevato la direzione della Zust. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, prima di tutto, Elio Schenini, questa è la mostra con cui lei inaugura la sua attività espositiva alla Pinacoteca Zust. Domanda dunque quasi obbligata: perché aprire con Petrini?
1: Ma le ragioni sono molteplici, però quella principale è che da molti decenni la figura di Petrini non era più stata mostrata in tutta la sua ampiezza, come abbiamo cercato di fare invece con questa mostra. L'ultima grande esposizione dedicata a Petrini risale al 1991, era stata presentata a Villa Malpensata con la cura di Rudy Chiappini, e questi 35 anni di distanza hanno fatto sì che molti non conoscano bene, soprattutto tra i giovani, quello che è uno dei più importanti pittori ticinesi assieme a Mola e Serodine. Per cui ci sembrava il momento giusto per proporre questa mostra. Tra l'altro l'idea della mostra in realtà risale al 2015, quando lavoravo ancora al Museo Cantonale d'Arte, e in quell'occasione, nell'ambito di una presentazione della collezione, avevo dedicato una sala a Petrini. E vedendo appunto tutti questi Petrini raccolti in una sala, mi ero detto è assolutamente indispensabile proporre questa mostra appena possibile, e la mia nomina alla Pinacoteca Zust mi ha consentito di realizzare questo desiderio.
0: Più di 80 quelli raccolti in realtà in questo caso alla Pinacoteca Zust, un progetto necessario come ricordava poco fa, un progetto anche ambizioso come ha ricordato in conferenza stampa aprendo le porte del museo su queste tele. Quali sono, Laura Damiani Cabrini, le sfide che ha rappresentato portare a termine appunto questo progetto?
2: Ma è una domanda a cui può rispondere evidentemente il direttore, che si è assunto il compito proprio anche di capire quali potessero essere i dipinti trasportabili in uno stato di conservazione anche adeguato per poter poi essere esposti. Chiaro che è un pittore, come diceva Schenini, che per 35 anni non ha avuto attenzioni particolari da parte della museografia, se non alcuni pezzi chiave come il cosiddetto San Pietro dormiente del Louvre, che è stato anche esposto in varie esposizioni anche recenti. Quindi significava anche capire quali potessero essere dipinti appunto in uno stato di conservazione accettabile. Sono state svolte varie indagini in questo senso, molti sopralluoghi, molte fotografie scattate, molte impressioni scambiate che hanno poi portato a una selezione finale, quindi una sfida anche da questo punto di vista. Poi Petrini ha una produzione di pale d'altare di grandi dimensioni sparse un po' in tutta l'Alta Italia, non potevano essere tutte evidentemente trasportate in Pinacoteca Zust per ovvie ragioni, quindi anche da questo punto di vista c'è stata una selezione, e anche il trasporto di queste pale, anche se non sono moltissime, ha comportato anche dei rischi notevoli e tutta una serie di passaggi da soprintendenze, da istituti che poi hanno dovuto concedere anche l'autorizzazione per un trasporto evidentemente.
0: Nella selezione e poi nella presentazione delle opere selezionate non si è optato per un allestimento che ne ripercorresse in stretto ordine cronologico l'opera, anche perché la sua cronologia, così come la sua biografia, rimane pervasa da molti dubbi. Nonostante questo, gli studi che avete condotto per questa mostra qualche indicazione sulla cronologia, ma soprattutto appunto anche sulla biografia, l'hanno dato, in particolare per quello che riguarda la morte, per cui ora c'è una data certa che è il 1757. Vogliamo allora dare conto un po' delle conquiste di queste certezze, Elio Schenini?
1: Sì, diciamo che in occasione della mostra abbiamo anche effettuato una serie di ricerche d'archivio, ricerche che sono già state compiute nei decenni passati. Ricordiamo che i primi studi su Petrini del secolo scorso risalgono al Weber, che era stato il primo a setacciare in qualche modo gli archivi parrocchiali di Carona, seguito poi da altri, da Suida e da altri storici dell'arte, in concomitanza poi dei progetti espositivi che si sono succeduti nella seconda metà del Novecento, quindi la mostra degli anni 60 e poi la mostra del 91. In tutte queste occasioni, appunto, gli archivi sono stati ampiamente setacciati. Eppure siamo riusciti a trovare delle cose che finora erano inedite, quindi qualche novità l'abbiamo scoperta, tornando a studiare soprattutto la parte dell'archivio parrocchiale che riguarda il comune e anche la parte degli archivi notarili che si trovano presso l'archivio cantonale a Bellinzona. La notizia principale riguarda appunto l'anno della morte, che è già ricordata, che è il 1757, però abbiamo anche finalmente chiarito una questione che era legata alla madre Giuseppe Antonio Petrini, che in alcuni documenti è citata come Lucia Casella, mentre in altri come Lucia Solari. E abbiamo così potuto appurare definitivamente che la madre era Lucia Solari, ma che per parte materna, appunto, Lucia Solari era una Casella. E quindi questo spiega anche tutto una serie di rapporti di parentela che Petrini ha con la famiglia Casella. Anche qua abbiamo trovato i documenti, soprattutto nei registri notarili, che dimostrano che Petrini fosse un discendente di Daniele Casella, importante scultore, architetto e mercante di marmi nella Genova della prima metà del Seicento, e anche un personaggio molto ricco e influente, la cui eredità appunto finisce tra gli altri anche a Petrini e al fratello Bernardo.
0: E questo dà appunto anche qualche certezza in più rispetto agli anni di formazione, all'apprendistato, diciamo così, genovese e ligure, no? Di Petrini. Però io parlavo anche di tanti dubbi, tante incertezze che rimangono. Allora, prima ancora di elencarli, visto che potrebbe diventare un po' sterile, perché ci aiuta a capire come mai così tante incertezze, così tanta vaghezza, Laura Damiani Cabrini?
2: Perché Petrini fa comunque parte di quel gruppo di artisti che tradizionalmente nel corso dei secoli, ma ancora nel Settecento, emigra. Quindi questo cosa significa? Significa che ricercare la giovinezza di Petrini bisogna capire quali siano i tracciati che lo portano lontano, dove lascia sicuramente delle opere, ma la sua formazione, come già si evocava prima, è avvolta nell'incertezza. Il suo biografo principale nel corso del Settecento parla di un apprendistato genovese presso un pittore importante alla fine del 1600, che è Bartolomeo Guidobono, pittore di corte a Torino, perché poi si sposterà a Torino, ma che lavora per le più grandi e più importanti casate genovesi di fine Seicento. Questo significa una ricerca spasmodica a Genova, dove effettivamente Schenini sottolinea che operano tantissimi caronesi, soprattutto nel mondo della produzione, della scultura in marmo e dello stucco. Questo già a partire dal 1500 e poi per tutto il 1700, anche membri della famiglia Casella, importantissimi produttori di marmo appunto nella Genova di inizio Seicento, ma poi non si capiscono le diramazioni che porteranno poi Petrini a lavorare per esempio in Piemonte, dove lascia parecchie opere anche piuttosto importanti. Quindi le incertezze sono sulla sua giovinezza e sono anche relative a dei gruppi di opere per le quali non riusciamo veramente a mettere a fuoco la committenza. Si tratta di opere che riguardano profeti, filosofi dell'antichità, che, come dire, traghettano la pittura d'inizio Seicento, quella legata a Ribera, legata a Luca Giordano, quindi la pittura partenopea, verso un orizzonte che invece è già quasi preilluminista. Lui fa da ponte tra questi due poli, ma non si capiscono le ragioni per le quali sia proprio lui a interpretare questo tipo di passaggio, visto che comunque si tratta di quasi di un unicum a livello lombardo e forse anche a livello italiano. Esistono pochissimi altri esempi di pittori che si cimentano con questa produzione in Italia all'epoca di Petrini.
3: Io parlavo di snodi in sede di introduzione a questa puntata e questo dà ben conto, no? Di come pur avvolto nella nebbia ci sia questo ruolo che sembra o che può essere essenziale e che non si capisce ancora fino in fondo, ma che studiando e approfondendo può dare luce non solo sulla cronologia, sulla biografia di Petrini, ma sull'intera storia dell'arte di quel periodo. La mostra si apre con alcuni dei capolavori assoluti di Petrini. Forse il più impressionante, se non il più importante, è il prestito già citato del Louvre del Sonno di San Pietro. 1725, forse, no? Con punto di domanda. Un'opera al cui centro c'è la testa calva di un anziano poggiata su delle mani incrociate, bellissime mani, uno dei, come dire, delle caratteristiche dell'opera, del magistero, diciamo così, di Petrini. Ecco, vogliamo magari intanto render conto del perché quest'opera, che è quella che capeggia poi sia sul catalogo sia nei poster che annunciano la mostra, è emblematica dell'opera di Giuseppe Antonio Petrini e gli Oschenini.
1: Beh, è sicuramente un'opera importantissima. Si può forse ricordare che a farla acquistare al Louvre è stato Pierre Rosenberg, che evidentemente è un personaggio importantissimo e il cui occhio non si può certo mettere in discussione. E se lui l'ha scelta e l'ha sottoposta all'Associazione degli Amici del Louvre nel 91 perché fosse acquisita da questo importante museo europeo, evidentemente perché aveva l'occhio lungo. E la ragione di questa straordinarietà di questo quadro è indubbiamente dovuta al suo taglio assolutamente inconsueto, anticonformista, che è, vorrei dire, anche modernissimo rispetto al periodo.
3: Quasi cinematografico, mi permetto di dire.
1: Assolutamente. Questa nuca su cui appunto vediamo i bagliori della luce che ne esaltano la lucentezza, e questo personaggio che è identificato con San Pietro, anche se nel titolo compare un punto di domanda, perché in realtà gli attributi che lo identificano con San Pietro non sono molti. C'è la questione del sonno, c'è questo libro, che i libri, ricordiamo, sono uno degli elementi che compaiono spesso nei quadri di Petrini, e si vede anche un certo amore proprio per l'oggetto libro, che viene descritto sempre con le sue copertine in pergamena, i suoi fogli spiegazzati. Però è un dipinto che mette assieme da un lato il naturalismo seicentesimo, già ricordato da Laura Damiani Cabrini, che è la matrice originaria in fondo della pittura di Petrini, e la mette assieme però come un'area nuova, che è quella del Settecento. È una pittura in qualche modo antibarocca, come l'ha definita Mina Gregori, una pittura che riesce, riducendo al minimo gli elementi presenti nel dipinto, a concentrare l'attenzione su questo elemento essenziale, che è questo vecchio abbandonato al sonno sopra questo libro. Non sappiamo nemmeno appunto se sia un San Pietro. Quello che è certo è che si tratta di un anziano di cui vediamo anche un naso arrossato. Potrebbe essere una persona anche, come dire, che beve un po' troppo, diciamola così, e quindi un personaggio che in realtà Petrini ha cavato dalla realtà di tutti i giorni, della carona del tempo. Ecco, in qualche modo nelle figure di Petrini quello che è straordinario è l'impressione di trovarsi di fronte, al di là delle rappresentazioni e dei simboli allegorici e del fatto che queste persone poi sono chiamate a raffigurare dei personaggi sacri oppure dei filosofi o dei matematici dell'antichità, siamo di fronte a quella che era, come dire, la gente comune di questo piccolo borgo ticinese, che sono colti proprio nella loro umanità e nella loro essenza.
3: Il dettaglio dell'anulare, che sembra quasi sfiorare, accarezzare il bordo del libro, io lo trovo personalmente quasi commovente, Laura Damiani Cabrini, ma anche i dettagli di cui parlava Elio Schenini, il naso rosso, eccetera, danno conto anche di quella presa diretta, di quella coppia dal vero, no? Quasi così caratteristica di Petrini.
2: Assolutamente, noi abbiamo delle testimonianze anche scritte, dei documenti che attestano come Petrini usufruisse di modelli colti dal vero per le sue composizioni anche sacre, per esempio una pala d'altare, la morte di San Giuseppe in Sant'Antonio Lugano. Grazie al cielo abbiamo la datazione questa volta 1716, che ci dà conto anche di un arrivo di Petrini a Lugano, da cui probabilmente non si sposterà più. Per questa composizione noi sappiamo che la fanciulla che impersonifica la Vergine, diciamo che assiste alle esequie di San Giuseppe, e che impersonifica appunto la Madonna, è colta dal vero perché il pittore chiede che una fanciulla possa essere appunto disponibile per fare da modello al dipintore, al pittore, e così altre composizioni. Quindi noi sappiamo che lui aveva questa pratica e non stentiamo a immaginarcelo, perché la sua è una pittura spesso, come si dice, alla prima, cioè senza disegno preparatorio, direttamente sul dipinto. Questo lo vediamo molto bene nelle prime opere valtellinesi, ma soprattutto nelle due grandi pale d'altare che provengono da Altavilla, dove c'è questa pittura di getto. Se non fosse anacronistico, potremmo dire preimpressionista, dove veramente la pennellata si fa, struttura la forma direttamente, senza un disegno di contorno, senza una, come dire, una studio sulla figura umana che preceda queste opere. Il disegno probabilmente arriverà dopo.
3: Magari sul disegno torniamo tra poco, perché dalla consultazione dei documenti, in particolare quelli di Carona, di cui si è occupato Elio Schenini, sono emerse anche diverse attestazioni dei legami che l'artista ha avuto con la vita pubblica del borgo. Ecco, cosa ci raccontano sulla sua figura?
1: Ma i documenti che abbiamo appunto consultato in maniera spogliato in maniera sistematica dimostrano che Petrini, dopo il periodo della formazione, anche negli anni in cui è attivo in Valtellina, quindi il primo decennio del Settecento, è comunque stabilmente radicato a Carona. E questo lo dimostra il fatto che nel corso dei decenni continua ad assumere delle cariche pubbliche come membro del Magnifico Consiglio, come fabbriciere del Santuario della Madonna d'Ungere o della Chiesa dei Santi Giorgio e Andrea, come sindaco. Insomma, in tutti questi decenni assume delle cariche ed è anche riconosciuto, gli vengono affidate anche delle missioni diplomatiche che lo portano a Lugano, presso il Magnifico Consiglio del Comune di Lugano. Quindi aveva, come dire, anche un ruolo pubblico che gli veniva riconosciuto dai suoi concittadini. Spesso doveva mediare col luogotenente, che era un Riva e che lui evidentemente conosceva bene, visto che aveva questi stretti rapporti con la famiglia Riva, che è stata una delle sue committenze principali. Anche le presenze negli atti di battesimo e come testimone di matrimoni certificano questa costante presenza. La sua assenza era probabilmente legata alla stagionalità, quindi come facevano queste maestranze da secoli, si lasciava il paese all'inizio della primavera per poi farvi ritorno all'inizio dell'inverno.
3: In questo quadro forse è anche importante contestualizzare però che cos'era Carona nel Settecento, Laura Damiani Cabrini.
2: Carona nel Settecento probabilmente era come nel Seicento, come nel Cinquecento, cioè un luogo di emigrazione, un luogo in cui forse il 90% della popolazione maschile emigrava per assumere mestieri di tipo artistico in senso lato, mestieri legati all'edilizia, alla produzione, alla scultura di marmi, alla gestione dei marmi in vari luoghi italiani, ma non soltanto italiani, anche europei potremmo dire. E per quanto riguarda appunto la Carona all'inizio del Settecento, possiamo pensare che al dialetto, diciamo, locale si mischiasse quello torinese o quello genovese, perché moltissimi, non soltanto membri della famiglia Casella, ma anche gli Adami, anche gli Aprile, anche i Solari, cioè erano ceppi familiari che tradizionalmente emigravano soprattutto, appunto, come si diceva, a Genova e a Torino, e importavano poi, ritornando anche nei mesi invernali, acculturazioni, aggiornamenti, forse anche disegni tratti da quello che potevano vedere in queste grandi capitali europee. Quindi era nello stesso tempo un diciamo un villaggio locale e nello stesso tempo internazionale.
3: Per usare un altro anacronismo, un borgo cosmopolita, insomma. Allora, prima accennavamo ai disegni. La mostra presenta anche una selezione di opere grafiche, nonostante la produzione grafica del Petrini sia quasi del tutto sconosciuto, comunque ci siano molti interrogativi su queste opere e sulla loro destinazione, sul loro utilizzo, sulla loro funzione. Questo ci porta però al lavoro della bottega di Petrini. E allora, come abbiamo fatto un po' in tutta questa conversazione, partiamo da quello che ci dicono e che ci svelano le carte e gli Oschinini. Sono emerse novità anche in questo campo?
1: Sì, assolutamente, nel senso che tra i documenti che abbiamo ritrovato nell'archivio parrocchiale di Carona figura anche una richiesta fatta da Giuseppe Antonio Petrini nel 1742 al Magnifico Consiglio, nel quale l'artista chiede di poter tenere in casa a studiare con lui tre giovani. La richiesta è dovuta al fatto che questi tre giovani erano forestieri, quindi non erano di Carona. Evidentemente c'era una sorta di tutela corporativa delle professioni, appunto, legate a professioni artistiche, chiamiamole così, per cui si voleva evitare che persone che arrivassero da altri comuni in qualche modo entrassero dentro un mercato che veniva difeso gelosamente. E il Magnifico Consiglio dà la sua approvazione, quindi questi tre giovani iniziano, insomma, a studiare presso il Petrini, e tra di loro figura Pietro Rusca, che era il figlio di Bartolomeo Rusca, un pittore che era stato attivo nei primi decenni del Settecento a Piacenza e a Parma come pittore di Elisabetta Farnese, della duchessa di Parma e Piacenza, e quando appunto Elisabetta Farnese aveva sposato Carlo III era stato chiamato in Spagna ed era diventato pittore di corte. Quindi questo legame tra Petrini e Bartolomeo Rusca, che va evidentemente sviluppato e studiato meglio, potrebbe spiegare anche la presenza di quattro Petrini inediti, quattro figure di evangelisti che sono state rintracciate da Roberto Contini presso la diocesi di Segovia e di Valladolid, e probabilmente potrebbe essere stata appunto una mediazione di Bartolomeo Rusca a favorire questa committenza che Petrini ha ricevuto, probabilmente continuando a rimanere a Carona, ecco, non si hanno notizie di un suo passaggio in Spagna. Questa committenza potrebbe essere appunto dovuta a questa mediazione, e tra l'altro ricordo che abbiamo in occasione della mostra portato a Rancate due di queste figure di evangelisti, e quindi sono due dipinti molto belli che vengono per la prima volta mostrati al pubblico con l'attribuzione a Petrini.
3: Due opere inedite, appunto, che arrivano, due, come dire, un prestito importante anche questo, insomma, che rivela un tassello ulteriore. Laura Damiani Cabrini, prima

0: Sì, esattamente così. Possiamo dire che Petrini è stato quasi vittima del suo successo, perché dal 1743, che è anche la data in cui lui realizza una importante pala d'altare a Pinerolo, in poi, Pinerolo in Piemonte, in poi sembra che la sua produzione diventi un po', come dire, non seriale per quanto riguarda le pale d'altare, ma abbastanza seriale per quanto riguarda invece le mezze figure, che assumono quasi tutte degli atteggiamenti molto simili e poi vengono reiterate con pochi elementi che, diciamo, che le distinguono in modo reiterato. Viene quasi da pensare che lui potesse eseguire un'opera, che ne so, una mezza figura di un vecchio e poi a seconda delle necessità potesse assumere le spoglie di un San Pietro aggiungendo una chiave o di un filosofo aggiungendo un libro con una scritta, perché è probabilmente la richiesta importante da parte della committenza che incentiva questo tipo di produzione seriale. Noi abbiamo delle opere, per esempio la Sacra Famiglia del Masi, in cui abbiamo contato sei repliche soltanto nella Svizzera italiana, ma possiamo anche citare altri esempi da questo punto di vista. Probabilmente Petrini dal 1643 in poi inizia ad avere anche una certa età, quindi il ruolo della bottega assume sempre più importanza.
1: Allora, insomma, nonostante sia un pittore noto di cui si sappiano già diverse cose, si sono comunque la sua fama ha fatto sì che si sono moltiplicati gli studi, eccetera. Ecco, forse sarà bene non aspettare altri 30 anni per approfondire, visto che c'è materia ancora da indagare e da scovare. Io vi ringrazio per questa vostra partecipazione. Ricordo che la mostra dedicata a Giuseppe Antonio Petrini alla Pinacoteca Zuste è aperta fino al 31 gennaio 2027 e che è anche previsto un ricco calendario di attività collaterali che è consultabile sul sito del museo t.ch/Zuste.

0: inconfondibile Libertango, lo abbiamo ascoltato nella versione del fisarmonicista Daniel Mill, che nel 2015 ha pubblicato l'album Sierra Tus Ojos, dedicato ad Astor Piazzolla. Io sono un pittore è il titolo della nuova mostra inaugurata allo spazio Olgiati, curata da Vincenzo De Bellis e realizzata in collaborazione con l'archivio Cunellis di Roma, che ripercorre le principali tappe dell'intera carriera dell'artista greco naturalizzato italiano morto a Roma nel 2017. Noto come uno dei principali esponenti del movimento dell'arte povera, Cunellis viene qui presentato in una visione più ampia e più poetica, che adotta la pittura come chiave interpretativa di tutta la sua opera. Il percorso espositivo riunisce oltre 35 lavori dalla fine degli anni 50 fino al 2014, inclusi lavori inediti o raramente presentati al pubblico, come la Rosa Nera del 1966 e l'omaggio a Van Gogh del 1991. Emanuela Burgazzoli ha visitato la mostra in compagnia del curatore Vincenzo De Bellis, un'intervista che non poteva cominciare se non con un ricordo dell'avvocato e collezionista Giancarlo Olgiati, che ha seguito l'allestimento della mostra fino a poche settimane dalla sua scomparsa. Sentiamo.
1: Io sono stato uno delle ultime persone, oltre ovviamente a Danny, alle persone più strette, a vederlo, perché la mostra è stata allestita nel mese di luglio, noi siamo stati qui fino al 21 luglio, poi loro sono partiti in Engadina e poi è successo quello che sappiamo. E Giancarlo in quella settimana era felicissimo, lui aveva voluto fortemente questa mostra. Ogni sera quando finivamo l'allestimento Danna gli mandava le foto e poi veniva a visitarla durante il weekend quando non c'erano più gli allestitori eccetera, veniva a vederla e si guardava e contemplava tutte le opere. La sera prima di partire sono venuti a fare un giro perché a quel punto la mostra era finita e lui poi mi ha mandato una lettera, perché ecco un aneddoto di Giancarlo è che Giancarlo amava mandare lettere, sia lettere da avvocato che abbiamo ricevuto tutti in legalese, sia lettere anche personali. E l'apprezzamento nei confronti della mostra, dell'idea. C'è un'opera che è all'inizio della mostra ed è un caso che sia all'inizio della mostra, lo dico proprio senza, ma secondo me è l'opera che Giancarlo citava sempre, perché è un'opera un po' strana di Cunellis. C'è un quadrato giallo e c'è una figura, e questa figura è una po' stilizzata ed è Charlie Chaplin. E Giancarlo conosceva Charlie Chaplin e quindi quell'opera lui ne parlava sempre, diceva sempre: quello che mi piace di Cunellis e che questa mostra fa vedere è il gesto del bambino. Diceva così, diceva: Cunellis ha il piacere di lavorare, di disegnare come quello di un bambino che è, diciamo. Ed è il modo in cui mi piace ricordarlo, nel senso Giancarlo era ossessionato, e lo uso in questo termine nel senso più positivo che questa parola possa avere, anche se per molti ha un senso negativo, però dall'arte e dagli artisti. Ed era una persona di una cultura infinita, si poteva parlare di tutto, aveva conosciuto tutti e poteva stare ore e ore a raccontare di qualsiasi cosa. Quindi io veramente sono, cioè, non so che altro posso dire.
2: Abbiamo fatto un doveroso omaggio, un grande collezionista, grande persona, grande conoscitore dell'arte. Veniamo alla mostra allora. La premessa anche nel testo, sì, in catalogo, è la prospettiva critica, sì, inedita. Sì. Qui è stata costruita l'esposizione, quindi si parte da un'affermazione, un'asserzione, sì, di Cunellis.
1: Sì, si parte da questa affermazione che è anche un po', diciamo, provocatoria, perché tutti quanti, quando uno pensa a Cunellis, pensa a sculture bianco e nero. Quanto di antipittorico uno possa immaginare, se immaginiamo e pensiamo alla pittura come la tela, il colore necessariamente e le immagini. In realtà il tema fondamentale è che perché Kunellis dice sempre io sono un pittore e continua a ripeterlo tutta la sua vita? Perché lui interpreta la parola pittore non come la interpretiamo noi in italiano, ma la interpreta o la si descrive tale pensando all'etimologia greca della parola. Perché in greco, e questo l'ho imparato preparando la mostra e leggendo, colui che stende il colore, quindi il nostro imbianchino per chiamarlo così, sì, è chiamato in un modo. L'artista che utilizza la pittura è colui che crea immagini, colui che descrive la vita, quindi è uno zoografo. E la parola, quindi per lui, io sono un pittore, è inteso in quel senso lì. E allora è ovvio che tutta l'opera di Kunellis può essere vista in quell'ottica. Ora, la mostra nasce da, diciamo, anche dalla libertà che io posso avere, essendo di due generazioni diverse rispetto a Kunellis, essendo della stessa generazione del figlio di Kunellis, con il quale la mostra è stata realizzata, perché la mostra è realizzata in collaborazione con l'archivio Kunellis, di cui io faccio parte in qualità di membro del comitato scientifico e di cui il presidente è appunto il figlio di Kunellis, Damiano. Io ho quella libertà, diciamo, di poter leggere l'artista senza la lettura che mi viene dalla storia che è stata vissuta dall'artista. Ho quella libertà di guardarlo con un po' di distanza. E già nella mia mostra, perché questa...
2: Questa
1: mostra, io sono un pittore, è in qualche modo figlia anche di una mostra precedente che avevo realizzato negli Stati Uniti e che era una grande retrospettiva, che era Ioannis Kunellis in 6 atti. E già in quella mostra io ho voluto far vedere un approccio molto più poetico di Kunellis, perché Kunellis è un artista molto poetico. Anche laddove utilizza il peso, diciamo, dove c'è una drammaturgia molto forte, ma è una sua leggerezza, una sua poesia che a me piaceva far vedere, che racconta anche come certe ideologie, certe che sono state, diciamo, costruite anche intorno al lavoro di Kunellis, anche per il suo impegno politico, per il suo impegno sociale, comunque non devono, dopo tanti anni, essere l'unica chiave di lettura.
2: Quindi una nuova, esatto, prospettiva critica, una nuova chiave di lettura, anche opere raramente esposte,
1: sì,
2: dice, cadute in un oblio espositivo,
1: sì,
2: che invece qui il pubblico può riscoprire e ritrovare. Poi ci troviamo in una sala, diciamo la sala iniziale,
1: sì,
2: se non sbaglio, già con,
1: sì,
2: un'opera molto rara.
1: Sì, noi abbiamo, in questa mostra ci sono diverse opere molto conosciute e diverse chicche, chiamiamole così, di opere molto meno conosciute. Alcune che sono state esposte con Kunellis in vita, altre che non sono neanche mai state esposte. In questa sala in particolare ci sono un gruppo di 4 rose, ognuna delle quali ha una sua particolarità. La prima è una rosa realizzata, esposta nella mostra Il Giardino e i Giochi, che era la mostra in cui il ciclo delle rose è stato presentato per la prima volta. Quindi quella ha un valore, quella rosa ha un valore storico fondamentale e da tantissimi anni non si rivedeva. Poi c'è un'opera invece, che è anche l'opera che noi abbiamo utilizzato come immagine della mostra, che è sempre una rosa, sempre tela su tela, ma anche una silhouette disegnata, che è un'opera di straordinaria importanza. E poi c'è la terza è un'opera, è una rosa totalmente diversa dalle altre, ed è argentata in casu di carta, con appunto questo spray argentato a farne da fondo e poi uno smalto che è nero, con il quale la stilizzazione della rosa è dipinta. E poi c'è una rosa colorata, e sono pochissime. Rosa rossa ce n'è solo una, ed è questa qui.
2: Quindi vediamo già una attitudine di pittore.
1: Sì,
2: quindi
1: assolutamente,
2: rapporto col colore,
1: assolutamente,
2: le forme.
1: Sì. Sì, esatto. Quello che io volevo raccontare in ognuna di queste opere, e poi nelle opere tutte insieme, è che c'è un'attitudine alla pittura in ognuna di queste opere, in alcuni casi, come in questa stanza, molto più evidente in questa stanza, dove il supporto della tela è presente, perché poi in molte stanze invece non c'è, e questa cosa del colore è fondamentale, perché sono state scelte delle opere appunto che raccontano un Kunellis diverso da quello che magari appunto passa per essere conosciuto.
2: Un quadrato nero, vediamo, sì, qua in segni, diciamo, sì, anche, sì, gli alfabeti, quindi, sì, la serie nota, un quadrato nero che già, come dire, ci suggerisce un dialogo con i maestri, sì, della,
1: sì,
2: pittura.
1: Sì, quest'opera è un'opera con una doppia data, 58-2012, perché l'opera è formata da due, da, diciamo, quattro elementi, ma diciamo due fondamentali. Un quadrato nero dipinto direttamente a parete e poi delle mensole sopra le quali sono appoggiate delle lastre di legno che erano dipinte da Kunellis. Queste sono tre opere del 58. Invece il quadrato è successivo. Il quadrato viene rifatto tante volte, poi dagli anni 70 in avanti tante volte. Il quadrato è un omaggio a Malevich, che è, questo secondo me è fondamentale per raccontare anche la storia della mostra, è colui che ha cambiato il senso della pittura nel Novecento, perché ha azzerato quello che era il senso della pittura fino ad allora. Quindi l'omaggio a Malevich, che poi torna in tante altre opere anche di questa mostra, è fondamentale anche nella lettura della stessa mostra.
2: Andiamo nell'altra, sì, sala, quindi in qualche modo Kunellis risponde anche a questo gesto del grado zero della pittura in molte delle sue opere. Questa anche è una sala molto significativa, perché, sì, troviamo tantissimi elementi,
1: sì,
2: per esempio abbiamo un'altra opera, l'Acquario.
1: L'Acquario è un'opera rarissima, è un'opera che è stata esposta nel 67, quando è stata fatta la mostra con i cactus e il pappagallo. Mi ricordo il pappagallo perché per molti, diciamo, è un'immagine molto iconica, e poi quest'opera non è mai stata poi più riesposta. Volevo fortemente che esporla in questo contesto, perché ci sono una serie di rimandi in tantissime opere di Kunellis a elementi della natura morta, e che molto spesso nel caso di Kunellis, in questo caso è una natura non morta, e che rimandano appunto a questo grande classico della pittura, ma lo stravolgono dal punto di vista compositivo. Quindi l'Acquario, che è un mix tra un ready made e un elemento fatto da Kunellis, perché il plinto è fatto e poi dipinto da Kunellis, mi piaceva che ci fosse qui.
2: Gli risponde l'uovo che richiama
1: Piero della Francesca, i cactus che sono una rivisitazione di un lavoro del 68 che però dopo è stato rifatto, questo del 2005, e che è la versione con anche i rotoli di piombo, e poi ci sono le lane, ci sono i fumi. Alle mie spalle ci sono le spezie, quindi tutta una serie di materiali vivi o comunque, diciamo, materiali intanto inediti alla tradizione pittorica, ma che sono anche tutti elementi che appunto ricordano quello che ho già detto prima, sì, l'iconografia della natura morta e pertanto la pittura tradizionale.
0: Siamo in conclusione, ma prima di chiudere alcune segnalazioni. Gli spazi del Museo Casorella di Locarno ospitano la mostra A Garden is a Cure, concepita nell'ambito dell'ultima edizione del Locarno Film Festival. Il progetto è parte integrante di Basecamp, l'iniziativa interdisciplinare di ricerca artistica del festival, e riunisce le voci di artiste e artisti svizzeri e internazionali, con lavori concepiti in dialogo con lo spazio e le influenze del territorio. Curata da Justine Stella Knuchel e da Attina Sanvido, la mostra sarà inaugurata con un vernissage domenica 4 ottobre dalle 16.30, a cui seguirà una performance sonora dell'artista Surani, fino al 10 gennaio. Una segnalazione anche da Oltre Gottardo, dove questo fine settimana il Kunstmuseum di San Gallo ha inaugurato Beyond the Manosphere, Masculinities Today. La mostra prende alla lettera il concetto di manosfera, una rete di spazi online, comunità e piattaforme in cui vengono propagate concezioni misogine della mascolinità, e lo reinterpreta in senso contrario. Presentata all'inizio di quest'anno allo Stedelijk Museum di Amsterdam, la mostra curata da Melanie Bühler presenta opere di 35 artiste e artisti provenienti dalle collezioni dello Stedelijk e del Kunstmuseum, oltre a prestiti e nuove opere commissionate, fino al 24 gennaio 2027. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Lara Persia per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima con Emanuela Burgazzoli per una puntata dedicata a welfare e arte. Io mi congedo sulle note di A Little Understanding con il quintetto del trombonista Steve Davis, tratto dall'album del 2017 Think Ahead. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.

0: Pronto? Pronto, signorina? Allo, allo, vorrei la comunicazione con Londra. Vorrei parlare personalmente all'apparecchio con Mr. Churchill.
1: Yes?
0: Mr.

0: va molto ben, anche Parigi ne convien. Tutto va ben, tutto va ben.
1: Ma signorina, non interrompete per favore, certo che raddoppio. Sto parlando con Londra, sto parlando con Mr. Churchill.
0: Yes,
1: mi...

0: Come vedete, va molto ben. Anche l'Australia ne conviene. Tutto va bene, tutto va bene.
1: Come ringrazio, Mr. Ciurcillone, della vostra simpatica intervista. Non mi dilungo, cesso.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Dopo la consigliera nazionale Magdalena Martulo Blocher, anche il presidente dell'UDC Marcel Dettling si defila dalla corsa per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale, UDC che intanto nel Canton Zugo diventa il primo partito nel Gran Consiglio. Il 70% degli svizzeri è favorevole a un giro di vita nella diffusione di pistole e fucili nel paese, quanto emerge da un sondaggio del gruppo Tamedia che rilancia il dibattito sulla diffusione delle armi. Le temperature crescenti potrebbero lasciare il segno, soprattutto in Africa, dove il Niño, uno dei più importanti fenomeni climatici, potrebbe aggravare crisi alimentari e criticità. Per lo Sport Hockey, Lugano battuto in trasferta dalla Joa per 5-4. Cronaca politica in primo piano questa sera perché si allunga la lista delle personalità di peso dell'UDC che non intendono mettersi a disposizione del partito e candidarsi alla successione del consigliere federale Guy Parmelin che a fine anno, come noto, lascerà il governo. Dopo la democentrista Magdalena Martulo Blocher, che ieri ha annunciato la decisione di non candidarsi, anche l'attuale presidente nazionale del partito, Marcel Dettling, si è sfilato dalla corsa. Sollecitato sulla questione, il 45enne svizzese ha sostenuto che il suo compito è quello di guidare l'UDC e pertanto intende preservare le forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. E a proposito di cronaca politica, nelle scorse ore nel Canton Zugo si sono tenute le elezioni cantonali che hanno visto la riconferma dei 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni, quindi, il governo cantonale tutto borghese sarà formato da 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Vano il tentativo della sinistra di ritornare in governo dopo l'uscita di 8 anni fa. A livello di Gran Consiglio invece l'elezione ha ridisegnato un po' gli equilibri con l'UDC che è riuscito a scalzare il centro diventando il primo partito. I democentristi infatti nella prossima legislatura potranno contare su 20 seggi, 2 in più rispetto a 4 anni fa, a scapito questo del centro che perde una poltrona fermandosi a 18 rappresentanti in Parlamento. Invariata è invece la rappresentanza di Verdi, Verdi Liberali e PS. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole ad un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un fucile o una pistola. La questione è tornata d'attualità, soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Arau durante un rave party, sparatoria costata la vita ad una ragazza di 22 anni. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
3: In media il 70% degli interpellati, stando al sondaggio svolto dall'istituto LIWOS per il gruppo Tamedia pubblicato oggi sulla Sonntags Zeitung, è favorevole ad un accesso più restrittivo alle armi da fuoco e norme più severe sul loro possesso. La questione, va detto, viene però valutata in modo decisamente differente a dipendenza di genere, età e regioni. E così si nota ad esempio che tra le donne tale inasprimento è sostenuto dal 78% delle intervistate, mentre tra gli uomini il sostegno, con il 61%, è decisamente inferiore. Uno sguardo alle fasce d'età evidenzia che il 62% del gruppo 18-34 anni chiede regole più severe, percentuale che sale al 79% tra le persone con più di 65 anni. A livello geografico, il sondaggio è stato svolto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e ha coinvolto quasi 11.000 persone. A livello geografico, dicevamo, il 71% di chi vive in città o agglomerati sostiene un inasprimento della legge, mentre nelle aree rurali i favorevoli sono il 67%. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, in tutti gli schieramenti la maggioranza è favorevole a regole più severe. Vi sono però forti differenze tra i vari partiti. Si parte a sinistra con il 92% dei simpatizzanti del PS che vedrebbero di buon occhio norme più severe e si finisce a destra con l'UDC dove la percentuale si attesta al 51%. Va però detto che tra quest'ultimi ben 7 su 10 vedrebbero di buon occhio l'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per l'acquisto di un'arma da fuoco. Una soluzione che genera però altri quesiti come a chi affidare il compito di stabilire l'idoneità di una persona o la ricorsività di questo tipo di controlli. Per quanto sostenuta, questa via pone sia politici sia esperti di fronte a un compito delicato, e questo in un paese dalla lunga e radicata tradizione del tiro.
2: In Brasile è ora dove si sono chiusi in serata i seggi ed è in corso il conteggio dei voti per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Riflettori puntati soprattutto sull'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale, il sovranista Flavio Bolsonaro. Lo spoglio avviene in modo elettronico e i primi risultati indicano un vantaggio di Bolsonaro con poco più del 50% delle preferenze contro il 41% del rivale da Silva. Un dato questo, ricordiamo, provvisorio, che potrebbe mutare nelle prossime ore. Si tratta del primo turno, qualora nessuno dei due candidati più votati dovesse raggiungere la maggioranza, ebbene, ovvero oltre il 50% delle schede, ebbene è previsto il ballottaggio il 25 di ottobre. In Lettonia, dove è quasi concluso invece lo spoglio delle schede delle elezioni legislative che si sono svolte sabato, a imporsi nettamente è stato il partito del premier uscente con più del 36% dei consensi, un partito conservatore, ricordiamo, filo occidentale e pro-Ucraina. Ma per formare un governo dovrà tessere alleanze con formazioni che hanno posizioni meno nette. Sentiamo in merito Chiara Sabi.
4: È andata ancora meglio di quanto pronosticavano i sondaggi. La vittoria per il partito Lista Unita e il suo leader Andris Kulbergs è netta. Per Kulbergs si tratta di una riconferma. Guida la Lettonia dallo scorso maggio, quando si era aperta una crisi di governo per come erano stati gestiti i voli di droni ucraini, probabilmente deviati dalla Russia, in territorio lettone. Il partito, che ha fatto campagna sulla sua vicinanza all'Ucraina e l'Occidente, sul contenimento della minaccia russa, ma anche sulla necessità di riforme economiche, dovrà però fare i conti per formare un esecutivo con formazioni dalle posizioni filorusse che avanzano. I Verdi, che con altri due partiti, di destra e di centro, formavano una coalizione di governo, non entrano infatti in Parlamento. In compenso crescono prima la Lettonia, partito guidato da un oligarca lettone da tempo in politica e con legami d'affari con Mosca, che sfiora il 13,5%, tallonato da potere sovrano, formazione critica nei confronti degli aiuti all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Entrambi hanno corteggiato l'ampia minoranza russofona del paese, il 35% della popolazione. Il tema identitario, affermano gli analisti, non è scomparso tra questi elettori, che hanno però votato i partiti filorussi più per le loro posizioni sul caro vita e le questioni economico-sociali che per la loro vicinanza a Mosca.
2: Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Africa, dove il Niño, una delle più importanti oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre, torna a preoccupare il continente, in particolare l'Africa orientale e quella meridionale. Quest'anno infatti, secondo gli esperti, l'abbondanza di piogge previste da fine ottobre a febbraio potrebbe portare devastazione in paesi già vulnerabili e poco preparati alle emergenze, mentre la siccità rischia di aggravare la già critica situazione umanitaria. Ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
5: L'Africa si prepara a fare i conti con quello che gli esperti hanno già ribattezzato Super El Niño, ovvero un fenomeno atmosferico prolungato, particolarmente intenso, destinato a modificare profondamente il regime delle piogge a cavallo tra il 2026 e il 2027. Secondo i meteorologi, l'impatto non sarà però uniforme, mentre vaste aree dell'Africa orientale potrebbero ricevere precipitazioni eccezionalmente abbondanti, in quella meridionale australe il fenomeno rischia di accentuare siccità, caldo estremo e scarsità d'acqua. Entrambe le situazioni climatiche mettono comunque a rischio la vita di milioni di persone. Piogge intense e alluvioni improvvise potrebbero creare frane, smottamenti, inondazioni e danni ad abitazioni, infrastrutture, sfollamenti e vittime. La siccità estrema invece può aumentare la crisi alimentare, con raccolti insufficienti e perdita di bestiame. Secondo UNICEF, oltre 162 milioni di bambini, ovvero più di 2 su 3 nell'Africa orientale e meridionale, vivono in aree esposte agli effetti del Niño. Il salto da caldo estremo ad alluvioni minaccia alimentazione, salute, istruzione e sicurezza. A rendere il quadro più preoccupante è il fatto che il Niño arriva in una regione già segnata da conflitti e povertà. Gli eventi climatici estremi rischiano quindi di trasformarsi non soltanto in emergenze meteorologiche, ma in nuovi fattori di pressione su popolazioni già vulnerabili. La differenza questa volta potrebbe farla la capacità di prepararsi prima che il Niño arrivi.
2: Le notizie sportive ora con David Conti.
6: Bene ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla quarta giornata della Lega A di Nations League. Nel gruppo 2, 0-0 tra Grecia e Germania, 2-1 dell'Olanda alla Serbia. In classifica Olanda e Grecia 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Danimarca 0-1. In classifica Portogallo a punteggio pieno con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio al gruppo 1, sempre alle 20.45, Francia-Belgio e Italia-Turchia. Nell'hockey è un Lugano ancora da collaudare quello che si è visto a Porrontruy, bianconeri che hanno concesso alla Joie una clamorosa rimonta dall'1-3 al 5-4. Fatale il terzo periodo e le penalità su tutte le 2+2 di Alatalo. Dal canto suo Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo, in classifica Zurigo 23 punti, Servette 18, Larnau 15, Ambripiotta, Joie e Friburgo 14, Davos 13. Il Lugano è penultimo con 8, ma con sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel, il nuovo campione europeo della gara in linea, il belga allo sprint ha preceduto l'italiano Ciccone, bronzo per Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti all'Elvetico 77-70 dalla Nyon. Infine il Ticino è stato grande protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur, argento per Lena Bickel nel concorso completo e titolo alle parallele asimmetriche, bronzo per Mirko Riva nel concorso completo e argento alla sbarra, oro per Mattia Pifaretti al suolo e agli anelli e argento alle parallele alle spalle di Matteo Giubellini.
2: Grazie a David Conti. Prima dei saluti, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 5 ottobre. In tutto il paese previsto tempo generalmente soleggiato nella seconda parte della giornata oltralpe, aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera martedì è abbastanza soleggiato con nuvolosità in aumento, mercoledì prime precipitazioni a partire da ovest, giovedì coperto e piovoso soprattutto oltralpe, dove non sono escluse nevicate a partire dai 1500 metri. Venerdì a nord alle Alpi nuvolosità variabile con possibili rovesci locali, abbastanza soleggiato invece a sud. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Rete 2.

0: E ben ritrovati da Alessandro De Rosa.
1: E da Lorenzo De Finti.
0: Lorenzo, questa sigla non è certamente minimalista, cosa ne pensi?
1: Direi proprio di no, perché Mozart non sapeva manco cosa fosse il minimalismo, probabilmente.
0: Esatto, un po' su questo tema del minimalismo sarà insomma il nostro filo conduttore di questa puntata di Voi che sapete, che vede protagonista un grande fenomeno del minimalismo americano, no? Uno dei tre pilastri forse del minimalismo americano, e questa persona, questo compositore, tra qualche giorno compie 90 anni. Si tratta di Steve Reich, o Steve Reich, che dir si voglia. Ebbene, da dove partiamo, Lorenzo? Abbiamo scritto, insomma, si è scritto tanto di lui, si è detto tanto di lui, ma non siamo da soli in questo viaggio,
1: Non
0: insomma.
1: siamo soli, bisogna anche dire che compio 90 anni, quindi la ragione anche di questo omaggio è che fra 3 giorni, scusate, 2 giorni, il 3 ottobre è il suo compleanno, e ci facciamo accompagnare in questo percorso da due persone che ci aiuteranno, due esperti che per diversi motivi ci aiuteranno a capire un po' questo, almeno intuire, a dare qualche traccia, qualche indicazione per addentrarci nella comprensione di questo personaggio. Do infatti benvenuto all'autore e compositore Filippo Del Corno. Buongiorno Filippo, ben ritrovato.
0: Filippo, ah, scusa, ci sente Filippo? Sì, ecco che avevo invertito le linee io, è tutta colpa mia. Siamo
2: Mi sentite ora?
0: ora sì, perfettamente. Ci troviamo
2: Allora, un
0: anche
2: saluto a
0: noi.
2: tutte le ascoltatrici.
0: Ecco, ci troviamo anche noi ai minimi termini qui alla console. A proposito di minimalismo, e ben trovato, oltre che a Filippo Del Corno, anche a Emanuele Arciuli, che è stato più volte ai nostri microfoni, pianista, insomma, anche molto esperto di quella che è la musica, le tendenze americane e statunitensi. Ben trovato, Emanuele.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, un viaggio, questo che compiamo oggi, Steve Reich. Io vorrei proprio partire da una domanda a Filippo Del Corno, perché insomma è compositore, si è tanto occupato anche della musica americana nel progetto appunto che lo vedeva insieme ad altri compositori milanesi. Hanno portato a Milano, in effetti, in Lombardia, tantissima musica americana, e certamente Steve Reich, diciamo così, si imperna e si lega alla grande tradizione del minimalismo americano. Prima di tutto, prima di arrivare proprio al Reich, quali sono le condizioni anche storico-musicali che portano in fondo al minimalismo, secondo Filippo Del Corno?
2: È una domanda molto ampia, anche perché il termine minimalismo, ricordiamo, venne coniato da un altro compositore, cioè da Michael Nyman, inglese, non americano, il quale, quando dovette occuparsi dei suoi colleghi che in quel momento stavano tracciando una strada assolutamente nuova rispetto ai canoni della musica d'avanguardia a loro contemporanea, utilizzò appunto questo termine che in un certo senso trovava un parallelo tra ciò che stavano sperimentando Glass, Reich e altri autori con ciò che accadeva sull'arte, nel campo dell'arte visiva prevalentemente. E quindi è un termine che, come sempre, sicuramente definisce in maniera molto chiara un periodo e, se vogliamo, anche una tecnica, ma è difficile farlo diventare un termine che veramente designa un'estetica. Per quanto riguarda ciò che accadeva in quel momento, dobbiamo dire che Steve Reich, analogamente a quanto compie Philip Glass negli stessi anni, propone una rivoluzione copernicana, cioè nel momento in cui in Europa, ma non solo, l'avanguardia musicale arriva a praticare un livello sempre più astratto e complesso proprio di articolazione del pensiero musicale, sia in termini armonici che ritmici che melodici, Glass e Reich invece propongono una svolta completamente radicale e opposta, cioè tornano a termini davvero minimi nel comporre musica, ritmi molto facilmente riconoscibili e percepibili, armonie estremamente semplici che si richiamano non tanto, come è stato erroneamente detto, alla tonalità quanto, se vogliamo, alla modalità, e una comprensibilità delle arcate melodiche che le strutture ritmiche della loro musica vanno a sorreggere, che sicuramente appunto non ha nulla a che vedere con quanto invece praticavano altri compositori in quel periodo. E quindi davvero è una svolta radicale che ha poi una fortissima influenza, perché dall'esperienza di questi compositori, che appunto si sviluppa soprattutto negli anni 60, poi derivano tutta una serie di conseguenze, dei quali la maggior parte dei compositori oggi

0: davvero c'è una rivoluzione, un approccio completamente diverso.
1: Sì, in realtà la musica minimalista, intanto ne approfitto per salutare Filippo Del Corno, che è una persona alla quale mi lega una grande amicizia, una proprio collaborazione artistica, e tra l'altro lui e Carlo Boccadoro hanno avuto appunto l'enorme merito di, uso un termine che non mi piace, ma insomma di sdoganare la musica americana in anni in cui ancora in Italia era difficile proporla senza appunto passare per faciloni o piaccioni, perché il problema della musica americana è sempre stato il suo fraintendimento da parte della cultura europea, che molte cose non le ha capite. A questo proposito, però, a proposito cioè di fraintendimenti, volevo dire che il minimalismo è una cosa totalmente nuova, certo, è vero, però parte in fondo anche, tra le altre premesse, da un fraintendimento provvidenziale, come spesso nell'arte sono i fraintendimenti, quello della musica di Webern. Perché Webern, che è il compositore dodecafonico per eccellenza, il compositore in cui il serialismo e la dodecafonia sono distillate in purezza, sarà percepito non tanto nei suoi aspetti strutturali, quanto proprio nel suo aspetto fenomenico, sonoro, dai musicisti americani, in particolare da Morton Feldman e da Terry Riley. E Terry Riley è uno dei grandi padri nobili del minimalismo, e secondo me questo anche è un aspetto importante che ci consente di capire che il minimalismo non è soltanto una musica ripetitiva, in alcuni casi non lo è affatto, che come dire, recupera anche degli aspetti, degli aspetti di comprensibilità, ma è anche appunto molte altre cose. Certamente nella musica, come ha detto giustamente Filippo, nella musica minimalista c'è in qualche modo anche un riferimento al che probabilmente colse Michael Nyman al minimalismo artistico, perché il minimalismo dei Donald Judd, dei Dan Flavin, eccetera, prosciuga l'emozione, prosciuga la retorica, prosciuga qualunque sentimento, pur essendo potentissimo dal punto di vista emotivo, e magari propone anche la serialità, che è una sorta di ripetitività che si trova appunto in molta musica minimalista. Però, ricollegandoci all'arte, io credo che, non potendo parlare di musica pop, perché la musica pop è un'altra cosa, il minimalismo sia riuscito a sintetizzare l'art, la minimal art e la pop art, perché in realtà nella musica minimalista noi troviamo appunto finalmente una familiarità, troviamo di nuovo riproposti suoni, accordi e ritmi riconoscibili che sono in qualche modo frutto di una ancora provvidenziale contaminazione con quello che stava succedendo nella musica jazz, nella musica rock. Non a caso sia Terry Riley che Steve Reich provengono anche da quei mondi.
2: Emanuele Arciuli, beh, è molto importante e interessante sia questa disamina, ovviamente partita dalla richiesta effettivamente di parlare un po' di questa corrente, ma adesso andando nello specifico, visto che stiamo comunque celebrando Steve Reich, appunto, ci ascoltiamo un pezzettino, perché chiaramente oggi possiamo ascoltare solo estratti di quella che viene considerata un po' la prima sua composizione nel suo catalogo del 65. Si chiama It's Gonna Rain, prima opera basata sullo sfasamento, cioè sul phasing, di due registratori a nastro identici che riproducono una voce, e questa voce è quella di un predicatore di strada.
3: They didn't believe that it was gonna rain, but glory to God, hallelujah, bless God's wonderful name this evening. I said this evening, after a while, they didn't believe that it was gonna rain, but sure enough, it began to rain, hallelujah. They began to knock upon the door, but it was too late. Whew. The Bible tell me they knocked up on the door until the skin came off their hand. Whew. My Lord, I said until the skin came off their hand, they cried. I could just hear they cry now. I could hear them say, oh, Noah, would you just open the door?

0: but Noah couldn't open the door. It had been sealed by the hand of God. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are Noah. He cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But sure enough. Hallelujah. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are Noah. He cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But sure enough. Hallelujah. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are Noah. He cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But sure enough. Hallelujah. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are Noah. He cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But sure enough. Hallelujah. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are Noah. He cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But sure enough. Hallelujah. Glory to God.
1: E qui si ripete, inizia a ripetersi, in questo, no, Filippo Del Corno, andiamo proprio all'inizio, insomma qui non si sta neanche parlando di musica, nel senso di musica, attenzione, non si sta parlando semplicemente di suoni, di timbri, diciamo così, codificati, con altezze definite, si sta parlando di un contributo, insomma, che arriva dalla realtà, una voce registrata addirittura, no, che ci porta immediatamente in un universo culturale che viene trattata elettronicamente, ma questa ripetizione è anche qui, inizia a, come dire, a consigliare qualcosa, un'interpretazione compositiva che il compositore effettivamente Steve Reich su cui tornerà tutta la vita.
2: E la particolarità del modo in cui Steve Reich approda a elaborare il suo linguaggio musicale è che parte in maniera molto concreta e pratica, cioè utilizzando queste registrazioni sul campo che lui faceva e poi sottoponendole a una tecnica di defasaggio, cioè di sfasamento progressivo, che fa sì che questi documenti sonori vedessero la voce, in questo caso del predicatore, che entra in canone con se stessa e genera appunto un fatto e una conseguenza musicale proprio attraverso la moltiplicazione dei segni ritmici di una struttura appunto canonica, e fanno parte di questo periodo anche brani come Come Out, per esempio.
1: Lo stiamo ascoltando in sottofondo, infatti. Sì.
2: E appunto It's Gonna Rain e Come Out sono la testimonianza di come il compositore americano sia partito dal muovere concretamente e praticamente il suono nella forma più elementare che può essere data agli ascoltatori, ovvero sia appunto quello di un discorso parlato. Tra l'altro il discorso parlato sarà poi molto importante per un successivo sviluppo della musica di Steve Reich, che avverrà molti anni dopo, quando inizierà a lavorare sul tema della speech melody, che è un'altra grande, non innovazione perché è stata praticata anche da altri compositori, ma un'altra grande peculiarità dello stile di Steve Reich. Ci sono brani per esempio come Different Trains o come la grande monumentale opera The Cave, in cui il parlato diventa musica, cioè le altezze che noi in maniera inconsapevole produciamo nel parlare diventano un fatto musicale, vengono trasformate in un fatto musicale. Io credo che questo aspetto della concretezza del fatto sonoro sia una delle chiavi d'accesso per comprendere la musica di Steve Reich, cioè capire che non è un processo di astrazione quello che conduce Steve Reich a identificare cellule minime ritmico-melodiche come costitutive del suo universo musicale, ma è proprio l'osservazione della realtà concreta in cui appunto si manifesta il suono a partire dal discorso parlato.
1: Filippo Del Corno, infatti, nel frattempo in sottofondo sentiamo un pezzettino di Come Out, 1966. Qui questo brano è sempre, ci stava spiegando anche Filippo Del Corno, la tecnica, no, con cui viene prodotta, quindi poi questo canone, questo sfasamento tra le voci, però qui il frammento vocale invece è registrato durante i disordini di Harlem del 64, e questo mette in luce, no, l'elemento compositivo, timbrico della realtà, che è anche un elemento che ferma un qui ed ora, fatto in questo caso di una protesta, quindi in un certo senso c'è un'intenzione, anche se vogliamo politica, nella scelta di quelli che sono appunto gli elementi compositivi in uso. E veniamo infatti ad Emanuele Arciuli o anche a Lorenzo De Finti, che voleva forse dire qualcosa, perché quando noi pensiamo al minimalismo solitamente pensiamo alla ripetitività, diciamo così, di un pattern, no? E lo leghiamo magari alla musica anche che arrivava dall'Africa, quindi al blues, a un certo tipo di jazz e via dicendo. In questo caso anche qui fatta di rivolta, però, Emanuele Orciulli. Quindi ancora di più il minimalismo forse si lega in qualche maniera, o almeno questa visione di Steve Reich, visto che parliamo di lui, si lega anche a un contesto sociale e culturale ben preciso, dove il compositore vuole dire qualcosa. Che cos'è questo qualcosa, però?
3: Ma io penso che al di là del, come dire, dell'impegno politico, sociale, civile che sicuramente Steve Reich ha avuto, e non solo lui, perché è una caratteristica che poi hanno avuto anche altri compositori, da John Adams allo stesso Glass, ma in realtà io credo che la vera forza, diciamo, politica del minimalismo sia stata poi quella di ritrovare veramente un'interlocuzione con il pubblico, senza assolutamente che questo, come dire, significasse un atteggiamento compiacente nei confronti del pubblico, come invece qualche volta è stato appunto detto, perché non è così. Anzi, il minimalismo nella sua fase iniziale è anche piuttosto difficile, piuttosto ostico, però almeno si tratta di una difficoltà che si svolge su un terreno comune tra chi parla e chi ascolta, e credo che questo sia un fatto molto importante. Tra le varie accezioni della, diciamo, del significato di minimalismo, c'è anche infatti quella cui Filippo accennava prima, che Steve Reich sviluppa in un suo scritto fondamentale che si chiama Musica come processo graduale, ed è sostanzialmente il fatto che non esista più uno scarto, o che comunque questo scarto sia ridotto al minimo, tra il pensiero e la sua realizzazione. Quello che succede in moltissima musica cosiddetta contemporanea delle avanguardie storiche, infatti, è un enorme, come dire, armamentario concettuale, che però molto spesso non trova una sua chiara rispondenza nella realizzazione musicale. La realizzazione musicale, per quanto possa essere affascinante, spesso resta incomprensibile al pubblico e spesso non si coglie l'elemento, diciamo, di pensiero, elemento concettuale che ne ha determinato l'opera ascoltandola. L'ascolto diventa quasi, in alcuni momenti, un elemento accessorio e tipico, per esempio, non so, un brano come Strutture per due pianoforti di Boulez, o il Livre per quartetto sempre di Boulez, in cui lo stesso autore diceva che forse non era necessario l'ascolto e in qualche modo questa musica poteva essere ridotta al suo aspetto analitico. Invece con Steve Reich la musica torna a essere una musica che ha un fortissimo impatto acustico, sonoro, e il processo si sente, è trasparente, è chiaro, ma non per questo meno complesso, semplicemente si può ascoltare. E tra l'altro mi fa molto piacere il fatto che prima Filippo abbia fatto riferimento al pragmatismo di Steve Reich. Penso che, spero che poi ascolteremo qualcosa anche di un altro pezzo che usa la voce, che però è molto, molto successivo, cioè World Trade Center 9-11.
1: Certo.
3: E perché, secondo me, questo pragmatismo, per quanto sia tipico americano, paradossalmente è anche passato, nel caso di Steve Reich, dal filtro di Luciano Berio, che era il compositore più pragmatico tra i compositori italiani, che ha avuto modo di conoscere Steve Reich e credo anche di fargli alcune lezioni e di interloquire con lui, che lo stimava e che era, diciamo, sicuramente uno di quei pochissimi compositori che usava le cose e che aveva una grande ammirazione per quelli che, come dire, per quelli che fanno, per quelli che costruiscono, per l'artigianato, senza nessun tipo di remora.
1: Sì, Lorenzo.
4: Sì, stavo reagendo a quello che dicevano i nostri ospiti sul fatto innanzitutto del phasing, no? Che il phasing crea in qualche modo una musica che si autogenera, perché non è semplicemente una cacofonia di due cose che si sovrappongono e si sbilanciano piano piano, emergono melodie fantasma, ci sono accenti inattesi, si creano poliritmie, figure nascoste, perché in qualche modo questa creazione si autogenera in qualche modo dopo l'input di chi l'ha concepita, dopo l'input del compositore. La seconda cosa riguarda il pubblico, alla persona che ascolta, non solo è coinvolto nuovamente, ma diventa in un certo senso protagonista di ciò che ascolta, perché la percezione per forza di cose diventa anche individuale, personale, soggettiva, e questo certamente è diverso, come adesso spiegava Emanuele Arciuli, rispetto ad alcune problematiche della musica del Novecento. Non so se c'è qualche reazione a queste due considerazioni di entrambi gli ospiti.
1: Filippo Del Corno.
2: Sì, io vorrei riprendere anche ampliare leggermente il discorso rispetto alla prospettiva che inquadrava anche prima Emanuele Arciuli, che ovviamente colgo l'occasione per salutare con tantissimo affetto e amicizia. Si diceva prima del rapporto con Berio, cioè Steve Reich si trova a doversi trasferire da New York in California, non sa se andare al Mills College o a Berkeley, decide di andare a Mills perché lì la cattedra di composizione è tenuta da Berio, e sceglie proprio questa opportunità di confrontarsi con Berio perché capisce che dal punto di vista della sua formazione musicale è ineludibile il confronto con la grande tradizione dell'avanguardia d'Europa, europea. E infatti proprio Steve Reich parla esplicitamente di Webern e parla esplicitamente di come la serialità potesse essere da lui affrontata grazie alla mediazione di un insegnante come Berio. Ma questo fa parte appunto di quel pragmatismo che dicevamo prima, cioè assumere tutte le conoscenze che sono necessarie per poi anche operare scelte radicalmente diverse. È aneddotico, ma come spesso gli aneddoti ci aiutano a capire la storia, il fatto che ad un certo punto nel rapporto insegnante-allievo tra Berio e Steve Reich, Berio abbia detto al giovane compositore americano, che vedeva in un certo senso costretto in una lingua seriale, ma se vuoi scrivere musica in do maggiore, fallo pure, come a dire, se la tua sensibilità ti porta a riassumere una codalità di tipo consonante o tonale, fallo pure. E questo fu un segnale molto importante per Steve Reich, per capire che poi la sua strada molto probabilmente avrebbe preso altri percorsi, altri sentieri, all'interno dei quali però questa conoscenza, ancora una volta innervata di pragmatismo, di tutto ciò che la musica aveva saputo esprimere anche in termini appunto di lontananza da quelli che erano i gusti e i desideri di Reich, era appunto fondamentale. E non dimentichiamo che poi all'interno di questo ampio percorso che costituisce il bagaglio, la tavolozza di informazioni e di consapevolezze musicali che conduce Steve Reich alla sua rivoluzione, ci sono anche, dicevate prima, il jazz, ma soprattutto John Coltrane, che è un autore per il quale lui prova grandissima ammirazione, e poi lo studio della musica africana. Ancora una volta, la musica africana, cioè una musica extra-occidentale, viene presa da Steve Reich in maniera molto seria, con un approccio ancora una volta molto concreto, ne studia di fatto e ne approfondisce la tecnica prima di tutto, e questo poi naturalmente si riverbererà nella grandissima importanza che ha il pensiero ritmico nella costruzione poi dei grandissimi affreschi musicali di Steve Reich, soprattutto quelli del primo periodo, penso al Drumming evidentemente, che è molto influenzato dalla concezione tecnica della musica appunto ritmica di tradizioni africane.
1: E infatti proprio da queste parole di Filippo Del Corno io direi ascoltiamo un pezzettino di Drumming, così iniziamo ad andare lì e poi facciamo un salto in avanti, cioè nel 2010, Drumming è del 71, mentre invece quello che, di cui ci stava parlando Emanuele Arciuli, cioè la composizione dedicata alla memoria dell'11 settembre, perché poi gli ci vollero quasi 9 anni per arrivare a completare, diciamo, questo lavoro, venne pubblicato nel 2010, lo ascoltiamo subito dopo.

0: Ecco che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando un estratto ancora di questa composizione WTC 1911 di Steve Reich, appunto dedicata alla tragedia dell'11 settembre, e tornava quell'elemento compositivo, Emanuele Erciulli, che prima ci stavi dicendo, cioè finalmente diciamo abbiamo recuperato in questo ascolto rispetto agli altri delle note di archi, delle armonie, ecco, che finora c'erano state interdette, e abbiamo recuperato anche qualcosa. Cioè, a me pare che al di là del trattamento vocale, lui stia iniziando a rendere funzionale questi trattamenti, minimalisti, se vogliamo usare questa parola che abbiamo detto potrebbe necessitare di vocabolario e di grandi parentesi, per però rendere un'esperienza anche meditativa, se vogliamo. Cioè, qui l'intento comunicativo di contemplazione non mi sembra secondario, mi sembra che lui abbia trovato nel corso della sua carriera anche delle possibili applicazioni comunicative di quest'arte, oppure è una proiezione dell'ascoltatore?
1: Dunque, allora, io premetto che non sono riuscito ad ascoltare Drumming e World Trade Center perché c'erano delle interferenze, ascoltavo altro, e quindi conosco naturalmente World Trade Center e Drumming, per cui posso parlarne un po', diciamo, a prescindere da quello che si è sentito adesso, che io non ho ascoltato. Ma a me di World Trade Center quello che colpisce moltissimo è la forte, straordinaria tensione emotiva. Esatto. Cioè il fatto che questa musica che quando noi sentiamo le voci della torre di controllo, tra l'altro sono voci reali, non sono voci simulate, quindi noi sappiamo della tragedia, e gli archi che in qualche modo riprendono il ritmo, non solo l'altezza a questo punto, ma anche il ritmo concitato delle parole, e ne fanno un dramma, diciamo, una cosa di potentissimo valore emotivo. Questa cosa mi commuove. Ecco, io penso che infatti, riferendoci al fatto che abbiamo usato sempre con molta cautela la parola minimalismo, la cosa importante è questa: il minimalismo è stato un fenomeno fondamentale, secondo me, perché sostanzialmente ha rappresentato uno shock, ha rappresentato la possibilità di ritrovare un rapporto appunto con la dimensione comunicativa e in qualche modo, diciamo, con un certo tipo di semantica della musica. Però poi tutti i compositori minimalisti hanno preso ovviamente altre strade, e l'ortodossia si è persa. Per esempio anche questo defacing di Steve Reich, che è stato un po' la sua cifra negli anni 60, successivamente perde importanza, e quello che invece si definisce è la personalità di ciascun compositore. Philip Glass molto diverso da Steve Reich, Terry Riley ancora diverso da loro due, e poi i compositori delle generazioni successive, e si arriva al post-minimalismo. Anche loro stessi sono in qualche modo post-minimalisti, nel momento in cui recuperano, per esempio, delle contaminazioni con musiche altre rispetto a una musica astratta, a una musica di ascendenza europea. E la cosa che secondo me è importante sottolineare di Steve Reich è il fatto che leggevo proprio in questi giorni, rileggevo un'intervista, una vecchia intervista che lui fa con Ezio Restagno, in cui parla di Debussy. E la sua ammirazione per Debussy e per il timbro è una cosa che apparentemente sembrerebbe quasi incompatibile con quelle che sono, diciamo, gli archetipi del minimalismo puro. E invece nella musica di Steve Reich abbiamo poi una straordinaria qualità timbrica che, insieme al ritmo così stringente, così direi irresistibile della sua musica, è una cifra che diventa sempre più importante, soprattutto poi con i lavori per grande ensemble e i lavori sinfonici.
0: Già, infatti lì non possiamo addentrarci, ma volevo appunto, non so se Filippo Del Corno ha qualcosa da aggiungere rispetto anche a questo parametro, diciamo così, se vogliamo evolutivo o comunque anche qui, no? Cioè, tipico del processo compositivo del compositore stesso, cioè questa stratificazione. Nella stratificazione avvengono tante cose, avvengono nuovi parametri informativi, avviene una struttura, genera una struttura, ma si genera anche un significato, anche una questione emotiva probabilmente, quindi la risposta del soggetto oltre che la fattura dell'oggetto. Volevo fare magari un affondo prima di lasciare subito la parola, che è anche musica, a Filippo Del Corno, alla musica appunto di Electric Counterpoint, che prima abbiamo detto del legame con il jazz. Ricordo da ragazzo, da chitarrista aspirante che improvvisava sui dischi di Pat Metheny, che mi ritrovai questo Electric Counterpoint in un disco che si chiamava The Way Up, che non c'entrava niente, o meglio, aveva delle cose che potevano portare nel minimalismo, perché c'è uno scambio, c'è un momento in cui Reich effettivamente influenza il jazz in qualche maniera, e in questo caso però è proprio Pat Metheny che incide per lui la sua composizione.

0: E qui abbiamo fatto un salto dall'87, Electric Counterpoint, Pat Metheny, lo sentivamo con quelle chitarre che pian piano si andavano a comporre e stratificare l'una sull'altra, l'87, dicevo, a questo qui è il Double Sextet del 2007, insignito anche del premio Pulitzer per la musica nel 2009, fu effettivamente un grande riconoscimento per il compositore. Lorenzo.
1: Sì, Alessandro, sarebbe dedicare due settimane puntate solo ad analizzare una di queste composizioni, ma chiaramente la domanda, forse anche banale, ne abbiamo già parlato, ma cosa rimane di questo spunto che ha animato Steve Reich nelle sue composizioni, una rivoluzione che porta la realtà ancora al centro dell'intuizione musicale? Che tipo di vie si sono aperte a partire da questo atteggiamento, Filippo Del Corno?
2: Ma se ne sono aperte di infinite. La testimonianza è il fatto che compositrici e compositori veramente di tutto il mondo oggi parlano lingue musicali che molto risentono di quei fondamenti che appunto l'esperienza di Reich, ma anche di Glass, ha portato, cioè la riassunzione di una accordalità appunto modale o comunque consonante, la riconoscibilità dell'elemento ritmico come elemento determinante, che si badi, non è un ritorno nostalgico alla scrittura ritmica della musica, come si può dire, ottocentesca, è semmai l'assunzione di stilemi ritmici che magari derivano anche da altre musiche, ma che sono appunto fortemente riconoscibili perché stanno all'interno di quella scansione ritmica che è appunto alla base del nostro modo molto fisico di reagire alla scrittura dei ritmi. E poi questa idea di cui si accennava prima, cioè l'ha descritto molto bene Emanuele Arciulli, io provo soltanto a approfondire nuovamente la sua prospettiva. Nella musica di Steve Reich c'è una fortissima coerenza tra progetto del pezzo ed esito musicale. La componente acustica in un certo senso risente fortemente di ciò che l'autore vuole veramente dire, e questa compenetrazione dei due livelli fa sì che l'ascolto di musica, che sa anche essere molto complessa, sia estremamente gratificante per qualsiasi ascoltatore, perché mette in moto la nostra intelligenza nel riconoscere come le intenzioni dell'autore appunto sono diventate verità musicale. E questo credo che sia lo scarto più grosso che Steve Reich ha proposto nell'epoca in cui ha iniziato quella che io ho definito in certi sensi una rivoluzione. E oggi molti compositori questa cosa la tengono presente come punto fondamentale, anche se magari la loro musica in nessun modo assomiglia a quella di questi autori, pur tuttavia c'è questa attenzione a una fortissima identificazione tra progetto compositivo e esito musicale, cosa che invece forse si era un po' perduta nella stagione delle avanguardie europee postbelliche.
0: Emanuele Arciulli, dobbiamo proprio concludere. Io, se sei d'accordo, ovviamente se hai qualcosa da dire fallo, ma veramente no, anzi non possiamo, perché c'è veramente un'interferenza anche nell'ascolto della tua voce ogni tanto. Concludere proprio con Filippo Del Corno. Emanuele, ci scuserai, The Desert Music, volevi finire, concludere, insomma ascoltare anche questo brano in veramente 30 secondi. Cosa significa questo brano nella produzione di Steve Reich? Perché questo brano?
2: È un brano in cui Steve Reich lavora con un organico strumentale e vocale tradizionale, cioè si potrebbe fare con lo stesso organico, non so, Ein deutsches Requiem di Brahms o la Nona Sinfonia di Beethoven, e quindi è uno dei rarissimi casi nella produzione di Reich in cui il compositore americano in realtà può mettere la sua partitura in relazione e in dialogo con la tradizione della musica classica europea, cosa che invece per altri pezzi pensati per il suo ensemble naturalmente non è possibile. Io penso che questo sia un aspetto molto importante e sia qualcosa che in un certo senso ci aiuta a capire come l'importanza di questi autori è anche nel rimettere in discussione il nostro stesso approccio con la musica della tradizione. In uno stesso concerto in cui noi potessimo ascoltare la musica di Steve Reich o di Philip Glass o di John Adams insieme a quella di Beethoven, di Brahms o di Mozart, cambierebbe molto anche il nostro modo di ascoltare appunto questi grandissimi compositori della tradizione europea.
0: Grazie mille Filippo Del Corno e
1: grazie Emanuele Arciulli.
3: Ciao, un saluto a tutti voi.
0: Grazie a voi.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Ci sono momenti e temi nella storia dell'arte in cui studiare un pittore e la sua opera significa svelare rapporti tra paesi, illustrare relazioni economiche e commerciali tra territori e scoprire stralci e snodi culturali e sociali tra popoli. Uno di questi casi è quello che coinvolge Giuseppe Antonio Petrini, artista nato a Carona nel 1677 e, dopo una probabile formazione genovese alla scuola dell'affermato scultore e architetto ligure Daniele Casella, attivo tra Valtellina e Carona, ma con importanti commissioni dalla Lombardia, dal Piemonte e, come recenti studi hanno evidenziato, persino dalla Spagna. A Giuseppe Antonio Petrini, la Pinacoteca Züst di Rancate dedica una mostra che ha aperto lo scorso fine settimana e che resta visitabile fino alla fine di gennaio. Curato da Laura Damiani Cabrini e da Elio Schenini, l'allestimento propone un itinerario lungo un'ottantina di dipinti, con l'intento di fare il punto sugli studi dedicati all'artista e di offrire al pubblico la possibilità di ammirare, riunite in un unico luogo, le prove più alte della sua pittura. Tra le opere esposte ce ne sono anche alcune inedite,